0: dall'acidine e dai detriti. Andiamo all'estero con le ultime notizie dalla guerra tra Washington e Teheran. L'emittente statale iraniana informa via Telegram che sono cessati gli attacchi sferrati dagli Stati Uniti lungo la costa meridionale, nei pressi dello stretto di Hormuz. L'esercito americano, come preannunciato da Trump, aveva bersagliato l'area in risposta all'abbattimento domenica scorsa di un elicottero Apache. I due piloti erano stati tratti in salvo. Secondo fonti americane citate dal portale di informazioni Axios, è appena scattata una seconda serie di bombardamenti americani. Sono in corso raid contro i sistemi di difesa e i radar della Repubblica Islamica. In Irlanda del Nord è tornata la calma dopo gli scontri innescati dall'accoltellamento di un uomo da parte di un rifugiato sudanese. L'aggressore è stato arrestato. La vittima è ricoverata in gravi condizioni. Per il momento resta scartata la pista del terrorismo. Il video della colluttazione ha provocato un'ondata di manifestazioni anti-immigrati, soprattutto a Belfast, dove si sono radunate e scatenate centinaia di persone, molte con il volto coperto. La premier Michelle O'Neill ha duramente condannato le derive. In chiusura diamo uno sguardo al tempo, che anche oggi sarà molto instabile in tutta la Svizzera. Sul Ticino centro-meridionale sono attesi nuovi rovesci e temporali sparsi. A nord sarà piovoso, soprattutto lungo le Alpi.
1: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Sono le tre in studio Maria Armanda Trezzini. Ha provocato ingenti danni e grossi disagi la violenta grandinata che ieri sera si è abbattuta sul Mendrisiotto. I pompieri, mobilitati in forze dalle 22, hanno compiuto decine di interventi fino a tarda notte. Il comandante Corrado Tettamanti ha coordinato le operazioni che hanno impegnato 35 militi con una quindicina di mezzi. Diversi tetti sono stati scoperchiati e alcuni lucernari sono stati frantumati dai chicchi che hanno raggiunto le dimensioni di palline da golf. Morbio superiore e inferiore, Castel San Pietro, Balerna, Coldrerio, Vacallo e Chiasso sono tra le località più colpite dall'intensa ondata di maltempo. Non si segnalano feriti e tutte le strade sono state liberate dai detriti. Ancora per la cronaca regionale, il Gran Consiglio ha fissato i tempi di attuazione delle due iniziative sui costi di cassa malati. Quella della Lega sulla deduzione fiscale dei premi entrerà in vigore nel 2028. Quella socialista per premi al massimo al 10% del reddito dall'anno prossimo. Dall'estero proseguono in Iran gli attacchi degli Stati Uniti. È in corso una terza ondata di raid. I bombardamenti erano stati preannunciati da Trump dopo l'abbattimento avvenuto domenica di un elicottero americano da parte dell'esercito di Teheran. Washington intensifica la pressione anche su Cuba. Oggi il segretario alla difesa, Pete Hegseth, visiterà la base di Guantanamo. Il Pentagono precisa che successivamente si recherà al comando centrale della Florida che coordina la guerra contro l'Iran. In Irlanda del Nord è tornata la calma dopo gli scontri innescati dall'accoltellamento di un uomo da parte di un rifugiato sudanese. L'aggressore è stato arrestato, la vittima è ricoverata in gravi condizioni. Per il momento resta scartata la pista del terrorismo. Il video della colluttazione ha provocato un'ondata di manifestazioni anti-immigrati, soprattutto a Belfast, dove si sono radunate e scatenate centinaia di persone, molte con il volto coperto. La premier Michelle O'Neill ha duramente condannato le derive. E siamo alle previsioni del tempo, che sarà ancora instabile in tutta la Svizzera. A sud coperto con rovesce temporali, soprattutto sul Ticino centro-meridionale. A nord, lungo le Alpi, piovoso, con neve sopra i 2200 metri, sulle pianure più soleggiato. Le temperature saranno comprese a sud tra 16 e 24 gradi, a nord tra 10 e 18.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: Sono le 4 in studio Maria Armanda Trezzini. La 13ª VS sarà versata in dicembre senza finanziamento se la conferenza di conciliazione non riuscirà ad appianare le divergenze tra le Camere federali. Il nazionale punta ad aumentare solo l'IVA, senza toccare i salari come proposto dagli Stati. Il Gran Consiglio ticinese ha fissato i tempi di attuazione delle due iniziative sui costi di cassa malati. Quella della Lega sulla deduzione fiscale dei premi entrerà in vigore nel 2028. Quella socialista per quote solo fino al 10% del reddito dall'anno prossimo. Sono stati chiesti 15 anni e l'espulsione a vita dalla Svizzera per il capo della banda delle Pink Panthers al processo per la rapina alla gioielleria Taleda di Lugano. 10 anni per l'uomo che ha avuto la colluttazione con un agente di polizia durante la fuga. Per gli altri 5 imputati, le pene proposte dal procuratore pubblico Simone Barca vanno dagli 8 ai 12 anni di detenzione. Per tutti è stata chiesta l'espulsione. Per motivi di sicurezza, i dibattimenti si svolgono in un'aula blindata nel carcere della Stampa. Ha provocato ingenti danni e grossi disagi la violenta grandinata che ieri sera si è abbattuta sul Mendrisiotto. I pompieri, mobilitati in forze dalle 22, hanno compiuto decine di interventi fino a tarda notte. Il comandante Corrado Tettamanti ha coordinato le operazioni che hanno impegnato 35 militi con una 15ina di mezzi. Diversi tetti sono stati scoperchiati e alcuni lucernari sono stati frantumati dai chicchi che hanno raggiunto le dimensioni di palline da golf. Morbio superiore e inferiore, Castel San Pietro, Balerna, Coldrerio, Vacallo e Chiasso sono tra le località più colpite dall'intensa ondata di maltempo. Non si segnalano feriti e tutte le strade sono state liberate dai detriti. Dall'estero, gli Stati Uniti hanno concluso nella notte gli attacchi contro l'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero americano. Il comando centrale precisa che i raid hanno colpito sistemi di difesa aerea e radar di sorveglianza vicino allo stretto di Hormuz. Comparirà oggi in tribunale il rifugiato sudanese di 30 anni che ieri ha gravemente ferito a coltellate un quarantenne a Belfast. La polizia predilige la pista di un raptus. L'attacco ha scatenato violente proteste contro i migranti e gravi disordini nella capitale nordirlandese. Diamo infine uno sguardo al tempo che anche oggi sarà instabile in tutta la Svizzera. A sud coperto con rovesci temporali, soprattutto sul Ticino centro-meridionale. A nord lungo le Alpi piovoso con neve sopra i 2200 metri, sulle pianure più soleggiato. Le temperature saranno comprese a sud tra 16 e 24 gradi, a nord tra 10 e 18. In Ticino, sull'autostrada tra Rivera e la Galleria del Monte Ceneri, la corsia di sinistra è chiusa a causa di un incidente.
1: Rete 1.

0: Rete 1. Sono le 5 in studio Maria Armanda Trezzini. La 13ª VS sarà versata in dicembre senza finanziamento se la conferenza di conciliazione non riuscirà ad appianare le divergenze tra le Camere federali. Il nazionale punta ad aumentare solo l'IVA senza toccare i salari come proposto dagli Stati. Il Gran Consiglio ticinese ha fissato i tempi di attuazione delle due iniziative sui costi di cassa malati. Quella della Lega sulla deduzione fiscale dei premi entrerà in vigore nel 2028, quella socialista per quote solo fino al 10% del reddito dall'anno prossimo. Ha provocato ingenti danni e grossi disagi la violenta grandinata che ieri sera si è abbattuta sul Mendrisiotto. I pompieri, mobilitati in forze a partire dalle 22, stanno ancora completando gli interventi. Il comandante Corrado Tettamanti ha coordinato le operazioni che hanno impegnato 35 militi con una quindicina di mezzi. Diversi tetti sono stati scoperchiati e alcuni lucernari sono stati frantumati dai chicchi che hanno raggiunto le dimensioni di palline da golf. Morbio superiore e inferiore, Castel San Pietro, Balerna, Coldrerio, Vacallo e Chiasso sono tra le località più colpite dall'intensa ondata di maltempo. Non si segnalano feriti e tutte le strade sono state liberate dai detriti. Dall'estero, gli Stati Uniti hanno concluso nella notte gli attacchi contro l'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero americano. Il comando centrale precisa che i raid hanno colpito sistemi di difesa aerea e radar di sorveglianza vicino allo stretto di Hormuz. Teheran ha reagito prendendo di mira obiettivi militari del Pentagono in Kuwait e in Bahrain. Poco fa le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di avere colpito una base aerea americana anche in Giordania. Nella notte, dopo settimane di relativa calma, sono ripresi i bombardamenti del Pakistan nelle regioni dell'Afghanistan a ridosso del confine. Il governo dei talebani menziona la morte di oltre una decina di civili. Islamabad per ora non commenta. Comparirà oggi in tribunale il rifugiato sudanese di 30 anni che ieri ha gravemente ferito a coltellate un quarantenne a Belfast. La polizia predilige la pista di un raptus. L'attacco ha scatenato violente proteste contro i migranti nella capitale nordirlandese. Cuba chiuderà in anticipo le scuole a causa della grave crisi provocata dal blocco energetico imposto dagli Stati Uniti. Sono stati cancellati anche gli esami di ammissione all'università. Trasporti, luce e connessione internet restano fortemente compromessi. Domani a Città del Messico telelavoro e scuole chiuse per evitare ingorghi e non congestionare i trasporti pubblici nel giorno dell'inaugurazione dei mondiali di calcio. L'ha deciso il governo, che chiede anche alle aziende private di limitare gli spostamenti. E chiudiamo con le previsioni del tempo, che anche oggi sarà molto instabile. A sud sarà coperto con rovesci e temporali, soprattutto sul Ticino centro-meridionale. A nord, lungo le Alpi, piovoso, con neve sopra i 2200 metri, sulle pianure più soleggiato. Massime a sud sui 24 gradi, a nord fino a 18.
1: Rete 1.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Alba Chiara con Pirmin Murer Falegnameria, specialisti di porte e finestre Internorm in Ticino. Più informazioni su pirminmurer.ch.
1: Con la voce di Frank Sinatra, che ci raccontava di questo rapporto speciale con LA, Los Angeles, siamo arrivati alle 5:30, è il momento di aprire, come dire, un po' tutto qua, il negozio, la Claire e tutto il resto. Buongiorno, ben svegliati.
2: Buongiorno.

Oggi è mercoledì, è il 10 di giugno e le cronache della notte, beh, insomma, ci portano notizie di grandi temporali. Anzi, entriamo proprio nel merito, perché questa notte, uscendo di casa, cielo notturno, nuvole dense, poi lampi improvvisi, li avrete visti anche voi magari se siete svegli. Poi so che c'è stato ieri sera per esempio una grandinata piuttosto forte nel Mendrisiotto, spero nulla di grave, ma insomma lampi improvvisi e poi tuoni forti, profondi, a volte più vicini, a volte più lontani, il vento che soffia raffiche, il temporale, insomma questa dimensione che ogni tanto ci fa già pensare, no, a quei temporali estivi, anche se siamo ancora ufficialmente in primavera, l'estate comunque è dietro l'angolo. Tengo questo sottofondo perché è utile, a parte voi che vivete nella Svizzera romanda dove dovrebbe essere una giornata parzialmente soleggiata, ma nel resto del paese, basta un po' qua, nel resto del paese dovrebbero esserci, è una giornata insomma con nuvolosità variabile, a sud anche qualche temporale e anche a nord nuvoloso con rovesci di pioggia. Ho chiesto a colleghi che stanno arrivando adesso: ma piove ancora? Ah, due gocce, chiamiamole due gocce. Sono Daniele Oldani, è un piacere stare con voi anche questa mattina, ci diamo la spinta a vicenda, a Vicenza come dice un mio amico, ci diamo la spinta a Vicenza e partiamo con la musica, che poi è la caratteristica principale di questo appuntamento di ogni mattina. Si chiama Steve Winwood, l'artista che apre le danze.

Svegliati con la musica di Rete 1 e sento emergere da lontano un suono che ci porta già nel primo evento di questo 10 giugno, lontano, lontano nel tempo, 1865, al Teatro dell'Opera di Stato della Baviera, Monaco, va in scena la prima rappresentazione di Tristano e Isotta, il dramma in tre atti di Richard Wagner, che adesso vi faccio ascoltare integralmente. Dura 2 ore e un quarto e poi noi ci ritroviamo dopo Modem, per cui scherzo. Allora, cos'altro è successo in un giorno come questo nella storia? Vediamo un po'. 1926 se ne andava Gaudí, sapete bene, architetto spagnolo, il modernismo catalano, e ogni tanto quando si pensa a lui si pensa alla Sagrada Famiglia, che è un'architettura pazzesca, è un luogo di una bellezza infinita, soprattutto non si sa bene quando finirà, anzi si ha un'idea perché già quest'anno, 100 anni dalla sua morte, è stata raggiunta la tappa fondamentale, cioè la torre centrale completata, e quindi è diventata di fatto la chiesa più alta del mondo. Ma non è finito, i lavori non sono finiti davvero, perché restano parti importanti come la facciata della gloria, decorazioni, spazi interni, insomma si dice che molto probabilmente questa conclusione finale avverrà nei primi anni del 2030, che già mi gira la testa solo a dire 2030, c'è chi dice 2030, 2034, insomma siamo quasi alla fine, dopo ben 100 anni dalla scomparsa del suo visionario autore. Sempre nella storia, il 10 giugno viene ricordato non tanto per una partita a risico, dove insomma dice ti attacco, no? La Kamchatka contro eccetera eccetera, ma questa è una roba molto più seria, anche molto più preoccupante. Un certo signor Benito Mussolini si affaccia dal suo palazzo in Palazzo Venezia a Roma e dice va bene, guerra, l'Italia contro la Francia, contro la Gran Bretagna e contemporaneamente o poco dopo il Canada dichiara guerra all'Italia. Era un periodo così, 1940. E nel 43 invece, tanto per tirare un po' il sospiro di sollievo, un signore che si chiamava Biro di cognome, che cosa può aver inventato secondo voi il signor Biro? Ma dai, la Biro. Ha brevettato la sua penna con un tubicino di inchiostro collegato a un cuscinetto a sfera e ha dato il nome appunto alla Biro. L'idea della penna a sfera gli arrivò osservando le bocce che rotolavano su una pozzanghera d'acqua piovana, perché l'ispirazione a volte ti arriva quando meno te l'aspetti e soprattutto nel modo più insolito. Insomma, fondamentalmente arrivò appunto la prima versione della Biro, poi arrivò la versione usa e getta, insomma chi di noi oggi non ha almeno una decina di Biro? Quando poi le cerchi non le trovi mai. È sempre così, eh? Guarda, dici, prendi nota di questo numero di telefono, aspetta che non trovo la penna. È così, guarda, è una roba. Infatti io a casa ho tipo 100 penne, così non ho questo problema. Prendi nota, pronto? Ce ne ho 100.

0: con la canzone Parole di Burro. Magari qualcuno di voi sta mettendo il burro sulla fetta biscottata con la marmellatina e la giornata inizia con un po' di dolcezza. Bene, buongiorno Alba che ci manda i suoi saluti da Lucerna, Donatella da Caslano, poi c'è Stefania, buongiorno anche a Jimmy. Poi ritrovo la voce di un amico, un ascoltatore che spesso e volentieri ci salutava, ci mandava i suoi buongiorno e devo dire da un po' non lo sentivo. Ma buongiorno Mario!
1: Buongiorno Daniele, buongiorno Rete 1!
0: Che fine
1: Daniele,
0: hai fatto?
1: Daniele, sono Mario!
0: Mario!
1: Forse non ti ricordi più,
0: ma
1: sono
0: mi ricordo.
1: 2 anni che sono andato in pensione.
0: Mi ricordo!
1: Ma mi sono rimesso in gioco un po'.
0: Ah, attenzione!
1: E quindi lavoro, riporto di nuovo i valorosi al lavoro.
0: Ah,
1: con
0: okay.
1: Il mio bus.
0: Col tuo bus.
1: Ti faccio i migliori auguri a
0: grazie,
1: te.
0: Grazie.
1: E a tutto lo staff, è un piacere ascoltarvi sempre, sono dalle 5 collegato.
0: Dalle 5.
1: E ti sto ascoltando.
0: Senti il valore.
1: Auguroni da noi anche qui, pioggia.
0: Pioggia, beh, insomma un po' tutto.
1: E ti auguro tutto il bene. Ciao a te, a tutta Rete 1.
0: Grazie.
1: E ai valorosi che sono in giro.
0: Buongiorno, buongiorno anche a te, buongiorno a Jimmy che ci manda i suoi saluti da San Gallo. Va bene, piccolo giro di saluti, grazie per tutti i vostri messaggi e domani cominciano i mondiali di calcio. Lo sapete, se ne parla tanto, c'è grande attesa e io devo dire... Sorrido sempre un po' quando vedo questa visione molto umana che coinvolge gli animali. Che gli animali se ne starebbero tranquilli nel loro mondo, stanno lì, mangiano, bevono, fanno le loro cose, no? Si rilassano, eccetera. Vabbè, in Messico hanno cercato di capire come finirà la prima partita che, se non sbaglio, adesso perdonatemi, sapete che non ho grande dimestichezza con lo sport, però dovrebbe essere da una parte il Messico, dall'altro il Sudafrica, no, l'avversario. E allora come hanno fatto a capire come finirà questa prima partita? Hanno in qualche modo cercato di predire il risultato attraverso gli animali che si sono trovati di fronte a brucare, loro erano lì tranquilli a brucare la loro erba, da una parte hanno messo una bandiera messicana e dall'altra una bandiera sudafricana. Quindi in base al fatto che gli elefanti abbiano scelto di andare verso la bandiera messicana o verso la bandiera sudafricana, ecco, si capisce quale sarà la squadra che vincerà. Ecco, secondo questa analisi, come dire, molto scientifica, come potete ben capire, vincerà il Messico, perché gli elefanti hanno mangiato più erba dalla parte messicana. Io non ce la posso fare. Non ce la posso fare a leggere notizie così. Abbiate pazienza. Poi c'è anche una cosa coi gorilla, anche lì gli hanno dato delle specie di cose a forma di maglia di calcio, Spagna, Uruguay. Vabbè, dai, il calcio, la palla è rotonda, lo sappiamo. Senti che filosofo, la palla.

Leoni questa mattina per il vostro risveglio con la canzone Non me ne accorgo. Comunque, tornando ai mondiali di calcio, visto che io non sono un esperto, anche se so che la nazione che ha vinto l'ultima volta era l'Argentina, giusto? Con la Francia, i rigori, le cose, mi ricordo. Ecco, come andrà secondo voi? Chi sentite come squadra potenzialmente? E poi come andrà la Svizzera? Altra domanda che, no, è normale farsi a poche ore dall'inizio di un nuovo tour. Cosa sentite? La percezione? Adesso non ho elefanti a portata di mano che possiamo spostare da una parte all'altra di comando, anche perché sarebbe un po' complesso. Allora, i miei saluti oggi, in questo 161esimo giorno dell'anno, vanno a chi vive a Cevio. Buongiorno, ben svegliati. Buongiorno, amiche e amici del Canton Grigioni. E saluto anche chi ascolta Rete 1 in tutto il mondo, grazie alla tecnologia che ce lo permette. E quindi ormai siamo entrati da anni in questa dinamica dove magari tu sei anche a Cipro, per dire, a Cipro, ti stai mettendo, una signora è a Cipro, si sta mettendo la cipria a Cipro e nello stesso momento dice: mi manca Rete 1, fermi tutti, clicchi app Player 6 e mentre ti metti la cipria a Cipro ascolti Rete 1. Sono cose meravigliose, pensateci, è veramente bello e siamo molto felici. Per cui buongiorno anche a chi ci ascolta da Cipro mentre si sta mettendo la cipria. Personaggi del giorno, mi ricordo molto bene questa canzone, ma anche voi la conoscete. Ed è già magia.

1922 nasce con il nome di Frances Ethel Gumm l'attrice e cantante Judy Garland. Molto giovane esordì nel varietà nel cinema, premio Oscar nel 39 per Il Mago di Oz, e poi una vita anche un po' tormentata, parecchi problemi, malattie, eccetera eccetera. Si legò al regista Vincent Minnelli e diventò mamma di Liza. Liza Minnelli è la figlia di Judy Garland. È morta molto giovane, aveva solo 47 anni. E oggi voglio ricordare con voi un altro personaggio che nasceva oggi nel 1931 ed è già Brasile.

Si chiamava João Gilberto, cantante, autore. Questa era La Chega de Saudade. Artista scomparso nel 19, ma nato oggi nel 1931. Oggi invece compie 53 anni questa ragazza che si chiama Faith Evans.

È in buona compagnia Faith Evans, perché oggi, 1989, nasceva Alexandra Stan, una cantante nata in Romania che abbiamo conosciuto tutti con questa canzone. Ed è già discoteca.

Dai che abbiamo preso il ritmo, dai che abbiamo preso il ritmo. Chiaramente molti auguri anche a chi tra voi ha qualcosa di bello da celebrare.

grande successo di una dozzina d'anni fa, era proprio il 2014 quando Shepherd cantavano Geronimo. Qualcuno dice Brasile, qualcuno dice Argentina, mi sembrano un po' i classici. Qualcuno dice, ma non è che amo tanto il calcio, quindi bah, chi lo sa se vedremo queste partite. Vabbè, ma prima o poi comunque se ne parla, no? Questo è un po' il tema. Ancora buongiorno, ben svegliati, ci avviciniamo al momento informativo, lo facciamo grazie al nuovo disco di Teddy Swims.

0: Ancora sul tema mondiali, stanno arrivando altri commenti, naturalmente, magari avremo modo di riparlarne, abbiamo tempo, no? C'è tutta un pezzo di estate che vivremo con i mondiali di calcio. Albi, che è un grande rocchettaro, non è un grande esperto di calcio, secondo me, però la dice giusta.
1: Anche io non me ne intendo tanto di calcio, caro Daniele, ma di una cosa sono sicuro: quest'anno l'Italia i mondiali non li vince.
0: No, sei da... sono d'accordo con te, mi sa che non li vince, no. Sono le 6, è il momento dell'informazione.
2: Buongiorno da Maria Armanda Trezzini. Nel Mendrisiotto si sono concluse solo all'alba le attività dei pompieri che da ieri alle 22 sono stati impegnati in forze dopo la violenta grandinata che si è abbattuta sull'intera regione. Sono stati mobilitati 35 militi con una quindicina di veicoli. Il comandante Corrado Tettamanti ha coordinato per tutta la notte le operazioni. Strade e sottopassaggi sono stati chiusi, diversi tetti sono stati scoperchiati e alcuni lucernari frantumati dai chicchi che hanno raggiunto anche le dimensioni di palline da golf. Morbio superiore e inferiore, Castel San Pietro, Balerna, Coldrerio, Vacallo e Chiasso sono tra le località più colpite dall'intensa ondata di maltempo. Non si segnalano feriti e tutte le strade sono state liberate dai detriti. Il Gran Consiglio ha stabilito l'attuazione delle iniziative sulla cassa malati. Quella della Lega sulla deduzione fiscale dei premi entrerà in vigore nel 2028, quella socialista per quote solo fino al 10% del reddito dall'anno prossimo. Pervin Cavacioglu.
3: Per l'iniziativa socialista si è deciso di applicarla in due tappe. La prima dall'anno prossimo, dove con 38 milioni di franchi in più ci saranno ulteriori riduzioni dei premi di cassa malati. Nel 2029 l'applicazione piena, dove si pagherà solo il 10% del reddito disponibile. Per il finanziamento la proposta socialista guarda a maggiori entrate, ma intanto una modifica proposta da Centro e PLR e accolta dal Plenum ha cambiato i calcoli per i sussidi. Prende in considerazione ciò che si paga effettivamente come premio, che è un parametro federale. Questo riduce l'impatto sulle finanze cantonali. I socialisti l'hanno accolta a patto che venisse sostenuta anche la loro proposta, in cui si mette un tetto massimo al costo dell'iniziativa di 150 milioni di franchi. L'iniziativa leghista, che chiedeva di dedurre in modo integrale i premi di cassa malati, è stata accolta senza particolari complicazioni. Entrerà in vigore il 1 gennaio del 2028. I coniugi potranno dedurre 18.000 franchi all'anno, 9.000 franchi gli altri contribuenti. Per non aumentare le imposte, fra le misure di risparmio da applicare già l'anno prossimo ci sono una riduzione dei contributi al trasporto pubblico, nel settore rifugiati e in quello dei disabili. Si comincia così, ma la copertura finanziaria di entrambe le iniziative non è ancora totalmente risolta e, come ha punzecchiato il presidente del governo Claudio Azzali, verrà scaricata sulle spalle del Consiglio di Stato.
2: Per l'attualità dall'estero, gli Stati Uniti hanno concluso nella notte gli attacchi contro l'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero americano. Teheran ha reagito prendendo di mira obiettivi militari del Pentagono in Kuwait, Bahrain e Giordania. Comparirà oggi in tribunale il rifugiato sudanese di 30 anni che ieri ha gravemente ferito a coltellate un quarantenne a Belfast. La polizia predilige la pista di un raptus. L'attacco ha scatenato violente proteste contro i migranti nella capitale nordirlandese. Cuba chiuderà in anticipo le scuole a causa della grave crisi provocata dal blocco energetico imposto dagli Stati Uniti. Sono stati cancellati anche gli esami di ammissione all'università. Trasporti, luce e connessione internet restano fortemente compromessi. Domani a Città del Messico telelavoro e scuole chiuse per evitare ingorghi e non congestionare i trasporti pubblici nel giorno dell'inaugurazione dei mondiali di calcio. L'ha deciso il governo, che chiede anche alle aziende private di limitare gli spostamenti. A Anche oggi il tempo sarà instabile in tutta la Svizzera, sud coperto con rovesci e temporali, soprattutto sul Ticino centro-meridionale. A nord lungo le Alpi piovoso, con neve sopra i 2200 metri, sulle pianure più soleggiato. Le temperature saranno comprese a sud tra 16 e 24 gradi, a nord tra 10 e 18. E ora spazio a David Conti.
4: Lo sport.
5: Ben ritrovati, iniziamo dal calcio. Già certa del primo posto del proprio girone, la Svizzera ha chiuso vincendo 2-1 in Irlanda del Nord, l'ultimo impegno del gruppo 2 della Lega B delle qualificazioni ai mondiali del 2027. Ora, in caso di successo nei primi due turni dei playoff UEFA, le ragazze di Navarro saranno certe di staccare il biglietto per il Brasile. Per lo sci alpino, l'Assemblea Comunale di Zermatt ha approvato la realizzazione di una nuova pista per la Coppa del Mondo, riservata agli specialisti delle discipline veloci. La pista sarà costruita sul Gorner Grat. La prima gara dovrebbe svolgersi lì nel mese di marzo del 2028. Nel tennis, a 4 anni dal ritiro, Serena Williams ha fatto il suo ritorno alle competizioni vincendo il suo doppio sull'erba del Queens al fianco della canadese Mboko, di 25 anni più giovane. La 44enne leggenda statunitense ha eliminato la coppia testa di serie numero 3 Williams. Dopo il torneo londinese parteciperà anche a quello di Berlino, sempre sull'erba. L'obiettivo è la partecipazione a Wimbledon. Una curiosità di hockey mercato: dopo un anno in Leventina, Chris Tierney torna alla Dinamo Minsk in KHL, dove ha firmato per 2 anni. Infine nell'atletica, la Diamond League fa tappa a Oslo in Norvegia, gli svizzeri al via nei 200 maschili, Timothée Mumenthaler, nei 5000 sempre maschili Dominic Lobalu.
6: Si fa così: condividi l'auto con colleghi e amici, usa i mezzi pubblici, meno traffico, aria più pulita. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
7: Questa è la Rete 1, questa è Alba Chiara, buongiorno, ben ritrovati, sono Daniele Oldani, è un piacere anche questa mattina fare un po' di strada con voi, fare colazione con voi, so che qualcuno mi porta in bagno, quindi fare altre cose insieme a voi, e questo è sempre molto bello. Parleremo tra poco dei puzzle, o qualcuno li chiama puzzle, ma ci sta. Cioè quelle immagini, quei disegni divisi in tanti piccoli pezzettini che si devono mettere insieme, perché ho scoperto che esistono anche dei campionati mondiali, peraltro nati non tanto tempo fa. È un gioco che ha una lunga storia, magari ne parleremo, ma la vera domanda è capire se anche voi avete questa passione. Io non ho pazienza, devo essere onesto, non ho pazienza. Ci ho provato. Ma quando a un certo punto sei lì che stai per finire la collina e ti manca quel pezzettino più chiaro rispetto a quello più scuro e cominci a guardare, e a un certo punto niente, lancio tutto per aria, quindi no, non è il mio gioco preferito. Ma magari per voi invece è una bella passione. Vi dirò qualcosa di carino intorno al mondo dei puzzle, ma prima voglio dirvi che oggi celebriamo i nomi di Diana, Donato, Enrico e anche Massimo. E oggi non vogliamo dimenticarci questo primo posto nelle classifiche britanniche, poi girò il mondo questo successo dei Procolarum, chiamato A Water Shade of Pale. Eravamo nel lontano 1967. Canzone poi cantata anche in italiano, come ben ricordate, Senza Luce si chiamava.

Ah, che giochi fa la nostalgia, è vero o no? Arriva Jack Reddix. I've been trying to get a truth. E poi parliamo di puzzle. Ditemi se vi piacciono. Sometimes your nightmare.

Con l'inizio del giorno arrivano anche le immagini dei danni causati soprattutto nel Mendrisiotto da questa violenta grandinata. È davvero un abbraccio a tutti voi, spero che i disagi, insomma, e soprattutto i danni che ha creato, fortunatamente non ci sono state vittime, non ci sono state persone coinvolte in questo senso, però sì, molti ascoltatori mi fanno notare proprio questo, no? Stanno girando le prime immagini ed è piuttosto impressionante. Il tempo ha questo tipo di vibrazioni ogni tanto, lo sappiamo. Tornando ai puzzle invece, quanti ne ho fatti? Ne ho tantissimi, il primo era di 1000 pezzi, solo che quando inizio voglio finirli. Ecco, c'è un po' di... Flavia, grazie. I puzzle mi rilassano molto, mi piacciono quelli grandi, belli e tosti. Ecco, soprattutto quelli belli tosti. Allora potresti partecipare, cara Luisa, a questi campionati del mondo che si svolgono già da diversi anni, da almeno 5-6 anni, anzi 7 per essere precisi. Si svolgono ogni anno in Spagna, che peraltro è diventato il punto di riferimento mondiale per questo sport. È una gara semplice, ma difficilissima, perché tutti ricevono lo stesso puzzle, che ovviamente non hanno mai visto. Vince chi lo completa nel minor tempo possibile. È possibile giocare da soli, in coppie o addirittura in squadra. E ci sono, ho letto un articolo che raccontava appunto dei vari record. Per esempio 500 pezzi, c'è qualcuno che riesce a farlo in meno di 50 minuti. Guardate che ci vuole veramente una testa bella. Ci sono categorie a coppie, vi dicevo, completare un puzzle da 500 pezzi in 75 minuti, poi 4 giocatori possono unire le forze per completare 2 puzzle da 1000 pezzi in 3 ore, cose veramente che non ti puoi distrarre. Dov'è finita la porta? Magari devono fare un castello, no? Manca una finestra e stai lì ore e ore e ore. Conosco persone, mi dice Licia, i cui i puzzle sono stati di grande aiuto durante l'isolamento del Covid. È vero, anzi questo tipo di campionato e anche la vendita dei puzzle è aumentata moltissimo dopo il Covid e durante il periodo. È bello farli, ma poi piange il cuore di sfarli, è vero. Beh, qualcuno li attacca, no? Li espone, eccetera, eccetera. E poi ci sono varie tecniche. Noi adulti tendiamo a partire dalla cornice, i bambini partono da un dettaglio e poi si allargano, certo. Gioco divertente e istruttivo, ma non chiamatelo sport. L'abbiamo chiamato sport? No, non mi sembra che sia uno sport. Io ho tantissima pazienza, ma il puzzle non è il mio forte. Patrizia, ecco, potremmo darci la mano, perché anch'io appunto, no, da ragazzo li ho fatti ed era anche piuttosto divertente. Poi so che ci sono quelli dei bambini, tipo 8 pezzi, ecco, quelli riesco a farli molto bene, anche quelli da 10 o da 20 pezzi, e aiutavo ogni tanto mia nipotina, dice: ma guarda come si fa, zio.

facile, mettiti lì, con 8 pezzi sono capaci tutti. Va bene, comunque, viva i puzzle, soprattutto se vi piacciono e magari vi accompagnano, vi danno un po' di tempo. È un gioco comunque per molti divertente. La Regione e il Corriere del Ticino. Sapete che a quest'ora leggiamo i quotidiani e quali sono i temi che troviamo quest'oggi sui giornali. Il tema, diciamo, comune riguarda l'iniziativa sulle casse malati e c'è un'intesa sulle tempistiche, lo scrive il Corriere del Ticino. Il testo leghista è in vigore dal 28, quello del PS dal 29, con una fase transitoria dal 27. Mazzali bacchetta il plenum, il nodo del finanziamento non è ancora stato sciolto. Titolo della Regione: sia all'entrata in vigore, mancano i finanziamenti, iniziativa Cassa Malati, intesa in Gran Consiglio sulla messa in atto delle proposte di Lega e PS, serviranno circa 180 milioni e ne sono stati trovati molto, molti meno. Invece a centropagina due sono i temi legati anche alle fotografie. C'è una fotonotizia che vede sullo sfondo una centrale nucleare e il titolo è Revocare il divieto, una causa persa. Il consigliere nazionale Stefan Müller-Altermat del Centro sul controprogetto nucleare si esprime e racconta appunto di come per il suo partito sarebbe un fiasco. Dipende dal gruppo del Centro la sorte del divieto di costruire nuove centrali e appunto Altermat spiega perché dice no alla revoca. E invece il Corriere del Ticino dedica la sua fotonotizia ad una immagine molto gioiosa, molto bella, un bambino su un'altalena e il titolo invece dice: la genitorialità oggi è meno scontata, gli atteggiamenti della popolazione accentuano il cambiamento demografico e di fatto si parla di una Svizzera con sempre meno figli. La genitorialità non è più un traguardo scontato ma piuttosto una scelta complessa e influenzata da molti fattori esterni e c'è questo studio presentato da IBSA Foundation e dall'Università di Zurigo dove si sottolinea le cause e le conseguenze di questa tendenza un po' generalizzata. Visto che stiamo sfogliando già il Corriere del Ticino, continuiamo legandoci ad altri temi, per esempio l'argomento delle saracinesche, cioè dei negozi aperti di domenica. Il Ticino si divide, Berna frena, il Gran Consiglio valuta di regionalizzare le 4 aperture annuali straordinarie concesse ai commercianti, al Consiglio degli Stati ieri bloccata subito la proposta di aumentarle fino a 12, c'era questa proposta. Per Fonio questa apertura favorirebbe la grande distribuzione. Tra Stati Uniti e Iran ancora scintille, così titola la pagina Mondo del Corriere del Ticino e lo sapete è stato abbattuto un elicottero americano, un Apache. Donald Trump dice risponderemo, da quello che ho sentito prima nell'appuntamento delle 6 c'è già stata una risposta nella notte, i due piloti americani sono stati tratti in salvo da un drone simile a un motoscafo. Intanto Israele continua a bombardare il Libano rischiando di far saltare l'ennesimo accordo con Teheran. E poi, lo dicevo, domani iniziano i mondiali e il Corriere del Ticino parla di giovani perché dice non c'è trampolino migliore per i giovani in rampa di lancio. La rassegna americana non sarà unicamente il palcoscenico di addio per svariate leggende del calcio, ma come è già accaduto in passato, alcuni talenti potrebbero sfruttare questa vetrina, questa kermesse, questa occasione per esprimere il proprio potenziale. Quindi ci sarà molta attenzione in questo senso. E poi parliamo di festate. Sapete che a Chiasso si balla da molti anni, 34esima edizione, con i ritmi di altre culture. Venerdì e sabato le strade e le piazze del centro città torneranno ad animarsi con il programma di questa nuova edizione. Il titolo di quest'anno è Facciamo Rete. Torno sulla Regione per sfogliare ancora anche questo giornale per altri titoli. Per esempio c'è un'analisi realizzata da un'università svedese che ci dice, e se questa era anche un po' la nostra impressione, che il 2025 ha fatto segnare il numero più alto di conflitti tra stati dalla Seconda Guerra Mondiale, compresi quelli tra Russia e Ucraina, Iran e Israele, India e Pakistan. Un'escalation vertiginosa. Il titolo è «Mai così tante guerre negli ultimi 80 anni».
E poi può essere una consolazione, ma può essere anche un'inversione di tendenza. Dopo mesi di rincari, gli automobilisti svizzeri possono tirare un piccolo sospiro di sollievo, aggiungo io. I prezzi del carburante stanno scendendo 2-3 centesimi in meno rispetto a un mese fa. E poi Cuba è allo stremo, quasi il 70% dell'isola in blackout energetico, ci sono pochi farmaci, raddoppio della mortalità infantile, insomma la situazione sta diventando davvero drammatica. C'è stata questa violenta grandinata nel Mendrisiotto, lo abbiamo detto, con l'arrivo del giorno stanno emergendo molti dettagli, c'è stato un forte temporale che ha spazzato un po' tutto il Sottoceneri, ma anche il resto del cantone. Ne parla appunto oggi la regione, trovo un articolo in questo senso. Abbiamo parlato di festate, ma parliamo anche del LAC. Il teatro presenta la sua stagione 26-27, il teatro non si arrende, 82 spettacoli e un tema, In civiltà, col trattino in mezzo, In civiltà. Per cui buon lavoro agli amici dell'HAC per tutto quello che ci faranno vedere. Il sole è sorto alle 5.34, tramonterà alle 21.12, ciò vuol dire che abbiamo pioggia, nubi permettendo, 15 ore, 38 minuti di luce. Facciamone buon uso.

Mi piace molto come Gaia sta costruendo la sua carriera, anche questa canzone nuova è molto bella, chiaramente la sua passione per il Latino America, anche perché deve avere proprio una connessione personale. Abbiamo parlato del compleanno virtuale di un personaggio questa mattina, João Gilberto, e un ascoltatore mi racconta che il brano che ho passato, Chega de Saudade, verrà suonato domenica, tra le tante altre canzoni, nel concerto che la New Azzan Big Band terrà al Castel Grande alle 10:30 all'interno di un'iniziativa legata all'UNESCO. E quindi saluto questo ascoltatore e buon lavoro naturalmente per domenica. I Puzzle, mi state riempiendo la chat di bellissime immagini, qualcuno appunto ha scelto di incollare il puzzle su un fondo e di esporlo. Per esempio Luisella mi manda un'immagine davvero impressionante, ecco, credo ci sia un giaguaro con tutti i vari, ecco, immagino sia stato complicato trovare tutti i pezzettini, tutti i tassellini quando devi fare la pelle, la pelliccia del giaguaro, no? Quello è stato un momento difficile, ma devo dire che arriva un messaggio che mi ha molto colpito, adesso aspettate che lo trovo. Enrico, allora, mi scrive: attenzione, buongiorno a tutti, io amo fare puzzle. Abbiamo parlato fino adesso di pezzi da 500, 1000, io sono bravissimo in quelli da 8, 10, eccetera. Dice: ne ho fatto uno con mia moglie da 9000 pezzi. 9000 pezzi! Quanti anni ci avete messo? Quanto tempo ci avete messo a fare una roba del genere? Vabbè. Dopo le 6:30 parleremo di una parola che è stata declinata in 1000 canzoni. Parleremo del vento.

0: Sono in fuga, diceva Christopher Cross in questo brano. Non c'è tempo per dormire, devo cavalcare. Cavalca come il vento per essere di nuovo liberi. E allora vedremo quale delle canzoni che tanti artisti hanno dedicato al vento vi piace di più.
1: Uguale uguale. Storie di plagi e di cover.
0: Intanto pensateci anche voi, qual è la canzone che parla di vento che vi viene in mente? Arriva Tom Jones prima di un altro momento informativo, le anticipazioni del radiogiornale come sempre alle 6:30. Intanto, Sex Bomb.

0: qui c'è una specie di gioco al rialzo. Parlavamo di questa coppia di ascoltatori che in due hanno fatto un puzzle da 9.000 pezzi. Mia moglie, mi dice Stefano, ha fatto un puzzle da 18.000 pezzi, cioè della serie chi offre di più. E va bene. Comunque è un, ho capito che è un argomento che vi piace ed è una, un passatempo, insomma, che vi può fare, vi può dare molto piacere. Sono le 6:30, torniamo alla dura realtà e alla cronaca, e quindi sono ore in cui stiamo facendo un po' anche i conti rispetto a quello che è successo nei Mendrisiotto, immagino, giusto Giuseppe Bucci?
1: Ciao Daniele, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sì, c'è stata questa violenta grandinata ieri sera nel Mendrisiotto, con disagi al traffico e danni soprattutto ai tetti, nessun ferito, pompieri insomma hanno lavorato tutta la notte per ripristinare la situazione, che comunque è tornata alla normalità. E riferiremo anche di questo. Per restare a Ticino, il tema politico, insomma, della serata è l'intesa trovata nel Gran Consiglio sulle due iniziative di Cassa Malati di Lega e PS approvate 8 mesi fa, quindi ci sarà un'entrata in vigore a tappe, quella del PS scaglionata fino all'entrata in vigore completa nel 2029, e poi anche sul finanziamento si è trovato un accordo fra partiti. Attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti di nuovo. Washington ha risposto nella notte all'abbattimento di un suo elicottero al largo dello stretto di Hormuz, faremo il punto, e poi parleremo anche di una petizione con 25 firme raccolte in tempo record, chiede un reato specifico per le violenze a sfondo sessuale su internet. La Svizzera deve fare di più, dice questa petizione, che invita il Consiglio federale ad agire.
0: Alle 7 dunque l'appuntamento con Radio Giornale. Buon lavoro Giuseppe a te e alla redazione, e buon viaggio a chi anche questa mattina ha scelto la compagnia di Rete 1. E sulla 2 il traffico è fortemente rallentato in direzione nord tra Coldrerio e Bissone. Ci sono anche rallentamenti da Ponte Tresa a Magliaso, e vi informiamo che il passo dell'Albula è stato riaperto per questa giornata, ma chiuderà nuovamente questa sera alle 19.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Puoi mandare questi saluti alle 6:30, sono le 6:32. Carla, spero vadano bene. C'è un saluto per Luca e Stefania che oggi partono. Si sono sposati pochi giorni fa e oggi via, viaggio di nozze. Auguri!

0: Mi è sempre piaciuta la musica di Fabio Concato, ma più passano gli anni e più ho quella sensazione, passatemi il termine, di volergli bene. Non so perché, ma quando sento la sua musica mi dà veramente delle bellissime vibrazioni. Era Sexy Tango la canzone che abbiamo ascoltato. Grazie dei vostri messaggi, grazie anche delle testimonianze. Abbiamo ancora parlato di in chat, abbiamo ancora parlato di puzzle, ma nel frattempo molti si sono espressi a proposito di canzoni che parlano del vento. E allora apriamo ufficialmente questa nuova puntata.
1: Uguale uguale. Uguale uguale.
2: Che bella cosa, una giornata di sola.
1: Storie di plagi e di cover.
2: L'aria serena.
0: È un programma dedicato alle cover, alle similitudini, ai rifacimenti, anche ai plagi, oppure a quelle canzoni, e questo è grazie a voi, mi avete dato voi questo spunto interessante, quando le canzoni hanno lo stesso titolo o lo stesso argomento. E allora il tema del vento, beh, il vento è molto più di un elemento naturale nella musica, è qualcosa che non si vede ma si sente, un po' come le emozioni. Il vento è stato raccontato come libertà, come cambiamento, come resistenza, ma anche come memoria e nostalgia. E allora andiamo subito con questa serie di canzoni, poi magari mi direte qual è la vostra preferita. Il vento caldo dell'estate mi sta portando via. Ve la ricordate? Era Alice.

Alice cantava Il vento caldo dell'estate, e vento d'estate è anche il titolo di una canzone cantata da tre ragazzi in gamba.

ragazzi in gamba che si chiamano Niccolò Fabi, Max Gazzè e Daniele Silvestri. O non c'era Daniele Silvestri? Mi sa che non c'era Daniele Silvestri. Ogni tanto fanno delle cose insieme, ogni tanto no. Quando il vento ci permette di lasciarsi andare, di liberarsi, di consegnare il nostro dolore a qualcosa di più grande. Qualcuno di voi l'ha citata questa canzone, Adamo.

0: vento continua ad essere molto stimolante anche negli ultimi anni. C'è una canzone recente di Tiziano Ferro che dice: e se si alzerà il vento, lo vedremo scatenare tra le più alte onde del mare, e poi sarà tempesta, e sotto i cieli un po' più veri potremmo riposare.
1: E se si alzerà il vento,

Tiziano Ferro, qualcuno di voi è andato a vederlo a San Siro, mi ha scritto anche in questi giorni, momenti sempre molto intensi, molto belli. E il vento non è solo un'esclusiva degli artisti che scrivono canzoni in italiano, pensate a Bob Dylan.

E comunque tanti di voi hanno scritto altro, Breva e Tivan, per esempio Van de Sfros, Il vento caldo dell'estate, quella l'abbiamo messo, Il vento soffia ancora di Pierangelo Bertoli, e poi cos'altro? Sono state scritte molte altre canzoni, Io sono il vento di Arturo Testa, Vento nel vento di Lucio Battisti. Io ho pensato invece a Vento di passione, canzone molto bella, intima, delicata, canzone di Pino Daniele e Giorgia. Questa mattina per voi nel risveglio di Alba Chiara.

0: qualcuno cita anche Fischia il vento, urla la bufera, eh? Canzoni sul vento sono state davvero tante realizzate nella storia e chissà, arriverà ancora ispirazione per altri artisti nei prossimi tempi, nei prossimi anni.
1: Uguale uguale, storie di plagi e di cover.
0: Apro ufficialmente questa nuova edizione del gioco senza premi, ve l'ho già detto, tra poche settimane tornerà la versione gioco senza premi con regalo. Intanto mandiamo un saluto alla cicogna nera. Ho letto sul giornale che al di là di passaporti, visti e tutto quello che serve a noi esseri umani per muoversi nel mondo, per fortuna gli animali e in particolare la cicogna nera non ha bisogno di permessi e la Svizzera conta una nuova specie di uccelli nidificanti. Sono appunto la cicogna nera che hanno scoperto un nido nel Canton Vaud all'inizio del mese di giugno. La coppia che lo occupa sta attualmente allevando 3 piccolini nati da circa 2 settimane. Belle notizie. Allora, 3 canzoni anche questa mattina. Dagli anni 60 una canzone un po' difficile, ma fino a un certo punto, perché la voce dovreste riconoscerla abbastanza semplicemente. La seconda ci porta all'inizio della carriera di un artista che conoscete tutti, che conosciamo tutti, e la terza dovrebbe darvi 0 difficoltà. Quindi secondo me oggi un 3 su 3 non solo è possibile ma anche molto auspicabile. Vediamo come ve la cavate. 076 321 1113, chi cantava questa canzone nel 66? E sentite quanto è allegra e carina.

0: le vostre risposte, ecco, per il momento non posso aiutarvi, anche se io un pensierino ad una bella isola la farei, ma sentiamo cosa mi dice Pippo, va? Pippo, buongiorno, che dici? Chi è questo qua?
1: Celentano.
0: Non è Celentano, non è Celentano. Sergio Caputo, no. Molto bene, Bea. Sembrerebbe Peppino di Capri. È Peppino di Capri, senza nemmeno un aiuto. Non vi ho detto niente io, non guardatemi male. Peppino di Capri, Operazione Sole. E fin qui, voglio dire, ci siamo. La seconda canzone, beh, è una canzone che ha avuto un ottimo successo nell'81, ma come vi dicevo, lei è molto famosa. Certo, allora cantava in maniera diversa da come poi ha trasformato la sua voce, che è diventata molto più interpretativa. Allora era un po' più vigorosa. Con gli occhi

credo non ci siano difficoltà, a parte qualcuno che mi scrive Irene, qualcuno scrive Mietta, allora c'è qualche difficoltà. La Bertè, chi è questa? Marcella, no, non è Marcella. Mi viene, ma non lo so, è Fiorella Mannoia. Fiorella Mannoia, che qualcuno ha ribattezzato Fiorella Mannaia. Quando s'arrabbia, la Fiorella Mannoia quando s'arrabbia è un bel problema. Diventa Fiorella Mannaia. Terza canzone, questa è facile, devo dire facile facile, e non potete sbagliare. 82, 22, 82 non c'è. 22, chi cantava questa canzone?

0: Molto bene Cristina, Laura, anche Albi non sbaglia, Albi, il rocker Albi che non sbaglia, Barbara, sì, Luisa, mamma mia quanti siete, Baxi, Rosi, Sandra, Patrizia, sì sì sì ci siamo, è proprio Francesco Gabbani, sì è giusto, con la canzone volevamo solo essere felici, prima abbiamo ascoltato Fiorella Mannoia con Caffè Nero Bollente, prima ancora Operazione Sole, non vi avevo detto il titolo, Peppino Di Capri dal lontano 66, applausi e complimenti, gioco senza premi che torna domani giovenerdì. Come sarà questa giornata da un punto di vista meteorologico? Ci colleghiamo con Meteo Svizzera Locarno Monti, abbiamo parlato di questa grande grandinata nel Sottoceneri, ma vediamo che cosa ci riserva il tempo oggi. Luca Nisi, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, la situazione rimane ancora molto instabile, anche se la probabilità ancora di eventi così importanti come quelli avvenuti ieri sera rimane molto bassa. Comunque oggi è una giornata che in tutta la Svizzera sarà molto nuvolosa, con ripetuti rovesci temporali che nel Ticino centro-meridionale nelle ore centrali della giornata potranno essere ancora di una certa intensità, però come ripeto, con buona probabilità non avremo più dei temporali supercellulari come quello di ieri sera, che quasi riporta il record di precipitazioni sulle 10 minuti a sud delle Alpi con 40,9 millimetri misurati a Coldrerio, ecco, valore che è solo di 0,1 millimetri inferiore al record svizzero. Tornando sulla previsione, il tutto si attenuerà nel corso del pomeriggio a partire dall'Alto Ticino con l'arrivo di vento moderato da nord entro sera in tutte le regioni a sud delle Alpi, passaggio a tempo asciutto con diminuzione della nuvolosità. Temperature massime sui 21-22 gradi e isoterma di 0 gradi in montagna che calerà dai 2800 ai 2300 metri in serata, quindi da immaginare che sui passi alpini al di sopra dei 2000-2100 metri in serata potrà esserci anche della neve o neve bagnata. In montagna venti moderati da sud-ovest e rotazione nord-ovest nel corso del pomeriggio e in rafforzamento. Anche a nord delle Alpi tempo variabile con nuvolosità estesa, ripetuti rovesci che potranno essere in giornata anche ad una certa intensità, temperature massime a nord delle Alpi un po' più contenute sui 15 gradi.
0: Luca Nisi, che ritroviamo alle 7:20 per il secondo bollettino del giorno, grazie per questa comunicazione. Noemi e Fiorella Mannaia, ormai la ribattezziamo così, questa si chiamava L'amore si odia.

0: Alba Chiara con Pirmin Murer Falegnameria, specialisti di porte e finestre Internorm in Ticino. Più informazioni su pirminmurer.ch.
1: È proprio tutto per questa edizione di Alba Chiara. Noi ci sentiamo domani, ci svegliamo anche domani insieme, così come venerdì, e via via la vita trascorre. Casomai!
2: Oh, e casomai non vi rivedessi?
1: Nel caso.
2: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
1: Vi lascio con l'informazione e poi 7:20 con Francesca e Marcello. A domani!

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il Radiogiornale.
1: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Iniziative di Cassa Malati, di Lega e PS, entrata in vigore a tappe e finanziamento. Al Gran Consiglio ticinese si trova un'intesa. Violenta grandinata ieri sera nel Mendrisiotto, disagi al traffico e danni ma nessun ferito, pompieri al lavoro per tutta la notte. Attacchi incrociati Iran-Stati Uniti, Washington risponde all'abbattimento di un suo elicottero al largo dello stretto di Hormuz. Berna faccia di più contro le violenze a sfondo sessuale su internet, una petizione con 25.000 firme chiede un reato ad hoc. Via libera dunque dal Gran Consiglio ticinese all'attuazione delle due iniziative sui premi di Cassa Malati votate 8 mesi fa, quella socialista per premi al massimo al 10% del reddito e l'iniziativa leghista per dedurre fiscalmente in modo integrale i premi. Il Parlamento ha deciso la data della loro entrata in vigore ed è stato soprattutto sul finanziamento della proposta socialista che si è discusso a lungo per poi trovare un compromesso. Sentiamo di cosa si tratta nel contributo di Permin Cavacioglu.
2: Il Parlamento ticinese non ha voluto seguire la strada frammentata del governo. Per l'iniziativa socialista si è deciso di applicarla in due tappe. La prima dall'anno prossimo, dove con 38 milioni di franchi in più ci saranno ulteriori riduzioni dei premi di Cassa Malati. Nel 2029 l'applicazione piena, dove si pagherà solo il 10% del reddito disponibile. Per il finanziamento la proposta socialista guarda a maggiori entrate, ma intanto una modifica proposta da Centro e PLR e accolta dal plenum ha cambiato i calcoli per i sussidi. Prende in considerazione ciò che si paga effettivamente come premio, che è un parametro federale. Questo riduce l'impatto sulle finanze cantonali. I socialisti l'hanno accolta a patto che venisse sostenuta anche la loro proposta, in cui si mette un tetto massimo al costo dell'iniziativa di 150 milioni di franchi. Fabrizio Sirica, co-presidente del Partito Socialista, soddisfatti del risultato, ma avete dato un segnale di fiducia nel Parlamento e nel governo che non era scontato.
3: La più grande riforma almeno degli ultimi 20 anni sul campo sociale non è una prova di fiducia, ma è un lavoro di compromesso, ma anche tecnico, per ottimizzare le risorse, perché non sono infinite, perché c'è una questione di responsabilità sulla tenuta dei conti pubblici. Quindi tutti questi elementi ci hanno portato sì a dialogare, a fare compromessi, perché questa è l'arte della politica.
2: L'iniziativa leghista, che chiedeva di dedurre in modo integrale i premi di Cassa Malati, è stata accolta senza particolari complicazioni. Entrerà in vigore il 1 gennaio del 2028. I coniugi potranno dedurre 18.000 franchi all'anno, 9.000 franchi gli altri contribuenti. Per non aumentare le imposte, fra le misure di risparmio da applicare già l'anno prossimo ci sono una riduzione dei contributi al trasporto pubblico, nel settore rifugiati e in quello dei disabili. Si comincia così, ma la copertura finanziaria di entrambe le iniziative non è ancora totalmente risolta e, come ha punzecchiato il presidente del governo Claudio Zali, verrà scaricata sulle spalle del Consiglio di Stato.
1: Restiamo in Ticino in ambito sanitario per analizzare un settore in crescita ma confrontato con nuove sfide a livello globale. Parliamo del settore della farmaceutica che oggi si riunisce in assemblea. Noi facciamo il punto con Nicola Lyon.
4: È un settore molto molto vivace e lo dimostrano anche gli investimenti che sono stati fatti durante il 2025 e lo dimostrano anche le prospettive per gli anni futuri. Le aziende rimangono comunque ottimiste verso il futuro.
5: Daniela Büriga è la direttrice dell'associazione Pharma Industria Ticino. 189 milioni di franchi di investimenti nel 2025 per le 62 aziende associate, con i loro 4.136 dipendenti ed un fatturato globale di 2,7 miliardi di franchi. Regna un cauto ottimismo, nonostante non manchino le sfide e le conseguenti preoccupazioni, di cui si fa portavoce il presidente Piero Poli.
6: Il timore principale è un timore che non possiamo gestire, che è sicuramente il tasso di cambio. Un franco così forte non aiuta l'export e l'85% del prodotto ticinese è esportato.
5: E non aiutano nemmeno altri fattori, un paio di dimensioni internazionali come l'irrequietezza geopolitica con i venti di guerra che dominano la scena e i dazi americani che nel settore farmaceutico impattano di più sulle piccole e medie imprese, quindi anche su quelle ticinesi. E c'è un fattore più regionale, gli effetti dell'accordo fiscale fra Svizzera ed Italia.
4: Cominciano a vedersi le prime difficoltà dovute all'accordo sui frontalieri, quindi una cresciuta appunto difficoltà a trovare manodopera specializzata. Cerchiamo come associazione di fare un bel lavoro lavoro sul reclutamento degli apprendisti, ma non riusciamo sicuramente a colmare il gap di manodopera necessaria per far fronte alle richieste delle aziende.
5: La direttrice di Pharma Industria Ticino, Daniela Burig.
1: Nel Mendrisiotto si sono conclusi solo all'alba gli interventi dei pompieri che da ieri alle 22 sono stati impegnati in forze dopo la violenta grandinata che si è abbattuta sull'intera regione. Sono stati mobilitati 35 militi con una quindicina di veicoli. Diversi tetti sono stati scoperchiati, alcuni lucernari sono stati frantumati dai chicchi che hanno raggiunto anche le dimensioni di palline da golf e si registrano anche diversi danni alle auto. Varie strade e sottopassaggi sono stati temporaneamente chiusi. Morbio Superiore e Inferiore, Castel San Pietro, Balerna, Coldrerio, Vacallo e Chiasso sono tra le località più colpite dall'intensa ondata di maltempo. Non si segnalano feriti e nel frattempo le strade sono state liberate dai detriti. Siamo alla pagina estera, in primo piano ancora il Medio Oriente, perché dopo lo stop ai bombardamenti incrociati tra Israele e Iran, nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro la Repubblica Islamica. Chiara Savi.
7: Un elicottero americano Apache si scontra con un drone iraniano al largo di Hormuz. Non è chiaro se la collisione avvenuta ieri sia stata intenzionale o meno, ma questo episodio ha portato ad una ventina di bombardamenti da parte degli Stati Uniti contro il territorio iraniano. Come aveva preannunciato ieri sera Donald Trump via social, risponderemo a quanto accaduto. Gli attacchi americani si sono concentrati lungo la costa meridionale iraniana nello stretto di Hormuz contro installazioni di difesa aerea e radar e sono terminati dopo 3 ore, come hanno comunicato le autorità statunitensi. A quel punto è stato il turno di Teheran di lanciare una rappresaglia contro obiettivi militari americani in Kuwait, Bahrain e Giordania. Droni e missili iraniani che, secondo le autorità dei paesi citati, sono stati intercettati. Di parere diverso, i guardiani della rivoluzione e il gruppo armato iraniano, che parlano invece di caccia F-35 andati distrutti. Gli attacchi militari incrociati sembrano essere terminati, ma la vicenda Iran ieri sera ha tenuto banco anche al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dove si è discusso del programma nucleare di Teheran. La Russia ha respinto la riattivazione del Comitato 1737, un comitato chiamato a monitorare l'applicazione delle sanzioni e la proliferazione atomica iraniana. La Cina invece ha incolpato Washington per l'attuale situazione di stallo. Il suo ambasciatore ha affermato che il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare raggiunto con Teheran nel 2015 e l'uso della forza contro l'Iran hanno gravemente compromesso gli sforzi diplomatici. Questa è la causa principale della difficile e complessa situazione che stiamo vivendo oggi.
1: Il mercato europeo degli stupefacenti è sempre più dinamico e prolifico ed è gestito da gruppi criminali innovativi e violenti. L'allarme è contenuto nel rapporto annuale presentato ieri a Bruxelles. Sentiamo Andrea Ostinelli.
8: L'Europa affronta una scena degli stupefacenti più complessa e con sfide crescenti che presenta nuovi diversi rischi per la salute. Prodotti molto nuovi e forti a base di cannabis continuano ad apparire mentre cresce la varietà di oppioidi e stimolanti. Anche l'uso polisostanze è comune con consumatori che combinano le droghe in maniera tale da incrementare i rischi e complicando le risposte. È un quadro preoccupante quello tracciato da Lorraine Nolan, direttrice esecutiva dell'Agenzia Europea delle Droghe. I mercati evolvono a un ritmo sfrenato e la diversità delle sostanze spacciate in Europa è sempre più imprevedibile. Soltanto l'anno scorso sono state recensite 50 nuove sostanze psicoattive, portando il totale a 1050 nei 27 stati dell'UE più Norvegia e Turchia, una crescita più che doppia rispetto al 2023. 64 tonnellate di precursori chimici, ossia di ingredienti di base, sono state sequestrate. L'allerta è alta sugli oppioidi sintetici, alcuni ormai talmente potenti che pochi grammi possono rappresentare migliaia di dosi potenzialmente letali. Dati allarmanti riguardano anche

0: Ciò riflette la forte enfasi che stiamo mettendo su prevenzione, trattamenti e riduzione del danno.
1: Torniamo in Svizzera per parlare di una petizione con 25.000 firme che chiede al Consiglio federale e al Parlamento di lottare con maggior determinazione contro i cosiddetti deepfake e le violenze sessualizzate su internet. I dettagli con Anna Valenti.
2: Chat pubbliche di Telegram, utenti svizzeri hanno pubblicato, si sono scambiati immagini pornografiche manipolate di 14 influencer elvetiche. Si tratta di deepfake sessualizzate, contenuti falsi generati dall'intelligenza artificiale che mostrano le vittime in situazioni intime mai avvenute. I fatti sono avvenuti alla luce lo scorso aprile, grazie a un'inchiesta congiunta di SRF e Tagesanzeiger. È solo uno degli ultimi episodi di cronaca che mostrano quanto il fenomeno stia crescendo e la cosa preoccupa molto. Lo dimostrano le 25.000 firme raccolte in tempo record da Iniziativa Internet di Guido Fluri, We Collect, Piattaforma Civica e dal Partito dei Verdi. Una petizione sostenuta anche da politici appartenenti a tutti gli schieramenti, indirizzata a Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia e Consiglio Federale. La richiesta è chiara: creare un reato ad hoc per i deepfake sessuali, rafforzare la protezione delle vittime, imporre alle piattaforme tempi rapidi di rimozione e dare alle procure strumenti tecnici e legali più efficaci per identificare gli autori. Oggi, infatti, chi denuncia non può sperare in pene esemplari né in una protezione immediata, proprio per le enormi lacune sistemiche esistenti nella legislazione elvetica. Le indagini sono complesse, spesso gli autori non vengono identificati e la rimozione dei contenuti da internet è praticamente impossibile. E nel mirino finiscono soprattutto donne e ragazze, sottolinea Guido Fluri, influencer, studentesse, giovani attive sui social, ma anche giornaliste e politiche. La richiesta della petizione è quella di reagire in fretta, senza nuove, severe regole, dicono i promotori, la violenza digitale continuerà a correre molto più veloce della legge.
1: In Svizzera lo scorso anno si è registrato un aumento delle richieste di consulenza nei centri di aiuto alle vittime. Oltre 7 utenti su 10 erano donne o loro familiari, mentre circa 6 su 10 erano stranieri. Da Berna, Alessio Veronelli.
3: 55.260 colloqui di consulenza, un 2025 impegnativo per i centri di aiuto alle vittime, che hanno registrato un aumento del 7% rispetto all'anno precedente. Il 72% dei colloqui è stato richiesto da vittime di sesso femminile o dai loro familiari, il 17% da minorenni, mentre secondo l'Ufficio federale di statistica poco più del 40% delle persone interessate era di nazionalità svizzera. Le consultazioni hanno riguardato principalmente lesioni personali o vie di fatto, quasi la metà dei casi, mentre un terzo dei colloqui ha riguardato reati di estorsione, minaccia o coazione e poco meno di un altro terzo attentati all'integrità sessuale. Percentuali che, se sembrano non tornare, è perché a volte per un'unica consultazione possono essere censiti più e vari reati. In poco più del 27% dei casi l'autore era sconosciuto alla vittima, mentre in circa un quarto degli episodi il responsabile del reato era il partner attuale della vittima. Spese di patrocinio e alloggio di emergenza e finanziamenti più comuni erogati, assistenza giuridica, psicologica e sociale, le prestazioni, mentre sempre lo scorso anno indennizzi e riparazioni morali versati sono aumentati del 10% e complessivamente i cantoni hanno versato 7,3 milioni di franchi.
1: L'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio lancia l'allarme. Nelle ultime settimane sono aumentate in modo marcato le segnalazioni e le richieste di consulenza legate alla processionaria della quercia. Per la prima volta è stato inoltre individuato nella Svizzera orientale un vasto focolaio all'interno di un querceto. Secondo gli esperti, il cambiamento climatico potrebbe favorire un'ulteriore diffusione della specie nei prossimi anni. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
4: A sud delle Alpi la processionaria è una presenza ben conosciuta. Da anni autorità e cittadini sono sensibilizzati sui rischi sanitari. I peli urticanti del bruco, se entrano a contatto con la pelle, possono causare dolorose infiammazioni e, se inalati, anche gravi reazioni. Al nord delle Alpi, invece, la problematica è rimasta a lungo poco nota. Oggi però la situazione è completamente cambiata, come sottolinea Simon Blaser, collaboratore scientifico dell'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio.
5: Was wir bisher beobachtet haben, war eben, dass vor allem gut besonnte Einzelbäume.
6: Finora le infestazioni di processionaria della quercia colpivano soprattutto singoli alberi ben esposti al sole in ambito urbano o lungo i margini del bosco. Ora però, per la prima volta, a Schaffhausen è stato individuato un grande focolaio all'interno di un querceto, quindi in una zona ombreggiata, un'evoluzione che rappresenta una novità. Con l'aumento delle temperature legate

0: Legato ai cambiamenti climatici, ci aspettiamo che il fenomeno possa intensificarsi anche in altre regioni.
1: La processionaria della quercia è presente anche al sud delle Alpi, come quella del pino. Entrambe le specie amano il caldo, ma hanno cicli vitali differenti. La raccomandazione degli esperti è chiara: mantenere le distanze ed evitare qualsiasi contatto con i bruchi e i loro nidi, un messaggio che assume ancora più importanza ora che il fenomeno si sta diffondendo anche al nord delle Alpi.
2: Vi lascio allo sport e ci sentiamo più tardi.
3: Sport.
4: Tra un giorno e 13 ore alla via i campionati del mondo di calcio. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Iniziamo da quello femminile. Già certa del primo posto la Svizzera. Ha chiuso ieri vincendo 2-1 in Irlanda del Nord. L'ultimo impegno del gruppo 2 della Lega B delle qualificazioni ai campionati del mondo del 2027. In caso di successo nei due turni di playoff, la selezione di Navarro staccherà il biglietto per i mondiali in programma, lo ricordo, in Brasile. A San Diego c'è invece la quartiera generale della Svizzera maschile, che è in attesa naturalmente del debutto previsto sabato alle 21 a San Francisco contro il Qatar. Sentiamo l'inviato Paolo Laurenti.
5: Titolare imprescindibile 4 anni fa in Qatar, Gibrilso nel frattempo ha perso qualche posizione nelle gerarchie di Murat Yakin. Provo comunque a godermi anche questo torneo e sono pronto e a disposizione quando sarò chiamato in causa, perché ogni giocatore della rosa può risultare importante. È lo spirito con cui le seconde linee devono in effetti affrontare questa spedizione americana. E ricca di seconde linee fu anche la squadra che 8 anni fa nell'amichevole di Lugano venne battuta 1-0 proprio dal Qatar, nazionale che tra 3 giorni i rossocrociati affronteranno al debutto. Nel riferire di quella gara descrivemmo la prestazione offerta da molti giocatori svogliata, leziosa e supponente, tanto che al termine lo sparuto pubblico di Cornaredo si riservò qualche fischio di disapprovazione.
6: La Svizzera però perde palla e allora il Qatar va via. Attenzione, Afif che mette il pallone in gol, Qatar in vantaggio. Succede anche questo.
5: A segnare fu Akram Afif, ancora oggi la star del calcio qatariota, e sarà della gara sabato contro la Svizzera. 8 anni fa invece, in quella brutta amichevole, scese in campo per i rossocrociati pure l'allora 21enne Sow, alla sua seconda presenza con la maglia della nazionale. Ricordo bene quella partita, ci racconta il centrocampista della Siviglia. Il Qatar aveva alcuni calciatori di valore in grado di giocare un buon calcio, avevano disputato una buona partita e in effetti ci sconfissero, e quindi l'insegnamento che ci ha fornito quella sfida passata è che non possiamo permetterci di sottovalutarli. D'altra parte però, conclude Gibrilso, ritengo che la nostra nazionale sia pronta, negli ultimi anni ha accumulato molte esperienze, quindi credo sia giunto il momento di compiere il famigerato passo in avanti.
4: Un mondiale di calcio caratterizzato, lo sappiamo, anche dai prezzi non accessibilissimi per tutti dei biglietti, naturalmente. Sentiamo.
7: Siamo alla vigilia del fischio d'inizio dei mondiali e per la FIFA emerge un problema inatteso: riempire gli stadi. Sul portale ufficiale di rivendita sono infatti comparsi circa 180.000 biglietti, di cui 176.000 relativi alla sola fase a gironi. Secondo il Financial Times, i prezzi medi sul mercato secondario sono diminuiti del 20% nell'ultimo mese, segnale di una domanda inferiore alle attese, nonostante il presidente Gianni Infantino qualche mese fa ritenesse il prezzo, citiamo, ragionevole. Tra le partite che faticano maggiormente ad attirare il pubblico ci sono quelle dell'Iran, con circa 16.000 tagliandi ancora disponibili nonostante i ribassi. Anche l'esordio degli Stati Uniti contro il Paraguay registra migliaia di posti invenduti, mentre il costo medio dei biglietti resta elevato, superiore agli $800. Questa edizione è la prima nella storia della Coppa del Mondo a utilizzare in larga misura la tariffazione dinamica con importi che variano in base alla domanda. Una scelta che ha suscitato critiche da parte dei tifosi e persino l'attenzione delle autorità di alcuni stati americani. Secondo diverse stime, assistere ai mondiali può costare fino a 5 volte di più rispetto a Qatar 2022. Non tutte le nazionali però registrano lo stesso andamento. Le partite di Messico, Colombia e Scozia continuano a essere molto richieste sul mercato della rivendita, raggiungono prezzi ben superiori a quelli iniziali. La FIFA, come al solito, minimizza e punta comunque a stabilire nuovi record di affluenza nel torneo che per la prima volta coinvolgerà 48 squadre e 16 città tra Stati Uniti, Canada e Messico. L'obiettivo è superare i 3,5 milioni di spettatori registrati ai mondiali del 1994, quando i tagliandi costavano da 2 a 4 volte meno.
4: Intanto nelle ultimissime amichevoli c'è stata la sconfitta dell'Iran 2-0 subito dalla Venezuela ed il successo 3-0 invece dell'Argentina sull'Islanda, con tra l'altro rete su calcio di rigore anche di Messi. Negli Stati Uniti è in corso anche la finale della Stanley Cup, parliamo di hockey su ghiaccio, con i Carolina Hurricanes che hanno pareggiato i conti 2-2 nella serie, nella gara 4 battuti 5-3 i Vegas Golden Knights, con doppietta della 37enne Jordan Stahl e rete anche di Nikolaj Ehlers, figlio dell'ex allenatore del Berna Heinz. Nel tennis, a 4 anni dal ritiro, la 44enne Serena Williams ha fatto il suo ritorno vincendo nel doppio sull'erba della Queens al fianco della canadese Mboko. Le due hanno eliminato la coppia di testa di serie numero 3. Williams, dopo il torneo londinese, parteciperà anche al torneo sempre sull'erba di Berlino, con soprattutto nel mirino la partecipazione, sarebbe davvero clamoroso, a Wimbledon. Nel programma odierno inseriamo anche la Diamond League di atletica, che fa tappa ad Oslo. Due gli svizzeri al via nei 200, Timothée Mumenthaler nei 5000 sempre maschili, Dominic Lobalu. È tutto con lo sport, state bene.
8: Buongiorno Svizzera, sono le 7:22.
9: Francesca Margiotta, Marcello Fusetti.
8: Buongiorno.
9: Ma tu l'hai visto il video con cui la Williams aveva lanciato il suo ritorno?
8: No.
9: Sui campi? Molto carino, perché tutto si gioca di pubblicità. Era lei che si allenava sul campo, inquadravano la panchina con sulla sua borsa e sentivi l'arrivo di messaggi, telefonate, messaggi. Lei si avvicina, prende il telefono e dice: mi sa che devo cambiare numero. Perché si sarebbe saputo. Sì. Che è bellissimo.
8: Ecco, no, bellissimo. Posso fare la ricorrenza oppure?
9: No, prego, prego.
8: No, perché
9: mi faccio prendere da Lorenzo
8: Sei
9: Boscoli,
8: boscoleggiante. Sì. Io volevo invece ricordare che oggi è una giornata molto importante per la Spagna tutta, ma di più per Barcellona, perché c'è un anniversario anche un po', insomma, triste, che è quello della morte di Antoni Gaudí, uno dei più grandi architetti della storia, il simbolo del modernismo catalano, che il 10 giugno del 1926, quindi oggi 100 anni esatti, una data molto importante per Barcellona, muore. Muore, tra l'altro, anche la circostanza è un po' particolare. Lui non è morto di vecchiaia nel suo letto, aveva 74 anni, stava rientrando verso casa e viene investito da un tram. Siccome il suo abbigliamento, i suoi modi erano estremamente semplici, quasi trasandati, non aveva i documenti, non venne riconosciuto da chi gli prestò soccorso, fu scambiato per un povero qualsiasi e portato in un ospedale per indigenti, dove 3 giorni dopo, appunto il 10 di giugno, quindi l'incidente avvenne il 7, morì. Senza che per un po' nessuno si accorgesse di chi fosse. Era già un architetto molto famoso e aveva già da tempo in mano il progetto più grande e infinito dell'architettura della città di Barcellona, che era la Sagrada Famiglia. Lui da un lato era un genio, capolavori come il Parc Güell, Casa Batlló, Casa Milà e appunto soprattutto la grande cattedrale, e dall'altra un uomo austero, riservato, quasi ascetico,
9: molto molto religioso.
8: Infatti pare che si stesse recando a casa dopo una funzione religiosa e appunto non essere riconosciuto nemmeno nel momento dell'incidente e della sua morte. La Sagrada Famiglia, proprio per il centenario dalla morte di Antoni Gaudì, è stata conclusa esternamente quest'anno, svetta la grande torre di Gesù. Da lontano ormai si vede questo monumento gigantesco, complicatissimo, ma per gli interni ci vorrà ancora tempo, l'hanno già detto, perché insomma è un progetto estremamente ambizioso e complesso. Comunque l'eredità di Gaudì continua a definire la città di Barcellona e oggi in particolare lo si ricorda perché cade il centenario dalla morte.
9: Centenario dalla morte, inaugurazione della Torre di Gesù, 172 metri e mezzo con Papa Leone.
8: Eh sì,
9: perché si sposta addirittura il Papa, che è già stato a Madrid, sì, dove ha incontrato Bad Bunny.
8: Il cantante, certo,
9: quello che aveva fatto un po' di polemiche di
8: Super Bowl,
9: Ice fuori, si sono incontrati,
8: ciao.
9: Un po', e adesso oggi è a Barcellona.
8: Bene.
9: Allora, Luca Ardamonti.
8: Sì, è il momento di capire un po' che tempo farà. Aiutaci tu, Luca Nisi.
10: Buongiorno a tutti. È ancora una giornata molto instabile oggi sull'insieme del paese. I rovesci temporali non sono terminati, come dicevamo mezz'oretta fa, però ecco, non sono più da attendersi dei fenomeni violenti come quelli che si sono verificati ieri sera nel Mendrisiotto. Quindi a sud delle Alpi una giornata molto nuvolosa con rovesci temporali alternati a qualche breve schiarita questa mattina, schiarite che saranno via via più ampie a partire dall'Alto Ticino nel corso della giornata. Entro sera probabilmente ovunque asciutto con diminuzione della nuvolosità. Temperature massime sui 22 gradi e questa sarà anche l'ultima giornata perturbata. Poi davanti a noi ci aspetta una lunga serie di giornate soleggiate e stabili. Anche a nord delle Alpi oggi una giornata ancora caratterizzata da nuvolosità variabile, spesso estesa, con dei rovesci che potranno essere anche intensi nelle ore centrali della giornata. Temperature massime a nord delle Alpi si fermeranno sui 15 gradi.
8: Bene, ricominciano a crescere i pomodori da domani.
9: Grazie Luca. Intanto continuano ad arrivare le vostre fotografie del disastro fatto ieri con questa copiosa grandinata, a cui va tutta la mia solidarietà da Locarnese, che nel 25 si è preso la grande grandinata. Mi sento vicino a chi ha preso quella di queste
8: ore. Il nostro
9: tecnico Igor Junior, perché non è Igor sì. Genora, mi ha fatto vedere il filmato della strada che porta alla stazione di Balerna. È un fiume di ghiaccio che rotola, sì, una cosa impressionante. Il lavoro anche dei meteorologi diventerà sempre più complesso. Allora,
8: Luca,
9: grazie di nuovo Luca. Noi ci spostiamo, andiamo a Bienne dove c'è Ilaria Schwegler.
11: Buongiorno a tutti. Sulla 2 all'altezza di Biasca in direzione nord raccomandiamo prudenza a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata. Inoltre code o forti rallentamenti sulla 2 tra Coldrerio e Bissone in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio, sulla cantonale da Mendrisio verso Milano e infine da Ponte Tresa verso Magliaso.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: comunque era bravo anche nelle canzoni uscite dopo che ha lasciato il mondo dei più. Michael Jackson, Love Never Felt So Good, 2014. Sono le 7:31 qui a 7:20 su Rete 1. Occupano tantissimo spazio, sono rumorosi, non hanno un grande indotto professionale, ci vuole tantissima acqua per raffreddarli, si prendono un mare di energia, per questo nessuno vorrebbe un data center vicino casa. Torniamo a parlare di questo tema.
1: Negli Stati Uniti, diciamo,
0: se ne parla tantissimo.
1: Un po' ovunque, sì.
0: Sono i data center, per chi non lo sapesse, lo ripetiamo, sono questi enormi stabili nei quali
1: capannoni
0: nei quali ci sono le macchine che fanno funzionare le intelligenze artificiali e dunque che sono raggruppano dati, sono cariche di dati, vogliono molta energia e molta acqua per il raffreddamento, e siccome vogliono un mare di energia, perché non metterle sotto il mare? È una questione popolare. Ci hanno pensato ancora una volta i cinesi, avviando al largo di Shanghai il primo data center sottomarino al mondo alimentato dall'eolico, che è un progetto pensato per rendere più sostenibile l'infrastruttura che supporta l'espansione dell'intelligenza artificiale. È un impianto dimostrativo, che vuol dire che non è un impianto di quelli che...
1: Per vedere se funziona.
0: Dimostrativo, sono 24 megawatt. 24 megawatt sono a spanne l'energia che ci vuole in un giorno per alimentare 8.000 case di media grandezza. Per cui, insomma, sì, un giorno piccolino. 8.000 case. Piccolino. Si trova oltre 10 km dalla costa di Shanghai, abbiamo detto, è alimentato da energia rinnovabile prodotta in mare, quindi offshore, non sono sulla terra le pale eoliche. La scelta di collocarlo sott'acqua, appunto, non serve solo a usare energia pulita, ma anche a sfruttare il raffreddamento naturale dell'acqua che gli circola intorno, riducendo così quel famoso fabbisogno energetico complessivo di oltre un quinto rispetto alla terraferma. Quindi
1: è una bella sfida ingegneristica.
0: Lo è. Chiaramente la Cina sta puntando tantissimo su tutte le sfide tecnologiche, in particolare l'intelligenza artificiale, settore chiave per la crescita economica del paese. C'è un piano cinese per accelerare la costruzione dei data center e aumentare entro il 2030 l'uso di energia pulita per queste strutture. Non è la prima volta che la Cina prepara un data center sottomarino, lo ha fatto nel 2023, ma quello di Shanghai è il primo alimentato dall'eolico, quindi sempre più pulito. Poi chiaramente c'è da dire una cosa, sembra tutto bello, ma non è veramente tutto bello. La vera sfida è non fare danni laddove collochi, perché il mare e l'ecosistema marino sono molto delicati, per cui i rischi ambientali ci sono, cioè disturbare i sedimenti, la vita sottomarina e scaldare l'acqua, e quindi chiaramente
1: usare l'intelligenza artificiale, cioè da qualche parte.
0: Sì.
1: Adesso non il caso cinese, ma dobbiamo prenderla.
0: Chiaramente ci dovrà essere forzatamente un monitoraggio dell'ecosistema marino per vedere di non lessare i pesci.
1: La dico perché c'è una notizia che riguarda proprio il monitoraggio dei mari.
0: E ne parliamo tra poco, sì. Dai.

0: Ragazzo dello Europa. Eccola qua, Gianna Nannini, sono le 7:37 minuti.
1: Parlavi della.
0: Ti ho fatto sponda?
1: Sì, dell'importanza di monitorare gli oceani, i mari, tutto quello che ci sta attorno. Ed è importante. Sì. È una notizia che arriva dagli Stati Uniti e che sta preoccupando molto i climatologi americani, perché l'amministrazione del presidente Donald Trump ha deciso di smantellare 900 strumenti oceanografici che sono installati negli oceani e che servono per controllare il riscaldamento dell'acqua, l'assorbimento di CO2, le ondate di calore marino, le circolazioni, le correnti marine. Perché hanno deciso di rimuovere?
0: Questa è
1: una motivazione economica, perché il costo di gestione di questi 900 apparecchi è di $48 milioni all'anno e l'obiettivo dichiarato è quello di diminuire la spesa. La spesa federale.
0: Se posso aggiungere, non è opinione mia personale, ma è un dato di fatto, Trump e la sua presidenza sono posizionati da quel lato che dice il cambiamento climatico non è un tema vero, troppo serio.
1: Sì, per potrebbe cui, essere definita anche dietrologia questa, che loro vogliono diminuire la spesa.
0: Dietrologia però fa parte, insomma, sembra far parte di questa linea.
1: Può essere una chiave di lettura. Questi strumenti misurano la temperatura dell'acqua, le correnti, e gli oceanografi sono interessati a questi dati perché servono
0: perché
1: per capire l'evoluzione, se miglioriamo, se peggioriamo. Però solo restando a livello costi, perché 48 sì. milioni di dollari di gestione all'anno, possiamo dire, è una bella spesa. Allora, loro hanno speso 368 milioni di apparecchi. Li hanno piazzati nel 2016.
0: 10 anni fa.
1: Quindi hanno già speso $480 milioni di gestione fino ad oggi. Erano programmati per durare fino al 2041, quindi con ulteriori 720 milioni di spesa. Quindi questo taglio va a
0: crearmi
1: un risparmio di $1.5 miliardi sui 25 anni.
0: Sì.
1: Però, c'è sempre un però, sì. i 48 milioni, restiamo al risparmio annuo, perché poi
0: sì.
1: i bilanci li fai ogni anno, i 48 milioni annui di risparmio rappresentano lo 0,001% della spesa federale, perché è circa 6.000 miliardi di dollari all'anno la spesa federale, e quindi i climatologi dicono: ma per questo 0,001%,
0: proprio su di noi ti devi rivalere,
1: che sono importanti adesso, cioè, comunque hanno deciso,
0: ognuno
1: così
0: poi
1: è.
0: Difende il suo lavoro, c'è anche da dire,
1: certo.
0: Ovunque vanno a tagliare, chi viene tagliato dice: ma proprio su di me volevi risparmiare. Però è una cosa importante, perché sappiamo che il mare è dappertutto, che lo vogliamo oppure no, il mare, l'acqua gira, è molto importante monitorare la salute del mare, perché equivale alla nostra salute.
1: Le temperature poi
0: come ricaduta, no?
1: Leggi il Niño, guardando.
0: Leggi così. E sono scelte, diciamo. Poi chi vota là dove deve votare magari terrà anche conto di come il governo si muove, si sarà mosso. Mancano pochi minuti e ci arriviamo alla rassegna stampa, ci arriviamo con Jungle.

0: Sono le 7.42 e dunque in studio con noi sono arrivati Laura Dicca e Lorenzo Boscolo, rassegna stampa e sport.
1: Rassegna stampa e sport, e partiamo da una notizia che è di sport, ma è ovviamente la bombetta di oggi sul Blick.
2: Sì, non solo sul Blick. In realtà su tutti i giornali ho preso appunto il Blick, che trascrive questa intervista pubblicata online, un video pubblicato online di Patrick Fischer, la sua prima intervista dopo il licenziamento dal posto di allenatore della nazionale di hockey. Qualche dichiarazione: lui dice: all'epoca mi era chiaro, non avrei mai fatto la vaccinazione, quindi ho acquistato il certificato. Come allenatore della nazionale non avrei dovuto farlo, ma il mio istinto mi diceva che avevo una responsabilità nei confronti del mio corpo, e quindi lui dice: come coach non ho dato l'esempio, ma almeno sono rimasto coerente e fedele a me stesso.
1: Ricordiamo che lui è stato licenziato per la questione dei certificati falsi comprati
2: prima di andare alle
1: Olimpiadi
2: in Cina, esatto. E sottolinea anche che con la federazione aveva firmato un contratto in cui praticamente diceva che doveva essere vaccinato, e quindi dice: vista la mia firma la federazione ormai era convinta che lo fossi. E poi, dato che prima delle Olimpiadi era prevista una settimana di preparazione in Svizzera, non poteva fare la quarantena che era prevista per chi non era vaccinato. Queste alcune dichiarazioni.
1: Scelta sua di non vaccinarsi, però certo. Se firmi un contratto in cui dici che accetti di essere vaccinato,
3: devi
1: farlo,
3: è chiaro. Allora,
4: poi la questione è anche un'altra, che il tutto si è svolto in una situazione privata tra il giornalista e la cameraman di SRF, che stavano stavano firmando un documentario proprio su Patrick Fischer, Zen for Zen, la trasmissione. Il contesto è quello, dunque è anche lì che poi scatta un po' l'irritazione di molti nei confronti di chi poi ha pubblicato la notizia. È un tema delicatissimo, mi rendo conto. Aggiungo solo un dettaglio: andate a vedervi su YouTube l'intervista, che è un'intervista, diciamo così, preconfezionata, fatta bene, concordata con Patrick Fischer, con il giornalista che l'ha pubblicata poi su YouTube. C'è una questione aperta, appunto, legato all'aspetto privato della consegna della notizia. La notizia non era tutto sommato poteva essere di dominio pubblico, nel senso che Patrick Fischer ha pagato per quello che ha fatto. C'è una sentenza, certo, della procura lucernese che lo certifica, dunque volendo si poteva arrivare a quella notizia senza che Patrick Fischer la divulgasse in forma privata, secondo lui, al giornalista. C'è però un'email secondo Patrick Fischer, e durante questa intervista questa email viene resa pubblica, un'email scritta dal giornalista che ha ricevuto questa notizia direttamente da Patrick Fischer durante un pranzo, e il responsabile dei media della nostra federazione, dove si dice espressamente che quella conversazione era off the record. Questa è una questione
3: quindi da non pubblicare, è
4: una questione davvero molto delicata. Poi è chiaro, si va in un contesto, in un periodo storico piuttosto pesante, c'erano molte persone contrarie alle vaccinazioni, eccetera eccetera, dunque è davvero un tema delicatissimo. Quello che posso aggiungere io personalmente, visto che comunque a livello professionale io Fischer l'ho conosciuto nel 1999, Patrick Fischer intanto a livello sportivo ha trascinato una nazionale ad altissimi livelli, questo va riconosciuto. Seconda cosa, il personaggio, perché Patrick Fischer è una persona estremamente aperta e una persona che si evince anche guardando e ascoltando l'intervista, che ha fiducia negli altri, ecco. Il motivo per cui lui se n'è uscito durante questo pranzo con il collega di SRF è anche per questa fiducia quasi naif, oserei dire naif, per il ruolo che lui ricopriva fino a due mesi fa.
0: Ci chiedono per quanto ancora parleremo di Fischer, spero poco, perché anche io sono un po' esausta.
1: Fin quando ci sarà qualcosa da dire,
4: tornerà ad allenare.
0: Va bene,
1: torniamo alla rassegna stampa, andiamo nel Giura Vodese.
2: Esatto, gli abitanti di un piccolo paesino a Ballon nel Canton Vaud, quindi vicino al parco naturale del Giura Vaudese, insorgono contro un progetto gigantesco, titola il 24 Heures, per utilizzare una cava di ghiaia, e ieri una petizione firmata da 15.000 persone è stata depositata al Gran Consiglio appunto del Canton Vaud. È prevista un'estrazione di 7,7 milioni di metri cubi di materiale, sarebbe la prima tappa del progetto, che è ancora più grande. Questa è per rispondere a una necessità di materiale di costruzione per il bacino lemanico. Le autorità comunali in realtà sono favorevoli per ragioni economiche, ma l'Associazione per la salvaguardia dei boschi di Ballon invece si oppone, perché verranno distrutti più o meno 60 campi da calcio di foresta per permettere l'estrazione di questa ghiaia. Da 2 anni appunto quindi ci sono queste opposizioni. Ieri la petizione è giunta in Gran Consiglio. Il 24 Heures intervista anche Julie Burquin, che è responsabile del dossier alla Holcim, che è una delle grandi aziende dietro questo progetto, responsabile che riconosce che queste firme sono uno dei numerosi ostacoli da affrontare, ma ribadisce che la popolazione deve sapere che queste operazioni sono strettamente legate al quadro legislativo statale. Si sono fatti numerosi studi sull'impatto della cava e quindi abbiamo fatto, secondo lei, tutto il necessario per far avanzare i lavori.
0: Enorme la quantità di ghiaia, piccola la quantità di abitanti. Mi fa impressione
2: 500
0: questa...
2: abitanti, no, sì. 600 più o meno abitanti.
0: Fa impressione questo paragone.
2: E anche le 15.000 firme, se si pensa che sono partite da un piccolo
0: paese di 600 persone.
1: Lorenzo, sport giocato o da giocare?
4: Ma i mondiali travolgeranno tutti gli altri sport, però ricordo che questa sera c'è una tappa a Oslo della Diamond League di atletica, e lo sport, quello non calcistico, andrà avanti anche durante i mondiali, che iniziano tra un giorno e 12 ore e 11 minuti.
1: Distrai un attimo,
0: sei preciso così.
4: Esatto, ogni 4 anni.
0: Concludiamo, Laura, con
1: sono molto distratto
0: con il Tage Sanzeiger.
2: Sì, che titola in prima pagina con un piccolo fumetto: la Langstrasse sarà presto patrimonio UNESCO. Parliamo di questa famosa strada nel Canton Zurigo. È stata lanciata una petizione per raccogliere le firme. Tutto parte dai proprietari di un bar, Ole Ole, che è appunto quello con una decina di club e bar, hanno aderito all'iniziativa. Entro l'autunno l'obiettivo è raccogliere 3.000 firme e poi presentarla alla città di Zurigo, che sarà lei a poter presentare la candidatura ufficiale UNESCO. Ci sono anche firme importanti come quella dello scrittore svizzero Martin Suter, e si dice appunto è un luogo unico dove si concentrano tante culture da proteggere contro la gentrificazione.
0: Che è quel fenomeno per cui nelle città come Zurigo si costruiscono abitazioni che servono solo alle persone che possono permettersele, togliendo delle parti autentiche della città. Ci sono stata proprio
1: fuga dei centri verso le periferie.
0: Sì, perché non ti puoi permettere di abitare lì. Sono stata a passeggiare sulla Langstrasse, suona male detta così. Sono stata
1: attenzione.
0: Sono stata a Zurigo settimana scorsa e ho camminato lungo la Langstrasse, e in effetti è proprio una zona ancora autentica, fatta di piccoli stabili, sì, forse un po' vecchi, però sono belli, sono interessanti. Quindi
1: infotraffico a livello nazionale.
0: Grazie colleghi,
1: ne ritroviamo Ilaria Schwegler.
5: A nord delle Alpi maggiori disagi sono segnalati nella regione di Winterthur sulla A1 tra Oberwinterthur e Tos in direzione di Zurigo a causa di un veicolo in avaria. A Zurigo sul Nordring a partire da Dietikon in direzione di San Gallo, sul Westring a partire da Urdorf Sud in direzione di Basilea. Infine a Soletta sulla A1 tra Gunsgen e Wangen an der Aare in direzione di Berna.
6: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: tanto ci prendiamo in giro tra colleghi, ci scherziamo, come si diceva quando eravamo alle elementari, e ogni tanto parliamo anche dei nostri colleghi parlando senza troppi peli sulla lingua. E vedi un po' cosa succede a Google.
1: Cosa succede?
0: Mettiamo un mix di colleghi e intelligenza artificiale, che resta il temone. Siamo partiti con i data center.
1: Se lavori a Google è una cosa di cui si parla, immagino.
0: Se lavori a Google sai che c'è molto da produrre anche in quel settore lì. Il codice, cioè a Google producono i codici, insieme di istruzioni che permettono a un programma o un'applicazione di funzionare. Tutto quello che usiamo sul computer e gli smartphone esiste grazie a righe di codice scritte dagli sviluppatori. Il problema di quelli di Google è che, secondo molti di loro, l'intelligenza artificiale non semplifica davvero il lavoro, perché possono scrivere velocemente i codici, queste istruzioni, ma siccome l'intelligenza artificiale è ancora bambina, se possiamo così dire, ragazzina, e non è che è sicuro che produca tutto nel modo corretto, c'è un sacco di gente che deve controllare e verificare. Quindi alla fine il tempo che risparmi nel produrre un codice che non sai bene se è esatto è quello che poi usi per controllare. Dunque quelli di Google, alcuni dipendenti, stanno facendo uscire vignette, sfottò a vario titolo sull'intelligenza artificiale. In pratica Google cova in seno delle persone che dissentono in qualche modo, o si sono rese conto che per adesso l'intelligenza artificiale a loro non fa proprio risparmiare il lavoro.
1: E il lavoro che fanno adesso gli risparmierà il lavoro domani.
0: Sì, è una rivoluzione più complicata di quanto sembri.

0: Oggi tempo instabile in tutta la Svizzera, a sud coperto con rovesci e temporali soprattutto sul Ticino centro-meridionale, a nord lungo le Alpi piovoso con neve sopra i 2200 metri. Sulle pianure più soleggiato, temperature comprese a sud tra 16 e 24 gradi, a nord tra 10 e 18.
1: Rete 1.
0: Sono le 8.
2: Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Violenta grandinata ieri sera nel Mendrisiotto, danni ma nessun ferito. Abbiamo fatto il punto con il comandante dei pompieri. Iniziative di cassa malati di Lega e PS, entrata in vigore a tappe e finanziamento. Al Gran Consiglio ticinese si trova un'intesa. Attacchi incrociati, Iran, Stati Uniti, Washington risponde all'abbattimento di un suo elicottero al largo dello stretto di Hormuz. Nel Mendrisiotto si sono concluse solo all'alba le attività dei pompieri che da ieri alle 22 sono stati impegnati in forze dopo la violenta grandinata che si è abbattuta sull'intera regione. Sono stati mobilitati 35 militi con una ventina di veicoli, sono caduti chicchi di 5 cm di diametro, molta apprensione ma nessun ferito. Il punto lo abbiamo fatto poco fa con il comandante dei pompieri del Mendrisiotto, Corrado Tettamanti.
3: Il Mendrisiotto ieri sera è stato colpito dalle 21:15 in avanti da un temporale che poi si è tramutato in una violenta e intensa grandinata che ha preso una fascia molto particolare salendo Coldrerio, Castel San Pietro, Morbio Superiore, Breggia, Morbio Inferiore, Vacallo e in parte Palerna e Chiasso.
2: Ecco, sui danni si può dire qualcosa in più? Mi segnalano molte auto con i vetri rotti e ammaccate, finestre delle case, tetti.
3: Sì, esattamente. Per noi la cosa più importante sono i tetti, lucernari completamente bucati o rotti, danneggiati completamente, che hanno permesso poi alle acque di entrare nelle varie strutture e abitazioni.
2: Quindi ci sono ancora interventi in corso o previsti mattinata, giornata?
3: Allora, la viabilità è normale, è stata ripresa totalmente, anche se sicuramente ci saranno da fare delle pulizie stradali. Per quanto concerne noi, abbiamo iniziato alle 21:52 ieri sera, terminato questa mattina che erano le 6:30 e rispettivamente adesso cominciano ancora a ricevere delle mobilitazioni per allagamenti e tetti scoperchiati.
2: Mi conferma nessun ferito, immagino qualche paura, insomma, avrete registrato, ma nessun ferito.
3: Da parte nostra nessun ferito, questo sì, però chiaramente la popolazione era in apprensione, special modo quelle persone che sono state colpite da danneggiamenti vari. Ne ho già vissute nel 96 di grandinate di questo tipo, ma così veramente intensa e forte era un po' che non la si vedeva, ecco.
2: Corrado Tettamanti, comandante dei pompieri del Mendrisiotto. Il Gran Consiglio ticinese ha accolto l'attuazione delle due iniziative sui premi di cassa malati votate 8 mesi fa, l'iniziativa socialista per premi al massimo al 10% del reddito e l'iniziativa leghista per dedurre fiscalmente in modo integrale i premi. Il Parlamento ha deciso la data della loro entrata in vigore ed è stato soprattutto sul finanziamento della proposta socialista che si è discusso a lungo per poi trovare un compromesso fra partiti. Sentiamo di cosa si tratta nel contributo di Pervin Cavaccioglu.
4: Il Parlamento ticinese non ha voluto seguire la strada frammentata del governo. Per l'iniziativa socialista si è deciso di applicarla in due tappe. La prima dall'anno prossimo, dove con 38 milioni di franchi in più ci saranno ulteriori riduzioni dei premi di cassa malati. Nel 2029 l'applicazione piena, dove si pagherà solo il 10% del reddito disponibile. Per il finanziamento la proposta socialista guarda a maggiori entrate, ma intanto una modifica proposta da Centro e PLR e accolta dal plenum ha cambiato i calcoli per i sussidi. Prende in considerazione ciò che si paga effettivamente come premio, che è un parametro federale. Questo riduce l'impatto sulle finanze cantonali. I socialisti l'hanno accolta a patto che venisse sostenuta anche la loro proposta, in cui si mette un tetto massimo al costo dell'iniziativa di 150 milioni di franchi. Fabrizio Sirica, co-presidente del Partito Socialista, soddisfatti del risultato, ma avete dato un segnale di fiducia nel Parlamento e nel governo che non era scontato.
5: La più grande riforma del, almeno negli ultimi 20 anni, sul campo sociale non è una prova di fiducia, ma è un lavoro di compromesso, ma anche tecnico, per ottimizzare le risorse, perché non sono infinite, perché c'è una questione di responsabilità sulla tenuta dei conti pubblici. Quindi tutti questi elementi ci hanno portato sì a dialogare, a fare compromessi, perché questa è l'arte della politica.
4: L'iniziativa leghista, che chiedeva di dedurre in modo integrale i premi di cassa malati, è stata accolta senza particolari complicazioni. Entrerà in vigore il 1 gennaio del 2028. I coniugi potranno dedurre 18.000 franchi all'anno, 9.000 franchi gli altri contribuenti. Per non aumentare le imposte, fra le misure di risparmio da applicare già l'anno prossimo ci sono una riduzione dei contributi al trasporto pubblico nel settore rifugiati e in quello dei disabili. Si comincia così, ma la copertura finanziaria di entrambe le iniziative non è ancora totalmente risolta e, come ha punzecchiato il presidente del governo Claudio Zali, verrà scaricata sulle spalle del Consiglio di Stato.
2: E il Gran Consiglio ieri sera, in chiusura della seconda giornata di sessione parlamentare, ha preso un'altra decisione. In Ticino, in futuro, gli spazi verdi di fondo valle dovranno essere preservati maggiormente dall'urbanizzazione. La proposta nasce dall'iniziativa popolare Spazi Verdi per i nostri figli, che nel 2014 raccolse oltre 14.000 firme. Dopo un lungo iter, il Parlamento dunque accolto un controprogetto sostenuto da una maggioranza trasversale e che chiede appunto che gli spazi verdi inutilizzati e non edificabili vengano tutelati come zona agricola, zona di protezione o per il tempo libero, in particolare in Riviera, Piano di Magadino, Piano del Vedeggio e Piano del Laveggio e del Gaggiolo. In Medio Oriente ora, perché dopo lo stop al bombardamento, i bombardamenti incrociati tra Israele e Iran, nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro la Repubblica Islamica. Sentiamo Chiara Savi.
6: Un elicottero americano Apache si scontra con un drone iraniano al largo di Hormuz. Non è chiaro se la collisione avvenuta ieri sia stata intenzionale o meno, ma questo episodio ha portato ad una ventina di bombardamenti da parte degli Stati Uniti contro il territorio iraniano. Come aveva preannunciato ieri sera Donald Trump via social, risponderemo a quanto accaduto. Gli attacchi americani si sono concentrati lungo la costa meridionale iraniana, nello stretto di Hormuz, contro installazioni di difesa aerea e radar, e sono terminati dopo 3 ore, come hanno comunicato le autorità statunitensi. A quel punto è stato il turno di Teheran di lanciare una rappresaglia contro obiettivi militari americani in Kuwait, Bahrain e Giordania. Droni e missili iraniani, che secondo le autorità dei paesi citati sono stati intercettati. Di parere diverso i guardiani della rivoluzione e il gruppo armato iraniano, che parlano invece di caccia F-35 andati distrutti. Gli attacchi militari incrociati sembrano essere terminati, ma la vicenda Iran ieri sera ha tenuto banco anche al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dove si è discusso del programma nucleare di Teheran. La Russia ha respinto la riattivazione del Comitato 1737, un comitato chiamato a monitorare l'applicazione delle sanzioni e la proliferazione atomica iraniana. La Cina invece ha incolpato Washington per l'attuale situazione di stallo. Il suo ambasciatore ha affermato che il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare raggiunto con Teheran nel 2015 e l'uso della forza contro l'Iran hanno gravemente compromesso gli sforzi diplomatici. Questa è la causa principale della difficile e complessa situazione che stiamo vivendo oggi.
2: E con questo per ora è tutto, ci sentiamo più tardi.
7: Segnaliamo la fine del pericolo causato dalla presenza di oggetti sulla 2 all'altezza di Biasca in direzione nord. Code o forti rallentamenti inoltre sulla 2 tra Coldrerio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, dalla Dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio, sulla Cantonale da Chiasso verso Balerna e da Mendrisio verso Melano. E ancora da Ponte Tresa verso Bioggio su più tratti, da Gravesano verso Manno, da Cadenazzo verso Quartino e dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno verso Contone. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Ilaria Schwegler.
1: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
0: Sono le 8:09, in questo martedì 10 di giugno. Oh, tra le ricorrenze ne abbiamo dimenticato una importante.
8: Francesca Margiotta, Marcello Fusetti.
0: Sì, abbiamo dimenticato di dire che oggi è il compleanno di due nostri colleghi, del nostro Sergio Savoia e di Enrico Alberti. Non dimentichiamo.
8: E non è nostra.
0: nostra, sì.
8: Ah, appunto, hai detto il nostro Sergio Savoia.
0: La nostra Enrica Alberti. Sì, no, giusto, non di... così se avete modo, augurateli. Parliamo d'altro.
8: C'è una storia che è stata riportata inizialmente da Van Cutter. E abbiamo solo per ora la versione di Van Cutter, la versione della persona interessata e del sindacato che lo rappresenta. Non abbiamo ancora la versione della Posta, perché è una questione legata alla Posta, al mondo Posta. Jean-Daniel Tavernet, 60 anni.

0: perché è una perdita di tempo a livello proprio di minutaggio. E lui dice, ha sempre sostenuto, io faccio un servizio pubblico, io devo portarti il pacco fino davanti a casa tua, anche per questione di sicurezza e furto di pacchi.
1: Magari nell'atrio se lo prende qualcun altro.
0: È anche una questione legata alla consegna della posta B, che non avviene tutti i giorni. Lui dice, questo funziona, puoi saltar via delle ville se sei in campagna o delle case isolate se sei in campagna, ma se sei in città comunque ci devi passare, quindi la posta B la consegno lo stesso. Uno, due, tre, è stato licenziato. Adesso parte tutta l'avvertenza, è stato licenziato in modo arbitrario. Comunque è una storia che fa abbastanza riflettere su come cambiano i tempi e come stanno cambiando i servizi, i servizi pubblici sotto la pressione di un dover far quadrare i conti. E
1: è vero, già io mi sono un po' sconvolta agli inizi quando è cambiata la regola anche del pacco controfirma eccetera, mi sono trovata delle cose anch'io nell'atrio e ho detto, oh, ma questo è mio e non me l'aspettavo. A proposito di mondo del lavoro, c'è una parte di mondo del lavoro che riguarda chi lavora nel settore dell'aviazione civile che forse passerà dei brutti quarti d'ora. Lo raccontiamo tra poco, perché le barriere architettoniche non sono solo su questa terra, ma sono anche nei cieli.

0: Camminando sui vetri rotti. Quest'oggi il Mendrisiotto si è svegliato camminando invece ancora forse sul ghiaccio.
1: Anche sui vetri rotti.
0: E sui vetri rotti.
1: Sì. Anche di finestre sfondate.
0: Sì, con la grandine che ha fatto ieri. Abbiamo fatto gli auguri ai nostri due colleghi, ma c'è anche un augurio esterno da fare.
1: Sì, c'è un augurio esterno perché questo private joke abbiamo fatto gli auguri ai colleghi che oggi festeggiano. Giuseppe ci ha scritto che oggi è il compleanno della sua Antonietta.
0: Che carino.
1: Detto, i nostri. La mia Antonietta.
0: Ecco. No, ma giusto perché
1: auguri, Antonietta.
0: Dopo le 11 sarà in onda Sergio Savoia, inondatelo di auguri, a lui fa tanto piacere.
1: No, ma non è narciso.
0: No, per niente, non gli piace per niente essere così. Vabbè, parliamo di questa cosa, che ci saranno dei lavoratori che vedranno, magari hanno già passato un brutto quarto d'ora. KLM, compagnia aerea di bandiera olandese, ha dovuto scusarsi, e lo ha fatto anche col capo parecchio cosparso di cenere, con un'atleta paralimpica che si chiama Anna Babalola, ha 37 anni, gareggia nell'atletica leggera ed è andata a gareggiare per la Nigeria in Sudafrica. Lei però vive a Chicago. Al momento di rientrare, lei è in carrozzina, la compagnia aerea le ha negato l'accesso a una sedia a rotelle per poter andare in bagno. Capirai che il volo Città del Capo Chicago non è un volo di un'ora,
1: no.
0: Volo molto lungo. E questa persona, non potendo camminare, aveva bisogno di una di quelle sedie a rotelle strette che passano nel corridoio. Ci sono. Allora, l'incidente è avvenuto alla fine di maggio e quando è arrivata, dopo il viaggio di andata è stato tutto regolare, quando è arrivata in aeroporto e salita sull'aereo si è vista negare questa sedia a rotelle per un volo di quasi 11 ore. Alla sua protesta ci sono stati dei problemi, è per questo che dico che i lavoratori che hanno prestato servizio su quell'aereo forse se la vedranno brutta, perché l'hanno un po' bullizzata. Il capitano addirittura, dopo che lei ha protestato diverse volte, le ha fatto arrivare un bigliettino dicendo: se continua così non va bene, la facciamo scendere dall'aereo.
1: Ma complimenti.
0: Le hanno detto che se doveva
1: su
0: andare
1: la facciamo scendere dall'aereo.
0: Sì, lei le hanno detto no, deve sbarcare, ha detto ma io ci devo tornare a casa per motivi di famiglia e lavoro, e le hanno detto e non posso sbarcare dall'aereo, quindi o andare in bagno senza usare la sedia, questa signora non sa volare ancora, quindi difficile, oppure sbarcare. L'equipaggio ha contattato la sicurezza che non è intervenuta, consegnato questo avviso scritto del capitano, le ha consigliato di cambiare volo, anche la polizia aeroportuale si è negata perché ha detto ma è un problema
1: vostro. Scusami, non ho capito, lei era già sul volo?
0: Sì, lei era già salita.
1: Era imbarcata?
0: Sì. Era imbarcato.
1: Quindi il volo era partito.
0: Il volo era su. Sì,
1: e quindi
0: sì.
1: Se devi andare in bagno, devi
0: certo,
1: andare in bagno.
0: Certo. Ha detto che non ha mangiato né bevuto per tutto il volo per evitare di dover andare in bagno senza poter usare la sedia, che ha controllato le emozioni per gran parte del viaggio fino a piangere per il modo in cui era stata trattata, che l'esperienza è stata ovviamente umiliante, degradante, disagio fisico, stress emotivo. Allora, KLM, l'abbiamo detto, si è scusata oltre che ad aver accolto il suo reclamo formale, ha annunciato un'indagine completa sui rapporti dell'equipaggio e altre informazioni. Un altro caso è successo nel 2017, simile, questa volta non su un aereo ma su un treno, quando un'altra atleta paralimpica non è potuta andare in bagno perché non c'era un bagno attrezzato per entrare con la carrozzina. E questo ci dice solo una cosa, che c'è ancora tanta strada da fare.
1: Soprattutto perché sono due storie di atleti paralimpici che hanno una certa visibilità.
0: Sì, figurati.
1: Pensiamo
0: le volte
1: quante
0: che
1: persone
0: sì.
1: Che hanno avuto lo stesso problema e nessuno se li fila.
0: Sì, esatto. Almeno queste persone fanno emergere il problema e ricordarci che davvero c'è ancora moltissimo cammino da fare.

0: dimmi cos'è. Marcello, dimmi cos'è.
1: Tu sai cos'è il tegu argentino?
0: È un animale, immagino.
1: È un animale.
0: Figurati, perché tu sei appassionato, poi ha un bel nome, il tegu.
1: Tegu argentino, io non lo conoscevo, non l'avevo mai visto.
0: Perché c'è anche di altre nazionalità, questo
1: tegu,
0: argentino.
1: Si chiama tegu argentino,
0: è un rettile.
1: Originario del Sud America. È un rettile. Infatti ho trovato notizie su di lui su un sito di amanti degli animali, dei terrari in particolare.
0: Lo sai perché lo sapevo?
1: Perché?
0: Perché su Instagram seguo Winston the Tegu.
1: Ecco.
0: È una tegu signora argentino. Che ha un tegu molto carino, sì.
1: Allora, leggo dal sito di amanti dell'animale in questione, tegu. Tra tutti i rettili domestici, il tegu argentino ha un'indole più simile a quella dei cani. È un lucertolone che arriva a 140 centimetri, ha 16 anni di vita, 6, 7, 8 kg anche.
0: È un cane.
1: Il tegu argentino è un animale tendenzialmente tranquillo e relativamente socievole. Si lasciano toccare e a volte persino abbracciare dei propri amici umani, in alcuni casi accettando di indossare un guinzaglio per passeggiare nelle ore più calde della giornata. Ovviamente, questo dicono, questa propensione alla socialità è una capacità adattiva, quindi devi lavorare con questo tegu argentino.
0: Devi
1: questo,
0: un po' allenare.
1: Questo sui siti in cui si parla di lui. Negli Stati Uniti il tegu argentino sta creando un qualche problema, perché da qualche terrario il tegu argentino scappò diversi anni fa.
0: E si riprodusse
1: molto, il tegu argentino bianco e nero. Da vedere se vi piace il soggetto, è anche un bel animale. Allora, ne sono fuggiti talmente tanti, si sono adattati, stanno proliferando tra la Georgia, Florida, diciamo gli stati del sud-est, Texas, Carolina del sud, Maryland, sta conquistando gli Stati Uniti. Il problema c'è, perché sì, può essere magari anche abbracciato.
0: Se sì, però a me non verrebbe spontaneo.
1: Si mangia qualsiasi cosa, mangia tutto. Tutto
0: è
1: quello che
0: trova
1: è di bocca estremamente buona, persino le carcasse di animali riesce a mangiare. E quindi per la biodiversità è un disastro. Ci sono alcune zone dove i serpenti, che lì abitano da sempre, hanno perso il 90% della popolazione, perché lui si mangia tutte le uova.
0: Ecco.
1: Quindi finché resta nel terrario non è un problema, quando esce dal terrario,
0: certo,
1: un po' come il pesce rosso.
0: Poi c'è questa
1: quanti
0: moda,
1: pesci rossi
0: sì.
1: sono finiti nei laghi,
0: certo, si sono
1: mangiati quello che dovevano.
0: Devo
1: mangiare.
0: Dire che questa moda dilagante, soprattutto in alcune regioni non proprio le nostre, di avere numerosi tipi di rettile. Mi capita di incappare in molti video di persone che collezionano una quantità di rettili, anche velenosi, grande. Non mi fa star bene a vedere il rettile come è tenuto e non mi fa star bene a pensare al rettile quando scappa.
1: Forse ricorderai che qualche anno fa, adesso non ricordo quanti, a Gordola era scappato un pitone.
0: Ah sì, è vero.
1: E l'hanno cercato, povera bestia, per settimane. Non era neanche un periodo di tempo particolarmente caldo, quindi
0: chissà poteva che
1: anche
0: freddo.
1: Era infreddolitissimo, però la gente a Gordola girava col bastone.
0: Per cercare.
1: Sai mai, non lo cercava,
0: che devi allontanare
1: sai mai
0: il pitone.
1: Che arriva pito pito.
0: Vabbè, sono le 8:26, con gli Chic arriviamo all'appuntamento di Modem.

0: Marcello Fusetti e la sottoscritta tornano
1: Francesca Margiotta
0: domani mattina in 7:20.
1: E adesso è arrivato il momento di Modem e noi diamo la linea a Roberto Porta.
2: Sì, buongiorno, buongiorno dal Medienzentrum di Berna. Oggi a Modem affrontiamo uno dei temi caldi, forse il più conteso di questa sessione estiva delle Camere federali, quello del finanziamento della 13ª AVS. Le due Camere ne hanno dibattuto a lungo, ben 6 dibattiti, e non sono riuscite a trovare una soluzione di compromesso. Noi cercheremo di capire quali sono i nodi da sciogliere con i nostri ospiti, quindi a tra poco.
1: Buona trasmissione a voi tutti, buon ascolto.
3: Modem.
4: L'opprocente belastanti erwerbstätig.
5: I prelievi sui salari pesano sul portafoglio e aumentano i costi del lavoro per la nostra economia. Invece l'IVA è distribuita su tutti, anche su quelli che percepiscono la rendita AVS.
4: Die von der 13. Rente direkt profitieren.
6: Difficile non pensare che la campagna contro i contributi AVS sia in realtà dovuta al fatto che tali contributi incidono in particolare sulle persone molto ricche. Chi percepisce stipendi milionari versa contributi all'AVS senza limiti verso l'alto, mentre le prestazioni hanno un tetto massimo.
7: Per noi è questione di una giustizia tra generazioni. Se decidiamo nuove prestazioni, non possiamo caricare dei costi che penalizzino la popolazione attiva e i più giovani.
8: Sappiamo che il vostro obiettivo è peggiorare il finanziamento dell'AVS per alzare un giorno l'età di pensionamento.
9: Il finanziamento deve essere assicurato a lungo termine, proprio come il versamento della 13ª AVS. Una durata limitata costringerebbe il Parlamento e il popolo a pronunciarsi due volte sulla stessa questione, invece di garantire definitivamente la nuova prestazione, così come chiaramente auspicato.
2: Come trovare i soldi per finanziare la 13ª rendita AVS? Un quesito che sta arrovellando parecchio il Parlamento federale, che si è ormai trasformato in un braccio di ferro tra le due Camere. Il tema è stato affrontato dal Consiglio nazionale per 3 volte, lo stesso ha fatto il Consiglio degli Stati. Un muro contro muro, in tutto 6 dibattiti in aula. Al momento le due Camere hanno individuato 2 soluzioni diverse. Non si profila un compromesso, meno di una svolta in quelli che potremmo chiamare i tempi supplementari del Parlamento. Quando le due Camere non trovano una soluzione condivisa, la patata bollente passa alla cosiddetta conferenza di conciliazione, che tenta di elaborare un compromesso dell'ultimo minuto. Per la 13ª rendita AVS siamo giunti a questo stadio, proprio mentre vi stiamo parlando, è riunita in Parlamento, a 2 passi da qua, la conferenza di conciliazione. Tocca a lei trovare una variante, un modello con cui applicare l'iniziativa popolare approvata nel 2024 dal 58% dei votanti. Buongiorno, questo è il tema di Modem oggi, in una puntata dal Medienzentrum di Berna, con Sabina Zanini in regia, Roberto Porta al microfono e 2 ospiti, a cui do subito il benvenuto. Buongiorno, qui in studio con noi al Consiglio degli Stati Fabio Regazzi.
10: Sì, buongiorno.
2: Alleanza del Centro e Presidente dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri. Al telefono abbiamo Gian Giorgio Gargantini. Buongiorno e benvenuto.
11: Buongiorno, grazie a lei.
2: Segretario generale del sindacato Unia in Ticino. Prima di iniziare con Alessio Venonelli, corrispondente RSI qui a Berna, vogliamo entrare un po' nei dettagli di questo stallo politico. Alessio, quali sono i punti principali che hanno portato finora a questo braccio di ferro tra le due Camere?
12: Sì, sostanzialmente 2 le questioni di mancato accordo, se non proprio di scontro. La prima riguarda la o le modalità del finanziamento, dove prendere i miliardi per la 13ª AVS, insomma. La seconda verte invece sulla durata. Ci sono poi questioni di dettaglio importanti, certo, ma come detto il mancato accordo è frutto soprattutto di divergenze fra chi, la maggioranza nazionale, è rimasto su una proposta di finanziamento unicamente dipendente da un aumento dell'IVA per beni non di prima necessità. Si era partiti da 0,7 punti percentuali per scendere a 0,5, e chi agli stati dove hanno sempre seguito la via voluta anche dal governo, ovvero un finanziamento misto con aumento dell'IVA e prelievi sui salari. Per il nazionale il tutto doveva poi avere quale limite temporale il 2033. Ricordo che in previsione c'è all'orizzonte anche la grande riforma del primo pilastro, mentre gli stati non volevano soluzioni temporanee.
2: E ora Alessio, come si va avanti?
12: Il dossier passa in conferenza di conciliazione, ricordo composta da membri delle rispettive commissioni delle due Camere, e lì si tratta di cercare una proposta di finanziamento che vada bene a tutti. Le due Camere voteranno poi separatamente e se una delle due dovesse rifiutare quanto elaborato in conciliazione, l'intero dossier verrebbe affossato e la tredicesima VS verrebbe versata senza essere finanziata in modo supplementare. I miliardi necessari verranno dunque presi dal fondo AVS. Lo scontro politico è comunque chiaro, un prelievo solo sull'IVA farebbe pagare di più anche i pensionati, quello misto lavoratori e imprese. Intaccare poi il fondo AVS potrebbe portare a una futura richiesta di aumento dell'età di pensionamento. Agli stati il centro-sinistra ha avuto i numeri per tenere la proposta del finanziamento misto, al nazionale invece no, con i verdi liberali andati con la destra. Difficile comunque prevedere un accordo.
2: Grazie ad Alessio Veronelli per questa introduzione. Una cosa è comunque certa, la tredicesima AVS verrà versata dal prossimo dicembre una fattura da circa 4 miliardi di franchi finanziata al momento dal fondo AVS. Quello che manca è appunto una soluzione permanente per il futuro. Due domande introduttive ora per i nostri ospiti. Inizio da Gian Giorgio Gargantini. Questa tredicesima AVS è nata da un'iniziativa popolare lanciata dall'Unione Sindacale Svizzera, porta quindi la vostra firma. Si sapeva già al momento della campagna che il nodo da sciogliere sarebbe stato quello del finanziamento. C'è l'approvazione del popolo, ma si sta chiedendo troppo alle casse pubbliche.
11: No, penso che si sta applicando la volontà popolare. Durante la campagna l'Unione Sindacale Svizzera ha detto chiaramente quale sarebbe dovuto essere il sistema di finanziamento, non ci siamo mai nascosti, è stato detto più volte da tutti durante la campagna che si sarebbe dovuti passare dai contributi salariali, perché è un sistema più equo, perché è un sistema che funziona, è un sistema equilibrato ed è un sistema che permette un finanziamento di questa tredicesima sul lungo termine, e questo è un altro aspetto essenziale. Il finanziamento tramite IVA non è sufficiente e non permetterà questo finanziamento per i tempi necessari. Questo è il grosso problema su cui si sta discutendo effettivamente in Parlamento.
2: Fabio Regazzi, il popolo decide, il Parlamento è chiamato ad applicare la volontà popolare sulla tredicesima AVS, che è un tema importante, è la madre, chiamiamola così, delle nostre assicurazioni sociali. Siamo appunto arrivati a questo stallo, il Parlamento sta facendo il suo lavoro o avete qualcosa di cui rimproverarvi?
3: Ma sicuramente se c'è una cosa di cui dobbiamo rimproverarci è quella di non aver elaborato un controprogetto all'epoca quando c'è stato il dibattito. Abbiamo sicuramente fatto un errore sottovalutando quella che era la portata di questa iniziativa, che naturalmente come tante altre iniziative è accattivante, una tredicesima per tutti. Poi però adesso siamo confrontati con il problema del finanziamento e molti, anche di quelli che probabilmente hanno votato a favore, si renderanno conto che alla fine sarà una partita di giro. Preleviamo i soldi dai cittadini, dalle imprese, ossia tramite l'IVA o tramite i contributi salariali, per poi riversarli con 4 miliardi e oltre, come ricordava lei, per questa tredicesima AVS, che andrà in buona parte a persone, a pensionati che non ne avranno bisogno, quindi alla fine è un esercizio per far beneficiare effettivamente una parte piccola di pensionati che oggettivamente potrebbe avere un beneficio da questa tredicesima AVS, e questo mette un po' a subbuglio sia la politica federale, come ha ricordato lei prima, ma anche poi i cittadini e le imprese. Io credo che alla fine si arriverà a un compromesso, ma sarà comunque un compromesso doloroso, perché io non è un mistero, ho sempre sostenuto l'ipotesi di un aumento dell'IVA limitato nel tempo. Questo è anche un aspetto importante, perché prelevare ancora una volta dai contributi salariali dai collaboratori, dai dipendenti e dalle aziende è la strada secondo me sbagliata, e poi magari spiegherò anche perché.
2: Ecco, siamo tornati un po' alla campagna prima del voto del 2024. Fabio Rigazzi, lei dice che questa tredicesima AVS andrà a beneficio di poche persone che ne hanno davvero bisogno. Voglio sentire un po' Giorgio Gargantini su questo punto. Se ne era parlato tanto durante la campagna, insomma, è una rendita che in fondo buona parte dei pensionati, di cui buona parte dei pensionati non ha bisogno.
11: Ma allora, è sicuramente una rendita di cui una parte sempre più importante della popolazione purtroppo ha bisogno, e in particolare in Ticino. Non apriamo la discussione sui livelli salariali ticinesi, ma è chiaro che in Ticino c'è una necessità di intervento più importante di quella che c'è magari oltre Gottardo, e anche per quello che la tredicesima è stata massicciamente sostenuta in Ticino.
2: 70%.
11: Laddove assolutamente. Laddove non sono d'accordo con quanto difendeva Fabio Rigazzi è che non si può parlare effettivamente di partita di giro, semplicemente di spostamento, anzi se ne può parlare se il finanziamento sarà tramite un aumento dell'IVA, perché l'IVA sì è una tassa ingiusta perché colpisce tutta la popolazione allo stesso modo. In finanziamento tramite contributi salariali invece significa che salari più alti andranno a pagare molto di più e quindi non avranno nessun guadagno dalla tredicesima VS, perché evidentemente finanzieranno in modo molto più importante di quanto riceveranno. E questo sistema solidale, che è alla base del primo pilastro, alla base del sistema della VS, permette giustamente che chi ha bisogno di questa tredicesima ne approfitterà, chi invece non ne ha bisogno in maniera solidale parteciperà al suo finanziamento, mentre che invece andare tramite finanziamento dell'IVA toccherà tutta la popolazione, compresi sì questa volta coloro che hanno difficoltà di reddito, salari bassi, che si vedranno aumentare costi della vita tramite l'aumento dell'IVA. Proprio per questo, per evitare il rischio che diceva Fabio Rigazzi, bisogna andare perlomeno su un finanziamento misto, e sottolineo come parte sindacale sia già una concessione quella di sostenere attualmente questo finanziamento misto che è stato deciso a livello di Consiglio di Stato.
2: Ecco, veniamo un po' a queste due varianti che sono sui tavoli adesso del Parlamento. Partiamo dalla variante difesa dal Consiglio nazionale. La tredicesima AVS va finanziata unicamente con un aumento dell'IVA pari allo 0,5%, e questo fino al 2033. C'è una maggioranza composta da UDC, PLR e Verdi Liberali. Una soluzione transitoria. Fabio Rigazzi, lei non siede al nazionale, però questa è la soluzione che lei sostiene, la cosiddetta minoranza Ditri al Consiglio degli Stati, e questa è considerata da tutti, da voi stessi, insufficiente, perché intacca pesantemente l'equilibrio finanziario del fondo AVS. Perché dunque difenderla?
3: Il problema non è circoscritto alla tredicesima AVS. Noi abbiamo un problema di finanziamento generale della AVS. Questo naturalmente dovuto a quella che è la demografia del nostro paese, invecchiamento della popolazione, sempre meno popolazione attiva a livello professionale contribuirà per dover mantenere una schiera di pensionati che andrà ad aumentare massicciamente nei prossimi anni. Quindi qui abbiamo un problema globale di finanziamento delle AVS. Io avrei preferito una discussione su tutta la tematica del finanziamento, compresa la tredicesima AVS, un discorso che tra l'altro ho proposto tramite un postulato che è stato accolto con il Consiglio degli Stati e che però non è ancora stato attuato, cioè di mettere in piedi un gruppo di esperti indipendenti che elabori degli scenari per il finanziamento della AVS a medio-lungo termine. Allora è chiaro che qui stiamo parlando adesso, tornando al dibattito in corso alle Camere, di un finanziamento della tredicesima AVS, e dobbiamo diciamo garantire delle entrate per fare in modo che non ci sia uno squilibrio all'interno del fondo di compensazione che verrebbe intaccato qualora non adottassimo le misure. In quest'ottica io anche il nazionale, ma anche l'associazione che rappresento, eravamo disposti ad accettare un aumento dell'IVA, ma limitato nel tempo, specificatamente fino al 2033, in modo da darci il tempo da qui al 2033 per elaborare una vera e seria riforma dell'AVS che appunto ci garantisca un finanziamento a medio-lungo termine. Quindi è chiaro che con quella soluzione che noi proponevamo, ma neanche con quella che uscirà forse dalla conferenza di conciliazione, noi non riusciremo a comunque coprire questi 4,2 miliardi, ci sarà comunque un delta che rimane scoperto, ma se come saremmo obbligati a fare, saremo in grado di trovare delle soluzioni per un finanziamento più a medio lungo termine, e poi la questione andrà ripresa in un secondo tempo.
2: Ecco, Gian Giorgio Gargantini, c'è bisogno di una riforma strutturale del primo pilastro?
11: Allora, la discussione è in agenda, quindi la discussione ci sarà. Abbiamo anche lì una divergenza di fondo che era già emersa durante la campagna, che è quella relativa alla situazione delle casse della VS, che sono in realtà più che solide, e quindi lì c'è anche una volontà ripetuta di fare paura, di peggiorare il discorso, di portare quasi di nuovo in discussione un aumento dell'età di pensionamento o una diminuzione delle prestazioni, facendo leva su pretese difficoltà di finanziamento delle ADS che non esistono, che sono difficoltà che ritornano ciclicamente sulla scena ogni volta che si parla di situazione pensionistica, stando che poi sono regolarmente smentite. Le condizioni di finanziamento dell'ADS sono più che solide, il sistema regge più che bene, e quindi bisogna piuttosto ragionare in termini di trovare quelle soluzioni che sono necessarie per la popolazione, per le lavoratrici e i lavoratori, modelli di pensionamento flessibili, eccetera, eccetera. Questo sarà il dibattito all'orizzonte 2030. Oggi quello che bisogna fare è trovare un finanziamento che effettivamente, per la tredicesima, che effettivamente ne garantisca un finanziamento sul lungo termine, e che non sia un finanziamento che quello proposto dal nazionale, che allora lì sì va a prendere da una tasca per mettere nell'altra con un aumento dell'IVA. Dobbiamo avere invece un finanziamento che sia, sì, un finanziamento solidale, quello proposto dal modello del Consiglio di Stato.
2: Fabio Rigazzi, Gargantini ci dice la VS ha delle casse più che solide.
3: Allora, attualmente è così. Se la guardiamo oggi, abbiamo un fondo che ha circa 60 miliardi a disposizione di riserva, anche se noi dobbiamo coprire per legge almeno un anno di prestazioni che vengono versate, che sono oltre 50 miliardi, e con la tredicesima aumenteranno. Quindi guardando la situazione ad oggi posso essere d'accordo con Gargantini, ma se lo guardiamo in prospettiva il discorso cambia, e cambia anche in modo abbastanza importante. Ho detto prima del problema dell'invecchiamento della popolazione, che non va sottovalutato. Adesso in più avremo anche la tredicesima, ed è chiaro che se noi aumentiamo le prestazioni che versiamo e non compensiamo questi oneri supplementari, a un certo punto il fondo comincerà ad erodersi, e questo potrebbe metterci in una situazione difficile. E tornando invece sulla questione dei prelievi salariali, io veramente faccio un po' fatica a capire, l'ho detto anche al collega Maiar, che è il capo supremo di Gian Giorgio Gargantini, io non capisco questo accanimento nel voler chiamare in causa anche i dipendenti, anche quindi i lavoratori, oltre che alle aziende, per finanziare questo sistema, che creando anche una disuguaglianza a livello intergenerazionale, perché i giovani che oggi entrano nel mondo del lavoro dovranno pagare per tutta la vita dei contributi, fino a quando forse beneficeranno, se ci arrivano, alla pensione, compresa la tredicesima, mentre i benefici vanno direttamente invece ai pensionati. Quindi era più giusto, secondo me, finanziarlo tramite l'IVA, alla quale partecipano anche gli stessi beneficiari, cioè i pensionati, per cui mi sembrava un sistema, la soluzione meno peggio. Adesso non è che io sia favorevole di principio ad aumentare l'IVA, però a fronte di questa situazione mi sembrava la strada più percorribile, e invece si sta optando per una soluzione che probabilmente uscirà da oggi da un compromesso che è nell'aria sulla proposta miste uscite dal dibattito, soprattutto al Consiglio degli Stati.
2: Ecco, entriamo un po' nei dettagli di questa proposta mista, difesa dal Consiglio degli Stati con una maggioranza del centro-sinistra, che prevede dal 2028 un aumento dello 0,4% dell'IVA e dello 0,3% dei prelievi salariali in favore dell'AVS, quindi un aumento dei contributi. Gian Giorgio Gargantini, in questo modo però, ce l'ha detto anche Rigazzi, il lavoro diventa più caro e anche i lavoratori vedranno diminuire le loro buste paga.
11: Sì, evidentemente quando si parla dei contributi salariali vanno a toccare anche i lavoratori, ovviamente, ma quello che Fabio Rigazzi chiama accanimento, io, Pierre Maillard e tanti altri la chiamiamo sistema solidale è un sistema basato sulla solidarietà intergenerazionale, perché chi è al lavoro finanzia le pensioni di chi è a beneficio della pensione, e chi può, perché ha una miglior condizione salariale, salari più alti, redditi più alti, finanzia maggiormente. E questo è alla base del sistema redistributivo solidale della VS, che difendiamo perché ha dato le sue prove e perché è un sistema più giusto. Ora dobbiamo trovare un compromesso, e evidentemente il mondo sindacale, la sinistra in generale, ha fatto il passo avanti, che è quello di andare verso un sistema misto, effettivamente, che era descritto adesso da Roberto Porta, e che è chiaramente già un passo avanti da parte nostra. Si accetta un piccolo aumento dell'IVA accompagnato da un altrettanto non enorme aumento dei contributi salariali, quindi qualcosa di perfettamente sostenibile, e ancora una volta qualcosa che non andrà a impattare il potere d'acquisto dei salari più bassi, delle popolazioni più precarie, perché ci sarà il ritorno tramite poi tredicesima, andrà effettivamente a intaccare maggiormente chi ha maggiore disponibilità, ma questo è la base del sistema solidale. E in questa situazione, ripeto, a maggior ragione in Ticino che nel resto del paese, è qualcosa che diventa ineluttabile, sì. Diventa necessario.
2: Faccio reagire i ragazzi, ma non svantaggia questo sistema i giovani, come ci ha detto i ragazzi prima?
11: Ma è un sistema solidale. Allora, contrariamente a quanto pensano i ragazzi, i giovani o chi entra sul mercato del lavoro è già preoccupato anche da quale sarà poi il sistema pensionistico, e soprattutto è preoccupato di poter avere una pensione e di non dover lavorare magari fino a 70 anni e passa, come alcuni ambienti datoriali vorrebbero riportare la discussione. E quindi già oggi c'è questa preoccupazione, quindi trovare un sistema di finanziamento solido per l'AVS e per il sistema pensionistico è qualcosa a cui anche i giovani pensano, è qualcosa che anche i giovani vogliono, perché è una necessità fisiologica, perché sappiamo tutti che prima o poi saremo a beneficio dell'AVS. E il grande sostegno popolare anche da parte dei giovani della tredicesima è la dimostrazione di quanto sto dicendo.
2: Fabio Ragazzi, sui prelievi salariali abbiamo detto 0,3% in più vuol dire 0,15 per i datori di lavoro, 0,15 per i dipendenti. Sono percentuali davvero così pesanti?
3: Allora, intanto io non posso non rilevare comunque un certo paradosso. Da un lato io mi confronto spesso con i sindacati, sono anche membro di una commissione paritetica, e sentiamo anche nelle rivendicazioni del 1° maggio, ma anche nel resto dell'anno, diminuzione del potere d'acquisto, i salari devono crescere, eccetera. E poi gli stessi sindacati sostengono misure che vanno invece ad intaccare i salari. Ed è chiaro che se prendiamo questa misura, per rispondere alla sua domanda, la isoliamo da tutto il resto, si può dire è una misura tutto sommato esigua, un contributo esiguo che viene prelevato, ma noi lo dobbiamo vedere nel contesto complessivo. Intanto abbiamo altre rivendicazioni che arrivano ancora una volta dai sindacati. In Ticino votiamo adesso su una proposta per una cassa malati per le cure dentarie, e anche lì il finanziamento dovrebbe essere garantito da
10: campagna,
3: ma per dire che si continua con una sorta di salami tactic, come la chiamano i tedeschi, a una fetta alla volta, e questi contributi continuano a aumentare. E poi adesso qui mi metto il cappello anche di presidente dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri, il costo del lavoro è stato ricordato in alcuni interventi che avete menzionato prima, continua ad aumentare. Cioè, forse io non so se tutti si rendono conto delle difficoltà, io parlo soprattutto delle piccole e medie aziende confrontate con un caro energia, con situazioni geopolitiche e internazionali complicatissime, con i dazi, con il Francoforte. Cioè, noi stiamo continuando a far diventare il costo del lavoro più caro, e siamo già il paese, penso, con il costo del lavoro più caro al mondo. E questo rischia di mettere in difficoltà le piccole e medie aziende, soprattutto quelle che si rivolgono, sono tante, ai mercati internazionali. E così stiamo mettendo veramente un'ipoteca su quella che è la competitività delle nostre piccole e medie aziende. Stiamo attenti a non caricare troppo la barca, perché a un certo punto rischia di affondare.
2: Gian Giorgio Gargantini, riconoscete queste difficoltà elencate da Ragazzi?
11: Allora, le difficoltà di parte del mondo delle piccole e medie imprese, certo, le riconosciamo, ma rigiro la questione. giustamente a proposito di potere d'acquisto, aumentare la rivendicazione d'aumento di potere d'acquisto della popolazione va anche evidentemente a beneficio di questo modo aziendale, perché lavoratori e lavoratrici, per poter investire, per poter spendere, quindi per poter aiutare indirettamente questo mondo di piccole e medie, deve avere qualcosa finalmente per poterlo fare, per poter spendere, per evitare di andare oltre frontiera con la spesa, per evitare di comprare online dall'altra parte del mondo, ma per comprare e spendere sul territorio, aiutando così questo mondo aziendale. In generale il discorso di Fabio Ragazzi sulla difesa del potere d'acquisto potrebbe anche reggere, non fosse che l'aumento dell'IVA è qualcosa che va anche quello ad impattare sul potere d'acquisto dei lavoratori e delle lavoratrici.
3: Siamo d'accordo.
11: Semplicemente va a impattare in maniera lineare allo stesso modo sui più precari, più salari più bassi e sui salari più alti, e questo è profondamente ingiusto. Ci fosse una maniera di far crescere soldi sugli alberi, probabilmente saremmo entrambi d'accordo e le Camere andrebbero a dire: piantiamo, mettiamo un seme, piantiamo questa pianta e con i soldi che cresceranno finanziamo la tredicesima VS. Questo non può esistere, quindi quello che diciamo noi è un sistema di finanziamento solidale che vada ad essere piuttosto sulle spalle di chi può permetterselo, e allora sì, più alti salari nel mondo aziendale, una parte importante del mondo aziendale continua a fare grossi benefici, benefici importanti, quindi può certamente partecipare a un finanziamento solidale anche lui.
2: Abbiamo ancora 4 minuti e voglio aprire il capitolo sull'età di pensionamento. Fabio Ragazzi, in aula si sono sentiti spesso interventi da parte della sinistra andare in questa direzione. Voi della destra volete mettere in difficoltà il fondo della VS per poi arrivare nel 2033-2035 a dire non c'è nessun'altra soluzione, occorre aumentare l'età di pensionamento.
3: Ma io respingo questa insinuazione, non è che vogliamo mettere in difficoltà il fondo di finanziamento della VS, semplicemente vogliamo evitare che cittadine e cittadini debbano pagare, o siano essere lavoratori, siano essere comprese le aziende, siano essere consumatori, per finanziare questa AVS. Noi dobbiamo guardare semplicemente in faccia alla realtà. Noi non sfuggiremo da questa discussione. I modelli dei paesi nordici, spesso citati come esempi virtuosi dalla sinistra e dai sindacati, hanno già reagito e hanno già proceduto ad aumentare l'età pensionabile. Poi io sono pronto a trovare delle soluzioni pragmatiche, intelligenti, ragionevoli, che tengano conto anche di alcune professioni logoranti. Io sono cosciente che un impiegato di banca non deve essere chiamato, o meglio, uno che lavora sui cantieri tutta la vita ha diritto di andare prima in pensione rispetto a magari un impiegato di banca.
2: C'è già questa possibilità.
3: Sì, c'è già questa possibilità, ma è troppo penalizzante, e poi dopo è chiaro che bisognerà trovare un modello più sostenibile e che permetta anche di migliorare la situazione, appunto, dal profilo del finanziamento. Quindi potremmo stare qui a fare grandi discussioni, ma a un certo punto o continuiamo ad aumentare IVA e prelievi salariali per compensare quello che sarà le esigenze di questo fondo, o cominciamo a ragionare su delle ipotesi che siano, appunto, nel limite possibile condivise, ma se c'è un muro totale dalla parte sindacale sarà difficile.
2: Ecco, sentiamo i sindacati. Ricordiamo che però sull'aumento dell'età di pensionamento c'è stata una votazione popolare 2 anni fa, 74% di no.
3: Anche sul voto delle donne c'è stato un primo no e poi si è ripetuto, fortunatamente
2: di
3: è
2: misura,
3: stato approvato.
2: Di misura. Gian Giorgio Gargantini, c'è possibilità da parte vostra di aprire anche a dei compromessi su questa questione dell'età di pensionamento?
11: Ma assolutamente no, ma anche perché, giustamente, come ricordato, ed era lo stesso giorno in cui si è votato per la tredicesima, il muro non è tanto un muro sindacale, ma un muro di una stragrande maggioranza della popolazione, quindi questo non è assolutamente un tema. Il tema deve essere piuttosto quello di riflettere a dei modelli di pensionamento anticipato, finanziamenti di pensionamenti anticipati, quelli che sono, peraltro, là dove esistono determinati settori del cantiere, ad esempio, che sono cofinanziati da lavoratori, e anche lì lavoratori giovani che dall'inizio della loro carriera partecipano al finanziamento di sistemi di prepensionamento dei quali beneficeranno. Quindi ancora una volta il futuro va piuttosto nel lavorare meno per lavorare tutti e per permettere di arrivare all'età di pensionamento in salute, piuttosto che ricominciare a parlare ancora di innalzamenti che sono già stati rifiutati più volte dalla popolazione.
2: Ecco, il dibattito è aperto sul primo pilastro, ci sarebbero ancora tante cose da dire. Di sicuro oggi la conferenza di conciliazione proporrà la propria soluzione di compromesso per il finanziamento della tredicesima AVS, vedremo cosa ci diranno, poi tocca ancora agli stati e al nazionale esprimersi entro la fine della settimana prossima. Da Modem per il momento è tutto, una buona giornata da Roberto Porta.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 9. Il Radiogiornale.
1: Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Violenta grandinata ieri sera nel Mendrisiotto, molti danni, nessun ferito, i pompieri al lavoro fino a stamattina all'alba. Iniziativa di cassa malati di Lega e PS, entrata in vigore a tappe e finanziamento, il Gran Consiglio ticinese trova un'intesa. Attacchi incrociati, Iran, Stati Uniti, Washington risponde all'abbattimento di un suo elicottero al largo dello stretto di Hormuz. Nel Mendrisiotto si sono concluse solo all'alba le attività dei pompieri che da ieri alle 22 sono stati impegnati in forza dopo la violenta grandinata che si è abbattuta sull'intera regione. Sono stati mobilitati 35 militi con una ventina di veicoli, sono caduti chicchi di 5 centimetri di diametro, molta apprensione ma nessun ferito. Allora il punto lo abbiamo fatto poco fa con il comandante dei pompieri del Mendrisiotto, Corrado Tettamanti.
2: Il Mendrisiotto ieri sera è stato colpito dalle 21:15 in avanti da un temporale che poi si è tramutato in una violenta e intensa grandinata che ha preso una fascia molto particolare salendo Coldrerio, Castel San Pietro, Morbio Superiore, Breggia, Morbio Inferiore, Vacallo e in parte Palerna e Chiasso.
1: Ecco, sui danni si può dire qualcosa in più? Mi segnalano molte auto con i vetri rotti e ammaccate, finestre delle case, tetti.
2: Sì, esattamente. Per noi la cosa più importante sono i tetti, lucernari completamente bucati o rotti, danneggiati completamente, che hanno permesso poi alle acque di entrare nelle varie strutture e abitazioni.
1: Quindi ci sono ancora interventi in corso o previsti in mattinata, giornata?
2: Allora, la viabilità è normale, è stata ripresa totalmente, anche se sicuramente ci saranno da fare delle pulizie stradali. Per quanto concerne noi, abbiamo iniziato alle 21:52 ieri sera, terminato questa mattina che erano le 6:30 e rispettivamente adesso cominciano ancora a ricevere delle mobilitazioni per allagamenti e tetti scoperchiati.
1: Mi conferma nessun ferito, immagino qualche paura, insomma, avrete registrato, ma nessun ferito.
2: Da parte nostra nessun ferito, questo sì, però chiaramente la popolazione era in apprensione, special modo quelle persone che sono state colpite da danneggiamenti vari. Ne ho già vissute nel 90, anni 90, 96 di grandinate di questo tipo, ma così veramente intensa e forte era un po' che non la si vedeva, ecco.
1: Corrado Tettamanti, comandante dei pompieri del Mendrisiotto. Il Gran Consiglio ticinese ha accolto l'attuazione delle due iniziative sui premi di cassa malati votate 8 mesi fa, quella socialista per premi al massimo del 10% del reddito e l'iniziativa leghista per dedurre fiscalmente in modo integrale i premi. Il Parlamento ha deciso la data della loro entrata in vigore ed è stato soprattutto poi il finanziamento della proposta socialista che ha animato le discussioni a lungo per poi arrivare a un compromesso fra partiti. Sentiamo di cosa si tratta nel contributo di Pervin Cavaccioglu.
3: Il Parlamento ticinese non ha voluto seguire la strada frammentata del governo. Per l'iniziativa socialista si è deciso di applicarla in due tappe. La prima dall'anno prossimo, dove con 38 milioni di franchi in più ci saranno ulteriori riduzioni dei premi di cassa malati. Nel 2029 l'applicazione piena, dove si pagherà solo il 10% del reddito disponibile. Per il finanziamento la proposta socialista guarda a maggiori entrate, ma intanto una modifica proposta da Centro e PLR e accolta dal plenum ha cambiato i calcoli per i sussidi. Prende in considerazione ciò che si paga effettivamente come premio, che è un parametro federale. Questo riduce l'impatto sulle finanze cantonali. I socialisti l'hanno accolta a patto che venisse sostenuta anche la loro proposta, in cui si mette un tetto massimo al costo dell'iniziativa di 150 milioni di franchi. Fabrizio Sirica, copresidente del Partito Socialista, soddisfatti del risultato, ma avete dato un segnale di fiducia nel Parlamento e nel governo che non era scontato.
4: La più grande riforma del almeno gli ultimi 20 anni sul campo sociale non è una prova di fiducia, ma è un lavoro di compromesso, ma anche tecnico per ottimizzare le risorse, perché non sono infinite, perché c'è una questione di responsabilità sulla tenuta dei conti pubblici. Quindi tutti questi elementi ci hanno portato sì a dialogare, a fare compromessi, perché questa è l'arte della politica.
3: L'iniziativa leghista, che chiedeva di dedurre in modo integrale i premi di cassa malati, è stata accolta senza particolari complicazioni. Entrerà in vigore il 1 gennaio del 2028. I coniugi potranno dedurre 18.000 franchi all'anno, 9.000 franchi gli altri contribuenti. Per non aumentare le imposte, fra le misure di risparmio da applicare già l'anno prossimo ci sono una riduzione dei contributi al trasporto pubblico, nel settore rifugiati e in quello dei disabili. Si comincia così, ma la copertura finanziaria di entrambe le iniziative non è ancora totalmente risolta e, come ha punzecchiato il presidente del governo Claudio Azzali, verrà scaricata sulle spalle del Consiglio di Stato.
1: Siamo alla pagina estera, il Medio Oriente è ancora in primo piano perché dopo lo stop ai bombardamenti incrociati tra Israele e Iran nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro la Repubblica Islamica. Sentiamo Chiara Sami.
5: Un elicottero americano Apache si scontra con un drone iraniano al largo di Hormuz. Non è chiaro se la collisione avvenuta ieri sia stata intenzionale o meno, ma questo episodio ha portato ad una ventina di bombardamenti da parte degli Stati Uniti contro il territorio iraniano. Come aveva preannunciato ieri sera Donald Trump via social, risponderemo a quanto accaduto. Gli attacchi americani si sono concentrati lungo la costa meridionale iraniana nello stretto di Hormuz contro installazioni di difesa aerea e radar e sono terminati dopo 3 ore, come hanno comunicato le autorità statunitensi. A quel punto è stato il turno di Teheran di lanciare una rappresaglia contro obiettivi militari americani in Kuwait, Bahrain e Giordania. Droni e missili iraniani, che secondo le autorità dei paesi citati, sono stati intercettati. Di parere diverso, i guardiani della rivoluzione e il gruppo armato iraniano, che parlano invece di caccia F-35 andati distrutti. Gli attacchi militari incrociati sembrano essere terminati, ma la vicenda Iran ieri sera ha tenuto banco anche al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dove si è discusso del programma nucleare di Teheran. La Russia ha respinto la riattivazione del Comitato 1737, un comitato chiamato a monitorare l'applicazione delle sanzioni e la proliferazione atomica iraniana. La Cina invece ha incolpato Washington per l'attuale situazione di stallo. Il suo ambasciatore ha affermato che il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare raggiunto con Teheran nel 2015 e l'uso della forza contro l'Iran hanno gravemente compromesso gli sforzi diplomatici. Questa è la causa principale della difficile e complessa situazione che stiamo vivendo oggi.
1: Altre notizie in breve dall'estero. Notte di violenza anti-immigrati in alcuni quartieri di Belfast, in Irlanda del Nord. Veicoli e anche case sono stati bruciati dopo che attivisti di estrema destra hanno lanciato appelli a manifestare a seguito della brutale aggressione da parte di un richiedente l'asilo sudanese di un cittadino irlandese che ha riportato gravissime ferite. La situazione non si è ancora normalizzata. In Sudafrica 12 persone hanno perso la vita in una baraccopoli di Johannesburg a seguito di una sparatoria. Non si hanno ancora molti dettagli su quanto accaduto. La polizia locale ha dichiarato di aver lanciato una caccia all'uomo. Si cercano in particolare una decina di individui armati. Con questo è tutto per questa edizione del Radio Giornale. C'è lo sport. Vi auguro una buona giornata.
6: Lo sport.
7: Un giorno e 11 ore con Messico, Sudafrica inizieranno i campionati del mondo di calcio. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Tra un anno invece in Brasile andranno in scena i mondiali, sempre di calcio ma alla femminile, e allora già sicuro della prima posto. La Svizzera ha chiuso ieri vincendo 2-1 in Irlanda del Nord, l'ultimo impegno del gruppo 2 delle qualificazioni appunto ai campionati mondiali. Ora ci saranno da superare due turni di playoff e in caso di successo le ragazze di Navarro andranno oltre Oceano Atlantico. A San Diego c'è invece il campo base della Svizzera maschile, che debutterà sabato a San Francisco contro il Qatar nel quartiere generale elvetico californiano. C'è anche il nostro inviato Paolo Laurenti.
8: Titolare imprescindibile 4 anni fa in Qatar, Gibrilson nel frattempo ha perso qualche posizione nelle gerarchie di Murat Yakin. Provo comunque a godermi anche questo torneo e sono pronto e a disposizione quando sarò chiamato in causa, perché ogni giocatore della rosa può risultare importante. È lo spirito con cui le seconde linee devono in effetti affrontare questa spedizione americana, e ricca di seconde linee fu anche la squadra che 8 anni fa nell'amichevole di Lugano venne battuta 1-0 proprio dal Qatar, nazionale che tra tre giorni i rossocrociati affronteranno al debutto. Nel riferire di quella gara descrivemmo la prestazione offerta da molti giocatori svogliata, leziosa e supponente, tanto che al termine lo sparuto pubblico di Cornaredo si riservò qualche fischio di disapprovazione.
6: La Svizzera però perde palla e allora il Qatar va via, attenzione, Afif che mette la pallone in gol, Qatar in vantaggio. Succede anche questo.
8: A segnare fu Akram Afif, ancora oggi la star del calcio qatariota, e sarà della gara sabato contro la Svizzera. 8 anni fa invece, in quella brutta amichevole, scese in campo per i rossocrociati pure l'allora 21enne Sow, alla sua seconda presenza con la maglia della nazionale.

0: Che voli andate in scena durante la nostra notte? L'Iran è stato sconfitto 2-0 dalla Venezuela, mentre l'Argentina di Messi a bersaglio, tra l'altro su calcio di rigore, ha battuto 3-0 l'Islanda. Negli Stati Uniti è in corso anche la finale del campionato di National Hockey League, la Coppa Stanley per intenderci, con i Carolina Hurricanes che hanno pareggiato i conti 2-2 ora nella serie, grazie al successo ottenuto 5-3 proprio in casa dei Vegas Golden Knights. E da ultimo ricordo, c'è anche dell'Atletica in programma serale, prevede appunto una tappa della Diamond League in quella di Oslo, due gli svizzeri presenti nei 200 maschili, Timothée Mumenthaler, nei 5000 sempre maschile, Dominique Lobalu.
1: Code o forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord, sulla cantonale da Chiasso verso Balerna, dalla dogana di Brusatta di Novazzano verso Genestrerio, da Ponte Tresa verso Bioggio su più tratti e da Paradiso e Via Besso in direzione del centro.
2: Con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
3: Tutti allo stadio con La Tribù del Calcio. Tutti i colori del Mondiale americano ogni mattina su Rete 1.
1: Il colore è rosso, buongiorno a tutti, bentrovati ancora una volta dalla Tribù del Calcio, una vera e propria festa di tifo, ma soprattutto un modo per scoprire delle storie che fanno la differenza anche alle nostre latitudini. Uno che fa la differenza, e tra poco poi ve lo spiego anche nel dettaglio, è Paolo Guglielmoni.
4: Grazie, una presentazione meravigliosa, troppo, grazie mille, pugnetto. Attenzione, proprio noi cerchiamo di scoprire tutti i colori del Mondiale, che comincia domani, come hai detto bene Fabrizio. E allora do il benvenuto a Miyako, che viene dal Giappone. Ben arrivata Miyako.
5: Buongiorno.
4: Attenzione, parla vicino al microfono per favore. E Kamran, tu vieni dall'Iran.
6: Sicuro? Buongiorno a tutte e tutti.
1: Kamran ha appena saputo tra l'altro che l'Iran ha appena perso contro Venezuela in amichevole. Come l'hai presa?
6: Purtroppo male.
1: Ci credo.
6: Ho visto la situazione psicologica dei giocatori, quindi...
1: Ma magari invece può aiutare.
6: Speriamo in bene nel proseguo.
1: Certo, sì. giusto.
4: Ricordiamo appunto che l'Iran per la situazione internazionale non ha potuto prepararsi, svolgere le amichevoli che hanno svolto gli altri, ha avuto problemi di visti fino all'ultimo momento, doveva, si diceva che dovesse dormire in Messico e poi volare negli Stati Uniti per le partite. Adesso a livello di visti è tutto risolto. Ti chiedo... tu ritieni corretta la decisione di partecipare a questo mondiale?
6: Ma certo, Iran rappresenta la popolazione di 90 milioni, non necessariamente è legato alla Repubblica Islamica dell'Iran, e quindi è la mia nazionale, è la nazionale degli iraniani.
4: E tu, qual è la tua squadra in Iran? Perché poi l'Iran è testa di serie del continente Asia per la FIFA, eccetera, siete una squadra con tradizione. La tua squadra del cuore del campionato iraniano?
6: La mia squadra del cuore si chiama Persepolis, esattamente come è scritto qui.
1: L'oggetto che hai portato è un po' il gagliardetto che ogni volta cerchiamo di far scambiare i nostri protagonisti. Persepoli, tra l'altro, storica nel vero senso della parola.
4: Dopo ci arriviamo al disvelamento degli oggetti. Miyako, invece, tu appunto sei giapponese, sei, se dico correttamente, nella Svizzera italiana dal 2006, sono 20 anni che sei qua. Ti chiedo, tu hai assistito all'esplosione del calcio giapponese, ci ricordiamo quando Totò Schillaci andò a giocare in Giappone.
5: Ma guarda che io sono una donna che non interessa niente di calcio, che non so neanche da numero quanti gente deve giocare, sai che chi è famoso, non so di niente, che sì. Non so che, come mai che mi ha chiamato qua che per parlare delle cose di calcio.
4: No, ferma, no, fai bene a polemizzare con me, che poi mi metti in dinamica, perché se la situazione è troppo calma non reagisco bene. No, una cosa che mi interessa, ma il calcio è uno sport amato dai giapponesi?
5: Sì, adesso sì, tanto, ma primo sport giapponese che ama tanto è baseball.
4: Ok.
5: È perché anni che fanno professional Giappone baseball e televisione sempre che abbiamo visto. Però che adesso da 2000, sai che lo 1990 che sì, è diventata famosa, che calcio, ogni volta World Cup e anche campionati giapponesi.

0: Asia e sempre noi guardiamo televisione.
1: Ma voi quando siete allo stadio, voi giapponesi, tutti dicono che siete composti, che non mostrate i vostri sentimenti, quindi cioè non c'è tifo praticamente, no. O c'è magari un qualche arbitro cornuto che vola?
0: Ma guarda che in giapponese anche noi gridiamo, anche arrabbiamo, tutto che facciamo, non lo so come mai che europei che pensano giapponese non fa niente.
1: Lui me l'ha detto.
2: Sì, ho visto molti film sui samurai e forse per quel motivo lì, però è vero.
0: Educazione noi abbiamo.
2: No, ma infatti ti vedo già infervorata, questa cosa mi piace, soprattutto con Paolo Guglielmoni, perché vorrei raccontare una storia, vai. Quello che è successo ieri sera. Allora, noi ci mettiamo sempre d'accordo con i protagonisti delle varie puntate, quindi oggi stiamo affrontando i protagonisti di quella che sarà la partita tra Iran e Giappone. E chiediamo ai nostri protagonisti di portare qualcosa che li rappresenti dal punto di vista del cibo.
1: Bravo.
2: Un modo per far provare, per far degustare una cosa all'altro e viceversa. Allora, Miyako, mi racconti com'è andata ieri? Hai sentito Paolo? Erano le 3:00 del pomeriggio, quindi comunque tardi. Cosa ti chiesto, sentiamo.
0: No, mi ha mandato messaggio: Miyako, devi portare una cibo giapponese, qualcosa che puoi presentare. Io ho detto: guarda, che è Paolo, mi dispiace tanto che fra 2 settimane io torno in Giappone.
2: Sì, ti porto l'ughalighetta se proprio, certo, giusto.
0: Io ho detto che se io porto soia non può assaggiare, è troppo salato, giusto. E c'era miso per cucinare, però che non può mangiare così. Sì. Cosa porto?
2: E cosa porti?
0: E dopo che ho detto: io devo correre, 3 di pomeriggio, devo andare per comprare le cose.
2: Ma quando tu arrivi
0: io ho detto che no, Paolo, non ce la fa. No,
2: e quindi cosa gli hai detto?
0: Quindi ho detto che adesso Migros c'era una moda cibo giapponese, sì? Allora Migros vendono una mochi gelato.
2: Okay.
0: Se vuoi presentare questo,
2: allora, che... allora e questa cosa, però, Paolo giustamente
1: l'ha fatta. Almeno quello
2: mi scrive: ci sentiamo, che cos'è questa cosa? Non lo so. Faccio guarda, ci sono anche quelli non gelato, che magari per noi in trasmissione è meglio. Ok, allora si presenta.
1: Guarda, me l'ha dato mia moglie Lorenza.
2: Lorenza, cambiamolo. Comunque è una sorta di piccolo frigorifero portatile dentro il quale, ecco qua, c'è questa confezione. Allora, la cosa che fa ridere subito, guarda
0: bandiera francese.
2: C'è una bandiera francese e si chiama Le Mochi Glacé.
1: Ah, non, okay? È giapponese.
2: Non è giapponese. E c'è scritto anche Créateur français de Mochi Glacé. Te capi? Cioè, questa è. E soprattutto ti dico, è fatto con un interno, quindi fuori c'è il riso glutinoso,
0: sì.
2: Ok? Dentro c'è il gelato, ma avec citron verde yuzu, con lo yuzu, capito?
0: Okay. Yuzu, sì,
1: possiamo fermarci un attimo? Questo programma è fatto soprattutto per noi conduttori per conoscere meglio il mondo, ma anche per il pubblico per conoscere meglio il mondo. Per cui questo inciampo in realtà è tutta conoscenza.
2: Sì,
1: cioè non lo farò più un'altra volta. Mandiamo una canzone e poi torniamo.
2: Stiamo per aprirlo, il mochi francese.
1: Quindi non è giapponese.
2: Non è giapponese. Wavy Flag con Kainan. Grandi momenti di calcio anche con questa canzone.
1: Non è giapponese.

0: Allora, ci siamo, signori, è arrivato il momento della degustazione. Io mi sono permesso di aprire il mochi francese. Senti il profumo, Paolo, che idea hai?
1: Non ho capito
2: neanche cosa ho comprato ieri alla fine. Ma questo mochi è giapponese di origine o no, Miyako?
3: Guarda che mochi, che è un riso che ha fatto un po' glutine, che fanno un po'
0: una farina gommoso. Di riso glutinoso, questo è.
3: Dopo un po' gommoso così, no? Che adesso che si usa anche per dolce e anche per festeggiare le cose che però io una volta ho portato mochi qua che tanti europei non piaceva, però è diventata così congelato e tanti piacciono. Sì.
2: Allora lo proviamo.
0: È una sorta di fusion. Prima non c'era, perché voi avete un mochi, diciamo, che è più particolare.
3: Sì, con come dentro... Daifuku con zucchero, esatto. Che con fagioli rosso dentro. Buonissimo. O magari un po' fagioli anche nero. Sì. E c'è una origine che è
0: Paolo,
3: giapponese.
0: Prova a degusta, vai, prendine uno in mano, prendi proprio uno in mano.
2: Così?
3: Sì.
2: Ma così alla brutto cane?
0: Sì, si fa così. Faccio provare anche uno, però, Miyako.
3: Sì.
2: A Camrana anche.
4: Sì, certo, io faccio il giro.
2: Ma io l'ho già mangiato il mochi una volta nella vita.
0: Sì, e non era così perché non è giapponese.
2: Non è male per niente.
0: Cabran, prego.
5: Grazie.
0: Fantastico.
2: Allora, mentre degustiamo il mochi giapponese, ricordiamo, Cabran, che il tuo... È buono? Sì?
3: No.
2: Per Miyako non è buono.
3: Guarda, non è niente di mochi questo.
0: Diglielo, Paolo, errorone, il mochi francese.
3: Questo fusion che... Sì.
2: No. Ricordiamo che, scusate se parlo con la bocca piena, voi del Giappone, Miyako, al mondiale esordite domenica, questa domenica 14 giugno, con l'Olanda alle 22, RSI la 2 in diretta da Dallas. Lo sapevi o non te ne frega niente?
3: No, non sapevo. Però l'ho saputo ieri.
2: Ma tu sei tifosa giapponese?
3: Devo dire di sì, sono qui, che però non ho seguito
0: ma guardi anche la Svizzera, il tuo marito Amar te la fa vedere, no?
3: Non penso. Vero.
2: Mentre abbiamo Iran che esordisce martedì 16 giugno con la Nuova Zelanda alle 3 di mattina. Camran, sarai davanti al televisore?
5: Spero, sì, sicuramente. Sono molto mattiniero e la partita è alla portata di mano. Dovremmo
2: portarla a casa?
5: Sì, con 3 punti.
2: Allora, a proposito di cibo, ti faccio aprire la confezione di pistacchi persiani che hai portato e te li faccio descrivere.
0: Sì, tutto questo mentre si sta praticamente fondendo il mochi, che non piace secondo me a Paolo.
5: Era buonissimo, sì. Complimenti.
0: A te è piaciuto?
5: A me
0: è vero?
5: Sì.
0: Ok, molto bene, vediamo. Allora, che cosa hai portato, Camran, e perché?
5: I pistacchi persiani, che sono diversi dai pistacchi che si vendono in giro, come pistacchi greci, pistacchi siciliani, pistacchi spagnoli.
2: Perché sono diversi?
5: Perché ha una cottura davvero diverso, con lo zafferano, un po' di sale, limone, poi molto croccante. Se assaggiate,
2: manca magari un bicchiere di vino.
5: Manca proprio una bella birra fresca.
0: Gusto.
5: Poi non devo dire da musulmano, devo stare zitto.
3: Grazie.
0: Però in tutti i casi sono molto diversi da quelli che
5: molto.
0: Si trovano dalle nostre
5: sì,
0: parti.
5: Sì.
0: Che dopo il sapore dello yuzu e del limone è perfetto. Devo dire.
5: Questi provengono dal sud dell'Iran. Sì. Kerman, regione Kerman, la città Rafsanjan, proprio fatto.
0: Questi sono buoni. Questi sono buoni.
5: Sono davvero buoni.
0: Mamma mia, questi sono proprio buoni. Ci ha aiutato a pulire un po' anche il sapore.
3: Sì, mi aiuta tanto.
2: Allora, alcuni amici stretti mi scrivono su WhatsApp, ma ci sono anche storie dei due paesi o si mangia soltanto? No, ci sono naturalmente.
0: Amici simpatici, vedo.
2: Anche le storie. Allora, qual è la tua storia? Perché tu arrivi nella Svizzera italiana, Miyako, da Tokyo?
3: Quando ho finito l'università, io volevo studiare inglese, sai che era mondo, se io posso parlare inglese il mondo diventerà un po' più piccolo, puoi dire che posso comunicare con tutte le gente. Allora sono andato a Sydney, Australia, è entrato a scuola per imparare inglese e ho conosciuto mio marito.
2: Che è di qua?
3: Di qua, sì.
2: Vi siete innamorati a prima vista e tu hai detto cambio continente.
3: Prima vista ma però piano piano con la vira in mano, sì.
2: Racconta. Sì.
3: E dopo che un po' lui veniva in Giappone, io ho venuto anche in Svizzera, piano piano, e dopo 2 anni che siamo sposati.
0: Sì, sì. Ma hai voglia di raccontargli, di raccontarci, raccontare a Paolo, però, di come ti ha descritto Lugano. Tu arrivi da Tokyo,
3: sì,
0: che è una metropoli pazzesca, sì, a un certo punto Omar, tuo marito, quello che è diventato poi tuo marito, dice, ti faccio vedere Lugano per la prima volta, come te l'ha descritta?
3: Sì, che, lui ha detto, guarda che Lugano, più grande città di Ticino, mi ha detto. Sì. Sì. Allora io immaginavo, wow, più grande città di Ticino. Io non immaginavo quanto piccola è Ticino, e però e lui ha detto più grande città di Ticino. Sono arrivato a stazione di Lugano, sono un po' scioccata che è stazione già piccola per me, che in Tokyo è la stazione grandissima, ci sono linee che arrivano anche Ventina in stazione.
0: Rotaie,
3: sì,
0: tutto.
3: Che qui che era... era un po', per me era paesaggio, però che va bene, il centro sarà
2: sarà bello.
0: Grande anche quello.
3: Sì. E lui mi ha portato centro. E dov'è una più strada più famosa? Ti porto. E camminavo. E dov'è? Che non è ancora arrivato.
0: Era
3: non è già passato. Sì, sì, via Nassa.
0: Via Nassa è già passato.
3: Era
0: shock.
3: Era e corti. E da negozio, secondo me, che uno di Tokyo era pochi, no? Che perché io, che un 100 metri ci sono anche 20-30 di negozi. Figurati. Dentro.
2: Scusa, adesso la domanda viene spontanea, ma per rimanere 20 anni in questo posto così piccolo, cosa ci è voluto? Solo l'amore o alla fine ti sei affezionata ai nostri luoghi?
3: Guarda, natura è verissima in Svizzera comunque, se non piove. Se piove, se tu non hai amici, non conoscenti, non... e un po' facevo fatica per mazzare tempo.
2: Per mazzare tempo.
3: perché se è bella giornata possiamo andare passeggiata, possiamo uscire, comunicare, grigliare, sai, nuotare e tutto, però
2: grigliare e nuotare non necessariamente in quest'ora,
0: no.
3: Però che se piove cosa faccio? Tu non hai amici, grandi amici qua, che appena spostato,
2: certo.
3: Conosci solo marito, magari parente, conoscenti di marito. Magari non parli italiano bene.
0: Sì.
3: E come faccio? E guarda televisione, non capisce niente. E internet non era così. Che una volta, 20 anni fa, internet non era così. Cellulare era una come walkie-talkie.
0: Sì, certo.
3: E allora che e per abituare, per vivere qua, che ci è voluto un po' di tempo.
2: Certo, noi scherziamo, ma è il destino e la vita di tutti quelli che cambiano continente, cambiano completamente orizzonte.
0: Certo, poi
2: ci vuole un certo spirito di sacrificio e resistere non è facile.
0: Certo, e suo marito poi le ha detto, guarda tranquilla, Milano è qua vicina, quindi hai una metropoli comunque a portata.
2: La storia di Kamran, la tua storia è molto interessante perché è legata alla rivoluzione iraniana del 1979, tu quando appunto lo Shah di Persia viene deposto e va in esilio e arriva l'Ayatollah Khomeini, anche lui dall'esilio torna in Iran, tu sei lì a Teheran e vivi tutto in diretta, ci puoi raccontare come?
5: Eh sì, scendevo in piazza, manifestazione, lo Shah viene deposto da noi, la rivoluzione fatta non solo da islamici, ribadisco, ma tutti c'erano.
2: La tua protesta non veniva da una matrice religiosa, corretto?
5: Assolutamente no, veniva da una matrice marxista.
2: Ok.
5: Quindi c'è la rivoluzione, referendum, c'è invasione dell'ambasciata americana, sorpassiamo, e grazie a mio padre ha avuto intuito di mandarmi via dall'Iran.
2: Perché alla fine di quel 79 la situazione politica era giudicata da tuo padre troppo
5: esatto,
2: calda.
5: Per me pericoloso, per la mia attività. Alla fine del 79, proprio pochi giorni prima del termine dell'anno, arrivo in Italia, scendo a Roma, diretto a Padova, e niente, da lì inizia la mia storia. E 6 mesi dopo conosco la mia Maria, senza saper dire 2 parole
0: in italiano,
5: un po' inglese, un po' gestualità e mi iscrivo all'università a Padova, scienze biologiche, e fino all'88 ero a Padova, ma qualche salto facevo in Svizzera. Nell'85 abbiamo fatto un giro della Svizzera orientale da qui per scegliere la città di stabilire.
0: Ok. Dove vivere? Bellissimo.
5: Ecco. Per costruire la nostra famiglia. Alla fine, in una giornata ventosissima qui a Lugano, ma una città bellissima a parte il vento, qui sì, possiamo costruire la nostra famiglia. E da lì la nostra storia d'amore continua fino adesso.
2: Kamran, quanti anni è che stai con la tua Maria, con quanti figli?
5: Sono 46 anni, due figli, 38, 34.
0: Ma che bello, vedi?
2: Ti sei emozionata anche tu, Miyako, a sentire la storia di Kamran, che magari meno anni di coppia, ma è un po' la tua, è una storia d'amore anche la tua?
3: Sì, 20 anni che noi, quest'anno che siamo sposati di 20 anni, 7 luglio.
2: Allora... io direi di fare un attimo di pausa e poi cominciamo a sentire anche le lingue, perché io voglio sentire parlare giapponese, voglio sentire parlare Kamran nella sua lingua, e poi parliamo anche un attimo di calcio, perché ho delle domande sulla J-League, soprattutto per te, su tutti quelli che sono andati in Giappone, dato Toschillaci in avanti.
0: Mi piace molto, visto che abbiamo parlato di amore, arriva Rita Franklin con Freeway of Love.

0: Stiamo conoscendo sempre di più i nostri ospiti che rappresentano le tribù del calcio, perché è là che vogliamo arrivare, è un modo, insomma, il mondo del calcio per parlare delle storie che fanno la differenza anche alle nostre latitudini. E tra l'altro noi abbiamo chiesto ai nostri ospiti, che rappresentano Iran da una parte e Giappone dall'altra, di portare degli oggetti che li rappresentassero. Allora Cabrano, io guardo subito te, perché prima hai già fatto vedere questa scritta Persepolis, una delle cinque capitali, sito archeologico pazzesco dell'Iran, che in più, detta sinceramente, a me ricorda anche molto, dopo la tua storia, quella che hai raccontato un attimo fa, un fumetto autobiografico che si chiama proprio Persepolis, che Paolo sicuramente conoscerà.
1: C'è anche il film,
0: molto,
1: certo,
0: molto bene, di Satrapi, esattamente, che racconta proprio la crescita di questa bimba Marianne, tra quella che è la repressione, il bisogno di trovare una propria identità, certo, la partenza per l'Europa e poi la voglia, insomma, di libertà. Questa cosa mi sembra che comunque contraddistingua anche un po' la tua vita e forse anche quell'oggetto che hai portato.
2: Certo, allora innanzitutto questo oggetto rappresenta la nostra civiltà, rappresenta il filosofo Zoroastro, l'uomo rappresenta, insomma, consapevolmente l'uomo deve scegliere tra il bene e il male. Okay. E poi le ali che vedete sono tre tipi di ali, significano parlare bene, pensare bene, comportarsi bene, e l'anello che vedete è fedeltà per gli impegni presi.
1: Ma scusa, no? Sono già dentro la tua storia, ma tu stai parlando di un filosofo che è anche pre-islamico e pre-cristiano.
2: Esatto, lui visse 600 anni prima di Cristo e 1200 anni prima di Maometto. Insegnò molto all'era di Achemenide, dinastia Achemenide, Ciro il Grande, Dario il Grande. Proprio nella sua era, che il Ciro, quando ha conquistato Babilonia, promise agli ebrei di liberarli, di tornare in Gerusalemme a costruire il loro tempio, e lo fece. Infatti viene nominato con onore nella Bibbia, e anche profeta Isaia ne parla bene nel suo libro.
1: Questo profeta rappresenta anche la tua idea del tuo paese, l'Iran, come
2: la mia civiltà, sì.
1: Esatto.
2: Avevo diverse cose, da giochi da bambino come backgammon, diverse altre. Alla fine ho scelto qualcosa che mi rappresenti la mia entità,
0: certo,
2: la mia civiltà.
0: E l'hai fatto molto bene, l'hai fatto molto bene.
2: E Persepolis tu hai raccontato, scusami.
0: Certo, anzi.
2: Era capitale del regno Achemenide, grande, ce ne sono rovine ancora da visitare, speriamo un giorno che andassimo, certo, tutti insieme.
1: E anche la tua squadra del cuore, Persepolis.
2: E anche la mia squadra è maglietta rossa, sempre. È una delle squadre più... Esercito Rosso lo chiamano in Ira.
1: Andiamo su Miyako, invece il tuo oggetto che rappresenta il tuo Giappone, ce lo racconti per favore, ce lo fai vedere anche in camera sulla 2.
3: Allora, che io ho portato questo ventaglio, giusto? Che sì, non so come si chiama in italiano.
0: È giusto, perfetto, il ventaglio.
3: Ok, che si chiama Ogi in giapponese.
0: Ogi.
3: Okay. Ogi, che è senso anche, che questo, che... come oggetto, che è accessorio per mettere quando tu si vesti kimono, che metti qua.
1: Ok, come ornamentale, lo metti proprio sul...
3: Sì, che non è che si usa tanto, perché questo fa festeggiare, che è un colore di anche oro argento,
1: okay,
3: che non è che fa così, che non si
0: non
3: usa tanto.
0: Non è per
3: tanto,
0: il vento, per darti un po' di sollievo.
3: un po' di, sai, accessori. Sì,
1: ma, è un accessorio. Ma anche la sposa lo mette?
3: Sì, che sposa, sposalizio si mettono qua, che è perché un po' di anni fa, devo contare questa storia.
0: Sì, è una cosa storica, tanti anni fa,
3: quando periodo di samurai, Edo periodo, che una donna che si vestiva sempre in kimono.
0: Certo.
3: Anche quando si sposa, donne che vestiva in kimono. E però che per coraggio per sposare con altre famiglie, che magari quella periodo, sai che c'è un po' di problema tra di famiglia importante, che e donne rischiano per, come si dice, che
1: cioè sono come delle lotte familiari, come ce ne sono state altre nella storia, sì, anche in altre culture, e poi magari la donna cade in mani sbagliate, sì, in qualche modo.
3: Allora che la portavano piccola corterino. Era con
1: coltellino?
3: Coltellino.
1: Ok.
3: Però forma uguale come così.
1: Questo. Ok, qui proprio sul kimono?
3: Sì, però che come nascosta dentro. Ok. Si vede solo
0: nel ventaglio c'era questa lama, insomma, sì, sopra, nascosta.
3: E se succede qualcosa, lei che può anche succedere lei stessa per non pesare per malitto,
0: sai, sì, per non rovinare, sì, proprio.
3: Però che la passa anni, che è passato da periodi anche da samurai e tutto quanto, adesso che forma come la coltella, però diventa ventaglio. E più anche un'altra cosa, che sposa vuol dire che se apri così, tu inizia da qua, tua famiglia si largano,
0: sono tutti i rami della famiglia,
3: sì,
0: che diventano
3: una
0: sempre
3: simbolo,
0: più grandi,
3: che come simbolo cosa, di sposa, ma, simbolo di anche
1: ma perché
3: famiglia.
1: Si deve suicidare, non ho capito qual è il
0: per non fare in modo tale che la sua famiglia in un qualche modo diventi
1: che disonori la sua famiglia. Esatto. Ma perché cade in mani sbagliate,
0: hai presente la storia dei Capuleti?
1: Ma la sposa non ha fatto niente di male,
3: no, magari una volta non è che si sposava perché è innamorato marito e moglie, magari che deve collegare famiglia, ma
1: non
3: magari
1: è
3: che
1: non è come
3: importante, okay, famiglia che danno da figlia, sì, per fare l'amicizia di
1: due famiglie,
3: sì, però che uno famiglia più forte magari vuole mangiare o vuole, sai, distruggere altre famiglie, e magari le rubano e portano via moglie per dire che che se tu non mi ascolti ammazzerà anche tua moglie.
1: Okay, penso però di aver capito, è una situazione medievale, diciamo,
0: assolutamente.
3: Sì. Cioè, però che lei magari, se io vivo, che magari fanno pesare lui, non può fare come vuole lui, allora lei che poteva portarlo, sai, nascosta così,
0: sì,
3: e poteva togliere, che si uccide da sola. Vuoi dire che non è che ha fatto
1: qualcosa,
3: sai,
1: di male,
3: sì,
0: alla sua famiglia, andando contro la famiglia rivale, mettiamola,
1: diciamo,
0: così.
1: Diciamo che tra me e te sei più tu il samurai, Fabrizio, capisci meglio le logiche del Giappone medievale rurale.
0: Per il mio codino.
1: Attenzione, vogliamo sentire un po' di farsi da te e un po' di giapponese da te. La parola del cuore, Miyako, qual è in giapponese?
3: Io, per me, che è importante in giapponese è Keiwo Harau.
1: Aspetta, sei forzando, stai forzando i limiti
0: su
1: miei.
0: Come si dice?
3: Keiwo Harau.
0: Keiwo Harau.
3: Keiwo Harau. Soncho suru.
0: Che cosa vuol dire?
3: Vuol dire che è rispetto, la mostra rispetto.
1: Keiwo Harau.
3: Keiwo Harau. O soncho suru, lo stesso parola, lo stesso cosa. E soncho suru. Vuol dire rispetto. Soncho suru.
1: Okay. Che rispetto è una parola importantissima a tutte, sì, le latitudini.
3: E più anche leghi. Vuol dire che è cortesia.
1: Ok. Sì. Mentre per te, Kamran?
2: Per me direi Zendegi Eshk Hich.
1: Cioè qua stai forzando i nostri limiti.
0: Esatto, non ce la facciamo. In farsi lo ricordiamo ancora una volta, ma cosa vogliono dire?
2: Zendegi, vita. Eshk, amore. Hich, il nulla.
0: Il nulla in che senso?
2: Niente.
0: Niente.
2: Vita, amore e poi. Niente.
0: Ah, e poi niente, ok, poi finito lì, basta quello, insomma.
2: Basta quello.
0: Adesso ho capito, ce l'ho fatto.
2: Per legare, Margherita Hack diceva, siamo nati da polvere di stelle, diventeremo polvere di stelle, nulla.
1: Ok, questo fa molto parte della vostra cultura, ce l'hai, Fabrizio?
0: Ce l'ho, l'ho compresa. Io, per tornare invece proprio basic, sai cosa vorrei fare? Vorrei far leggere ai nostri ospiti le formazioni delle rispettive nazionali che scenderanno in campo.
1: Partiamo da Miyako.
0: Aspetta che vado col mio computer, aspetta.
1: Allora, intanto Miyako, appunto, ricordiamo qualche squadra che gioca nella J-League giapponese: gli Urawa Red Diamonds, che hanno fatto il mondiale l'anno scorso in America, Gamba Osaka, Kawasaki, Jubilo Iwata, poi il Football Club Tokyo, sembra il Rapid Lugano. Raccontami invece la formazione vostra che scenderà in campo al mondiale.
0: Sì, sì.
3: Zion Suzuki.
0: Portiere.
1: Sì.
3: Takehiro Tomiyasu. Shogo Taniguchi. Ko Itakura. Ritsu Doan. Wataru Edo.
1: Ecco.
3: Ao Tanaka. Keito Nakamura. Takefusa Kubo.
0: Kubo, fortissimo.
3: Junya Ito. Ayase Ueda.
0: Ecco.
1: Ok, io conosco quasi solo forse Suzuki che gioca nel Parma. Ricordiamo magari una piccola parentesi calcistica che nella Serie A italiana hanno giocato, lo pronuncio bene, Hidetoshi Nakata. Lo pronuncio bene, Miyako? Nakata, te lo ricordi?
3: Nakata, sì, Nakata, famosissimo.
1: Poi Honda nel Milan, e poi c'è stato il mitico Katsumiura, Katsuyoshi Katsumiura, che era una...
3: Kazu.
0: Questa era bella. Kazumiura. Sì.
1: Posso riformulare?
3: Kazuyoshi Miura.
1: Kazumiura, che era un attaccante del Genoa degli anni 90, comprato dal mitico vulcanico presidente Spinelli, e che Kazumiura ha giocato fino a 58 anni in Serie A giapponese.
3: Sì. Cioè, ancora sta giocando in Giappone.
1: Sì.
3: Lui.
1: Ma è famoso Kazumiura.
3: Sì, mamma mia, sì.
1: Detto anche, ho trovato su Wikipedia. Chiamato anche proprio per le sue qualità di attaccante King Kazu.
3: Sì.
0: Giustamente. Sì. Tra l'altro un altro tuo idolo era Yuto Nagatomo.
1: Ecco, io sono tifoso dell'Inter, ho sempre pensato che il calcio non fosse lo sport di Nagatomo. L'avrei volentieri legato a un razzo e spedito sulla luna. Non era il mio giocatore preferito, però è molto simpatico, una persona sicuramente che rappresentava lo spirito giapponese, Nagatomo.
3: Sì, che quando io sono arrivato qua, che io non capivo niente di calcio, tutti italiani: ma sei giapponese? Kazu! E sai, tutti
1: Nagatomo.
3: Sei Nagatomo, ho detto che ho dovuto sapere per forza.
1: Nakamura c'era che giocava nella regina.
3: Nakamura, sì, però che uno che è più forte è quella lì, non so,
2: quella lì.
1: Agli appunti ricordiamo
3: Hidetoshi
1: Nakata. Ha giocato nella Roma che ha vinto lo scudetto. Attenzione, sentiamo la formazione dell'Iran, anche qui nell'Inter è venuto Taremi, che noi odiavamo perché non riusciva a segnare neanche con le mani.
0: Però in Portogallo funzionava.
2: Sì, era di Persepolis.
1: Vedi?
2: Da lì che è arrivato.
1: Anche lui sembrava una bravissima persona, però non performava.
2: Portiere Alireza Beyranvand, difesa Saleh Hardani, Shoja Khalilzadeh, Hossein Kananizadegan, Milad Mohammadi. Centrocampo Said Izzatullahi, Saman Quddus, trequarti Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Qaidi, Mohammad Mohebbi, attacco Mehdi Taremi.
0: A te piace Taremi invece, è il tuo idolo, capito?
1: Fermo lì, facciamo vedere una foto in televisione dove tu hai la tua squadra di calcio, te la facciamo commentare dove tu, adesso andiamo indietro di qualche anno, raccontaci.
2: Sì.
1: Adesso la troviamo, giocavi a calcio, il calcio.
2: Ma certo,
1: Eccola qua.
2: Allora, qui è Serie B di Teheran. Anni e stagione dovrebbe essere 75-76 o 76-77.
0: Sì.
2: Ero capitano, capocannoniere in quell'anno con 12 gol, 11 squadre andate e ritorno.
0: Sì. Dove sei?
2: Qui siamo a Teheran.
0: Ma dove sei in questa formazione? Dove ti troviamo?
2: La prima a destra, capitano.
0: Ah, beh, certo, sei te, vero. Questo lo diciamo ovviamente per chi ci sta seguendo su RSI La 2 in televisione.
2: Sempre ho giocato, amo il calcio.
0: Sì.
2: La mia nazionale, tra l'altro, è settima volta che questa volta partecipa.
0: Esatto.
2: È quarta di
0: consecutiva.
2: Esatto. E che mondiali del 2018, purtroppo, con 4 punti che abbiamo ricevuto, non siamo stati qualificati, mentre l'Italia dall'82 con 3 punti si è qualificata.
1: Ah, ce la ricordiamo tutti che poi vinse quel mondiale.
2: Vinse quel mondiale del mondo.
1: Allora, andiamo avanti con le foto di Kamran, ce le commenti, naturalmente anche per la radio, raccontacele. Qui dove sei?
2: È bellissima, qui stiamo tornando dalla vacanza del nord al mare. A Teheran, 190 km è la distanza. Era l'ultimo anno dell'università che poi io partivo per servizio di leva. Abbiamo fatto questa pazzia in 6 persone, 2 auto, e qui sono con le magliette aperte da Led Zeppelin, era il nostro mito di Purple.
0: Led Zeppelin. Purple, meraviglioso.
1: E quindi avevate dei miti anche occidentali?
2: Per la miseria. certo, ascoltavamo di tutto. Ma pure adesso, anche con l'era della Repubblica Islamica, molto...
1: Tu, una domanda sulla situazione attuale, appunto sappiamo che ci sono state delle vittime civili dall'inizio della guerra in Iran, in questo momento tu non hai avuto perdite dal tuo profilo familiare, in questo momento hai paura per la sorte dei tuoi parenti familiari in Iran?
2: Allora, paura non ne ho, danni materiali hanno subito a seguito dei bombardamenti criminali per 40 giorni, onda di urto ha rovinato i vetri, i lampadari, il piano sotto dove abita mia sorella, la signora che era vicino alla finestra si rompe il vetro della finestra, ma la squarcia proprio, muore lì per lì. 3.000 civili sono morti durante questo attacco, all'inizio 40 giorni, mentre per la, io dico, preparazione della golpe, inizio del gennaio, sono morti parecchi, di cui 7.000 accertati, scusate, mentre 11.000 sono in fase di studio, quasi 20.000.
1: Tu mi dicevi appunto che i dati a cui tu ti riferisci per capire questo numero, ti riferisci a Amnesty International?
2: Human Rights, sì, New Agency, proprio loro.
1: Grazie mille Kamran per queste osservazioni. Miyako, invece le tue foto che raccontano di te in Giappone, le vediamo, le commentiamo, perché tu sei una persona incredibilmente dinamica.
0: Ma come ride? Beh, è vero, lo sei. E soprattutto ti ritroviamo spesso e volentieri in sella alla tua moto.
3: Sì, che io amo tanto e amavo tantissimo di moto, che io sono un po' poche donne che amava moto, andavo a giro da sola, anche sacco pelo dietro di moto.
1: Brava.
3: E viaggiavo.
1: Brava, sì. Mica come me e Casati, che per tirarci fuori dal divano...
0: Ce ne vuole.
1: Brava.
0: Senti, dove eri in questa fotografia?
3: Questo è davanti al Genbaku Dome in Hiroshima, che è dove è scoppiato la bomba atomica, e sopra, certo, di questo palazzo,
0: esatto,
3: che è un posto molto turistico, però molto famoso e storica.
0: Eh beh, sì, certo, altro che. Sì.
1: Andiamo avanti con le foto di Miyako. Qui, mamma mia, cioè sei proprio fuori per la moto, te.
3: Guarda che indietro si sì, sacco di cose, sai mangiare, anche sacco pelo e tutto quanto che ho portato da sola. E dietro quella montagna è una vulcano. Stanno fermando adesso, è sud Giappone.
0: Vulcano,
3: dove c'era,
0: un vulcano.
3: Sì, vulcano.
0: Sì, sì, sì.
3: E c'è dove c'è Kumamoto, Asozan si chiama.
0: Asozan?
3: Asso.
0: Ok, tra l'altro sembra che tu porti praticamente il chiodo di Vasco Rossi, rosso, giusto per far capire con questa moto, che cilindrata è la moto? Anche perché
3: no, questa è il 400, io avevo 3 moto,
0: okay.
3: Una moto, motocross, un altro, sì, la Sakit.
0: Sì.
3: Sai che c'era moto sportivo,
0: certo,
3: e per viaggiare moto americano, perché potevo portare un sacco di cose dietro.
0: E certo, si vede effettivamente da queste fotografie. Ne abbiamo un'altra magari ancora, vediamo un po'. Ecco, dico, sempre in moto, sempre, ecco, con un sacco di cose, ma questa volta in un posto diverso.
3: Questo è Nord Hokkaido. Hokkaido, ah, dove è vicino di Russia, sai,
0: sì,
3: che è una isola più grande di Giappone,
0: certo,
3: che io sono andato 2 mesi e mezzo da sola. Che con tenda, con sacco pelo, è andato giro, sì, così.
0: Eh beh, bellissimo, sembra che sei su un green screen praticamente, lei sulla moto e dietro, cose che cambiano.
1: Miyako, come si diceva in un film di Carlo Verdone, può essere piuma ma può essere anche ferro.
0: Certo, mi sembra giusto.
1: Hai 2 anime, attenzione Miyako, ti volevo chiedere, noi turisti quando andiamo in Giappone, andiamo sempre a vedere il Giappone tradizionale a Kyoto, i templi buddisti, i giardini botanici eccetera, ma questo Giappone spirituale, tradizionale, rurale è ancora lì oppure il Giappone è cambiato?
3: Ma sai che giapponese, che noi diciamo che religione non è tanto forte, posso dire che noi perché non ne abbiamo, se dobbiamo andare per forza per pregare perché c'è tempio, c'è shintoismo, il buddismo, le cose. E,
1: meglio andare in moto, dici tu?
3: No, ma sì, che secondo me sì, però, però che in tempio noi usiamo per festeggiare, magari capo di anno, okay, che si vesti, magari una andiamo per pregare, modo di dire, un anno, possiamo stare pace, che mio famiglia, che non diventa male, così cosa, però che non è per un religioso, che è una cosa, modo di fare, una festeggiare la capodanno.
0: Sì.
3: E anche quando diventa 20 anni, se vestiamo kimono, andiamo a tempio, però che non è che è indicato tu sei buddismo, sintoismo, devi andare di là, per forza, tua religione di là, puoi andare dove vuoi.
1: Ci rimane qualche minuto per chiedere, allora, al di là dei cliché, chi siete voi giapponesi, che popolo siete, quali sono le vostre caratteristiche?
3: Scusa, non ho capito.
1: Le caratteristiche del popolo giapponese, se dovessi dare degli aggettivi, come siete? Siete timidi, siete tenaci, siete,
3: guarda,
1: coraggiosi, siete...
3: Noi siamo coraggiosi e rispettosi e anche cortesiosi.
0: Sì, no, è vero,
3: sì,
0: vero, vero, vero, vero.
3: Sì, che magari siamo più tranquillo perché che quando noi vogliamo alla viale non è che gridiamo, sputiamo faccia, le cose. Noi alabiamo, però non diciamo niente.
0: Sì, porti tutto dentro.
3: Sì, però che ti danno un buon esempio per altri.
0: Sì.
3: Puoi dire che contro di te, sai, noi siamo bravi.
0: Paolo impara.
1: Ricordiamo che sputare faccia era successo agli europei, che Totti aveva sputato in faccia al danese Poulsen, e quindi non è bella cosa sputare
0: non
1: in faccia. Chiedo anche a te, Carmaran, siamo alla conclusione di questa trasmissione, chi siete voi iraniani? Hai detto che avete molte anime, tu hai voluto sottolineare non solo l'anima islamica. Sì. E per te che popolo è l'Iran oggi e che si porta dietro una cultura millenaria?
2: Allora, siamo molto orgogliosi, molto ospitali, abbiamo 5 popolazioni all'interno dell'Iran che convivono con molto orgoglio: turcamani, curdi, azeri, persiani. Siamo davvero orgogliosi di quello che lo siamo.
0: Grazie.
2: Ecco questa resistenza, per cui
1: orgogliosi, hai detto, e molto ospitali anche.
2: Molto, moltissimo. Moltissimo.
0: Chiudiamo con una cosa che è molto piaciuta ieri, che ha a che fare con una sorta di tifo. Allora, prima di tutto, come finirà, velocissimo, Giappone-Iran? Kamran?
2: Allora, un 2-0 provvedo, spero, per l'Iran.
0: Per voi. Mentre per te, Miyako, chi vince tra Giappone e Iran?
3: Giappone!
0: Non sicuro! Quanto
3: sono Giappone, devo dire Giappone. Quanto? Okay. 2-0?
0: Quindi siete lì. Altra cosa che vi chiedo è,
3: sì,
0: noi di solito diciamo Hop Swiss e gridiamo questa cosa.
3: Sì.
0: Io vorrei sapere da parte vostra, in giapponese e ovviamente anche in farsi, come fate a tenere alto il colore della squadra nazionale?
3: Nippon!
1: No, dai, ma veramente, cioè noi abbiamo creato un'aspettativa pazzesca
0: e
1: poi
0: Nippon.
1: È Nippon.
3: Nippon vuol dire Giappone.
1: Sì, ho capito.
3: Scusa.
1: Ma poi Nippon.
3: Nippon.
0: È così.
1: Nippon.
3: Scusa. No?
1: No, cioè, che sì, cioè.
2: È uguale.
3: È uguale.
2: Cioè. Iran.
0: E su questa cosa la Tribù del Calcio torna domani, tra pochissimo,
1: con Antonio Bolzani domani.
0: Certo, con la Svizzera, il pre-partita, e ovviamente siete tutti invitati sabato a venire al Piazzale della Valle per vivere con noi l'esperienza della prima partita nazionale svizzera.
1: Grazie.
0: Sigla.
4: La Tribù del Calcio con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
5: Rete 1.
6: In studio Alberto Andreani con le notizie. Trovato un compromesso a Berna per finanziare la 13ª mensilità AVS. La conferenza di conciliazione tra le due Camere federali ha infatti proposto una soluzione mista. In primis con un aumento dell'IVA di 0,4 punti che porterà all'8,5% l'imposta sul valore aggiunto, ma rimarrà invariato il tasso ridotto che viene applicato in particolare ai generi alimentari. Si agirà poi sui contributi salariali che saliranno di 0,2 punti, un po' meno rispetto a quanto proposto dal Consiglio degli Stati. E passiamo all'attualità regionale, perché il Basso Mendrisiotto sta facendo i conti coi danni del maltempo provocati ieri sera da un'intensa grandinata. Vacallo, Balerna, Chiasso, Morbio Superiore e Inferiore, Coldrerio e Castel San Pietro, le località più colpite. Non si registrano feriti, ma i grossi chicchi di grandine hanno danneggiato decine di automobili e non solo, come ci ha riferito questa mattina Corrado Tettamanti, comandante dei pompieri del Mendrisiotto.
7: I tetti, lucernari completamente bucati o rotti, danneggiati completamente, che hanno permesso poi alle acque di entrare nelle varie strutture e abitazioni. La viabilità è normale, è stata ripresa totalmente, anche se sicuramente ci saranno da fare delle pulizie stradali. Per quanto concerne noi, abbiamo iniziato alle 21:52 ieri sera, terminato questa mattina che erano le 6:30, adesso cominciano ancora a ricevere delle mobilitazioni per allagamenti e tetti scoperchiati.
6: Sempre in Ticino, chiarita la tempistica sull'introduzione delle due iniziative popolari volte ad attutire l'impatto dei premi di cassa malati. Il Gran Consiglio ha deciso che l'iniziativa della Lega sulla completa deduzione fiscale dei premi entrerà in vigore il 1 gennaio del 2028. Per quella del Partito Socialista, che impone un tetto del 10% rispetto al reddito, sono invece previste due tappe. La prima nel gennaio dell'anno prossimo, con un aumento dei sussidi pari a 38 milioni di franchi. La seconda tappa è attesa nel 2029. La copertura finanziaria di entrambe le iniziative non è ancora totalmente garantita. Dall'estero, nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Nella notte l'esercito americano ha colpito diversi obiettivi militari iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz, dopo l'abbattimento ieri di un elicottero da combattimento statunitense. Teheran ha risposto lanciando droni e missili contro basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Gli Stati Uniti parlano di una risposta proporzionata, mentre l'Iran minaccia nuove ritorsioni se gli attacchi dovessero proseguire. Notte di violenza anti-immigrati in alcuni quartieri di Belfast in Irlanda del Nord. Veicoli e case sono stati dati alle fiamme. Attivisti d'estrema destra hanno lanciato appelli a manifestare dopo che un profugo sudanese ha coltellato un cittadino. L'aggressore comparirà oggi in tribunale, escluso il movente terroristico. Ed è salito a 46 morti il bilancio del forte terremoto che lunedì ha colpito l'isola di Mindanao nelle Filippine. Al momento i dispersi sono ancora 17. Oggi a sud cielo variamente nuvoloso con alcuni rovesci e temporali sparsi. Oltre Gottardo tempo in parte soleggiato, ma non si esclude qualche rovescio nel pomeriggio. Domani giovedì a sud delle Alpi prevalentemente soleggiato, a nord inizialmente nuvoloso e poi miglioramento nel corso della giornata.

0: 10.03 sulla Rete 1 è Mille Voci e Mille Voci il mercoledì è Scienza e Ricerca. Buongiorno e ben ritrovate e ritrovati da Maria Piabellone e Claudia De Mircan. Scienza e Ricerca oggi al servizio della magistratura.
1: Ebbene sì, quando la scienza si applica alle indagini si parla di scienze forensi che analizzano i reperti attraverso esami chimici, biologici, balistici, informatici e in questo ambito si inserisce anche ovviamente la medicina legale. Cercheremo di capire cosa fa, come lavora la polizia scientifica, lo faremo con il commissario capo della polizia scientifica ticinese Giancarlo Santacroce
0: e con lui ospite questa mattina a Mille Voci Scienza e Ricerca anche la dottoressa Rosa Maria Martinez, che è direttrice dell'Istituto Cantonale di Medicina Legale. Allora, il tema che abbiamo scelto per oggi lo approfondiremo dopo un paio di notizie dal mondo della scienza e della ricerca che vi diamo subito dopo questo bel brano, Flowers. We were good.

0: fiori nuovi che spunteranno e nasceranno dopo le piogge anche dalla grandine che, come abbiamo sentito, è scesa nel sud del cantone. E noi abbiamo fior fior di notizie. Claudia, direi di cominciare con la tua.
1: Cominciamo con la mia, che è una notizia che riguarda i batteri, che sappiamo, no, sono nostri alleati in molte occasioni, svolgono funzioni chiave per la nostra sopravvivenza e sempre più ne scopriamo di nuove, di capacità dei batteri, come in questa ricerca che li ha trasformati in fabbriche per creme solari. In questo caso parliamo dei comuni batteri Escherichia coli, che sono quelli che risiedono insieme ad altri naturalmente nel nostro intestino, no? La maggior parte dei ceppi è innocua e a volte alcuni possono causare anche infezioni molto comuni. Ebbene, gli Escherichia coli sono stati trasformati in fabbriche chimiche, diciamo, per produrre un ingrediente naturale che potrebbe entrare a far parte delle creme solari del futuro. Questo ingrediente si chiama gadusolo, è un composto normalmente prodotto da pesci e altri organismi marini che gli aiuta proprio a proteggersi dai raggi UV. Il risultato, pubblicato sulla rivista Trends in Biotechnology, si deve a un gruppo di ricercatori della Jiangyang University in Cina. L'equipe, anziché estrarre la molecola dagli organismi marini, un processo inefficiente e costoso dal punto di vista ambientale, ha trasformato appunto i batteri in mini fabbriche. Hanno ricostruito in pratica il percorso metabolico che consente a questo pesce, il pesce zebra, di produrre il gadusolo all'interno del batterio Escherichia coli, del quale hanno poi modificato il DNA e le condizioni di crescita. Grazie a queste modifiche, la produzione della molecola è aumentata di quasi 93 volte rispetto a ciò che si osserva in natura, cioè da 45,2 mg per litro è aumentata a 4,2 grammi per litro. È tantissimo, è una quantità molto promettente che potrebbe essere in grado di soddisfare la futura domanda di ingredienti naturali per le creme solari attraverso appunto la produzione microbica. Le fabbriche cellulari batteriche si stanno quindi affermando come un metodo più ecologico e sostenibile per proteggere la nostra pelle dai raggi UV. Ma c'è ancora molto da fare, ovviamente. C'è da mettere a confronto questo prodotto con le creme solari attualmente disponibili in commercio e poi anche da testare la sicurezza a lungo termine. Anche poi per altre applicazioni, perché questo gadusolo potrebbe essere inserito in altri prodotti per la cura della pelle, grazie alla sua potente azione antiossidante pari a quella della vitamina C. E tu sai.

0: In particolare in questo caso nel mondo dei polpi, delle piovere. Nota da decenni l'attività neurale già monitorata dagli studiosi di piovere che ci hanno consegnato in questi giorni un nuovo dato di fatto. Allora, il nuovo dato di fatto, la nuova scoperta è che i polpi comprendono le immagini riflesse dagli specchi, nel senso che colgono la differenza tra visione naturale, quindi visione reale, e visione riflessa. E non è poco, se pensiamo che per molti animali lo specchio rimane una sorta di scatola misteriosa. Ma veniamo a questa scoperta. I polpi sono capaci di utilizzare per fini propri, poi, questo anche che è interessante, no? Le immagini riflesse dagli specchi. Lo studio pubblicato qualche giorno fa, mercoledì, sulla rivista mercoledì scorso Current Biology, fornisce per la prima volta la prova che un animale invertebrato è capace di usare saggiamente uno specchio. Fino ad ora questo comportamento era stato osservato solo tra i vertebrati come le scimmie, alcuni elefanti e alcuni uccelli. Per condurre il loro esperimento, scienziati dell'Università di Friburgo e del Cardmouth College negli Stati Uniti hanno inserito tre polpi bimaculati all'interno di un contenitore inserito in un acquario. Da questo contenitore i polpi potevano vedere direttamente davanti a loro l'immagine di un granchio virtuale, quindi un granchio riflesso in uno specchio. La vista diretta della sporgenza di un granchio, quello vero, era ostacolata dalle pareti del contenitore, e per acciuffare il granchio vero, reale, il polpo non doveva uscire sparato di fronte dove c'era l'immagine riflessa, ma doveva andare dietro al contenitore. E lo hanno fatto, insomma, sono usciti e hanno detto ciao all'immagine riflessa nello specchio e sono andati dietro per catturare la preda. Altro esperimento realizzato: usare specchi che falsavano le dimensioni e la profondità per confondere un po' l'animale nella sua ricerca di cibo. Ma il polpo, capendo che erano immagini riflesse e modificate, è sempre riuscito a muoversi in funzione della sua logica, non certo in funzione dell'immagine riflessa. Sono stati poi cambiati anche i colori della preda, modificando il colore del granchio, ma la piovretta intelligente non si è mai fatta trarre in inganno e, seguendo la sua logica e la sua memoria personale, è sempre riuscita a scovare il granchio e a papparselo con gusto. L'esperimento a riprova dell'intelligenza del polpo è stato confermato al 75% dei test, il che significa una cosa bella, che l'intelligenza del polpo, l'attività neurale del polpo, come quella degli umani, differisce tra individuo ed individuo, ovvero tra polpo e polpo, proprio come capita tra gli umani, perché non abbiamo tutti né la stessa intelligenza né la stessa logica, soprattutto né lo stesso modo di andare da A a B. Secondo gli scienziati, quindi, oltre alla comprovata intelligenza dei polpi, è stato chiarito che la loro vista è tridimensionale, capace di definire se un'immagine è riflessa o alterata o reale, e quindi il grado di attività neurale è elevato. E questa scoperta aggiunge inoltre un elemento molto importante, quello dell'evoluzione della specie piovra, che negli ultimi 520 milioni di presenza sui nostri fondali ha vissuto un'evoluzione notevole, riuscendo quindi oggi ad usare uno specchio come alcuni mammiferi. Insomma, la piovra è in grado di risolvere problemi di navigazione spaziale e di rappresentazione nello spazio. Tanta cosa.
1: Geniali. Tra l'altro pare abbiano più di un cervello, quindi non dovremmo neanche stupirci, ne hanno quattro, credo, addirittura.
0: Esatto, c'era il famoso polpo Paul, che era
1: quello che faceva
0: i pronostici per gli europei, adesso chissà se
1: per questi mondiali non comunque, c'è più, non magari c'è più. Ma non li fa più, è in pensione.
0: C'è un grosso polipone che sovrasta tutti questi campi da calcio e magari ci dirà qualcosa di più, insomma.
1: Dica Nicolo Fabi e poi i nostri ospiti.

0: 10:19, siamo sulla Rete 1 e per Mille Voci Scienza e Ricerca si apre la fase di approfondimento del tema che abbiamo scelto. Allora, oggi necessitiamo di una piccola introduzione anche organica per far capire alle nostre ascoltatrici e ascoltatori proprio come è strutturata un pochettino quello che andremo poi ad analizzare nel dettaglio, che è il lavoro dei nostri ospiti. Allora, uno degli organi operativi della Polizia Giudiziaria, che è quella che svolge compiti investigativi, è la Scientifica, un servizio specialistico che ha sede a Bellinzona. Polizia Scientifica, anche chiamata criminalistica, applica le cosiddette scienze forensi, tra le quali troviamo anche la medicina legale.
1: E abbiamo due rappresentanti di questi settori, il commissario capo della Polizia Scientifica ticinese Giancarlo Santacroce e la dottoressa Rosa Maria Martinez, direttrice dell'Istituto Cantonale di Medicina Legale. Buongiorno e benvenuti.
2: Buongiorno. Buongiorno, un piacere essere qui.
1: Allora, l'organigramma è un po' complesso, l'ho anticipato Maria Pia, ma abbiamo detto bene. Allora, la Polizia Scientifica in Ticino è il servizio specialistico della Polizia Giudiziaria che applica le scienze forensi alle indagini, e tra le scienze forensi abbiamo anche la medicina legale. Abbiamo detto bene, commissario?
2: Direi proprio di sì, è una buona definizione. La Scientifica effettivamente fa parte di quella che è la Polizia Giudiziaria, e il nostro compito è quello di applicare giornalmente quelle che sono le scienze forensi e specialmente la ricerca delle tracce.
1: E poi vedremo nel dettaglio ogni passaggio.
0: Esatto, lo scopo oggi è un pochettino di entrare virtualmente, di seguirvi come delle ombre nell'ambito proprio del vostro lavoro. Magari anche prima si parlava durante il brano musicale, chissà se la dottoressa Martinez mette musica quando lavora, ma glielo chiederemo, perché fa parte, è giusto conoscere ed è giusto anche un po' capire, siamo tutti esseri umani e quindi oggi ci prendiamo anche qualche libertà laddove la libertà giustamente è un accenno personale, ma non troppo, e soprattutto senza nessun riferimento a casi concreti. Allora, veniamo ai compiti della Polizia Scientifica, che sono tanti, sono parecchi: rilevare, analizzare, conservare le tracce, come ha ben detto, sulla scena, che può essere di un avvenimento criminale, che può essere un crimine grave, un crimine lieve, può essere il furto, può essere un omicidio, può essere un incidente anche. Ricordiamo che voi intervenite anche in caso di incidenti. Come si suddividono le attività, commissario capo? Perché appunto sappiamo che sono tanti i rilievi e le mire che voi avete, ma come siete organizzati affinché tutto proceda al meglio?
2: Certo, la nostra attività è molto interdisciplinare, vuol dire che il collaboratore che lavora alla Polizia Scientifica deve essere in grado di per sé di garantire il prelievo delle tracce sul luogo di un evento, qualsiasi esso sia, e di poi garantire che queste tracce vengano portate in laboratorio, da quelle tracce poi si riesca a ottenere quelle informazioni che servono a ricostruire cosa è successo in realtà. Dunque questo è un po' il nostro compito, quello di ricostruire la verità di un evento partendo dalle tracce. Noi siamo quelli che facciamo parlare le tracce e grazie a quelle deduciamo le informazioni che queste tracce ci danno e permettiamo di ricostruire una verità che in realtà non c'è, nel senso che noi siamo soliti e abituati a vedere il tenente Colombo durante questi telefilm, dove all'inizio si vede esattamente cosa è successo e poi da lì si ricostruisce tutto il resto. Ecco, noi non abbiamo la fortuna di avere l'inizio della scena, noi quella scena la dobbiamo ricostruire e la ricostruiamo attraverso le tracce. Dunque facciamo parlare le tracce e sulla base di quelle le interpretiamo, sulla base delle nostre conoscenze, e riusciamo a ricostruire cosa è avvenuto all'interno di un evento.
0: È molto delicato questo lavoro, per quello che ci piace anche chiederle a supplemento di informazione come viene coordinato, perché una traccia non individuata, non colta, può essere un pezzo di storia che si cancella. Allora, nel tenente Colombo c'è anche tanta psicologia, qua invece voi c'è anche l'aspetto psicologia, profili, però c'è tantissimo legato agli aspetti scientifici tecnici, tecnologici. Quindi siete addestrati anche a vedere quello che magari una persona pur formata non può immaginare essere utile proprio per la ricostruzione. Tanta attenzione, tanta e tanto coordinamento che immaginiamo sia.
2: Beh, assolutamente, ogni caso ha la sua storia. Non esistono due casi identici. Questo fa sì che bisogna avere un'apertura mentale molto, molto ampia per considerare a 360 gradi tutte le ipotesi verosimili e poi da lì, interpretando le tracce, cercare di mettere a fuoco e riuscire a racchiudere un po' queste ipotesi possibili per arrivare alla fine all'ipotesi più plausibile, basata su anche qui dei calcoli statistici, dei calcoli matematici. Dunque alla fine è un lavoro che veramente implica una grande apertura mentale e il fatto proprio di considerare tutte queste possibili tracce per arrivare alla fine a ricostruire qualcosa che è avvenuto. È chiaro, all'interno del gruppo ognuno, ogni collaboratore ha, diciamo così, una predilezione per una certa tipologia di tracce, cioè quello che è più preparato sulle tracce biologiche, quello più preparato sulle tracce legate ai documenti, quello più preparato nei casi di incendio, eccetera, eccetera. Questo fa la forza del gruppo, il fatto che ognuno di noi ha una formazione interdisciplinare, dunque può intervenire per qualsiasi caso, ma poi laddove si richiedono delle conoscenze più approfondite, ecco che subentra un altro collaboratore che è più cognito di una certa materia e può dare il suo supporto e andare avanti all'interno delle inchieste.
1: Ecco, dopo magari passeremo in rassegna anche le varie discipline forense, però diciamo che in generale si interviene sulla scena del crimine con il sopralluogo tecnico per repertare ogni minima traccia, poi ci sono le analisi di laboratorio che vengono effettuate attraverso queste scienze forensi, e tra queste scienze forensi troviamo anche la medicina legale. L'Istituto Cantonale Ticinese di Medicina Legale, lo abbiamo detto, è diretto dalla dottoressa Rosa Maria Martinez. L'istituto collabora strettamente con la polizia scientifica nelle indagini, poi magari vedremo come nel dettaglio. Ma dottoressa, lei, una curiosità, come è arrivata alla medicina legale?
3: Una domanda che mi chiedono tante volte e io devo sempre rispondere che non lo so. A me sempre mi è piaciuto la medicina legale perché è un ambito, un reparto della medicina che troviamo tra la giurisprudenza e la medicina. Quindi siamo la persona in mezzo di questi due facoltà, se posso dire. Spieghiamo ai medici, per esempio medici terapeutici, cosa vuol sapere il giurista, il giudice, il procuratore pubblico, e viceversa al procuratore pubblico, alla persona giurista, le spieghiamo i risultati della medicina. Quindi anche quando andiamo in ospedale, il medico dell'ospedale mi racconta, usa tutti i termini medici, il giurista che è con me o anche la polizia non capisce niente, diciamo così. Quindi siamo un po' il Duden, se posso dirlo anche in tedesco, was sagt der Arzt, was sagt der Mediziner, per il giurista.
1: Ecco, il tramite fra le due figure, sì. Non l'abbiamo detto, dottoressa, lei si occupa di medicina legale post mortem, quindi autopsie, casi di omicidio, suicidio, incidenti, ahimè, e anche però di medicina legale clinica, valutazione su persone viventi, magari vittime di violenza. Sì.
3: È una cosa molto importante, sono contenta che lo ha detto. La medicina legale è un ambito molto grande. In televisione sempre purtroppo vediamo sempre la parte post morte, la parte per il pubblico interessante, ma la parte anche molto interessante è la medicina legale clinica. Quindi io dico sempre, prima di morire viviamo, per fortuna. Quindi la medicina legale clinica, come ha detto, è la parte della medicina legale dove valutiamo, dove visitiamo le persone che hanno subito una violenza interpersonale. E sono tanti i casi, anche in Ticino, per esempio violenza fisica, violenza sessuale, nell'ambito della violenza domestica, un tema molto importante in tutta la Svizzera, in tutto il mondo, ma anche maltrattamenti di bambini. Sono tutti casi che facciamo le visite medico-legali. sociale per documentare le lesioni e, come anche ha detto il commissario Santa Croce, per noi il corpo della persona ci racconta quello che potrebbe essere successo. Abbiamo delle lesioni che ci aiuta a capire o a ricostruire un fatto, un evento che è successo in passato. Se faccio se spiego un momento, il medico terapeutico guarda in futuro, lui vede un paziente con una ferita aperta e sa: devo suturare la ferita. Io, come medico legale, ho un approccio forense, devo guardare in passato. Una ferita suturata non mi aiuta tanto, la ferita non suturata con le caratteristiche mi aiuta a capire la violenza che è stato successo all'evento. Quindi sia nella persona vivente sia nella persona deceduta.
1: Sì, lei non cerca, diciamo, delle patologie o delle cure, ma le cause e le modalità che portano a un dato evento,
0: sì,
1: no?
0: Ecco. E quindi fondamentale la tempestività, immaginiamo, no? Perché sì. La sua valutazione, lo abbiamo capito, l'ha spiegato benissimo, diverge non perché avete anche metodi diversi, ma avete fini diversi, no? Lei deve fornire elementi affinché poi la struttura che si preparerà per un futuro processo abbia dei dati concreti, scientifici e inattaccabili. La tempestività significa che lei viene chiamata laddove c'è il dubbio che una lesione sia stata indotta da una violenza, da un abuso, quindi lei deve scattare.
3: Sì, ecco, il nostro compito è sempre di escludere o anche accertare l'intervento di terzi. Le violenze sessuali, per esempio, sono casi classici dove ci chiamano subito. Quando è stata fatta la denuncia, ci chiama la polizia giudiziaria e andiamo in ospedale a fare la visita medico-legale per avere il più presto possibile le lesioni documentate, ma anche il prelievo delle tracce di DNA, per esempio, per capire cosa è successo, per capire e poter dire se è compatibile l'intervento di terzi o no.
0: Questo sta la responsabilità, no, lo dico perché mi è capitato anni fa, in un caso che è diventato, ahimè, purtroppo molto celebre, di abusi su minori, era capitato che il medico avesse un po' sottovalutato e quindi non c'era stata la perizia, non c'era stata la certificazione di questo abuso e, ahimè, non è poi scattata né la denuncia né l'inchiesta. Quindi la responsabilità del medico, immaginiamo di pronto soccorso, perché ovviamente nel relazionarsi con lei è fondamentale, perché ovviamente lei non può vivere sapendo tutto quello che succede, ma oltre alla collaborazione con la polizia scientifica, ma laddove è il singolo che si reca in un pronto soccorso, è il medico di riferimento che deve capire.
3: Allora, sì, dobbiamo fare due punti diversi. L'Istituto di Medicina Legale lavora su mandato del Ministero Pubblico, okay. Quindi in casi dove è stato sporto una denuncia, viene chiamato il medico legale. In tutti gli altri casi, che sappiamo che abbiamo anche un numero alto, quando la persona lesa si presenta al pronto soccorso, non viene chiamato il medico legale. Ma i medici qui in Canton Ticino, soprattutto i medici dell'ente ospedaliero cantonale, ricevono ogni anno delle formazioni nell'ambito della medicina legale. Quindi come devono fare una visita, come devono documentare, a cosa devono pensare, e soprattutto nelle violenze sessuali hanno un kit d'esame fatto per le visite senza denuncia, dove sanno esattamente come si devono comportare, come fanno la visita e quali prelievi devono prendere. Per un momento secondo, quando la persona decide di far denuncia, così abbiamo già tutte le prove preso in modo ottimale ai fini forensi.
1: Il suo è un lavoro estremamente importante, delicato, affascinante per certi versi, ma ci vuole, almeno noi così comuni mortali immaginiamo, ci vuole anche il pelo sullo stomaco per farlo, insomma un certo coraggio, un certo essere tosta.
3: Allora, se capisco bene, essere tosta
0: così, ogni tanto noi parliamo come mangiamo, eh?
3: Sì, vabbè, allora anche noi
1: non
3: medici,
1: è un lavoro per tutti, insomma.
3: No, non è un lavoro per tutti, ma anche noi siamo esseri umani. Anche quando mi vedono la prima volta mi pensano: tu sei medico legale? Sì, sono medico legale. Anche noi abbiamo sentimenti, ci sono casi che ci toccano più o meno, dipende sempre dal caso, ma alla fine lo vediamo come il nostro lavoro, il nostro compito, quello che facciamo anche in modo professionale. Se pensiamo anche alla medicina legale post mortem, vediamo cose che non sono belle, ma vediamo nella parte post mortem, lo vediamo come la ultima prestazione del paziente, se vogliamo dire paziente o anche soggetto. Certo. E nella parte vivente la stessa cosa, aiutiamo le persone, sia una persona vittima o un presunto autore, ad avere la raccolta delle prove che poi alla fine possono essere ammissibili in tribunale.
0: Commissario Capo Santa Croce, quindi passiamo un pochettino, anche perché alla radio cerchiamo di raccontare, no? Il vostro lavoro, ci state raccontando delle cose interessantissime e preziosissime. Torniamo a quella fase di raccolta prove, raccolta elementi. Come ci ha spiegato bene, bisogna essere proprio allenati a vederle e a cercarle, e poi vanno conservate e trasportate. Anche qui c'è un lavoro, perché non è, noi vediamo nei film sì il sacchettino, ma non basta sempre quello. Anche lì c'è comunque un tra virgolette un arsenale che si deve mettere in campo per garantire che tutto possa venir mantenuto al meglio.
2: Assolutamente, ci sono delle linee guida a livello internazionale che ci dicono come dobbiamo fare determinati prelievi e come dobbiamo assicurare le tracce, seguendo quella che viene definita the chain of custody, la catena della custodia, per fare in modo che la traccia venga poi utilizzata senza nessun problema, senza che nessuno metta in discussione come la traccia è stata prelevata e in che occasione, eccetera eccetera. Dunque abbiamo questa tracciabilità sulla traccia che ci permette di documentare ogni singolo passaggio. Al momento che noi rileviamo un'impronta, per esempio, da una finestra, la rileviamo sì, ma dobbiamo anche scattare una fotografia che ci permette di dire che quell'impronta l'abbiamo prelevata su quella determinata finestra e non da un'altra parte.
0: Importantissimo.
2: E poi a quel prelievo noi diamo un numero univoco che permette proprio di classare quella impronta e solo quella con quel determinato numero, che è il numero del caso che viene iscritto all'interno del nostro database. Questo ci permette in effetti di garantire la tracciabilità e dunque la corretta catena della custodia dal momento del prelievo fino al momento del giudizio, perché chiaramente anche noi lavoriamo su una base che è l'articolo 139 del codice di procedura penale, che ci dice bisogna ricostruire la verità di quello che è successo, e per ricostruire questa verità ci si può basare sulle prove scientifiche e sull'esperienza del proprio dei collaboratori, e dunque noi abbiamo comunque la base legale che ci impone anche di avere un certo rigore. Il rigore lo possiamo documentare attraverso l'impiego di queste linee guida, che sono anche molto rigorose. Noi stessi siamo accreditati nel modo che abbiamo un audit ogni tre anni, dove dall'Università di Losanna arriva un professore insieme a un capo scientifica degli altri cantoni svizzeri e viene a vedere se noi in Canton Ticino seguiamo queste raccomandazioni e le applichiamo alla lettera. E questo permette anche di garantire una certa qualità sul lavoro che viene svolto.
0: Mantenimento, manutenzione delle prove, questo è veramente, soprattutto in sede poi processuale, dove lo sappiamo vengono richiamate, vengono confutate, insomma questo è importantissimo e compete proprio alle vostre professionalità, anche a quelle della dottoressa, ci arriveremo dopo. Ecco, una volta trasportate queste prove, ognuno un po' lavora nel suo laboratorio e, come lei diceva fin dall'inizio, però con una comunicazione sempre costante, col dubbio, che fa parte di ogni inchiesta, che poi può essere condiviso, convalidato dalle differenti attività e dai differenti profili specifici che lavorano. Vogliamo dare qualche indicazione di laboratorio? Le analisi del DNA, chimica, la fisica, la balistica, se dobbiamo un po' raffigurare le attività di laboratorio che seguono.
2: Sì, come dicevo prima, l'attività è veramente molto diversificata, no? Nel senso che da noi possono essere esaminate delle fibre, semplicemente delle fibre tessili, ma possono anche essere esaminate dei proiettili, dei bossoli per vedere se sono stati sparati con la stessa arma, rispettivamente un documento a sapere se è autentico o meno, rispettivamente una sostanza a sapere se è una droga o non lo è, eccetera, eccetera. Dunque, veramente da questo punto di vista si fa un lavoro di diverso tipo e lì dobbiamo affidarci su degli specialisti che hanno queste competenze in quel specifico ambito. È chiaro, noi come scientifica non possiamo garantire in tutto l'ampio spettro delle scienze forensi questa capacità di rispondere a qualsiasi domanda, per quello ci affidiamo e ci appoggiamo anche su dei laboratori, per esempio a livello svizzero c'è il Ford di Zurigo, sì, che fa da referente, ma anche in altri, anche all'estero magari ci si può appoggiare in casi particolari. Ha citato prima l'analisi del DNA, ecco, quella a livello svizzero viene eseguita da un laboratorio solitamente di medicina legale che è accreditato ai sensi delle regole internazionali. Dunque non è di per sé un laboratorio di pulizia scientifica, okay, che si occupa delle analisi. Da noi in Ticino è il laboratorio di diagnostica molecolare, okay, che si occupa col dottor Bottinelli, e sono loro che esaminano, dunque estrapolano questo profilo genetico dalle tracce che noi diamo loro. E poi questo profilo verrà inserito in questa banca dati a livello svizzero nella speranza che poi ci dia un risultato positivo, nel senso che questa persona è già conosciuta in banca dati e dunque riusciamo a identificarla grazie a a queste banche dati che abbiamo a disposizione.
1: Per chi ci ascolta, magari passiamo brevissimamente in rassegna proprio per capire le discipline forense. Abbiamo detto genetica e biologia quando abbiamo a che fare con il DNA, poi ci sono chimica e tossicologia, c'è il settore digitale, quello informatico, no? Con il recupero di dati da smartphone, computer, la dattiloscopia, il rilevamento e confronto delle impronte, la balistica, no? Lo studio delle armi da fuoco, traiettorie, eccetera. Ecco, quando i risultati che scaturiscono dalle scienze forensi, da queste che abbiamo elencato, sono sempre certi, oggettivi, nel senso è scienza, quindi non c'è errore, oppure sì?
2: È una bella domanda. Allora, bisogna sempre cercare di interpretare correttamente la traccia, e questo è uno dei grandi challenge che ci sono attualmente, il fatto di riuscire a contestualizzare la traccia all'interno del caso, dunque dove è stata prelevata, con che meccanismo è stata trasferita, eccetera eccetera. Ci sono un sacco di variabili che vanno considerate, e poi nel campo delle scienze forensi non esiste mai il bianco e il nero, esiste tutta una tonalità di grigio entro le quali noi diamo una certa interpretazione. Dunque noi andremo a sostenere un'ipotesi di lavoro rispetto a un'altra, dunque avremo un'ipotesi a favore della tesi dell'accusa, dunque del procuratore pubblico essenzialmente, ma anche un'ipotesi difensiva, e in base a quello che noi andiamo a recuperare sui luoghi andremo a sostenere maggiormente un'ipotesi rispetto all'altra, ma non potremo dire con assoluta certezza in ogni ambito della polizia scientifica. È vero che nel campo delle impronte digitali è ormai una scienza che data da inizio Novecento, dunque abbiamo in questi anni raccolto veramente un numero di casi e di esperienza che permette di dire alla fine con quasi una certezza se si arriva a identificare una traccia o meno. Nel campo del DNA idem, anche lì si riesce molto bene a ottenere dei dati concreti. In altri ambiti ecco che lì diventa più difficile, e dunque bisogna andare a formulare queste conclusioni sotto forma di probabilità, ed è questo ogni tanto che è difficile far passare a livello di magistratura, perché ci si attende, o meglio si attendono da noi, che si arrivi con una prova certa, quando in realtà la certezza non è di questo
1: quindi
2: mondo.
1: Quindi diciamo, commissario, che capita che i dati scientifici che escono dai vostri laboratori vengano poi magari confutati, diciamo, dai periti, dai consulenti della difesa dell'imputato, che portano altri risultati, e nonostante stiamo parlando di scienza, insomma, la certezza non c'è, quindi capita, no? Che vengano a cadere delle prove in questo senso.
2: Assolutamente, c'è una controparte che può produrre a sua volta dei risultati, poi sta comunque al giudice alla fine vedere se quali delle due versioni è quella che più gli aggrada o più è rispettosa.
1: Il giudice cosa
2: di quella...
1: fa? Perché non è uno scienziato, si affida a un perito super partes, a un terzo
2: o eventualmente
1: parere.
2: Chiedere un terzo perito. Ecco, da noi in Svizzera diciamo che solitamente la polizia scientifica raccoglie delle prove a carico ma anche a discarico. Dunque servono anche, diciamo così, per dare degli elementi di innocenza,
1: favore,
2: no?
1: Sì, certo.
2: Non solo a carico. E questo fa sì che il ruolo del consulente di parte ci sia, sì, ma non come in altre realtà come la vicina Italia, certo. Dove per ogni caso sin dall'inizio c'è un consulente di parte che porta in avanti le analisi, eccetera eccetera.
0: Molto importante questo, e ci fa ritornare a quello che avete detto fin dall'inizio, importantissimo la contestualizzazione, quindi le prove sì, i dettagli, i vari punti della storia, ma compito vostro è anche quello proprio di contestualizzare. Non basta dire ho trovato della droga nel corpo che sto analizzando post mortem della persona che è stata vittima di un'aggressione piuttosto che un incidente, piuttosto che di un omicidio, dottoressa Martinez. Anche lei nell'ambito del suo lavoro, adesso passiamo al lavoro post mortem, prima abbiamo parlato di quello in vita, molta attenzione va data proprio per avere una visione d'insieme, no? Riuscire a ricostruire.
3: Ecco, sì, quello è giusto. Per esempio, se parla della tossicologia forense, qui lavoriamo con l'Istituto Alpino di Chimica e Tossicologia a Tolivone, con il dottor Elia Grata. Anche questo laboratorio accreditato e riconosciuto della Società Svizzera di Medicina Legale. Ecco, quando abbiamo anche risultati della tossicologia, anche in un caso post mortem, si devono anche valutare questi risultati, perché dipende che fa una, per esempio un farmaco o anche una droga con una persona, dipende dalla persona, dipende se è un minorenne, dipende se ha una tolleranza, per quello che non valutiamo solo il sangue e urina ma anche qualche volta i capelli, per vedere se possiamo dire qualcosa su questo. Era capace, per esempio, di difendersi, di agire una persona che viene dopo trovata deceduta, o anche se abbiamo delle concentrazioni che possiamo dire sì, è una concentrazione letale e che ha portato alla morte. Ma ecco, anche una intossicazione, prima di dire che si tratta di una intossicazione dobbiamo escludere tutto l'altro, tutte altre cause di morte, quindi anche in questa parte dobbiamo accertare o fare diversi accertamenti per avere escluso tutto o rilevato tutto.
0: Quindi è fondamentale conoscere la persona, è deceduta, ok, però giustamente lei ha detto un elemento molto importante, un agente chimico che può essere anche lo sciroppo per la tosse, su di me ha un effetto, una reazione, e su Claudia ne ha un altro. In fase di analisi lei deve conoscere anche il quadro clinico, no? Quindi sapere questa persona, quantomeno se avesse delle patologie, se avesse già avuto altri traumi, per capire, come ha spiegato benissimo lei, no? Perché un dato elemento può avere una reazione su di lei e non su di me.
3: Sì, allora la storia clinica non la sappiamo sempre, ma il corpo ci dice tante cose, per esempio se una persona ha già un cuore troppo grande, se ha una aterosclerosi, quindi quando le arterie coronarie già hanno un calibro più piccolo che del normale, là una concentrazione di un stupefacente può causare altri danni che a una persona più giovane che non ha tutte quelle cose, ma ecco, è il corpo che ce lo dice, e poi anche il sangue, l'urina e i capelli. Nel capello, per esempio, possiamo anche vedere se la persona ha consumato questo stupefacente o anche altri farmaci per un lungo periodo, quindi per un lungo periodo ci dice che la persona era per esempio tollerante, che una concentrazione su questa persona non ha la stessa influenza o la stessa reazione come una persona che non lo ha consumato. Quindi se qualche volta abbiamo la storia medica clinica ci aiuta,
4: può essere.
3: Ma tanti casi non sappiamo la storia clinica
0: perché magari a seguito di un trauma, di una violenza, di un'aggressione, ci può essere la persona che ha già una patologia, debole di cuore, ha un arresto cardiaco anche solo perché il suo aggressore gli ha messo la mano qua, l'altro invece necessita di più tempo prima di soffocare realmente o di avere un arresto cardiaco. Quindi questi sono dettagli che poi, come dicevamo prima, in sede di processo naturalmente vengono impiegati. Commissario.
2: Assolutamente, bisogna. Ma questo fa parte proprio della ricostruzione, no? Dell'evento. Ricostruire vuol dire ottenere il massimo di informazioni che ci permettono di capire cosa effettivamente è avvenuto.
1: Il massimo delle informazioni, scusi se la interrompo, perché purtroppo il tempo sta volando, ci sono una marea di cose che vogliamo sapere, ma il massimo delle informazioni immagino che oggi sia traibile di più rispetto a un tempo, grazie all'evoluzione scientifica e tecnologica. Non so, immagino anche magari l'intelligenza artificiale può avere un ruolo oggi nella polizia scientifica, oppure no?
2: Ma attualmente, diciamo, lo avrà probabilmente in futuro. L'intelligenza artificiale è uno dei grandi challenge, anche questi che ruotano attorno alle scienze forensi. Non dimentichiamo il lavoro degli inquirenti. Qui si parla di polizia scientifica, certo, di medicina legale, ma chi fa da collante è l'agente di gendarmeria, il primo che interviene, e anche la polizia giudiziaria, che poi si occupa di fare gli interrogatori e dunque di acquisire tutte
1: le cosiddette indagini tradizionali,
2: certo,
1: che vanno
2: indagini
1: a sommarsi a
2: purtroppo scelte. Noi siamo abituati con i film di CSI dove si vede l'agente scientifica fa tutto lui, ma la realtà è diversa,
0: molto,
2: cioè,
0: diversa per quello che mi ha fatto la trasmissione
2: all'interno, esatto, ognuno ha il proprio compito e dunque questo ruolo di portare queste informazioni lo portano anche gli inquirenti, no? Mm-hmm. E dopo si mettono tutti questi tasselli. L'importante è fornire al procuratore pubblico, che poi dovrà andare in aula a sostenere un'accusa, tutti questi elementi per fare in modo che riesca a capire in ogni dettaglio quello che è avvenuto. Ed è proprio questo il difficile.
0: È come diceva lei, il massimo delle informazioni è un challenge infinito, perché nessuno di voi magari sa fino a dove il massimo viene decretato tale, quindi per sostenere quella che rimane al punto di partenza una teoria, no? Confutabile, ma giustamente il vostro compito è quello di fornire tutti gli elementi che poi magari strada facendo fanno sorgere dei dubbi anche a voi stessi.
2: Assolutamente, il dubbio fa parte del nostro lavoro. Noi dobbiamo sempre essere in grado di mettere in discussione il nostro lavoro e di porci anche delle ipotesi alternative. L'errore più grave si chiama il tunnel effect, il fatto di arrivare sui luoghi di un caso e dire è andata così, ad A e B finito, per me il caso è chiuso. È un grossissimo errore. L'importante è farsi un'idea, ma poi essere in grado anche di mettere in discussione quell'idea, basandosi magari anche semplicemente sull'intuizione di uno tra i presenti. Anche semplicemente un gendarme può avere un'intuizione che aiuta a risolvere un caso, non deve essere necessariamente il commissario ad avere questo tipo di intuizioni, perché come dicevo ogni caso ha la sua storia, dunque ognuno deve avere quella percezione, quella sensibilità di entrare in quella storia e di farsi il film mentale di quello che è successo. Ecco che lì l'intuito aiuta. Ed è giusto prendere in considerazione tutte queste ipotesi alternative, perché tra tutte quelle ipotesi ci sarà la chiave di volta, dunque l'elemento che mi permetterà di risolvere il caso.
0: Saper ascoltare, quindi fondamentale.
2: Assolutamente, l'empatia è fondamentale.
1: Ma a proposito di elementi che possono rimettere in discussione, e tornando però alla scienza, alle indagini della polizia scientifica, può capitare, o magari è già capitato, che proprio l'evoluzione, no, della tecnologia e delle tecniche scientifiche abbiano magari portato alla riapertura di un caso che quando fu risolto anni addietro non si poteva avvalere delle tecnologie odierne?
2: Certo, parliamo di quello che è stato l'avvento del DNA. DNA è cresciuto a fine anni 90 e da lì i casi precedenti agli anni fine anni 90 non si poteva neanche eseguire l'analisi di questo DNA. Poi da lì è partito il tutto e chiaramente oggigiorno si possono aprire, o meglio rianalizzare, dei casi vecchi, cosiddetti cold case. cercando di interpretare quelle tracce, dunque nella speranza di poter estrarre un profilo.
1: E da qui l'importanza della conservazione.
2: Esatto, è quello il fatto. Una traccia deve sempre essere salvaguardata in modo corretto, e questo è compito della prima persona che mi arriva sul luogo di un crimine, di un delitto, di anche di un furto con scasso. Se la traccia non è preservata bene, ebbene io da quella traccia non potrò trarre nessuna informazione, malgrado oggi abbiamo delle tecniche sofisticate di analisi. Se invece la traccia è preservata bene ed è custodita anche bene, dunque messa in un sacchetto al riparo della luce, eccetera, eccetera, io la posso analizzare anche tra 10-20 anni, sfruttando quelle che nel frattempo saranno delle tecnologie migliori per poter appunto estrarre il più possibile di quelle informazioni da quella traccia a beneficio dell'inchiesta.
0: Per quanto riguarda... oggi abbiamo capito una cosa molto importante, che nel lavoro, ha fatto bene ricordare che la televisione è una cosa, in realtà un'altra. Nel vostro lavoro, che sia di medicina legale, polizia scientifica, l'essere umano la fa ancora da padrone, diciamo al 90%, supportandosi con tutte le tecnologie evviva che forniscono possibilità supplementari di analisi, di ragionamento. Però la logica, mi sembra di capire, che rimanga la base del vostro lavoro. La logica ci fa dire che voi, mi spiace dirvelo, ma dovrete ritornare. Sì. A settembre ci hanno confermato la trasmissione su Scienza Ricerca, perché davvero, come diceva Claudia, le domande che avevamo per voi sono ancora molte, ma ci avete già fornito delle preziosi elementi di riflessione, perché credo che oggi in quest'ora abbiamo capito tante cose.
1: Assolutamente, magari prima di salutare i nostri ospiti, ricordiamo che anche quest'anno la Polizia Scientifica ha aperto le sue porte con il pomeriggio informativo sulle scienze forensi, che si è tenuto il 30 maggio. È stata un'iniziativa rivolta in particolare a studenti e studentesse. In due parole, è andata bene, immagino.
2: Sì,
1: c'è interesse.
2: Assolutamente, è andata bene, e noi dobbiamo guardare veramente al futuro dei nostri giovani, al futuro della professione in questo cantone, per fare in modo che i giovani si interessino ancora alle scienze forensi, e l'interesse c'è, ma che poi abbiano anche la possibilità in questo cantone di trovare un posto di lavoro, evitando le fughe di talenti in altri cantoni o addirittura in altri paesi del mondo. Questo sarebbe veramente peccato.
0: E allora facciamo un appello. Dedicheremo anche una puntata in ripresa in autunno, perché i profili, lo abbiamo solo accennato, sono tanti, e quindi sarebbe peccato che i giovani non venissero a conoscenza di quelle che sono le possibilità e anche la concretezza di inserirsi in un mondo lavorativo, lo abbiamo capito, molto affascinante, perché è basato proprio sull'attività individuale e di testa. Allora ci congediamo con un brano che dedichiamo alla dottoressa Martinez. Lavorate sotto lo stesso sole, e ogni tanto anche in spagnolo.
1: Così, grazie ai nostri ospiti. Noi ci risentiamo venerdì.
0: Ci risentiamo venerdì, non con temi scientifici, no. Ma parleremo d'altro. Buon lavoro e grazie.
2: Grazie mille. Voi.

0: Rete 1.
1: In studio Raffaele Pedrazzini. A Berna si è fatta strada la cosiddetta soluzione mista per finanziare la 13ª mensilità AVS. Ci aggiorna in studio Alberto Andreani.
2: Esatto, il lungo braccio di ferro tra i due rami del Parlamento è terminato poche ore fa in conferenza di conciliazione. La 13ª AVS verrà finanziata sia con un aumento dell'IVA sia con un adeguamento dei contributi salariali. Con 15 voti a 11 l'organo di mediazione ha scelto la soluzione elaborata dagli Stati, seppur con alcune modifiche. Ci sarà un aumento dell'IVA pari allo 0,4%, cioè un aumento di 0,4 punti che porterà all'8,5% l'imposta sul valore aggiunto. Attenzione però, nessun aumento è previsto per il tasso ridotto dell'IVA, quello che viene applicato ai generi alimentari, che resterà invariato al 2,6%. Il solo aumento dell'IVA, lo ricordiamo, era la soluzione proposta dal Consiglio nazionale. Un'altra parte della 13ª AVS verrà poi sovvenzionata dai contributi salariali, che saliranno di 0,2 punti, un po' meno di quanto proposto dal Consiglio degli Stati. Il compromesso avvicina così le due Camere, ma non è ancora scontato il sì del nazionale. Bisogna aspettare le votazioni finali e in caso di fallimento la 13ª AVS verrà versata a dicembre senza i fondi necessari.
1: Grazie Alberto. E ora il Mendrisiotto, che sta facendo i conti con i danni provocati ieri sera da un'intensa grandinata. Vacallo, Berna, Chiasso, Morbio Superiore e Inferiore, Coldrerio e Castel San Pietro le località più colpite. Non si registrano feriti, ma i grossi chicchi di grandine hanno danneggiato decine di automobili, tetti e infranto lucernari. Nuovo record per la gestione patrimoniale in Svizzera. Nel 2025 le somme amministrate hanno raggiunto quasi 4.000 miliardi di franchi, in aumento dell'8% rispetto all'anno precedente. Il settore consolida così la sua posizione di terzo polo europeo dietro Regno Unito e Francia. Restano però sotto pressione i margini di profitto a causa dell'aumento dei costi e della crescente concorrenza. I data center consumano sempre più energia anche in Svizzera. Secondo la Confederazione assorbono già il 3,6% dell'elettricità nazionale e il loro fabbisogno potrebbe raddoppiare o addirittura triplicare entro il 2030. A preoccupare sono soprattutto lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e la crescita delle infrastrutture digitali. Intanto aumentano le opposizioni a nuovi centri di calcolo per il loro impatto energetico e ambientale. Infine, lutto nel mondo dell'editoria. È morto Ulrico Carlo Oepli, per anni alla guida della storica casa editrice Oepli. Sotto la sua direzione il marchio ha consolidato il proprio ruolo nella divulgazione scientifica e nella manualistica, diventando un punto di riferimento tra editoria specialistica e grande pubblico. Oggi a sud, cielo variamente nuvoloso con alcuni rovesci e temporali sparsi. Oltre Gottardo, tempo in parte soleggiato, ma non si esclude qualche rovescio nel pomeriggio. Domani, giovedì, a sud delle Alpi prevalentemente soleggiato, a nord inizialmente nuvoloso e poi miglioramento nel corso della giornata.
0: Rete 1.
3: Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
4: Benvenuti a Lingua Nostra da Danny Rauseo e Sergio Savoia.
5: Buongiorno, buongiorno. Oggi entriamo in puntata con un tagliere in una mano e un cartello immobiliare nell'altra, una combinazione un po' ticinese, formaggio, annunci e qualche dubbio grammaticale.
4: Partiremo infatti da una domanda semplice ma inquietante. Si dice il gorgonzola o la gorgonzola?
5: Ah,
4: o che
5: quesito.
4: Der gorgonzola, anche così. Da lì apriremo il bestiario di oggi.
5: Poi metteremo nel mirino una parola che si presenta sempre molto seria, paradigma, che sì. Va bene quando serve, ma quando non serve fa anche dei danni.
4: Sì, nello svisionario guarderemo invece alcuni annunci di casa nostra, da vendere, da affittare, vista imprendibile, queste cose qua, quindi mondo immobiliare, sì. Espressioni chiare ma con qualche impronta svizzera piuttosto visibile, e poi c'è anche Valentina Gehrig.
6: Buongiorno, buongiorno Valentina. Ci sarà anche la lingua batte, la nostra nuova rubrica, e la matita rossa.
4: Va bene, allora lasciamo un po' di mistero su quali
5: sì.
4: sono i...
5: Sì, non troppo.
4: Non spoileriamo.
5: No, non troppo, perché poi uno cambia canale se sì. lasci troppo mistero.
4: Hai ragione, però un po' di suspense ci vuole anche nella grammatica. Allora, partiamo subito con un po' di musica d'ascensore.
5: Do it.
0: Sempre un po', mi fa sempre un po' paura, sì, quando dice Duet. È un ordine col punto esclamativo.
4: Duet.
0: Fallo.
4: Dai, che può, si può tradurre con sì, dai,
0: su.
4: Allora, la parola nel mirino di oggi la volete sapere? Ve la dico? Sì. È una di quelle parole che arrivano in giacca e cravatta, scarpe lucide, una parola importante, ma dilla tu, Danny.
5: Sì, forse è troppo importante per l'uso che ne facciamo spesso. La parola è paradigma.
4: Dovete sapere che Danny sono 3 settimane che mi dice devi parlare di paradigma.
5: Devi parlare di paradigma, perché la si usa, la stiamo usando tanto.
4: Poi le riunioni che stai facendo tu adesso.
5: Così.
4: Cioè il paradigma.
5: Cambia tutto il paradigma.
4: Dobbiamo cambiare paradigma, dice il capo delle risorse umane. Ecco. Il paradigma attuale non regge più, dice il politico di turno. Sì. Stiamo entrando in un paradigma diverso, dice la conferenza TED online. Sì. Frasi che sentiamo ovunque, e se siete riusciti a sentire paradigma senza tirare delle bottiglie a chi le diceva, vuol dire che siete delle persone molto risolte.
5: Io l'ho detto ieri, non mi è arrivata nessuna bottiglia.
4: Ecco, benissimo.
5: Però ho capito che è spesso tradotte, vogliono dire non abbiamo ancora capito cosa fare, però detto così sembra più profondo. L'ho fatto anch'io con quello scopo lì.
4: Esatto. Dire dobbiamo cambiare
5: scherzo,
4: paradigma, fai un figurone.
5: Sì, scherzo.
4: Allora, attenzione però, paradigma non è una parola sbagliata, anzi è una parola bella, antica, utile. Viene dal greco paradigma, che attraverso il latino tardo paradigma, e significa esempio, modello, qualcosa che viene mostrato come riferimento. In pratica è il latino per benchmark,
5: sì,
4: sostanzialmente.
5: Benchmark 5 franchi.
6: Ah,
5: 5 franchi nel mare.
4: No, non dovete farmi pagare.
5: No, benchmark, scusa, inglese, via. Inglesismo, 5 franchi.
4: Mi sta costando più di quello che mi pagano questa.
5: dobbiamo prendere un maialino più grande.
4: Allora, Valentina.
6: Sì, la radice greca rimanda proprio all'idea di mostrare, presentare, mettere davanti agli occhi. Il paradigma in origine è un modello che serve a capire altre cose.
4: In grammatica, per esempio, il paradigma è una serie di forme che ci permettono di riconoscere e usare un verbo. Chi ha studiato latino se lo ricorda molto bene, o forse lo ha rimosso, ma tipo amo, amas, amavi, amatum, amare. Quindi c'era la prima e la seconda persona del presente indicativo, c'era la prima persona del passato remoto, poi c'era come si chiamava in latino, non ricordo più, ma è l'equivalente del nostro participio passato, amatu, e poi la forma dell'infinito. Con questo paradigma sapevi cosa dovevi fare col verbo.
5: Sì, quindi, io ho rimosso, ammetto, però sento ancora odore di banco, dizionario, paura dell'espe.
4: Sì, sì, sì.
5: Sore, espe.
4: Sore, ci fa il blitz, vogliamo parlare.
5: Blitz.
4: Ne parleremo.
6: In grammatica italiana parliamo anche di paradigma quando indichiamo un modello di flessione, per esempio un insieme di forme che una parola può assumere. Quindi la parola nasce davvero in ambienti precisi, non è solo una decorazione, insomma.
4: Esatto. Poi il termine ha avuto grande fortuna nella filosofia della scienza, soprattutto con Thomas Kuhn, autore del libro La struttura delle rivoluzioni scientifiche, uscito nel 1962. Per Kuhn un paradigma è, semplifichiamo, se non dovete leggervi il libro, non si trova più neanche, l'insieme di teorie, metodi, esempi, strumenti e problemi condivisi da una comunità scientifica in una certa fase storica, quindi molto tecnico.
5: Sì, quindi vedi che non è solo un'idea, è proprio il modo in cui una comunità guarda il mondo, il paradigma.
4: Per esempio, per molto tempo la fisica ha lavorato dentro un certo quadro concettuale, no? Poi arrivano crisi, anomalie, nuove teorie e cambia questo quadro. Quindi quello è il famoso cambio di paradigma, non è cambiare il colore al logo, spostare le sedie in ufficio, è cambiare il modo stesso di vedere e interpretare i problemi, una roba pesante.
6: Ed è qui che nasce l'abuso, no? Perché cambio di paradigma è un'espressione forte, dovrebbe indicare un cambiamento profondo del modello mentale, teorico oppure anche operativo, ma oggi viene spesso usata per qualsiasi modifica, cioè un nuovo programma informatico, una riorganizzazione, un progetto, una procedura, un regolamento.
5: Sì, tipo abbiamo cambiato paradigma nella gestione della pausa caffè.
4: Sì.
5: Prima zucchero in bustine, adesso zucchero sfuso. Non funziona
4: così. Sai che prima o poi qualcuno lo dirà.
5: Sì, cioè, è vero.
4: Allora, appunto, il problema oggi è che paradigma viene usato per dare profondità a cose che forse sarebbero più chiare usando parole semplici. Per esempio, basta dire modello, oppure schema, modo di pensare, approccio, abitudine, insomma ce n'è.
6: Facciamo qualche traduzione o esempio.
4: Dai.
6: Serve un nuovo paradigma educativo. Può voler dire serve un nuovo modello di scuola, semplicemente. Esatto. Cambiamo paradigma nella mobilità. Può voler dire cambiamo il modo in cui organizziamo gli spostamenti.
4: Che è il grande vantaggio che si capisce.
6: Sì. Poi nuovo paradigma aziendale, molto usato,
4: sì.
6: Significa nuovo modo di lavorare.
4: Anche qui da noi, tra l'altro, molto usato, ve lo
6: sì,
4: dico.
5: Lo so.
0: E lo uso anch'io.
6: Ecco. E qualche volta praticamente appunto è una nuova, nuova complicazione con un nome elegante.
0: Nuovo paradigma organizzativo spesso significa stessa confusione, ma con un organigramma aggiornato. L'ho detto davvero.
4: Sì, l'hai detto davvero. Allora, può capitare, Danny, ma a volte invece no, no, non sempre.
0: No, ieri l'ho usato giusto.
4: Ieri l'hai usato giusto. Allora, è solo un problema di stile, di chiarezza. Quando diciamo paradigma, rischiamo di far sembrare gigantesco ciò che magari è solo un cambiamento normale. Oppure, peggio, rischiamo di nascondere il contenuto, perché cambiare paradigma suona bene, ma dopo bisogna dire sì, cosa, chi, con quali effetti, chi ci guadagna, chi ci perde, quindi, dove sta la fregatura anche.
0: Cioè, quindi paradigma è una parola che può fare da nebbia in qualche
4: modo. Nebbia colta, e la nebbia colta è la più pericolosa perché ha l'aspetto della profondità, ma in realtà dietro magari c'è il muro a 2 centimetri e ti sfracelli il setto nasale.
0: Aia.
4: Però
6: possiamo dire di non buttarla via, no? Del tutto. Ci sono casi in cui paradigma è la parola giusta. Per esempio in filosofia, nelle scienze, nella linguistica, nella storia delle idee, oppure quando parliamo davvero di un modello di riferimento complessivo. Se cambia il modo in cui una disciplina definisce i propri problemi, allora in questo caso paradigma è pertinente.
4: Sì, paradigma è una parola seria, ha una storia antica, un ruolo tecnico, ha aiutato a pensare la scienza, la grammatica, i modelli culturali, e proprio per questo non merita di finire su ogni slide, su ogni diapositiva di ogni presentazione PowerPoint come un deodorante concettuale.
0: Mi piace, deodorante concettuale, copre l'odore così del vuoto.
4: Sì, il vero cambio di paradigma a volte è decidere di parlare chiaro e scegliere sempre le parole più semplici e più facili da capire.

0: Mario, sì. Però Danny e Valentina, scendiamo dai, così, dalle, così, dai, dai cieli, no, eterni della, della filosofia, della scienza, su un piano molto più banale. Si dice la gorgonzola o il gorgonzola?
1: Allora, domanda che può dividere una famiglia intera, più della politica, credo, più di destra e sinistra.
0: Sì.
1: Più del risotto con o senza cipolla?
0: O del risotto col brodo non di carne, vegetariano.
1: Sì, o in polvere. Sì. Sì. O più del formaggio sulla pasta col pesce?
0: Io il formaggio lo metto dappertutto.
1: No, non devi.
0: No, dappertutto. Allora, la risposta, come spesso succede con la lingua, è dipende.
1: Ah, vedi, io dico sempre il gorgonzola.
0: Come diceva Carabe del Palo, dipende. Dipende?
1: Non lo sapevo. Dal gorgonzola.
0: Allora, nell'italiano standard, signore e signori, non ci sono dubbi, prevale il gorgonzola maschile. Vedi? Perché sotto si intende il formaggio gorgonzola.
1: Sì.
0: E quello con la muffa, per intenderci.
1: Sì, sì, sì.
0: Ok. Però in alcune zone, soprattutto dove il prodotto è più vicino alla vita quotidiana, si sente dire la gorgonzola.
1: Quindi femminile non è un errore, cioè la gorgonzola si può dire.
0: Allora, non è uno strafalcione da cartellino rosso, un po' come c'è chi dice il barbera e la barbera. No?
1: Sì, cioè, vero, vero.
0: Diciamo così, se stiamo parlando italiano sorvegliato, meglio il gorgonzola nello scritto, eccetera, eccetera. Se invece una signora lombarda dice, o anche una signora emiliana, mo passami gorgonzola. Passami la gorgonzola, va bene, basta che te lo passano, va bene tutto.
1: Esatto, basta mangiarli.
0: Allora.
2: Sì, anche perché il genere dei nomi dei formaggi è un piccolo formicaio linguistico. Non segue una sola regola, a volte dipende dal nome generico sottinteso, perché può essere formaggio, cacio, toma, forma di formaggio, appunto. E quindi a volte dal luogo d'origine, dalla forma e anche dal dialetto regionale.
1: Quindi il formaggio è una cosa seria. Ha il latte, il caglio, la muffa, eppure il problema dell'identità di genere. Cioè, guarda che sono problemi.
0: Anche i buchi,
1: Sì, sì. Sì.
0: Non tutte le ciambelle riescono col buco e neanche tutti i formaggi.
1: No, non devono risultare.
0: Però restiamo calmi.
1: Stiamo calmi.
0: Partiamo da una regola pratica.
1: Sì.
0: Molti formaggi sono maschili perché sottinteso è il formaggio che è maschile. Quindi parmigiano, pecorino, taleggio, provolone, caciocavallo, stracchino, mascarpone, brie e camembert.
1: Sì.
0: E adesso tocca a te, Danny.
1: Sì, però uno non è che dice la provolona, la taleggia, la parmigiana, la pecorina. Il pecorino potrebbe essere imbarazzante.
0: Sì, allora pecorino nasce come aggettivo perché deriva da pecora, quindi formaggio pecorino vuol dire formaggio fatto con latte di pecora. Poi l'aggettivo diventa nome, il formaggio pecorino, poi semplicemente il pecorino, e usiamo il maschile perché col femminile rischiamo di addentrarci in campi, diciamo, che non hanno a che fare con l'industria casearia.
1: Esattamente.
0: L'abbiamo detto, andiamo oltre. Siamo stati bravissimi su questa cosa.
2: Nessuno ha riso.
0: Benissimo.
1: No.
0: Allora.
2: Lo stesso meccanismo vale per altri e molti nomi alimentari. L'aggettivo si stacca dal nome e comincia a camminare da solo, come quando diciamo un Chianti.
0: Sì.
2: Ovviamente sottintendiamo un vino Chianti.
0: Certo.
2: No? Con il pecorino sottintendiamo un formaggio pecorino.
1: Sì. Sì, quindi il pecorino è un aggettivo, ecco, che ha lasciato casa in qualche modo, ha preso un monolocale lì nel frigo.
0: Se
1: lo lasci troppo poi cammina.
2: Esatto.
0: Assolutamente, fa ogni tanto lo senti belare di notte.
1: Esatto.
0: Allora, ci sono formaggi femminili, l'abbiamo detto, facciamo degli esempi. La fontina, la mozzarella,
1: eccola,
0: la ricotta, la robiola, la burrata, la scamorza, la toma, la feta, e andando avanti così.
1: Beh, la feta è femminile perché finisce in A.
2: Appunto, non solo, la desinenza aiuta ma non basta. In italiano molte parole in A, cioè che terminano in A, sono femminili ovviamente, però abbiamo anche il problema, il tema, il sistema, quindi altre parole che finiscono in A. Quindi la lingua non è un formulario fiscale. Per fortuna.
0: Prendiamo mozzarella.
1: Sì.
0: Allora, qui l'origine è molto concreta. Il nome viene dal verbo mozzare, che significa tagliare, perché la mozzarella viene fatta in pezzi lunghi e poi viene tagliata, viene staccata dalla massa più grande.
1: Sì.
0: Appunto, nella pasta filata si mozza la pasta calda, tra l'altro dal napoletano, quindi da lì la mozzarella.
1: Eccola lì, quindi la mozzarella è una cosa mozzata. Che detto così sembra meno poetico, ma molto più onesto però.
0: Sì, la lingua spesso funziona così, noi vediamo un prodotto elegante, bianco, morbido, anche un po' così di tendenza, la parola invece ci ricorda che il gesto è molto concreto: tagliare, spezzare, separare, staccare, strappare e via dicendo.
2: E anche ricotta, no? È trasparente.
0: Abbastanza, sì.
2: Non è propriamente un formaggio nel senso stretto, perché si ottiene dal siero, ma linguisticamente il nome racconta bene il procedimento, perché ricotta, cioè cotta di nuovo. E prima si lavora il latte per ottenere il formaggio, poi si riutilizza il siero e lo si cuoce ancora.
1: È antispreco questa cosa. La ricotta è l'economia circolare, prima dei convegni sull'economia circolare.
0: E con meno slide.
1: Esatto.
0: Si capisce che ho un problema con le slide.
1: Io ho capito che...
0: Allora,

0: C'è anche da dire che abbiamo, in base a cotto, abbiamo per esempio ricotta, biscotto e stracotto, quindi di parole composte a partire dal verbo cuocere, anzi dal participio passato cotto, ce n'è.
1: E la fontina?
0: La fontina è femminile, ragazze e ragazzi, ma sull'etimologia bisogna essere prudenti. È una voce piemontese o comunque dell'area alpina occidentale, di origine non del tutto sicura, si è collegata a luoghi, alpeggi, nomi locali. Insomma, il punto interessante è che il formaggio spesso porta nel territorio e dal territorio prende il nome.
2: Sì, perché infatti molti formaggi sono toponimi, no? Cioè derivano da nomi di luogo.
0: Facciamo... chiariamo che il toponimo non è il nome del topo.
1: No,
0: nome, è il nome del luogo. Per esempio, Carasso, Arbedo, Viganello sono toponimi.
1: Ecco.
2: Incredibile.
1: Ma anche in tema di formaggio sono...
0: Gigio è un nome di topo, invece.
1: Sì.
0: Okay. Detto ciò...
2: perché col formaggio...
0: hai visto? Detto ciò...
2: Gorgonzola, per esempio, è un comune vicino a Milano.
0: Oh.
2: Taleggio viene dalla Val Taleggio, nelle Alpi Bergamasche.
0: Ota.
2: Asiago è un altopiano e anche una città.
0: Sì.
2: Bitto richiama una valle e anche un torrente. Bra è una città piemontese.
0: E qui stiamo parlando solo dei formaggi italiani, naturalmente formaggi che prendono il nome dal territorio. Noi siamo svizzeri, mica possiamo far finta di niente.
1: Possiamo ignorare tante cose, ma non il formaggio, sarebbe quasi un problema costituzionale qui.
0: Avremo probabilmente anche dei problemi di tipo penale.
1: Sì, anche secondo me.
0: Sì. In Ticino abbiamo un piccolo mondo caseario ricchissimo, le formagelle per esempio, un termine abbastanza nostro, il bûcheron, e lo Zincarlin, i formaggi d'Alpe che prendono i nomi dai diversi Alpi dove vengono fatti, i formaggi di caseificio. Non è solo gastronomia, è la vera e propria, è il territorio che parla,
1: è vero,
0: sostanzialmente.
2: Sì, e qua il genere grammaticale torna interessante, perché diciamo la formagella, quindi femminile, perché la parola è costruita come diminutivo di formaggio,
0: sì,
2: ma con suffisso appunto femminile, ella.
0: Uh-huh.
2: È una parola molto concreta, sa di prodotto piccolo, locale, fatto in forme non enormi e spesso legato a una produzione di valle oppure di Alpe.
1: Sì, che poi detta così, la formagella è già tenera.
0: Sì.
1: Ciao, formagella.
3: Non dici formaggioli.
0: Sì, sì, sì.
1: Formagella, non puoi dire formagella con arroganza.
0: Non è come il bitto che già ti dà l'idea.
1: Esatto, ci provi, ma ti viene subito voglia di pane nero e grotto.
0: Poi abbiamo il mio preferito, il bûcheron.
1: Eccolo.
0: Il bûcheron, che già solo a pronunciarlo porta un po' di mendrisiotto.
1: Sì.
0: Io lo collego col mendrisiotto, in realtà non si fa solo lì, è un formaggino fresco, originario della Valle di Muggio, spesso nato anche come prodotto capace di conservarsi un po' più a lungo rispetto ad altri formaggini freschi. RSI Food, citiamoli, lo descrive proprio come un formaggino alto, quindi ha questa forma, no? Di pasta acidificata, diverso dai formaggini bassi e dolci come le robiole.
1: Sì, quindi è maschile. Bûcheron. Non la bûcheron, che sembra una zia severa.
0: Anche perché sarebbe la bûchona.
1: La bûchona suona
0: malissimo. Non è carino. Non è neanche un po' carino.
1: No.
2: Infatti, nell'uso normale maschile, quindi il bûcheron, probabilmente anche perché si sottintende il formaggino, no? Il formaggio, prende il nome dal dialetto che significa tappo.
0: Sì.
2: Per via della forma cilindrica tonda. Uh-huh. E poi, sempre a proposito di formaggi locali, c'è lo Zincarlin.
0: È un formaggio ticinese a base di latte vaccino o misto vaccino caprino. Ne esiste una versione fresca che è diffusa un po' ovunque, una versione stagionata legata alla Valle di Muggio, che serve anche per vedere se sei veramente un uomo.
1: Sì.
0: Questo è importante. Il patrimonio culinario svizzero ricorda che lo Zincarlin dalla Val d'Amuch stagionato è stato il primo presidio svizzero slow food.
1: Quindi attenzione, la formagella, il bûcheron, lo Zincarlin, tre generi grammaticali e una certezza. Alla fine serve solo il coltello giusto e poi devi solo mangiare.
0: Allora, sul coltello giusto faremo delle trasmissioni ad hoc per questa cosa. Poi ci sono i formaggi d'Alpe.
1: Sì.
0: E qui è quasi sempre maschile, perché anche qui, come diceva Valentina all'inizio di questo segmento, c'è sottinteso il formaggio. Quindi Piora, Gottardo, Tremola. Il Tremola, non la Tremola. La Tremola è il passo. Il Tremola è il formaggio. Il Lucendro, il Sogno, il Blenio, e insomma li conoscete. Il nome dell'Alpe, della valle, del luogo di produzione resta maschile, anche se l'Alpe in questione può essere femminile, quindi il formaggio
1: è maschile. Sì,
2: praticamente è il punto utile questo, cioè che il nome geografico può essere femminile, maschile o neutro nella percezione locale, ma quando diventa nome di formaggio entra spesso in una formula sottointesa, come appunto stavi dicendo, il formaggio di. sì. E quindi prende poi il maschile.
0: Il maschile.
1: Quindi quando uno dice ho comprato il Piora, non è che si è comprato tutto l'Alpe, anche perché poi dove la metti? In frigo?
0: Perché non è in vendita. Non è. Okay.
1: Un giorno tutto il Piora sarà tuo, no?
0: Formaggio. No, dei patrizi, credo. Esatto. Non so. Sì. O dei vicini, non so come sono organizzati. Comunque lo stesso meccanismo, dobbiamo chiedere alla montagna.
1: Sì, è vero, è vero, è vero.
0: Lo stesso meccanismo vale anche a livello svizzero nazionale, anche se qui i nomi vengono da altre lingue, noi li trattiamo sempre al maschile perché pensiamo al formaggio e anche perché i nomi da altre lingue generalmente prendono il maschile. Quindi abbiamo lo Sbrinz, il Gruyère, l'Emmentaler, l'Appenzeller, che vuol dire di Appenzello, della Valle dell'Emmen, il Tilsiter, il Vacherin. Quindi c'è un portale dei formaggi svizzeri, sì, dove ci sono tutti elencati e usa per esempio lo Sbrinz AOP, che è lo Sbrinz di denominazione controllata, e cita Gruyère, Emmentaler e altri tra i grandi formaggi svizzeri. Quindi evviva evviva.
2: Solo una precisazione, alcuni nomi francesi, tedeschi o locali mantengono una grafia che può sembrare poco italiana, ma l'articolo li sistema dentro la nostra frase. Gruyère resta francese nella forma, però in italiano diciamo il Gruyère.
0: Sì.
2: Sbrinz resta nome svizzero tedesco, però diciamo lo Sbrinz.
1: Quindi l'articolo italiano fa un po' da doganiere in questo caso, guarda il formaggio straniero e dice prego entri pure, maschile, ma sportello 2.
0: Esatto. Ha qualcosa da dichiarare? I formaggi non parlano mai.
1: No.
0: E c'è da dire anche che Gruyère in italiano è stato adattato all'italiano con la forma groviera, che sì, però per molto tempo sì, in Italia ha indicato in realtà l'Emmental, il formaggio con i buchi, colpa anche di Topo Gigio.
1: Vero.
2: Vedi che c'entra.
1: Quindi il tagliere è una carta geografica. Uno pensa di fare aperitivo, invece sta studiando geografia economica in qualche modo.
0: E spesso con risultati migliori che a scuola, perché c'è il vino che aiuta. Sì. Il taleggio, per esempio, è maschile, anche qui si intende il formaggio, l'abbiamo già detto adesso. Insomma, l'avete un po' capita, andiamo avanti, ma c'è anche il caso di nomi che derivano dalla forma o dalla lavorazione, abbiamo parlato della mozzarella, ma ce n'è altri.
2: Sì, c'è il caciocavallo, per esempio, nome magnifico, maschile, composto da cacio e cavallo, ma non perché il formaggio sia fatto con latte di cavallo.
1: No, vedevo già il documento.
0: Formaggio con latte di cavallo.
1: Non l'ho mai mangiato, quindi credo che non esista. È un po' un documentario, il nobile caciocavallo delle praterie, sai.
2: Esatto.
0: Sì, parmigiano cavalcava il suo caciocavallo. Le ho fatte queste cose negli anni 90.
1: Ce le ricordiamo.
0: Storie con nomi di formaggi. Le forme venivano appese a coppie, legate e messe a cavallo di un asse,
1: ecco
0: a volte
1: perché
0: attaccate al soffitto, da una forma da una parte all'altra, andavano a cavallo come due bisacce, quindi da qui caccio cavallo.
2: Sì, praticamente conserva appunto il gesto del lavoro, no? Non descrive solo il prodotto, descrive il modo in cui lo si manipolava, lo si conservava e lo si trasportava.
1: Sì, sì. E quindi finora abbiamo luoghi, gesti, animali, forme. Il formaggio non è solo roba da sciogliere sulla polenta, è un archivio, ovvero un archivio commestibile.
0: Allora concluderei qui parlando della parola stessa formaggio.
1: Anche perché mi è venuto fame.
0: Anche a me.
1: Mi è venuto un po' di fame.
0: Allora, la parola formaggio viene dal latino medievale, non dal latino classico. Dal latino medievale formaticum, che è legato a forma. In sostanza il latte cagliato veniva messo in una forma. In italiano abbiamo cacio, che invece deriva dal latino classico caseus, dove abbiamo parole come caseificio, caseario. Anche il francese fromage segue l'altra strada, che è quella della, appunto, della forma e non del formaggio latino.
1: Tutto chiaro.
0: Però in Italia, praticamente centro soprattutto, in altri posti del sud, si dice cacio nell'espressione, per esempio, come il cacio sui maccheroni.
1: Vero.
2: Sì.
1: Quindi formaggio, prodotto educato, cacio è il cugino più diretto, più rustico, quello che arriva a pranzo senza avvisare, insomma, come dicevi, cacio e pepe.
0: Riassuntino. Allora, maschile e femminile, meglio dire il gorgonzola, il parmigiano, il pecorino, il taleggio, il provolone, il caciocavallo, lo stracchino, il mascarpone. Invece la fontina, la mozzarella, la ricotta, la roviola, la burrata, la scamorza, la toma, la feta. Daganna feta invece è un'altra cosa. Ci fermiamo qui.
1: Sì, hai ragione, fermiamoci perché guarda, veramente mi è venuta fame e poi il tempo scorre, quindi fra poco la lingua

0: con la pioggia che c'è stata viene voglia di raclette e fondue. Infatti Orei ci scrive la raclette e la fondue, ma qui non sono formaggi la raclette e la fondue.
1: Sono assolutamente femminili in italiano, ma naturalmente sono preparazioni a base di formaggio ed è per quello che non li abbiamo inseriti qui. Comunque se la domanda era maschile o femminile, assolutamente femminile, anche in francese sono femminili, in questo caso vengono adattati in italiano con il femminile. La fondue, c'è la fonduta in Valle d'Aosta per esempio in italiano, anche se esiste anche il francese visto che è la Valle d'Aosta, e la raclette, che buona, mamma mia,
0: mamma mia, la lingua batte.
1: Oh, anche oggi andiamo alla scoperta di modi di dire e espressioni che hanno origini un po' inaspettate, e per questa puntata ci tuffiamo nel mondo delle carte, del gioco d'azzardo, dei giochi in generale.
0: Perché scommetto che ognuno di voi usa queste espressioni senza nemmeno accorgersene.
1: Sì.
0: Le più comuni che ci vengono in mente: mettere le carte in tavola, giocarsi l'ultima carta, calare un asso, insomma, roba da veri professionisti. Ma ce ne sono alcune molto meno evidenti, vero Vare?
2: Cioè, sì, sono un po', sì,
0: dici,
2: esatto.
0: Dici la prima che hai pescato dal mazzo. Era bella questa, era scritta, ma era bella.
1: Era bella.
2: Allora, un po' meno evidenti. Pensiamo a quando diciamo mandare a monte. Mandare a monte qualcosa, un matrimonio, un progetto, un affare. Ebbene, deriva proprio dal mondo dei giochi, nello specifico dal gioco delle carte del 600 e 700.
0: Vedi?
2: Nei tavoli da gioco di quell'epoca, infatti, il monte era praticamente il mazzo di carte che restava dopo la distribuzione iniziale, oppure il mucchio appunto in cui si accumulavano i primi scarti dei giocatori, no? Al centro tavolo. E durante una partita, se un giocatore commetteva un'infrazione o c'era un'irregolarità, i giocatori gettavano le proprie carte sul mazzo centrale.
1: E quindi andavano a monte.
2: Quindi, esatto, l'atto di rimettere le carte al monte, cioè su questo mucchio, annullava completamente la partita, costringendo il mazziere a mischiare nuovamente il mazzo e a ricominciare tutto da zero.
0: Interessante.
1: È super interessante, e da qui è nato il significato metaforico odierno di far fallire un piano, interrompere bruscamente un progetto, veder sfumare un accordo commerciale. È in pratica l'equivalente di fare un reset totale. Sì. Si può dire reset o devo pagare 5
0: No,
1: franchi?
0: Reset.
2: Non lo so perché te l'avevo
0: paga 5 franchi.
1: Bisogna togliere il maialino a Valentina.
2: Sì, no, esatto.
0: Però il reset è inglese, sì sì. Allora,
2: sì,
0: visto che parliamo
2: mia.
0: Di soldi, la fish non è inglese, la fish. Ti passo una fish.
2: Infatti qua niente 5 franchi.
0: La prossima espressione.
2: La prossima espressione è andare in tilt.
1: Oh, bellissimo, bellissimo.
2: E la usiamo per indicare quando andiamo praticamente in confusione mentale, non riusciamo più a ragionare lucidamente. Ebbene, anche questo modo di dire deriva dal mondo dei giochi. Questa volta però parliamo di qualcosa di un po' più moderno, come il flipper.
1: Sì, c'entra col verbo inglese to tilt, esatto, che significa letteralmente inclinare, sobbalzare. Qui aggiungo una cosa interessante: la parola flipper non è la parola con cui si dice flipper in inglese, che si chiama pinball.
0: È vero.
1: È uno di quei casi in cui...
2: Vedi?
1: Sì, sì.
2: Ecco.
1: Però andiamo avanti.
2: Sì, praticamente nei flipper tradizionali ancora oggi, quelli antichi ma anche oggi, quando un giocatore scuote o solleva troppo bruscamente la macchina per deviare la traiettoria della pallina, cioè praticamente vuole
0: quello
2: barare.
0: Che, sì, quello che fa sempre Sergio quando gioca a flipper.
1: Io
0: sì,
1: gioco di fianchi, picchio il professionista
2: come
1: gioca di fianchi.
2: Verdone, esatto. Un meccanismo a pendolo interno si muove e chiude un circuito elettrico. A quel punto il flipper entra proprio in tilt, si chiama così. Le luci si spengono, i respingenti smettono di funzionare, la pallina cade a fondo senza che il giocatore possa fare proprio nulla per
1: si
2: salvarla.
1: Si chiama tilt appunto perché in inglese significa inclinare, quindi in pratica il flipper ti punisce per aver barato,
0: giusto,
1: lasciandoti lì come un salame a guardare la pallina che scende.
0: Hai reso l'idea. Ma c'è un altro classico intramontabile che usiamo tutti, e scommetto che nessuno di noi indossa una camicia con le maniche larghe per farlo.
2: Esatto.
0: Dici la verità, qual è questo trucco?
2: Sì, allora vabbè, c'è anche avere un asso nella manica, ecco. Questo magari è un pochino più evidente, però lo spieghiamo perché deriva anche questo dalle carte e ancora una volta dai giocatori disonesti, tanto per rimanere in tema, visto che l'asso è di solito la carta dal valore più alto nel mazzo, la nascondevano letteralmente all'interno della manica della giacca per sfoderarla al momento opportuno e ribaltare quindi le sorti della partita a proprio favore con un gran trucco di prestigio.
1: Sì, e nel West poi ti sparavano.
0: Esatto.
1: La cosa interessante è l'evoluzione linguistica statistica, oggi questa espressione ha perso del tutto la sua accezione negativa legata alla truffa, quindi perché avere un manasso nella manica non è una cosa positiva, è una cosa negativa.
0: È vero.
1: Però da noi dice, ma però ho ancora un asso nella manica, come per dire, ho ancora la possibilità di fare una ultima risorsa segreta, una idea straordinaria, una soluzione inaspettata, insomma una dote di pura astuzia.
0: Esatto, quindi se vi beccano con un asso nella manica ditegli che siete solo previdenti, non dei truffatori.
1: Sì.
2: Ultima cosa, a proposito di assi, dico solo questo, che è scontato pensare che l'espressione piantare in asso derivi anche questa dal gioco di carte, dal gioco d'azzardo, e invece non c'entra nulla, deriva da un altro mondo, è della mitologia classica, ma ne parliamo domani.
1: Ha fatto la suspense.
0: Prima dello svizionario c'è Paola che dice flippare un elvetismo? Ho visto che abbiamo parlato
1: flippare,
0: di flipper,
1: non credo che dar fuori flipper, di matto, esatto. Flippare, non lo so, però Paola, andremo a vedere, è possibile che sia un elvetismo.
0: Non deriva da flipper, credo.
1: Non credo, o forse no. Sì, in maniera molto flipper, tra l'altro forse... è il gesto che fa,
0: esatto,
1: le due levette in fondo che permettono di respingere la pallina, mentre appunto, come dicevo, pinball è il nome vero inglese, noi abbiamo usato flipper che chissà da dove arriva.
0: Dal delfino forse.
1: È vero, c'era un delfino,
0: ma non credo che derivi da lì. Carino. Lo svizionario tra poco.

0: qualcuno è rimasto ai formaggi perché sono gustosi, abbiamo parlato tanto di formaggi femminili, maschili, sì, nel senso, sì, dell'articolo, sì, sì, e sì. L'Alpe di Piora l'abbiamo citata, sono i boggesi a gestire l'Alpe di Piora, ci scrive Conny.
1: Sì, grazie Conny, è una corporazione in, sì, pratica, sì, che gestisce in maniera, diciamo, sì, comunitaria questo Alpe. Buono a sapersi, e siccome siamo arrivati in Svizzera col formaggio, l'Alpe, mamma, di Piora, i boggesi e quant'altro, Sbrinz, Emmental, tutto quello che abbiamo detto, abbiamo lo svizionario.
0: Sì, lo svizionario
1: e
0: di oggi.
1: Oggi ci occupiamo di una cosa che vedete sui cartelli, negli annunci immobiliari, vetrine, eccetera, eccetera. Non ci fate tanto caso, ma li potete vedere anche questa cosa attaccata a una vecchia panda, per dire, no? È però una roba dove c'è una piccola differenza tra Italia e Svizzera di cui vogliamo parlare.
0: Quindi siamo nel grande mondo della comunicazione essenziale, tre parole, un numero di telefono e una grafica che spesso sembra fatta durante un temporale, quello magari di stanotte.
1: Sì, allora le formule sono da vendere e da affittare.
0: Ok.
1: In Ticino, più in generale nella Svizzera italiana, si vedono queste formule e si sentono spesso: casa da vendere, appartamento da affittare, garage da affittare, automobile da vendere.
0: Sì, che da noi, insomma, suonano normalissime, anzi molto normali, appunto, troppo normali, il che nello svizionario è sempre un segnale d'allarme.
1: Infatti, nell'italiano standard, soprattutto sui cartelli e negli annunci tradizionali, la forma classica è un'altra: vendesi o affittasi. Mm. Vendesi appartamento, affittasi locale o commerciale, vendesi terreno locale. Nella pronuncia, tra l'altro, quella S è sorda, ma dalle nostre parti tende a essere sonora, quindi noi tendiamo a dire vendesi, anche se dovrebbe dirsi vendesi.
0: Vendesi.
1: Però sono forme un po' solenni, sì, un po' da cartello in lamiera, ma sono italianissima.
2: Dal punto di vista grammaticale, vendesi significa semplicemente si vende, okay, e affittasi si affitta. È il famoso sì passivante.
1: Il sì passivante, famoso.
0: Ah, come dimenticarlo? Chi è il sì passivante?
1: È il sì passivante.
2: Allora, non diciamo chi vende o chi affitta, ma diciamo che quella cosa è messa in vendita in affitto. La Crusca ricorda proprio che vendesi e affittasi sono forme con il verbo e la particella sì attaccata alla fine.
1: Ok, quindi il famoso sì passivante.
2: Eccolo. Esatto.
0: Quindi vendesi non è una parola magica da agenzia immobiliare, solo si vende con il sì, che si è messo dietro.
1: Sì.
0: Come uno che arriva tardi alla riunione, cioè tu metti il sì dopo, dice
1: critico. Potremmo dirlo critico. Sì. Critico. E mi ha attaccato dietro la parola. Ma sì, qui sul più bello entra la Svizzera. Le nostre forme da vendere o da affittare sono con ogni probabilità influenzate dal tedesco zu verkaufen, zu vermieten.
0: Ja.
1: Ja? Ah, oppure dal francese à vendre, à louer, eccetera, eccetera.
0: Ma
1: allora, in tedesco si scrivono separati, non è una parola sola, zu verkaufen, zu vermieten, ma la struttura è chiara: da vendere, da affittare. In francese stessa roba, à vendre, che vuol dire da vendere, à louer, da affittare, ma il problema è che in italiano non si dice così.
2: Sì, perché è un calco sintattico, cioè non prendiamo la parola tedesca ma copiamo il modo di costruire la frase, cosa che abbiamo detto spesso,
1: sì,
2: no?
1: Certo.
2: Per lo svizionario, come se il tedesco dicesse questa cosa è da vendere, mm-hmm, e noi vivendo in Svizzera traduciamo mentalmente quel modello.
0: Insomma, mm-hmm, ne parliamo spesso, è come la nostra classica dogana linguistica, sì, no? Non passa il camion intero, passa solo una parte, non so, la motrice,
1: il telaio, il semiasse,
0: sì, una roba così.
1: Molto bella come metafora. Allora, bisogna anche dire che da vendere o da affittare non sono frasi incomprensibili, si capiscono benissimo, il punto è un altro: in italiano comune hanno un sapore meno tradizionale, meno idiomatico, meno da frase fatta, insomma, perlomeno nei cartelli. Se metto un cartello sulla casa, nell'italiano standard scriverei più facilmente vendesi, se invece dico a voce ho una moto da vendere, lì va benissimo. Tra l'altro vendesi e affittasi sta facendo strada anche nella Svizzera italiana, dove pian piano sta sostituendo il da vendere,
0: sì,
1: e da affittare.
0: Quindi se io dico ho una moto da vendere, italiano normale.
2: Sì, sì, quello è perfettamente italiano. Il problema, o meglio la particolarità svizzera, nasce quando da vendere sostituisce sistematicamente vendesi come formula di annuncio, no? Quindi casa da vendere al posto di vendesi casa, locale da affittare al posto di affittasi locale.
1: Allora, parlando invece della formula, diciamo, all'italiana, con questo sì passivante clitico messo dentro la parola, c'è la questione del plurale, perché se vogliamo essere pignoli, e oggi un po' lo siamo, mm-hmm, con più oggetti bisognerebbe dire vendonsi, ecco, appartamenti, affittansi uffici.
0: Più persone ci hanno scritto vendensi, è giusto, affittansi, è giusto.
1: Vendonsi.
0: Vendonsi.
1: E il trucco è molto semplice, si vendono, prigliate il sì, lo mettete dietro, togliete la finale, la o, e si vendono, diventa vendonsi.
0: Quindi vendensi non è...
1: No, perché non si dice si vende, si vendono appartamenti, ma si vendono appartamenti. E si dice si affittano appartamenti.
0: Sei bravo, sei bravo.
1: E quindi affittansi appartamenti.
0: Sei veramente un bravo tipo.
1: Oh, che fatica però oggi.
0: Sì. Quindi affittansi uffici sembra una frase scritta da un notaio del 27, nel senso 1927.
1: Sì, insomma, però è così che funziona, perché ripeto, la costruzione è si affittano, quindi tu giri, metti il sì in fondo e quindi affitta, sarebbe affittano sì e poi diventa affittano.
0: Si affittano uffici, uffici in affitto, che pure è semplice, suona meno polveroso, no?
1: Certo.
0: È più bello così.
1: Allora, concludere, concludiamo?
2: Concludiamo.
1: Diciamo, da vendere non è da fucilare all'alba dietro il muro del Carmelitane Scalze, ma comunque sappiate che vendesi, affittasi oppure vendensi, affittansi è meglio. Parliamo di un'ultima cosa nell'ambito immobiliare?
0: Sì, dai, Vista Imprendibile, che la prima volta che l'ho letto ho pensato, ma chi dovrebbe prenderla? Un ladro.
1: Il ladro di panorami.
0: Panorami.
1: Sembra un libro di Coelho.
0: Vero, il ladro di panorami.
1: Oh,
0: il ladro di panorami.
2: Che bello.
1: Allora, e invece in italiano svizzero significa una cosa precisa, vista imprendibile è una vista che non ti possono togliere, cioè in pratica, per dirla semplice, non ti possono costruire davanti.
0: Esatto.
1: Quindi non ti trovi, tu hai una bellissima vista sul piano di magazzino e poi c'è l'ecomostro lì davanti a casa. Allora, si chiamava Residenza Sole Mio e dopo finisce all'ombra.
0: Esatto.
1: Quindi,
0: ombra mia.
1: Ombra mia. Quindi la vista imprendibile, Valentina, significa quello.
2: In italiano standard non è una formula infatti comune. Imprendibile normalmente si usa per una fortezza, un castello, una squadra che non si riesce a raggiungere in classifica, addirittura la vista. Invece nell'italiano comune è più facilmente aperta, libera, panoramica, garantita, se vogliamo proprio dire altri aggettivi, o se vogliamo rendere l'idea che non verrà ostruita, diciamo.
1: Esatto, quindi
0: No, due osservazioni dagli ascoltatori su questo tema, proprio brevi?
1: E facciamole.
0: Allora, dice Daniela, ma scriviamo vendiamo e amen.
1: Sì.
0: Affittiamo.
1: Alla fine uno è casa sua e ci scrive quello che vuole lui.
0: E poi Adler scrive, si dice vendesi perché una volta si pagava la quantità di parole, così ne pagavi solo una.
1: Questa è un'osservazione assolutamente fantastica, bravo, hai fatto bene a farla, perché era così. Gli annunci erano pagati a parola e quindi vendesi era una parola sola, compresa vendonsi era una parola sola, e quindi questo ti permetteva di risparmiare, così come gli annunci avevano delle A all'inizio, perché venivano pubblicati
0: all'inizio
1: in maniera alfabetica, e quindi bravo, bellissima osservazione.
0: Grazie.
1: Complimenti.
0: Arriviamo alla matita rossa?
1: Sì, dai.

0: Dai che abbiamo tempo per la matita rossa e qualche messaggio poi che è arrivato al nostro numero WhatsApp, Valentina.
1: Eccoci, allora oggi vediamo tre espressioni molto simili tra loro, mm-hmm. però si sbagliano a volte. A posto e apposta.
2: Già. E dove sta la differenza? Nel modo in cui sono scritte.
1: Sì, esatto, praticamente l'ortografia ci si sbaglia. A posto, separato, no? Scritto separato significa in ordine, sistemato, tutto bene. Esempi, la stanza è a posto. Come stai? Tutto a posto?
2: Sì, Danny è un tipo a posto.
0: A posto.
2: Esatto.
1: Pago io, siamo a posto così. Si
2: esatto,
1: dice, no?
2: Sì.
1: Ecco, l'errore ortografico molto comune è dire a posto, cioè tutto a posto con due P.
2: Scrivere a posto con due P, sì.
1: Con due P è tutto attaccato. Per dirla in modo difficile è un raddoppiamento fonosintattico dovuto alla lingua parlata, perché quando diciamo a posto sembra che si dica
2: sì.
1: a posto con
2: nel
1: due
2: toscano
1: P.
2: C'è questo raddoppiamento fonosintattico
1: sì. Ma anche nei messaggini, no?
2: Ma anche in napoletano a mammeta, per esempio,
1: esatto.
2: Ma è un altro tema,
1: quindi ricordatevi sempre a posto. Invece a posto praticamente si usa molto meno, molto raro, perché significa aggiungere, collocare, non è altro che il participio passato del verbo apporre, quindi lo si usa più per cose, timbri, bolli, visti, ha apposto la firma, il timbro, il bollo, quindi diciamo
2: sì, è
1: molto meno comune.
2: È completamente un'altra cosa se è scritto tutto attaccato con due P,
1: sì,
2: o apposto il timbro, per esempio.
1: E invece apposta, mettiamoci anche lei, con due P e tutto attaccato, è un avverbio e significa di proposito, intenzionalmente. Non l'ho fatto apposta, siamo venuti apposta per te, eccetera,
2: in questo caso
1: eccetera.
2: Una parola sola con le due
1: tutto,
2: P.
1: Tutto attaccato.
0: Sì. Sono arrivati un po' di messaggi soprattutto sulla parte immobiliare. Allora
2: sì.
0: Stefano dice in Sud Italia mettono ovunque cartelli con scritto fittasi senza
2: sì,
0: la davanti.
2: Esatto.
1: È vero.
0: Cosa che non ho mai capito, dice
2: e
0: Stefano.
2: Non solo, ma dicono anche il fitto invece che l'affitto. Sì, è una formula tipica del Sud Italia, assolutamente è la forma prevalente nel Sud Italia, vedere sì. questo fittasi. Sì.
0: Manuela dice che trasmissione interessante, avrei una domanda se si può.
2: Certo. Si può, certo.
0: Quando vendono appartamenti spesso vedo scritto vista imprendibile, come sì. mai? Solitamente la frase corretta non sarebbe vista imperdibile? Dice
2: allora,
0: Manuela, non
2: sì,
0: lo so.
2: Sì.
0: Il concetto è
2: allora, il concetto è diverso,
0: sommato.
2: L'abbiamo appena spiegato, ma forse Manuela ha scritto prima.
0: Sì,
2: imprendibile vuol dire che non può essere presa da nessuno, mm-hmm. quindi la tua vista ce l'avrai perché non ti possono costruire davanti,
0: esatto.
2: in pratica. Imperdibile
0: perché non te la puoi perdere.
2: È una vista che se te la perdi sei pazzo, quindi
0: esatto.
2: compra la casa.
1: Sì.
2: Ecco, sono cose diverse.
0: Ci mandano un cartello, un volantino promozionale con scritto invitazione per vendere il tuo oro, argento e peltro. Invitazione
2: è sbagliato.
0: È sbagliato. Simona da Mendrisio ci scrive.
2: Non è italiano, è invito.
0: Invito,
2: e
0: sì,
2: prima
0: sì.
2: di vendere l'oro pensateci bene.
0: Qui forse era invitazione.
2: Probabile.
0: Torneremo a parlare sì. a lingua nostra domani, sempre alle 11
2: sì.
0: qui su Rete 1. Sergio Savoia, Valentina Gheri, Danny Rauseo. Torniamo,
2: noi torniamo siamo. Più forti di prima.
0: Più forti di prima.
3: Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
4: Notizie in lingua facile. A Berna è stato trovato un accordo per finanziare la 13ª mensilità dell'AVS. L'AVS è il denaro che ricevono le persone quando vanno in pensione. Le due Camere federali hanno scelto una soluzione mista, e cioè l'IVA aumenterà di 0,4 punti, arriverà all'8,5%. L'IVA è una tassa sui prodotti e sui servizi, per esempio quando si comprano i vestiti, il cibo o quando si va dal parrucchiere. Questa tassa va allo Stato. L'IVA su alcuni prodotti importanti come il cibo non cambierà. Anche i contributi sui salari aumenteranno di 0,2 punti, cioè sono i soldi che vengono tolti dallo stipendio. Ieri sera nel Basso Mendresiotto, cioè nel sud del Canton Ticino, c'è stata una forte tempesta con pioggia e grandine. Nei paesi che si trovano vicino a Chiasso è scesa molta pioggia e molta grandine. Nessuna persona è rimasta ferita. La grandine con chicchi molto grossi ha causato danni, cioè molte automobili sono state rovinate, alcuni tetti delle case sono stati danneggiati, alcune finestre si sono rotte. I pompieri hanno lavorato tutta la notte per aiutare le persone. È stato deciso quando mettere in pratica le due proposte per pagare meno la cassa malati nel Canton Ticino. Il Gran Consiglio ticinese ha deciso che la proposta della Lega inizierà il 1 gennaio 2028. Questa proposta permette di togliere completamente dalle tasse i premi della cassa malati. La proposta del Partito Socialista ha due fasi. Una è che dal mese di gennaio 2027 ci sarà un aumento degli aiuti, 38 milioni di franchi. La seconda è che dal 2029 i premi delle casse malati sono al massimo del 10% del reddito delle persone. Per queste proposte, però, non ci sono ancora tutti i soldi. L'esercito americano ha bombardato alcuni obiettivi militari iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto di Hormuz è un passaggio di mare molto importante perché molte navi passano di lì per trasportare merci e petrolio. Questo attacco è avvenuto dopo che ieri è stato abbattuto un elicottero militare americano. L'Iran ha risposto bombardando con i droni e con i missili alcune basi degli Stati Uniti. Sono stati colpiti Giordania, Bahrain, Kuwait. Gli Stati Uniti dicono che la loro reazione è stata equilibrata, cioè non troppo forte. L'Iran invece dice che potrebbe fare altri attacchi se questa situazione continuerà.
0: Bentornati a Controcorrente, un cordiale saluto da Antonio Bolzani. Praticamente ogni giorno esce una notizia che riguarda l'intelligenza artificiale, soltanto negli ultimi giorni, economia e finanza, mercati in affanno, la spinta dell'intelligenza artificiale è andata troppo lontano. Poi ancora, scienza e tecnologia, intelligenza artificiale, la sfida è restare umani. Poi ancora l'Unione Europea lancia il piano per la sovranità tecnologica e quindi l'ONU, l'intelligenza artificiale, consumerà l'acqua di 1,3 miliardi di persone entro il 2030. Sono notizie che ovviamente hanno lo scopo di informarci, di aggiornarci, sono notizie che ci arrivano davvero a scadenze regolarissime ogni giorno. Un'informazione appunto che concerne l'intelligenza artificiale che ci occupa, che talvolta ci preoccupa anche e soprattutto preoccupa sia le autorità politiche sia gli stessi esperti scientifici e tecnologici. Allora, arrivo al tema di oggi, l'enorme consumo energetico dell'intelligenza artificiale. Voi la utilizzate in modo responsabile? L'intelligenza artificiale fra dispendiosi ed enormi consumi energetici e un uso critico e responsabile. Secondo gli esperti, ciascuno di noi potrebbe evitare di usare ChatGPT inutilmente. Una richiesta ChatGPT è 10 volte più costosa di una richiesta tradizionale a un sistema come Google. Quando e perché utilizzate ChatGPT? Concretamente a cosa vi serve? Siete consapevoli del suo notevole impatto ambientale, in particolare per l'elevato consumo di elettricità e di acqua? Che ovviamente l'acqua è usata per raffreddare gli apparecchi. In Svizzera le infrastrutture che ospitano i server per immagazzinare i dati sono in crescita, attualmente se ne contano circa 120, un numero elevato rispetto alle dimensioni del paese. Il 3,6% dell'energia svizzera va ai centri di calcolo, ovvero a questi giganti digitali, e dentro il 2030 la cifra potrebbe raddoppiare o triplicare. A proposito di bisogno di elettricità dell'intelligenza artificiale, un'agenzia dell'ONU ha scritto di recente che l'impronta ambientale sul piano globale dell'intelligenza artificiale nel mondo è enorme. Nel 2030 potrebbe assorbire l'acqua che attualmente consumano gli 1,3 miliardi di abitanti dell'Africa subsahariana. Quindi le notizie sono tante, le informazioni ovviamente, come dicevo prima, occupano le autorità politiche, occupano anche gli stessi esperti, ma soprattutto preoccupano. Allora, per fare un quadro completo della situazione, vi propongo di riascoltare un servizio interessante riguardo appunto all'enorme consumo energetico dell'intelligenza artificiale, servizio nato in onda ieri a 6 di sera.
2: La Svizzera è terra di stoccaggio di dati, il numero di infrastrutture che ospitano server per immagazzinare informazioni è in crescita, attualmente ce ne sono circa 120 in Svizzera ed è un numero elevato rispetto alle dimensioni del paese. Una presenza che, come sentiremo tra poco, fa storcere il naso agli ambientalisti, tuttavia, secondo il professor Rashid Gharawi del Politecnico di Losanna, è anche importante per la prosperità e la sovranità del nostro paese. Lo ha raggiunto per noi Paolo Alatorre.
1: Professor Gharawi, perché ci sono così tanti data center in Svizzera?
5: Ci sono diverse ragioni. Uno dei motivi è che soprattutto nella regione di Zurigo abbiamo accolto i cosiddetti giganti digitali come Anthropic, Google, eccetera, e hanno bisogno di enormi capacità di calcolo. Un'altra ragione è che molte aziende in tutto il mondo non vogliono mettere i loro dati negli Stati Uniti, in Cina o addirittura in Europa a causa delle normative. Quindi la Svizzera finisce per essere un luogo con condizioni speciali. Inoltre la Svizzera è vantaggiosa, per esempio, per quel che riguarda i costi dell'elettricità.
1: È importante per la Svizzera avere così tanti data center sul proprio territorio.
5: È una questione delicata. Dal punto di vista economico e di prosperità, penso di sì. Per molto tempo la Svizzera è stata la principale piazza finanziaria del mondo, ma ora Hong Kong ha preso il suo posto. La risorsa più importante oggi però sono i dati, sono la linfa vitale dell'economia odierna. Immagazzinarli permette di sviluppare poi servizi che li manipolano. E se controlliamo questo, controlleremo la maggior parte dei servizi del mondo, compresi i servizi finanziari. Sta a noi farlo in modo sensato, intelligente e senza sprechi.
1: A tal proposito, sappiamo che i data center consumano molta energia.
5: È chiaro, si dice che consumino circa il 2% dell'elettricità mondiale e che questa cifra raddoppierà tra qualche tempo. È l'equivalente di un grande paese industrializzato. È tanto e il consumo è destinato ad aumentare. Entro il 2030, se continuiamo così e se utilizziamo le stesse tecnologie di oggi, sarà come minimo raddoppiato, perché le macchine hanno bisogno di molta energia per funzionare, per quella che chiamiamo l'intelligenza artificiale. Quindi è l'IT a essere costoso.
1: C'è modo di ridurre questo consumo?
5: Nei politecnici federali, ma anche in altre università cantonali, stiamo lavorando su tecniche di recupero dell'energia, ad esempio del calore generato da questi data center, che può essere utilizzato per riscaldare. Lavoriamo anche per costruire data center con meno macchine e chip. Stiamo sviluppando un'intelligenza artificiale più frugale, molto meno costosa e molto più sicura di quella attuale. Ciascuno di noi potrebbe inoltre evitare di usare ChatGPT inutilmente. Una richiesta a ChatGPT è 10 volte più costosa di una richiesta tradizionale a un sistema come Google. Forse, e dico forse, i cittadini potrebbero essere un po' più disciplinati.
1: E cosa pensa dell'opposizione alla costruzione di questi data center?
5: Penso che sia normale. In una democrazia la gente ha il diritto di dire che non ne abbiamo bisogno. E hanno anche ragione a volte. Come detto, ci sono richieste a ChatGPT che sono assolutamente ridicole. Ma per la Svizzera diventare una piazza digitale è molto importante. Sta a noi trovare soluzioni più intelligenti per avere data center a minore impatto energetico. Bisogna spiegarlo al pubblico e avere un dialogo molto aperto e franco in Parlamento o sui media.
2: Allora, ne accennavamo prima, crescono i segnali di malumori di fronte a questi centri di calcolo, in particolare lo si diceva per il loro elevato consumo di elettricità e di acqua usata per raffreddare gli apparecchi. Questo succede anche in Svizzera. C'è un comune che potrebbe presto essere protagonista di una protesta pubblica. Allora, Alan Krameri, qual è questo comune?
6: È Beringen, nel canton Schaffusa. Lì un gruppo di attivisti è pronto ad accamparsi nelle prossime settimane sui terreni in cui è prevista la costruzione di un centro di calcolo, un data center. Appunto, il fabbisogno per questo nuovo progetto di elettricità equivarrebbe a circa il 70% del consumo del cantone, oltre a consumare 55.000 metri cubi di acqua all'anno. E a Beringen questo data center, tra l'altro, non sarebbe il primo, ce ne sono già altri. A invocare la protesta è un gruppo di attivisti, si capisce dal loro sito che sono molto critici nei confronti del capitalismo, quindi sono attivisti molto molto schierati. Ci sono però anche dei politici comunali, diciamo così, meno radicali, che comunque si oppongono al progetto, in particolare perché non è previsto in questo progetto puntuale di sfruttare il calore in esubero, come diceva prima il professore, ad esempio per riscaldare altri edifici.
2: A Beringen, verrebbe da dire, come in tante altre parti del mondo. Abbiamo già mandato in onda anche qui in 6 di sera e alla Rete 1, no? Dei reportage su proteste locali per l'utilizzo dell'acqua, soprattutto ad esempio qualche mese fa dal Messico. Uh-huh. Allora, ci sono notizie recenti degne di nota.
6: Ma possiamo citare Seattle, metropoli negli Stati Uniti, dove proprio oggi, in queste ore, il Consiglio Comunale sta considerando o dovrà decidere su una moratoria per la costruzione di nuovi centri di calcolo. Sarebbe clamoroso perché Seattle, tra l'altro, è sede di varie importanti aziende informatiche statunitense. Uno stop in questa metropoli che dovrebbe permettere alle autorità di adeguare i propri regolamenti. Per citare la sindaca della città, ci vuole una pausa per capire se i data center rappresentano un buon uso del territorio urbano.
2: Allora, abbiamo citato due esempi puntuali, Alan, c'è però una visione d'insieme sul consumo dovuto ai centri di calcolo.
6: Beh sì, c'è stato recentemente un'analisi pubblicata dalla Confederazione, quindi siamo in Svizzera, che ha fatto sapere che i dati risalgono al 2024, circa il 3,6% del consumo dell'elettricità svizzera era destinato a centri di calcolo, erano in aumento in quel periodo, in particolare i grandi centri di calcolo commerciali, non ad esempio quelli come quello di Lugano, che è in mano ai politecnici federali. Le previsioni dicono che il consumo potrebbe raddoppiare o anche triplicare entro il 2030. L'Ufficio Federale dell'Energia sta monitorando la situazione. Comunque la Svizzera, va detto, è un posto dove l'elettricità costa molto, quindi non è il luogo privilegiato delle varie aziende per situare i propri centri di calcolo, quelli che servono per allenare l'intelligenza artificiale che tanto sta facendo parlare. Quindi guardiamo un po' al piano globale, c'è l'agenzia dell'ONU che qualche giorno fa ha scritto che l'impronta ambientale dell'intelligenza artificiale nel mondo è e sarà enorme. Nel 2030 potrebbe assorbire l'acqua che attualmente consumano circa gli abitanti dell'Africa subsahariana, e sono 1,3 miliardi di abitanti. Queste cifre ovviamente vengono utilizzate, evidenziate per chiedere, un po' come diceva proprio il professore di prima, più efficienza, un uso parsimonioso, anche ben pensato, e una pianificazione politica anche nel settore dei centri di calcolo.
2: Insomma, c'è ancora strada da fare.
0: Molta strada da fare. Allora, il tema di oggi è l'enorme consumo energetico dell'intelligenza artificiale e dei data center. Beh, voi l'IA la utilizzate in modo responsabile. Ci siamo agganciati al servizio di ieri sera, estremamente interessante, un ottimo approfondimento dei colleghi di 6 di sera che ci hanno appunto fornito degli spunti per parlarne oggi a Controcorrente.
7: Rete 1.
8: Buongiorno da Gino Ceschina, vediamo di cosa parleremo tra mezz'ora nel radiogiornale. Innanzitutto la violenta grandinata che ha colpito il Mendrisiotto la scorsa notte, ancora presto per quantificare i danni, che saranno però sicuramente ingenti. Per fortuna però nessuna persona è stata ferita. Il salario minimo si può introdurre anche a livello comunale. Il Tribunale federale ribalta le sentenze cantonali relative a Zurigo e Winterthur. No a simboli religiosi a scuola. Il Gran Consiglio di San Gallo accetta la mozione presentata dopo il caso della docente licenziata perché portava il velo. E poi il via libera alle Camere federali alla revisione della legge sulle reti elettriche, procedure più veloci per un rinnovamento sempre più necessario. Infine, un rapporto di Amnesty International punta l'indice sulla comunità internazionale. Il titolo: cancellare ogni traccia palestinese, la pulizia etnica israeliana delle comunità di beduini e pastori della Cisgiordania.
7: La viabilità, ed è il momento del consueto aggiornamento. In Ticino forti rallentamenti sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogede in direzione dell'Italia. A nord delle Alpi, code o forti rallentamenti nella Svizzera centrale sulla 2 tra Rothenburg e Sempach in direzione di Basilea, e a Zurigo sulla A1 a partire da Dietikon in direzione di San Gallo. Poi ancora sul West Ring a partire da Urdorf Sud in direzione di Basilea. Infine, anche uno sguardo alla situazione dei passi alpini. Albula, Bernina e Forno sono innevati. Gran San Bernardo e Susten sono ancora in chiusura invernale. Entrambi dovrebbero riaprire verso metà giugno, quindi nei prossimi giorni. Tutti gli altri principali passi sono invece normalmente transitabili.
9: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
7: La seconda parte di Controcorrente. Nella prima parte vi ho proposto un interessante servizio dei colleghi di 6 di sera sull'enorme consumo energetico dei data center e dell'intelligenza artificiale, e allora noi ne parliamo nella puntata odierna. Vi chiedo: voi utilizzate l'IA, l'intelligenza artificiale, in modo responsabile? L'intelligenza artificiale dunque fra dispendiosi ed enormi consumi energetici e uso critico e responsabile. Secondo gli esperti, ciascuno di noi potrebbe evitare di usare ChatGPT inutilmente. Una richiesta a ChatGPT, pensate un po', è 10 volte più costosa di una richiesta tradizionale a un sistema come Google, quindi un motore di ricerca classico. Quando e perché, se utilizzate ChatGPT, quando e perché utilizzate ChatGPT? Concretamente a cosa vi serve, per quali ricerche? Siete consapevoli del suo notevole impatto ambientale, in particolare per l'elevato consumo di elettricità e di acqua, acqua usata per raffreddare gli apparecchi? In Svizzera, lo abbiamo sentito, le infrastrutture che ospitano server per immagazzinare dati sono in crescita. Attualmente se ne contano circa 120, ebbene è un numero elevato rispetto alle dimensioni del paese. Il 3,6% dell'energia svizzera va ai centri di calcolo, ovvero a questi giganti digitali, e dentro il 2030 la cifra potrebbe raddoppiare o triplicare. Quindi è un tema ed è anche una preoccupazione, soprattutto che riguarda sia le autorità politiche, i politici, la politica anche di una nazione, ma poi ovviamente sono coinvolti anche tutti gli esperti, tutti gli scienziati e tutti coloro che si occupano di tecnologie. A proposito di fabbisogno di elettricità dell'intelligenza artificiale, un'agenzia dell'ONU ha scritto di recente che l'impronta ambientale sul piano globale dell'intelligenza artificiale nel mondo è enorme. Nel 2030 potrebbe assorbire l'acqua che attualmente consumano gli 1,3 miliardi di abitanti dell'Africa subsahariana. Allora, il tema è complesso, certo, però il tema riguarda anche un po' le nostre e vostre abitudini e soprattutto anche la consapevolezza che ChatGPT, che l'intelligenza artificiale, la consapevolezza, insomma, di un uso responsabile, non inutile. Allora, vi aspetto in diretta allo 0848 030808, come sempre con le vostre voci, oppure potete mandarci i vostri messaggi scritti a vocali via WhatsApp, e lo state già facendo allo 076 321 11 13. state commentando anche l'argomento odierno sulla mia bacheca in Facebook, molte riflessioni, molte considerazioni anche pertinenti, assolutamente intelligenti. Marco scrive: un tema fondamentale, se poi pensiamo alle criptovalute e alla blockchain, che sono altrettanto energivore, che consumano tanta energia, e beh, le cose non vanno bene. Poi ancora, altro che fare la doccia in due o fare le torte senza preriscaldare il forno. Si colpevolizzano i privati e poi, a livello di infrastrutture pubbliche, insomma infrastrutture nazionali, il tema è decisamente molto più preoccupante. Poi occorre maggiore sensibilizzazione. Ho amiche che a ChatGPT chiedono ogni cosa, persino le ricette di cucina che trovi ovunque. Io ci provo a renderle attente, ma mi accorgo di passare per rompiscatole. Poi ancora, l'impatto ambientale dei data center è una sfida enorme, ma da addetto ai lavori, scrive Fabio, vorrei aggiungere un dettaglio fondamentale. Oggi il confine energetico fra ricerca classica e ChatGPT o chat dell'intelligenza artificiale si è azzerato, quindi c'è la ricerca classica e poi la ChatGPT. Con l'arrivo dell'AI Overview di Google, oramai anche una normale ricerca sul web attiva un'intelligenza artificiale per sintetizzare i risultati, consumando quasi quanto una chat come ChatGPT. Il problema quindi non è più quale strumento usiamo, ma come lo usiamo. La vera svolta sta nell'uso consapevole. Evitiamo di interrogare l'intelligenza artificiale per banalità, come cercare un sito web o sapere le previsioni del tempo, la meteorologia, e sfruttiamola dove il suo valore aggiunto giustifica l'energia consumata, come nella sintesi di testi complessi oppure per motivi professionali, per motivi di lavoro. L'efficienza si fa prima di tutto con la testa. Certo, dico efficienza, ma poi ovviamente anche spirito critico. Allora 0848 030808 per i vostri commenti, soprattutto per le vostre abitudini riguardo l'intelligenza artificiale. Iniziamo da Giorgio. Giorgio, buongiorno.
10: Sì, buongiorno. L'argomento è non solo interessante, è determinante per il futuro nostro e dei nostri figli. Allora, noi sappiamo che la Terra può offrire tot e non si può andare oltre, cause ed effetti. Per ritornare alla domanda, io penso che dire alla popolazione mondiale, abituata com'è, di attenersi a delle regole specifiche per risparmiare, non funziona, non va bene. Dovremo avere nuovi interventi più incisivi, e questo non so a che cosa porterà, senz'altro a degli squilibri sociali, politici, eccetera eccetera. Non vedo bene il futuro dal 2030.
7: Grazie Giorgio. Francesca ci scrive: allora, se non utilizzo l'intelligenza artificiale risparmio? Sì, risparmia proprio a livello di consumi energetici, di elettricità. Ilaria, buongiorno.
11: Sì, buongiorno. Tema fondamentale. Io sono una persona normalmente ottimista, ma per come la vedo io siamo già abbondantemente oltre il punto di non ritorno. Purtroppo questa è una tecnologia che è più veloce di noi, non siamo in grado di stare al passo dal punto di vista etico, legale, morale, e questa cosa qui è diventata, diciamo, parte del nostro quotidiano, mio compreso, molto molto velocemente, e non si può tornare indietro. Molto molto semplicemente, malgrado siamo tutti più o meno consapevoli dei rischi da tutti i punti di vista, non ultimo quello ambientale, da voi ben citato. I rischi sono anche altri, molto molto gravi, e abbiamo superato il punto di non ritorno.
7: Allora, abbiamo superato il punto di non ritorno. Sappiamo benissimo quanto l'intelligenza artificiale consuma a livello proprio di energia, di elettricità, qual è il suo impatto ambientale, che è ben poco sostenibile. È vero, qualcuno mi scrive anche Google, però in misura molto minore. Consuma anche Google, consuma anche il classico motore di ricerca, però meno rispetto a ChatGPT e in generale all'intelligenza artificiale. Però Ilaria, al di là che siamo arrivati a un punto di non ritorno, comunque siamo ancora noi che decidiamo cosa fare, noi consumatrici e consumatori di intelligenza artificiale. Questo, possiamo questo decidere quanto, cosa cercare, quanto, cosa fare, non siamo obbligati da nessuno a usarla,
11: No, non è vero, non è vero, lo dico mio malgrado. Noi ci illudiamo di poter decidere, ma non è così, perché se vogliamo essere nel mondo del lavoro in maniera competitiva, ovvero trovare un lavoro, dobbiamo saperlo usare, dobbiamo usarlo in qualsiasi, forse lavoro artigianale ancora no, non ci sono ancora i robot dappertutto, ma chiunque voglia fare un qualsiasi lavoro da ufficio, diciamo così, se vuole avere una possibilità di trovarlo questo lavoro, deve saperla usare e la deve usare. Quindi non è vero che siamo liberi di usarla. Forse possiamo illuderci di esserlo, perché magari invece di cercare la ricetta o cose, diciamo così, non tra virgolette fondamentali, possiamo fare
7: non essenziali,
11: facciamo manualmente su Google, ma cioè, non illudiamoci,
7: però
11: il grande fratello è qui,
7: Ilaria, però, è giusto colpevolizzare la persona che cerca la ricetta per una torta su ChatGPT, dire tu stai consumando troppa elettricità? È giusto puntare il dito oppure la libertà prevede che ognuno cerca e fa quello che vuole con ChatGPT?
11: No, nel senso che dal momento in cui ci vengono messe a disposizione questi strumenti, chiamiamoli così,

0: cioè chi è che decide? È già tutto deciso, le guerre le sta facendo l'intelligenza artificiale, i droni vengono pianificati dall'intelligenza artificiale. Cioè, di cosa stiamo parlando? Noi non possiamo decidere molto, possiamo essere consapevoli, ma siamo dei degli anellini in una catena che difficilmente si spezzerà se non... non so come, ma
1: quindi è piuttosto,
0: ripeto,
1: pessimista.
0: Io sono una persona, non voglio sembrare catastrofica, non sono una catastrofica, paradossalmente sono una tendenzialmente ottimista, ma bisogna anche essere un po' realisti, cioè siamo abbondantemente oltre il punto di non ritorno e non solo dal punto di vista ambientale. Paradossalmente questo mi preoccupa anche meno, ma dal punto di vista etico, morale, cioè, questo sistema qui ci ha preso in mano e ci maneggia. Ripeto, qualsiasi tipo di lavoro, lei mi insegna, anche nel lavoro giornalistico immagino, se lei non usa o non sa usare questo strumento, tra l'altro chi ci dice come usarlo bene e dal punto di vista etico, punto di domanda, non si sa, ma se lei non lo sa usare non potrà competere con dei colleghi che la usano, perché saranno più veloci e più efficaci di lei.
1: Sì, però
0: quindi,
1: ci sono...
0: Lei può scegliere di non usarlo.
1: Sì, ma però io posso scegliere anche di usare altri sistemi o di usarlo in modo meno compulsivo, meno così, ecco, meno diretto e soprattutto in modo più responsabile e più consapevole. Difatti la mia trasmissione si alimenta dei vostri contributi. Io dico sempre, se ci chiamate effettivamente siamo ancora alla vecchia maniera, ecco, il pubblico che chiama e si parla, si chiacchiera, ci si confronta, insomma si dibatte, si discute.
0: Ben vengano,
1: io dico, anche queste trasmissioni, e soprattutto che la radio è ancora voce, siamo ancora delle persone con delle voci. Poi certo i messaggi sono utili.
0: Io spero di parlare con lei anche la prossima volta.
1: Ecco, nel senso che siamo ancora Antonio e Laria che stanno parlando, non c'è ancora una chat GPT o un'intelligenza artificiale che interferisce o che crea un Antonio e Laria.
0: Mia figlia ieri, 18 anni, stava facendo tra virgolette lezione di lingua. Si è scaricata una delle miliardi di app che ci sono adesso basate sull'AI, fantastica tra l'altro, impressionante, dove tu puoi semplicemente fare una conversazione, cioè tu fai una conversazione in cinese, in dialetto siciliano e impari la lingua e parli in maniera veramente, sembra una persona vera, è una cosa impressionante, ma è una macchina.
1: Vabbè, grazie Ilaria, buona giornata.
0: Prego.
1: Grazie mille. Qualcuno scrive: Stefano, il concetto di uso responsabile, consapevole e soggettivo è vero. Inoltre comporta una certa sensibilità a temi energetici e ambientali. Quindi la sensibilità a temi energetici e ambientali è effettivamente fondamentale, imprescindibile. Certo, bisogna essere un po' sensibili. Poi, lo sappiamo, dobbiamo sempre avere uno spirito molto critico quando utilizziamo le tecnologie, soprattutto oggi ChatGPT e l'intelligenza artificiale, e dovremmo anche così pensare alle norme, al dispendioso consumo energetico e a tutto quanto serve per far funzionare l'intelligenza artificiale. 0848 030808 per i vostri commenti in voce, quindi la voce vera, non tramite l'IA, oppure messaggi. C'è uno spreco energetico, vabbè, però è minimo. 076 321 11 13. Rossano, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno. Ecco, a me piacerebbe anche chiacchierare con Ilaria, perché più o meno abbiamo lo stesso idea, no? Tra l'altro, non esiste solo Google, cioè, tra l'altro l'ha detto un vostro ospite frequente che si chiama Attivissimo, no?
1: Paolo Attivissimo,
2: sì. Che se lei cerca da lì è sicuro che l'intelligenza artificiale non la usa. Tutti gli altri motori di ricerca usano l'intelligenza artificiale, per cui quando uno fa una ricerca automaticamente usa l'intelligenza artificiale. Se la fa in quel sito lì usa solo la linea che ha scritto cerca e non le dà suggerimenti dati da una AI di qualsiasi. No. Io infatti adesso uso quello, l'ho messo come pagina di partenza o quello lì. E poi, ecco, a livello, è chiaro, responsabilità dove? In questo mondo qui, cioè, io la uso pochissimo e la trovo molto utile. Chiaramente, ecco, a livello di consumi di energia, ma non dimentichiamoci che

0: consumo di acqua, no? Perché l'acqua è vitale, cioè il petrolio non si beve, ma l'acqua ci serve, no? Per esempio, io ho sentito idee di persone che vorrebbero metterli nello spazio, cioè all'altezza di GPS, lì non dovrebbero essere raffreddati, comunicherebbero via satellite e potremmo magari, però adesso non so su che cifre si parlerà, perché uno non glielo spara con un razzo gratis, eh. Ma a livello, come diceva Ilaria, siamo al punto di non, anche a livello sociale, perché c'è gente che con intelligenza ci parla come se stesse parlando con lo psicanalista, eh. Cioè, io non la uso per avere informazioni che se dovessi cercare su Google ci metto mezza giornata, no? Ma per il resto, ecco, la uso una volta alla settimana forse, no? Però appunto non tornare indietro, questa gente le ha fatte anche per monetizzare, eh? E chi monetizza di più sono i militari, perché tutte queste belle tecnologie sono state inventate magari da gente che l'ha fatto onestamente, fra virgolette, ma poi le pigliano in mano i militari. E i militari le stanno già usando dall'inizio della guerra in Israele, eh? Io so che Israele aveva già 3.000 siti da bombardare che gli aveva già detto un'intelligenza artificiale, non so quale, le produrranno anche loro, eh?
1: Però Rossano, tornando un po' più con i piedi per terra, tornando a noi cittadine e cittadini, possiamo cittadini comuni, non parlo di stati, di autorità militari e di governi, noi cittadini comuni possiamo ancora vivere senza l'apporto dell'intelligenza artificiale? Perché poi la domanda è questa, si può ancora vivere
0: senza i social, né intelligenza artificiale né social, mi basta il web per quello che era prima dell'intelligenza, che era una cosa seria. Adesso l'intelligenza artificiale crea un sacco di cose anche false, il problema è anche...
1: Ecco, ma allora possiamo ancora vivere sì o no senza ChatGPT? Ce la facciamo?
0: Io sì, poi non uso ChatGPT, ne uso un'altra.
1: Ecco, ma però usa un'intelligenza artificiale, quindi lei non può vivere senza l'intelligenza artificiale.
0: Dicono che non c'è più, non la uso più, non mi cambia la vita da zero.
1: Ecco, ma come l'ha cambiata l'intelligenza artificiale? Quanto le ha cambiato la vita? Concretamente, ci faccio un esempio concreto.
0: Ma io per esempio uso un farmaco perché è una malattia cronica, a dosi da cavallo, adesso devo toglierlo, no? Però sia il bugiardino che il medico di famiglia non hanno idea. Io ho fatto una ricerca in quello, ho avuto un riscontro usando due intelligenze diverse e mi danno esattamente quanto devo togliere, quanto ci metto 36 settimane per disintossicarmi da un farmaco.
1: Ecco, ma non poteva chiedere al suo medico o al suo farmacista?
0: Il mio medico non lui me l'ha detto, ma poi ho controllato e dico, è un po' spesso, l'ho fatto anch'io, era troppo veloce. Ma non sai, i dottori di famiglia sono molto istruiti a dare i farmaci, ma quando si tratta di levarli, cioè soprattutto quelli che danno dipendenza, cambia. Io infatti ho provato una volta a togliermelo di botto, ho fatto due giorni arrotolando.
1: Vabbè, quindi è un po', diciamo così, che non è molto fiducioso nei medici. Rossano, grazie, buona giornata, andiamo avanti. Emanuele, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, grazie. Io, lei sta facendo una trasmissione con come sempre, con un argomento molto importante, coinvolge tutti, però io vorrei andare oltre, cioè c'è questo grosso problema, io penso che la stragrande maggioranza della popolazione non ha consapevolezza, io compreso, non ha consapevolezza di quello che riguardano i rischi, le opportunità, i valori, le regole, se ammesso che ci siano, dell'intelligenza artificiale. Allora, secondo me, ora, per esempio, l'altra sera ho assistito alla trasmissione 60 minuti, c'erano sei esperti che parlavano, tutte argomentazioni interessanti. Finita la trasmissione, io mi sono chiesto, e io ora che cosa faccio? Io come cittadino, che cosa faccio? Se devo usarla o non usarla? Che rischi ci sono, che opportunità, ripeto, le regole, c'era anche un avvocato, eccetera. Allora, io andrei oltre. Pronto?
1: Pronto, l'ascolto.
2: Sì. Ecco, io andrei oltre. Secondo io, il mio modestissimo parere, ci vuole un'operazione di alfabetizzazione della popolazione. Che per esempio la signora di prima, Ilaria, mi pare si chiama.
1: Sì, Ilaria.
2: Citava anche il fatto etico. Questo è fondamentale. Ma anche si parla sempre, spesso, solo di ChatGPT. Ma ChatGPT, etica zero, la usano gli hacker russi. Cioè, mentre Claude, per dire, perché non viene citata Claude, è il cofondatore di Claude, è stato invitato dal Papa. Dal Papa.
1: Però Emanuele, mi scusi, noi media sensibilizziamo, informiamo, siamo sempre insomma sul pezzo. Cerchiamo di rendere attenta la popolazione sui rischi, su tutto quello che offre, certo, l'intelligenza artificiale, diciamo in generale, senza entrare troppo nei tecnicismi. Certo, però tutto quello che offre ci sono anche molti rischi e molti pericoli. Quindi, da un certo punto di vista, non possiamo dire che le informazioni non vi siano, non manchino. Ecco, ce ne sono e ce ne sono parecchie. Dall'altro lato, lei dice: io però poi sono disorientato, non so come fare. Allora, concretamente, non la usa?
2: Io concretamente, per esempio, sto pensando di fare nel mio piccolo un'associazione di ignoranti che vogliono capire cos'è l'intelligenza artificiale. Io ho mio figlio, è al liceo, lui si ha Claude, Anthropic, fa tutti i test, fa tutto quello che fanno tantissimi ragazzi. Io ho detto, non usiamo ChatGPT, mettiamoci una croce, l'unica è Anthropic, Claude, perché è l'unico che pare, ripeto, il Papa, a riferimento solo a Anthropic. Ecco, usiamo solo Claude o Anthropic, per esempio. Ma io, secondo me l'esigenza è quella di, io concretamente, io penso di creare un'associazione ignoranti e intitolarla l'intelligenza artificiale per tutti, per, come giustamente ha detto lei, creare consapevolezza, perché ora finisce la sua trasmissione, ok, tra 10 minuti, e poi che facciamo? La trasmissione l'altra sera, e poi che facciamo? La popolazione, noi tutti, abbiamo bisogno di essere alfabetizzati.
1: Sì, però ci sono fior di specialisti, però mi scusi Emanuele, ci sono fior di specialisti, venerdì mattina Mille Voci ho dedicato un'ora, l'ennesima ora, all'intelligenza artificiale, ne parlo tanto, ma i miei colleghi e le mie colleghe, l'informazione della RSI, ogni giorno se ne parla.
2: Ma io farei un podcast, per esempio, entriamo nello specifico, ci sono tutti questi tutti questi sceneggiati, ok, facciamo un podcast di alfabetizzazione quotidiano, lezioni che degli esperti, divulgatori, rivolto a tutti, facciamo servizio pubblico, ecco, per me questo sarebbe
1: vorrebbe farci concorrenza, insomma, ma un altro servizio pubblico. La ringrazio, no, Emanuele, grazie, buona giornata. No, certo, ho fatto bene a parlare da cittadino, il messaggio è chiaro, è passato. Vorrei leggere un po' di messaggi che stanno arrivando allo 076 321 11 13. C'è, credo, anche Fabio Usì è il nostro regista, un messaggio vocale che ascoltiamo di Giona. Lo sentiamo il messaggio vocale di Giona, no? Li facciamo ripartire? Su.
3: Per quanto riguarda questa intelligenza artificiale, io non la uso in nessun caso, però io sono uno studente e vedo veramente come i miei compagni di classe, così, quanto la usano per tutto, veramente è un utilizzo smisurato di questa intelligenza, che purtroppo è proprio solo intelligente, ma non è tutto il resto, quindi non perdere noi. Con questa intelligenza la utilizziamo veramente per tutto, quindi cominciamo a perdere la creatività, tantissime cose che veramente, cioè per delle piccole cose si va subito a chiedere l'intelligenza artificiale perché è facile, veloce, non ci si prova a farlo da soli, quindi è veramente è proprio una distruzione, secondo me, dell'essere umano. Si va in questo senso, diciamo.
1: Grazie a questo giovane, a Giona, che ci ha mandato questo messaggio vocale. Effettivamente il tema riguarda tanto, tantissimo, forse soprattutto i giovani, che usano tantissimo l'intelligenza artificiale, ed è assolutamente pertinente quello che ci ha detto. Poi il discorso riguarda anche la creatività, pensiamo anche solamente alla creatività grafica, alle immagini, insomma. Poi Antonella ci scrive: io non ho i social e sto benissimo, non uso l'intelligenza artificiale, cerco su Google. Anche su Google c'è un uso di intelligenza artificiale, però con un consumo energetico di elettricità minore. E poi in tanti si complimentano con il dibattito di lunedì sera, 60 minuti. Poi ancora Rossano non va più dal medico, ecco l'esempio, per me è sconosciuta e se vado dal medico mi fido di lui, per me è sconosciuta l'intelligenza artificiale, se vado dal medico mi fido di lui, mentre Rossano si fida di più dell'intelligenza artificiale, così ci ha detto: non uso l'intelligenza artificiale perché mi fido dei miei simili, e quindi diciamo così le persone umane hanno, avrebbero ancora molta più possibilità per tante persone, ma soprattutto sono molto più affidabili e credibili rispetto all'intelligenza artificiale. Quindi beh, non perdiamo di vista anche questo consiglio e questo suggerimento, ma soprattutto non perdiamo di vista lo spirito critico e il tema che riguarda l'enorme consumo energetico dell'intelligenza artificiale. A domani, buona giornata.
4: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
5: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. Al sud trascorrerà un pomeriggio con cieli nuvolosi, con rovesci o temporali sparsi, soprattutto sul Ticino centro-meridionale. Al nord in pianura sarà in parte soleggiato e sul versante nord-alpino nuvoloso con alcuni rovesci. Le temperature massime raggiungeranno i 22 gradi al sud e i 15 al nord. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, giovedì 11 giugno. Al sud trascorrerà una giornata in prevalenza soleggiata e asciutta. Al nord sarà una mattinata con nuvolosità variabile, poi si passerà a tempo abbastanza soleggiato. Le temperature saranno comprese tra i 16 e i 24 gradi al sud e i 7 e i 18 al nord. Per ora è tutto dalla redazione meteo Giada Rossi.
6: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 12:30. Il radiogiornale.
7: Gino Ceschino al microfono, buongiorno a tutti. La violenta grandinata che ha colpito il Mendrisiotto la scorsa notte, ancora presto per quantificare i danni, che saranno però sicuramente ingenti. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita. Il salario minimo si può introdurre anche a livello comunale. Il Tribunale federale ribalta le sentenze cantonali relative a Zurigo e Winterthur. No a simboli religiosi nella scuola. Il Gran Consiglio di San Gallo accetta la mozione presentata dopo il caso della docente licenziata perché portava il velo. Via libera alle Camere federali alla revisione della legge sulle reti elettriche, procedure più veloci per un rinnovamento sempre più necessario. Un rapporto di Amnesty International accusa Israele di pulizia etnica in Cisgiordania e punta l'indice contro la comunità internazionale. Nello sport, i favoriti per la vittoria ai mondiali di calcio, secondo i giocatori della nazionale svizzera, per la maggioranza vincerà la Francia. In apertura dunque i fiumi di grandine che molti di voi avranno visto sui social, sui portali, compreso il nostro. Violentissime precipitazioni hanno colpito la scorsa notte il Mendrisiotto, con chicchi grandi anche come palline da golf. Vediamo qual è la situazione adesso. John Robbiani è stato nelle zone più colpite e in questo momento si trova a Morbio Inferiore.
8: Sì, una grandinata violentissima che si è abbattuta sul sud del Ticino e ha causato danni molto gravi, milionari, grandine, pioggia, vento. Ora io sono appunto a Morbio Inferiore e pensate, quasi tutti gli edifici comunali hanno subito danni. Questo solo per rendersi conto un po' di quanto accaduto. E Morbio, tra l'altro, non è probabilmente neppure il comune più toccato. Le strade questa mattina erano completamente verdi da Mendrisio al confine, e questo per le foglie strappate dagli alberi. Allora, ovunque, ovunque il suono delle motoseghe, operai intenti a tagliare i rami e gli alberi in bilico, e poi ancora adesso camminando si sente il suono dei vetri rotti, delle auto posteggiate. danneggiate con i vetri distrutti, i pannelli solari anche distrutti, i lucernari sfondati in alcune case, una situazione davvero insolita. Allora, per fortuna non ci sono stati feriti, ma per i pompieri del Mendrisiotto è stata una notte che si ricorderanno per un bel po'. Tra l'altro alcune delle cancellerie comunali con cui abbiamo parlato ci fanno sapere di essere state prese d'assalto dalle telefonate dei cittadini e dunque ci vuole un po' di comprensione e pazienza. Sono a Morbio Inferiore, appunto, proprio qui ho incontrato la sindaca Claudia Canova. Allora vi propongo, per chiudere, di sentire quel che ci ha detto pochi minuti fa.
9: Sicuramente è un evento violentissimo. La vegetazione ha subito un danneggiamento inimmaginabile, è tutto tritato. I danni ai privati immagino che siano tantissimi, mentre per quanto riguarda il comune stiamo facendo un po' la conta dei danni. Quasi tutti gli edifici pubblici sono danneggiati, i nostri mezzi sono danneggiati, anche il nostro impianto fotovoltaico a scuola mi è stato riferito che ha subito un grosso danno.
7: Questa dunque è la situazione nel Mendrisiotto il giorno dopo. La brutta notizia è che queste grandinate così violente, a cui già stiamo assistendo da alcuni anni, peggioreranno con l'aumento delle temperature innescato dal cambiamento climatico. Questo lo dimostra uno studio pubblicato sulla rivista Nature proprio la settimana scorsa. Ce lo riassume il nostro collaboratore scientifico Francesco Suman.
10: L'umidità è il carburante dei temporali e un'atmosfera riscaldata dal cambiamento climatico ha maggiori probabilità di generare forti correnti ascensionali in grado di sostenere la formazione di chicchi di grandine più grandi. Allo stesso tempo, però, un'aria più calda fa sciogliere più rapidamente i chicchi di grandine. Un gruppo di ricercatori australiani, allora in collaborazione con un ricercatore del Centro Agroscope di Zurigo, Raphael Portman, ha provato a capire come questi due fattori contrastanti incideranno sulle future grandinate. Gli autori hanno trovato che le condizioni favorevoli alla grandine si sposteranno dalle regioni più calde a quelle più temperate e verso i poli. Saranno più colpiti il Nord Europa e il Canada, ma anche le regioni meridionali dell'Australia e della Nuova Zelanda. Zoomando in Europa, la regione alpina sarà una di quelle più interessate. È possibile che già oggi, con un riscaldamento globale che si aggira attorno al grado e mezzo, vediamo alcuni effetti di questi cambiamenti. Tuttavia, le previsioni dello studio sono fatte per un mondo futuro più caldo di 2 o 3 gradi. Meno colpite, invece, saranno l'Africa, l'India o la Cina, secondo i ricercatori. Inoltre ci saranno più grandinate nei mesi invernali rispetto a prima, con conseguenze da considerare per colture come il grano, ad esempio. Dagli studi precedenti si sapeva che in media le grandinate saranno meno frequenti ma più violente quando si realizzano. Una sola grandinata può infatti compromettere un'intera stagione agricola e lo studio appena pubblicato su Nature Climate Change ci aiuta a prevedere quali colture verranno esposte a questo rischio.
7: Bene, adesso cambiamo tema. Il salario minimo può finalmente essere introdotto a Zurigo e Winterthur, finalmente, perché era stato votato dai cittadini 3 anni fa. Il Tribunale federale infatti ha ribaltato una decisione precedente dando ragione alle due città. Le ordinanze comunali sono compatibili con il diritto. Laura Dick.
11: Sono state le prime due città svizzere a fare da apripista, ma solo la sentenza odierna del Tribunale federale sancisce definitivamente la possibilità di introdurre un salario minimo comunale. Nel 2023 i cittadini di Zurigo e Winterthur avevano approvato le ordinanze sul salario minimo, ma il progetto aveva subito una frenata a seguito di ricorsi da parte di commercianti zurighesi. Il Tribunale amministrativo del cantone aveva poi considerato le ordinanze incompatibili al diritto cantonale. Oggi nuova sentenza, il Tribunale federale dà ragione alle città affermando che la decisione dell'istanza precedente viola la loro autonomia. C'è il presupposto, sottolinea il Tribunale, che le città conoscono a fondo la situazione locale e quindi siano in grado di combattere la povertà lavorativa in modo altrettanto appropriato quanto quanto il cantone. Il salario minimo comunale è conforme sia alle regole sull'aiuto sociale cantonale zurighese sia all'obiettivo sociale previsto dalla Confederazione, conclude il Tribunale federale. 23 franchi all'ora a Winterthur, 23,90 franchi all'ora a Zurigo, un'idea voluta fortemente dalla sinistra che nel frattempo altre città svizzere hanno adottato. Lucerna l'ha introdotto quest'anno. Schaffusa, Berna e Bienne ne stanno discutendo. Iniziative che ora si dovranno iscrivere in un contesto più ampio. Recentemente il Parlamento svizzero ha infatti deciso che i salari minimi dei contratti collettivi dovranno prevalere su quelli stabiliti a livello cantonale.
7: E a proposito di salario minimo, nel Canton Vaud domenica la popolazione dovrà appunto decidere se ne vuole uno oppure no, e soprattutto che forma dovrebbe prendere questo salario minimo. Il Consiglio di Stato, dalle iniziative di sinistra e sindacati, ha deciso di proporre un controprogetto. Infatti, delle differenze e delle questioni in gioco ci parla adesso Aaron Guidotti.
12: Per il comitato delle due iniziative, essenzialmente sinistra e sindacati, l'obiettivo è ridurre la povertà introducendo un salario minimo di 23 franchi l'ora adattato di anno in anno al caro vita. Rispetto a quando è stata depositata l'iniziativa, oggi ammonterebbe a 23 franchi e 60. Previste alcune eccezioni, apprendisti, stagisti, programmi di reinserimento professionale. Due iniziative, sì, una per ancorare il principio nella Costituzione vodese, l'altra per definire il campo di applicazione. Mentre il controprogetto del Consiglio di Stato, sostenuto da PLR, Centro e UDC, non prevede l'adattamento automatico al caro vita e prevede alcune eccezioni in più, come lavori estivi o lavori per studenti che hanno meno di 25 anni. Ma la vera differenza tra iniziativa e controprogetto sta nel campo di applicazione. Nel controprogetto i contratti collettivi di lavoro avrebbero la precedenza sui salari minimi, mentre con l'iniziativa nessun contratto potrà andare al di sotto del salario minimo, come già avviene nei cantoni di Neuchâtel e Ginevra. Il controprogetto esclude settori a prevalenza femminile, spiega Arnaud Bovera, segretario del sindacato Unia e gran consigliere socialista. Così come settori che impiegano molte persone. Senza la nostra iniziativa potranno continuare a lavorare a tempo pieno senza avere i mezzi per pagare affitto, assicurazioni, eccetera. E quello che chiediamo è veramente il minimo del minimo.
13: Essenziale, on parle bel et bien du minimo.
14: On peut pas aujourd'hui décréter un salaire.
12: Non si può imporre un salario a tutti imposto dallo Stato, risponde Gilles Mestre, presidente di Gastrovo. Ciò frenerebbe le assunzioni, i piccoli commerci sarebbero in difficoltà, si andrebbe ad incoraggiare il lavoro in nero e ci sarebbe un aumento dei prezzi. Il sistema deve essere flessibile ed è proprio questo che ha reso forte la nostra economia. Il salario deve essere adattato ad ogni settore. Una differenza che si inserisce nel dibattito nazionale. Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati hanno deciso che i contratti collettivi debbano avere la precedenza sui salari minimi cantonali, ma i sindacati hanno già annunciato che lanceranno un referendum, il che dovrebbe dare il tempo al Canton Vaud di decidere senza ingerenze da parte del diritto federale, di decidere se introdurre un salario minimo e come.
7: E dal Canton Vaud a quello di San Gallo dove aveva fatto molto discutere, forse lo ricorderete, il caso di una docente a cui era stato annullato il contratto d'assunzione per aver portato il velo. L'istituto scolastico aveva fatto marcia indietro dopo le proteste di alcuni genitori. Stamattina il Parlamento cantonale ha reagito approvando una mozione che esige il divieto di tutti i simboli religiosi nelle scuole, questo compresi i licei. Alan Crameri.
15: L'attenzione mediatica era alta e da tutta la Svizzera stamattina sul Gran Consiglio sangallese c'è chi temeva parole sopra le righe, e invece il dibattito è stato pacato con argomentazioni di fondo su laicità dello Stato, identità occidentale e ruolo della scuola. La mozione approvata chiede in primo luogo una legge chiara per tutti i direttori scolastici, un po' disorientati nel cantone dopo il caso del contratto annullato a una docente che non sarebbe stata disposta a togliere il velo islamico in aula.
16: welche den Mädchen und Jungen an unseren Schulen.
15: Ma c'è di più, è anche una questione di valori da trasmettere agli allievi, come si intuisce dalla dichiarazione del deputato UDC Sascha Schmidt. La mozione vuole un divieto di tutti i simboli religiosi nell'abbigliamento dei docenti, fatto salvo per quelli più discreti come una catenella. I contrari, come questo deputato PLR, temono ora che i tribunali dovranno stabilire se una croce al collo sia di qualche centimetro troppo grande. Ma la maggioranza è stata chiara e anche interpartitica. I docenti di tutte le scuole pubbliche, anche di quelle superiori, non potranno indossare evidenti simboli religiosi, respinta per una manciata di voti la proposta del governo di limitarsi a quelli delle scuole dell'obbligo. La tematica di fondo non è nuova. In passato, il caso è di oltre 30 anni fa, sia Tribunale federale che Corte europea dei diritti dell'uomo avevano giudicato ammissibile il divieto a una docente ginevrina di indossare il velo a scuola.
7: Adesso andiamo a Berna per i lavori delle Camere federali. Troppo vecchia, limitata e con procedure di rinnovo troppo lente. Il Parlamento ha dato il via libera alla revisione della legge sulle reti elettriche che mira a velocizzare i tempi e semplificare le procedure per ampliamenti e trasformazioni. Dopo il nazionale anche gli Stati hanno approvato la riforma che introduce corsie rapide per i progetti di interesse nazionale e conferma in molti casi le linee aeree invece dell'interramento. Sentiamo Anna Valenti.
17: Una rete che invecchia, che va rinnovata e ampliata, eppure in fretta. Oltre il 60% delle strutture della rete elettrica svizzera ad alta tensione ha tra i 50 e gli 80 anni e deve essere sostituita o completamente rinnovata per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Questa è l'urgenza che ha spinto il Consiglio federale a rivedere la legge sugli impianti elettrici per accelerare al massimo procedure e autorizzazioni. Revisione cui anche il Consiglio agli Stati ha dato oggi il via libera, 35 voti contro 4. Per sostituire una linea sul tracciato esistente non servirà più passare dal lungo piano settoriale, che può portarvi anche 2 anni. I progetti considerati di interesse nazionale, cioè le grandi linee della rete di trasporto, le stazioni di trasformazione, avranno una sorta di corsia preferenziale. Cantoni e uffici federali dovranno esprimersi più in fretta. Un'accelerazione fatta però a detrimento di alcune importanti tutele, secondo la minoranza sostenuta da Sinistra e Verdi Liberali. Per esempio, l'interesse nazionale della rete ha la precedenza anche in aree molto protette, come le zone palustri. Minoranza che ha perso anche su un altro nodo centrale della riforma, l'interramento delle linee ad alta tensione, che Sinistra e Verdi Liberali chiedevano di interrare sempre, soprattutto vicino agli abitati o nelle aree sensibili. La maggioranza invece ha confermato il principio delle linee aeree, nella maggior parte dei casi ritenute più rapide da realizzare, ma soprattutto meno costose. Il dossier ora torna al nazionale per appianare alcune divergenze che non stravolgono però la riforma.
7: Il tormentone del finanziamento della 13ª AVS. Oggi la conferenza di conciliazione ha optato per la soluzione mista, cioè l'aumento delle deduzioni salariali e l'incremento dell'IVA, scegliendo quindi la strada privilegiata dal Consiglio degli Stati, mentre il nazionale, ricordo, voleva limitarsi all'aumento dell'IVA. La via scelta dalla conciliazione ora dovrà essere approvata dalle due Camere. Domani è scontato il sì degli Stati, molto meno quello mercoledì del nazionale. Se la proposta venisse respinta, la 13ª AVS sarebbe versata a partire dal prossimo dicembre senza essere finanziata in modo specifico. In Cisgiordania ora, dove il trasferimento forzato delle comunità palestinesi e la conseguente annessione dei territori da parte di Israele è in aumento. A denunciarlo è un rapporto di Amnesty International che lancia un appello alla comunità internazionale. Giorgia Lorenzini.
18: Il rapporto di Amnesty sottolinea la sistematicità dell'espansione israeliana in Cisgiordania. Le violenze dei coloni non sarebbero il prodotto di singoli individui estremisti, ma al contrario sarebbero sostenute apertamente dallo Stato ebraico. Amnesty attribuisce questa situazione a 2 cause principali: una strategia politica volta a rafforzare il controllo israeliano sui territori e l'impunità in cui agiscono gli autori delle violenze. Con l'obiettivo di scacciare le comunità palestinesi, i coloni israeliani spesso ricorrerebbero alla violenza. Nel rapporto si parla di bastonate e lanci di pietre, distruzioni di fonti d'acqua, pannelli solari e scorte alimentari, così come furti di bestiame e incendi dolosi. Amnesty denuncia anche un'espansione immobiliare sostenuta dal governo israeliano. Al contempo, le autorità israeliane avrebbero demolito più di 3.000 abitazioni e strutture palestinesi, causando lo sfollamento forzato di molte comunità, tra cui il villaggio di Zanuta, di cui ci racconta Grazia Careccia, vice direttrice per il Medio Oriente di Amnesty International.
19: La comunità di Zanuta ha dovuto convivere con la violenza dell'esercito, quindi anni di pressioni da parte dello Stato di Israele che con ordini di demolizione delle strutture della comunità, poi con la creazione di questa comunità agricola di coloni israeliani, la situazione è diventata molto più grave, anche perché si è aggiunta la violenza di questi coloni, violenze giornaliere, addirittura culminate nel luglio del 2025, il 28 luglio, con l'uccisione di Auda Al-Attarin, un community member molto attivo anche nella resistenza, nella resilienza di questa comunità.
18: Omicidio che sarebbe rimasto impunito. Per documentare lo sfollamento del villaggio di Zanuta, così come tanti altri in Cisgiordania, Amnesty ha analizzato video, immagini satellitari e documenti ufficiali. L'organizzazione ha inoltre intervistato diversi palestinesi residenti o sfollati dalla Cisgiordania, oltre che avvocati e attivisti sia stranieri che israeliani. Il rapporto conclude parlando di apartheid e pulizia etnica della popolazione palestinese in Cisgiordania e chiede alla comunità internazionale di partecipare alle indagini della Corte Penale Internazionale. Nel frattempo, ieri, Regno Unito, Canada, Australia e Norvegia hanno annunciato sanzioni contro Israele proprio nell'ambito delle violenze perpetuate dai coloni israeliani in Cisgiordania.
7: La brutale aggressione da parte di un richiedente l'asilo sudanese ai danni di un irlandese ha provocato la scorsa notte violente reazioni a Belfast, in Irlanda del Nord. Case e auto di immigrati sono state date alle fiamme da attivisti di estrema destra. Sentiamo da Londra Giancarlo Ciccone.
20: Sono continuati tutta la notte i disordini a Belfast. Case bruciate, famiglie di immigrati costrette a lasciare le loro abitazioni, scontri violenti con la polizia. Non ci sono dubbi. Questa volta le violenze hanno una chiara matrice razzista. A scatenarla, l'accoltellamento da parte di un cittadino sudanese di 30 anni contro un irlandese di 40 anni. In un video diventato virale si vede il sudanese inginocchiato sulla vittima che, dopo averlo colpito agli occhi e al collo, tenta apparentemente di tagliargli la testa. La vittima è ora ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. La polizia esclude il movente terroristico. La destra britannica è certa. Troppi immigrati che non riescono a integrarsi e che vogliono imporre ai britannici le loro culture. Il sudanese, passato da Parigi a Dublino, era entrato in Irlanda del Nord, dove 3 anni fa aveva ottenuto un permesso di soggiorno di 5 anni. Nigel Farage, capo del partito Reform UK, è stato pronto ad accusare il governo Starmer di concedere permessi come caramelle, ha dichiarato. Dello stesso parere i conservatori. Sotto il profilo politico adesso è l'immigrazione il principale problema. Non a caso Farage è in testa a tutti i sondaggi di opinione. Tanto più che proprio nei giorni scorsi era stato ucciso un giovane inglese da un Sikh di origine indiana a Southampton, con un errore gravissimo da parte di un poliziotto che aveva addirittura ammanettato la vittima morente in strada. Eppure il premier Starmer sostiene, cifre alla mano, che l'immigrazione illegale sta diminuendo. Ma non ci sono dubbi. Troppo è troppo, proclama Farage. E le elezioni generali si vinceranno o si perderanno nel Regno Unito, soprattutto sul problema della immigrazione.
7: E per oggi per il Radio Giornale è tutto, ma adesso c'è lo sport. Buona giornata.
21: Lo sport.
22: E ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Francia, Spagna, Inghilterra, Argentina, Brasile, Germania, insomma le solite note. Dopo 140 partite, chi alzerà il trofeo all'interno del New Jersey Stadium domenica 19 luglio? Quesito che il nostro inviato a San Diego, Paolo Laurenti, ha girato ad alcuni nazionali svizzeri.
23: L'obiettivo della nazionale ormai è stato da tempo annunciato: giocare il miglior mondiale di sempre, che significa tornare a disputare i quarti dopo 72 anni. La vittoria finale sarà dunque, a meno di miracoli, un affare per le solite note. E quali sono le favorite principali per i giocatori della nostra nazionale? Ecco alcuni pareri raccolti. Il primo interrogato è Nico Elvedi.
24: Ci sono tante ottime squadre, ma direi Francia e Spagna, che hanno entrambe rose di grandi giocatori.
25: Francia e Spagna
0: sehr gutes Kader.
23: Dice la sua poi anche Christian Fasnacht.
1: Für mich war schon immer Spanien.
2: Tra le candidate non posso non dire la Spagna, ma anche la Germania per me è sempre speciale.
1: Aber auch Deutschland ist für mich immer etwas Spezielles.
23: Dopo le favorite europee, ecco la prima sudamericana citata da Cedric Itten.
3: Bitte sicher 5-6, wo ich sagen würde, die können.
4: Vedo 5 o 6 favorite, ma se devo fare un nome, il Brasile è una nazionale che può sempre vincere.
3: Una Mannschaft, die in der WM gewinnen kann.
23: Per Remo Freuler potrebbe esserci una conferma.
25: Quelli che hanno detto prima, no? L'Argentina.
23: E ora di fila i pareri di Ebischer, Rodriguez e Yashari.
26: Direi la Francia.
27: Per me Francia e Portogallo.
28: Anche per me Portogallo, sempre Francia è un grande equipo.
23: È la Francia dunque a prevalere nel campione di giocatori interrogato, ma la chiusura la lasciamo allo Spavaldo Manzambi.
29: La Suisse.
22: E facciamo le corna e vedremo se la Svizzera sarà una delle sorprendenti partecipanti ai campionati del mondo di calcio che iniziano domani con il match d'apertura fissato a Città del Messico le 21 tra Sudafrica e Messico nel mitico Azteca.
30: Visto che formalmente il famosissimo Brasile-Uruguay del 1950 giocato al Maracanã era l'ultima partita di un girone a quattro, c'è un solo stadio che ha ospitato due finali del Mondiale, l'Azteca di Città del Messico, che stavolta accoglierà il match d'apertura. La prima nel 1970, Brasile-Italia 4-1.
31: Rivelino. Sul cross di Rivelino, colpo di testa di Pelé. E il Brasile in vantaggio. Ha segnato Pelé al 18° minuto.
30: A sbloccarla, come appena sentito nella telecronaca Rai dell'epoca, un colpo di testa di Pelé, salito in cielo per sovrastare Burnic. Pelé che poi chiuderà il cerchio con l'assist per l'ultimo gol di Carlos Alberto. Pelé che in 12 anni ha trascinato il Brasile ai suoi primi 3 titoli e quello in Messico consentirà di mettere la vecchia Coppa Rimé definitivamente in bacheca. Inizialmente previsto in Colombia, ma poi spostato in Messico per ragioni di sicurezza e di organizzazione, il torneo del 1986 ha un altro protagonista assoluto, ancora più di Pelé. Sì, perché Maradona in quell'edizione si prende l'Argentina sulle spalle, in finale non segna, ma è la sua intelligenza a dare il là all'azione che la decide sui titoli di coda. Lo stadio Azteca insomma è una sorta di nobilissimo fil rouge che lega tra loro due momenti iconici nella storia del mondiale, senza dimenticare la semifinale del 1970, il 4-3 di Italia-Germania ai supplementari, poi ribattezzata la partita del secolo con tanto di targa commemorativa all'esterno dell'impianto, un impianto la cui ultima versione, dopo 2 anni di lavori, è stata tenuta a battesimo dall'amichevole di marzo tra Messico e Portogallo, finita però senza gol.
22: Dopo il servizio firmato da Omar Gargantini usciamo dal clima mondiale di calcio e torniamo in Svizzera al mercato dell'hockey. In particolare si delinea sempre più l'ambri piotta di Weibel e Tapola, l'ambri piotta insomma del futuro, e la club ha messo sotto contratto due giovani in prospettiva interessante, l'attaccante Jacopo De Luca ed il difensore Elia Scilacci, entrambi prodotti del settore giovanile leventinese. Il primo 19enne è fratello tra l'altro di Tommaso e la scorsa stagione ha giocato nella Lega Juniores del Quebec. Scilacci, 20enne, è invece stato un punto di riferimento per la difesa della squadra Under 21. Sia l'italiano con licenza svizzera che il ticinese faranno parte della rosa allargata dei bianco-blu. Entrambi hanno sottoscritto un accordo valido fino al termine del campionato 2027-28. Joël Fermin e il Berna si sono invece separati, era un po' nell'aria e la 34enne lascia la capitale dopo 9 stagioni ed un titolo conquistato 13 anni or sono, l'ex attaccante anche della nazionale dunque sul mercato di National League ma non solo. Al tempo stesso i bernesi hanno offerto il primo contratto da professionista al 20enne Kimo Bont, già con la maglia del Berna per 5 partite lo scorso campionato. Restiamo all'hockey semplicemente per ricordare che nella finale della Stanley Cup i Carolina Hurricanes hanno pareggiato i conti, la serie contro Vegas è sul 2-2
0: Golden Kings, battuti nella notte scorsa per 5-3. Nel programma odierno invece va inserito assolutamente l'atletica, la grande atletica, quella della Diamond League che fa tappa ad Oslo. Sono due gli svizzeri impegnati in serata. Nei 200 ci sarà Timothée Mumenthaler, nei 5000 sempre maschili ci sarà invece Dominique Lobalu. Con lo sport per il momento è tutto, buon pomeriggio.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
2: Una tribù che balla, canta, tifa, che esulta o si dispera. La tribù del calcio vive i mondiali al 100%. Ogni mattina su Rete 1 e su RSI La 2. Paolo Guglielmoni, Fabrizio Casati, Danny Roseo, Axel Belloni, Antonio Bolzani e soprattutto i tifosi, tra colori, canti, bandiere, una vera festa sportiva a suon di usanze e tradizioni di ogni paese. La tribù del calcio su Rete 1, dall'8 giugno al 17 luglio, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10. Rete 1.

0: Attenzione, segnaliamo 2 chilometri di coda sulla 2 tra Quinto e Airolo in direzione nord con attese fino a 20 minuti. Inoltre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Ci sono anche forti rallentamenti sempre sulla 2 tra Chiasso Centro e Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Buon pomeriggio a tutti voi, io sono Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Oggi vogliamo parlare dei nostri amici a quattro zampe. L'estate è la stagione, lo sappiamo, del sole, dei viaggi, delle giornate all'aria aperta, però quando le temperature salgono cambiano decisamente i bisogni dei nostri compagni, appunto a quattro zampe. Cani e gatti non ci dicono ho caldo, sto soffrendo, però il loro corpo parla per loro in molti casi e spesso lo fa comunque in silenzio. Noi dovremmo cercare davvero di cogliere questi segnali. Allora oggi cerchiamo di entrare nel mondo estivo dei nostri animali domestici, tra colpi di calore, idratazioni, viaggi, nuove abitudini da conoscere, passeggiate sull'asfalto bollente, spostamenti in auto, ma poi parliamo anche di parassiti, cambi di routine, davvero per cercare di prenderci cura di loro al meglio, perché la differenza la facciamo noi. Per parlarne abbiamo invitato Sabrina Piacente, che è diplomata come consulente della relazione felina, ma è anche educatrice cinofila e istruttrice. Tra l'altro, se siete curiosi, se volete magari guardare il suo sito, si chiama mondocane.info e trovate sicuramente tanti consigli utili per la gestione dei vostri animali. Buongiorno Sabrina.
1: Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti.
0: Sul sito esiste proprio una sezione vita da gatti, si chiama, all'interno di questo sito Mondo Cane.
1: Esatto, sì, c'è una pagina apposita per tutto quello che è il lavoro da consulente di relazione felina.
0: Ecco, come dicevo, siamo noi comunque a fare la differenza di come viviamo con i nostri animali e come siamo in grado di cogliere i loro segnali.
1: Esatto, sì, proprio per questo ci tenevo un po' a parlare di quello che normalmente calcoliamo solo per il cane, cioè il pericolo del colpo di calore, che però riguarda anche i gatti. Cominciamo col dire che il gatto è un animale di origine desertica e che di fatto sopporta anche abbastanza bene le alte temperature. Non è esente però dai colpi di calore. E possiamo dire che possiamo differenziare tra il gatto che ha la possibilità di uscire liberamente da casa rispetto al gatto che vive in appartamento. Quindi il gatto che ha la possibilità di uscire di casa non ha bisogno di grandi, diciamo così, attenzioni, perché da solo già è un animale crepuscolare, quindi già è preferibile, lo si vede in giro preferibilmente la mattina presto o la sera tardi, e poi non è l'animale che sta lì sotto la stecca del sole a farsi sciogliere, e in autonomia sa scegliersi i punti giusti dove andare a riparare. E anche qui lancio subito un appello per chi ha il giardino di predisporre dei cespugli dove possono andare a nascondersi, dove possono trovare anche della terra da smuovere in modo da andare a recuperare della freschezza dal terreno. E diciamo così, anche delle zone d'ombra dove possa stare. Però ecco, il gatto, diciamo, che ha la possibilità di uscire, ma anche in realtà quello che sta in casa, già da solo riconosce i posti più freschi della casa. Spesso li vediamo magari sotto il letto, spaparanzato sulle piastrelle, proprio perché va a cercarsi il fresco.
0: Ecco, per quello che riguarda un gatto che va in giro, che esce molto spesso, i padroni dicono sempre un gironzolone, un bighellone, lo vedo, arriva da lontano, magari esco e lo vedo arrivare anche da fuori dal paese. Chi ha la fortuna di abitare ai margini del bosco lo vede trotterellare, insomma, che esce dalla vegetazione, quindi lui cerca questi ripari, sa riconoscere benissimo dove c'è l'arietta, dove c'è l'ombra, eccetera. È vero, si sposta così tanto il gatto o comunque è abbastanza casalingo e sta nelle sue zone?
1: Allora, dipende, facciamo uno spartiacque dal gatto castrato o non castrato. Il gatto castrato è molto più limitato nei movimenti, negli spostamenti, e rimane in quello che è il suo territorio. Il gatto non castrato, soprattutto in questa stagione dove ci sono le femmine in calore, te fa anche dei bei chilometri, quindi mi raccomando, castrate, sterilizzate i vostri gatti, in modo anche da dare un contributo diretto, tra l'altro previsto anche dalla legge, di non far procreare i propri animali in modo senza controllo.
0: Ecco, ricordo subito i nostri numeri di telefono, mi stavo quasi dimenticando, così chi da casa desiderasse intervenire, io lo dico sempre, raccontateci anche le vostre esperienze, le vostre storie, e evidentemente approfittate della presenza di Sabrina Piacente per fare tutte le domande che volete. Allora potete scriverci allo 076 321 1113 oppure chiamarci allo 0848 0308 808. Detto dei gatti che escono, che si regolano meglio, che cosa succede invece ai gatti che sono in casa?
1: Allora, in casa abbiamo possibilità di avere degli accorgimenti in più, visto che, diciamo, il loro territorio casalingo è quello che è. Cominciamo col dire che dobbiamo stare un po' attenti a quello che è la temperatura che abbiamo in casa. Do un consiglio semplicissimo: se avete una zona della casa in ombra dal sole, quindi che non ha sole diretto, ce l'ha per magari per poco tempo, tiro giù bene le tapparelle lasciando i buchini aperti e lascio la finestra aperta in modo che ci sia un ricambio d'aria. Poi man mano che si sposta il sole, chiudo la finestra esposta al sole e vado ad aprire quell'altra. Ovviamente quando abbiamo temperature troppo elevate è meglio chiudere del tutto. Da qui possiamo assolutamente usare i condizionatori non tenuti a temperatura troppo elevata e non col getto d'aria diretto verso i punti di riposo del gatto. Idem per i ventilatori, perché l'idea è sì, faccio fresco, ma ho bisogno anche di un certo movimento d'aria per aiutarli nel mantenere il corpo a una temperatura regolare. Un'altra cosa importante è come gestiamo il balcone, la terrazza, se il gatto può usufruire di questi spazi. Poi, vabbè, ci sono anche gatti che a 30 gradi se ne stanno fuori in balcone a prendersi il sole e non danno nessun segnale fisico di quello che potrebbe essere un gatto in sofferenza. Però, ecco, attenzione, anche qui apriamo, chiudiamo secondo gli orari, ma cerchiamo di mantenere, insomma, la temperatura di casa non troppo alta né troppo bassa. Tra l'altro adesso già da un po' di anni ci sono degli apparecchi che non sono dei condizionatori, ma levano l'umidità dell'aria, quindi abbassano sensibilmente la temperatura. E anche se hanno un getto d'aria, questo si può regolare in modo molto preciso, quindi diciamo che si può fare.
0: Ecco, tra l'altro

0: ogni anno c'è un qualche caso che succede, purtroppo il gatto spesso ci rimette proprio la pelle.
1: Un'ascoltatrice ha scritto proprio, mi permetto di precisare, finestra mai balconata, purtroppo tanti anni fa mi è rimasta la gatta incastrata nella finestra, non posso immaginare che fine atroce abbia fatto.
0: Esatto. Tra l'altro c'è la possibilità anche veramente con pochi soldi di comprare delle zanzariere molto robuste col quale potete far passare l'aria ma non potete far uscire il gatto e metterlo in pericolo. Le tapparelle, quelle normali con la cinghia che mi lasciano i buchini, però posso anche affrancarle, mi permettono, perché ci è già capitato anche di un gatto che è riuscito a scardinare una tapparella per uscire. Quindi c'è modo, studiateci dietro in modo che andrà a permettere comunque al gatto di godere anche dell'aria senza metterlo in pericolo. In commercio c'è di
1: Ecco,
0: tutto.
1: qualcuno dice che sui social gli sono apparsi dei filmati dove alcuni proprietari di gatti hanno completamente chiuso la balconata con una specie di ramina che fa tutto il giro della parte dove il gatto poi può saltare e scappare. Che cosa ne pensi? Chiedono.
0: Sì, allora, soprattutto per i gatti appunto che stanno solo in appartamento, avere la possibilità di stare in balcone, in terrazza, secondo me sarebbe proprio un peccato levarli anche quello, sarebbero veramente in carcere. Ci sono tantissimi modi, in commercio ci sono delle reti apposta, ma attenzione perché è capitato l'anno scorso forse di un gatto che arrampicandosi su questa rete c'è rimasto incastrato con la testa e c'è pure morto, ok? Quindi ci sono delle aste telescopiche che io allungo fino al soffitto del balcone di sopra e posso mettere queste reti che però sono un po' smolli, non sono proprio fisse, quindi il gatto potrebbe arrampicarci sopra e rimanere incastrato. Ci sono anche tante possibilità col fatelo da voi che ho trovato anche girando appunto con i miei clienti, con tanto di barriere con la cornice in legno e con la ribalta all'interna, cioè della serie ti arrampichi, cioè con una bella rete fissa, messa bene, che il gatto ci si arrampica anche, ma poi non può uscirsene di fuori. Sarebbe un bel tema anche approfondire l'arredamento di questi balconi, dove dare la possibilità, abbiamo sempre detto, il gatto è un animale che verticalizza tanto e monitorizza tanto il territorio dall'alto. E quindi possiamo mettere dei tiragraffi, ma anche semplicemente il tavolo, la sedia, la poltroncina, fare dei supporti in alto, non sulla balaustra del balcone, ma che me li permettano di osservare l'esterno e avere così il beneficio anche di guardare al mondo esterno, diciamo così.
1: Quindi anche in casa è comunque importante mettere questi alberi per i gatti, questi trespoli un po' altini, in maniera che loro possano davvero salire e guardare il mondo dall'alto.
0: Sì, infatti consigliamo sempre di mettere nella vicinanza di finestre, di punti di visione all'esterno, ovviamente anche qua attenzione alle finestre ribalta, attenzione anche agli alberi stessi, devono avere una base molto larga perché siano sicure, perché il gatto magari ci si arrampica proprio con tutte e quattro le zampe facendo peso e ci sono dei trabicoli che sono molto pericolosi per i gatti, quindi assolutamente potete trovare di tutto e di più in commercio, ma comunque quello che dovete pensare è appunto a vedere la casa dal punto di vista del gatto e quindi tutto quello che mi porta la visione verso l'esterno è assolutamente interessante per il gatto e rende la vita un po' meno noiosa.
1: Un ascoltatore ci chiede a proposito della castrazione, visto che l'hai citata, dice: il mio gatto di 5 anni è castrato ed esce in giardino, il gatto della vicina invece non è castrato e saltuariamente diventa aggressivo e ferisce addirittura il mio gatto. Ma io posso obbligare, tra virgolette, la vicina a farlo castrare? C'è un riferimento dove leggere qualcosa, magari?
0: Allora, c'è la legge cantonale, adesso non fatemi dire il numero, ma se volete poi ve la tiro fuori, che dice espressamente che gli animali domestici, cioè il detentore dell'animale domestico, deve fare in modo che il proprio animale non si riproduca in modo incontrollato. Per me uguale sterilizzazione e castrazione, parlando di gatti, ok? E con questo tema vari lavori che abbiamo fatto anche con l'ufficio del veterinario cantonale e così come le autorità comunali rispetto a andiamo a gestire situazioni problematiche di randagismo, l'abbiamo fatto valere con tanto di lettere.

0: da parte del comune raccomandata in cui si spingeva il proprietario a castrare soprattutto in ugual modo il maschio e la femmina, ma il maschio ancora di più, perché poi è quello che gironzola di più, mi fa le marcature, mi fa la pipì davanti alla porta di casa del vicino, eccetera eccetera. Quindi volendo si può far valere questa cosa. Non so se il privato cittadino può chiamare il comune e dirgli: guarda che la signora XY gli scrivete per dire di castrare. Noi l'abbiamo fatto sempre nell'ambito della gestione di situazioni di randagismo, cioè non possiamo spendere tempo, soldi, risorse per sistemare gatti di nessuno quando poi i gatti di proprietà vanno in giro a rifarmi tutto il problema, cioè a crearmi ancora dei cuccioli in giro e dei randagi.
1: Certo, diciamo tra l'altro agli ascoltatori che tu per tanto tempo hai militato come volontaria nel GAR, gruppo Gatti Randagi Ticino, quindi ne sai qualcosa.
0: Sì, se vuole il signore può contattarmi e le posso far vedere dove trovare la legge di riferimento. Io proverei a far capo al comune a vedere un attimino se si riesce. Poi chiaro, noi sui gatti di proprietà per aiutare in questa cosa offrivamo magari metà tariffa, quindi pagavamo noi la metà di questa castrazione, una volta l'abbiamo pagata anche per intero pur di non ritrovarci dopo tutto il lavoro fatto ancora con centinaia di gatti randagi.
1: Ecco, un'ascoltatrice ci manda una foto meravigliosa della sua gattina nera sdraiata sulla schiena sulle piastrelle a zampine in su e dice: ecco la mia dorata, quando a caldo si mette così, malgrado appunto nell'appartamento sia bello fresco, io l'adoro, e poi ci sono tante zampine e cuoricini. Ecco, come possiamo cogliere, visto che, come dicevamo in apertura, ma è logico, il gattino, il cagnolino non ci dicono ho caldo, quali sono i segnali che possiamo cogliere?
0: Allora, segnali ce ne sono tanti, diciamo, parliamo del gatto, che poi più o meno è la stessa cosa anche per il cane, ma per il gatto, se voi vedete il vostro gatto che è a bocca aperta, con la lingua fuori, anzi, ma come fa il cane, correte immediatamente dal veterinario, perché questo è proprio un segnale grave di un gatto che ha in corso un colpo di calore. Quindi qui mi fermo, perché poi l'altro giorno, andando a visitare un gatto, c'era questo gatto che tirava mentre facevo le coccole, tirava fuori la lingua, ma non stava ansimando, quindi
1: cioè tipo il cane, nel cane non è così grave perché lo fanno abbastanza normalmente,
0: il cane, ecco, il gatto abbassa la propria temperatura proprio ansimando, proprio. Okay. Ok, quello che vediamo in tutti i cani praticamente. Nel gatto questa cosa non è normale. L'unico punto in cui il gatto ha modo di scaricare, diciamo così, il calore sono i polpastrelli. Uh-huh. Non ha un altro posto dove il gatto possa scaricare il caldo. E non sudano, né cani né gatti. Quindi, sudano da quel punto lì.
1: Quando fa così è perché anche il battito cardiaco accelerato.
0: Esatto, quindi abbiamo anche il battito cardiaco accelerato, abbiamo la febbre che... consideriamo sia per cani e per gatto le 39 gradi in su, siamo nell'ambito della febbre, ma anche qua la febbre va presa per via rettale, quindi non so quale, proprio io non sarei capace di prendere né il mio cane né il mio gatto a prendere la temperatura. È una salivazione eccessiva, le mucose rosso vivo, rosso scuro nel cane, mentre nel gatto sembra, qui non ho trovato delle informazioni un po' contraddittorie, sono più pallide, spossatezza, orecchiettezza estrema, tremori, vomito, diarrea, perché il caldo, lo stress dal caldo mi va anche a compromettere tutto l'asse gastrointestinale, fino anche allo svenimento, al collasso. Questi sono tutti sintomi gravi, quindi se avete qualcosa del genere o siete in dubbio, che avete il gatto che è particolarmente mogio piuttosto che particolarmente agitato e con questi sintomi, chiamate immediatamente il veterinario che vi potrà dare tutti i consigli del caso. E in ogni caso l'idea è sempre quella di spostare poi l'animale in zona ombreggiata e areggiata e raffreddare il corpo, però attenzione anche qua allo shock termico, perché spesso, oddio, ho il cane o il gatto che sta avendo un colpo di calore, lo butto in una bacinella d'acqua, apro la canna dell'acqua. Attenzione, possono essere il raffreddamento del corpo fatto in modo graduale proprio per evitare lo shock termico, che è dannoso tale quale al colpo di calore, quindi prendo un asciugamano umido e lo vado a passare in alcune zone topiche dove posso aiutare il cane o il gatto a abbassare la propria temperatura.
1: Anche perché un cane è abituato a giocare con l'acqua, lo sappiamo, ama, non tutti i cani, però potrebbe amare una piscinetta, buttarsi nel fiume, nell'acqua, eccetera. Il gatto non è proprio un amante dell'acqua in generale.
0: Non particolarmente, no. Diciamo che le zone... teniamo conto di una cosa, perché... anche ad esempio tante volte vedo il cane a caldo, gli bagno la testa, no, quello da il cane dà soltanto fastidio. Dove dobbiamo andare a tamponare, diciamo così, a portare refrigerio, è nelle zone dove passano le arterie. In questo modo, attraverso la circolazione sanguigna, non vado a soltanto a raffreddare tutto il corpo, ma vado a raffreddare anche le periferie date dalla circolazione, quindi nella zona inguinale e ascelle, collo e mento, zampe e polpastrelle.
1: Devo farlo bere?
0: Allora, se il gatto o il cane sono in grado di bere in autonomia, gli offro l'acqua non gelata, ma diciamo temperatura ambiente un po' più fresca. Se il gatto è mezzo collassato, c'è il rischio che facendolo bere a forza vado magari a far andare l'acqua nei polmoni e quindi creiamo poi un altro problema.
1: Ecco, i gatti in generale sono abbastanza indipendenti nel bere, al contrario del cane, soprattutto se escono, trovano loro dove abbeverarsi. Alcune volte i gatti in casa a sorpresa vanno comunque nei lavandini, nelle toilette, quindi se per caso la loro ciotolina è vuota si ingegnano. Devo comunque farli bere di più, immagino, in estate, posso controllare?
0: Allora, abbiamo un problema cronico con l'idratazione riferita ai gatti, perché in realtà, essendo animali desertici, la maggior parte dei liquidi che loro prendono li prenderebbero dalle prede che catturano. Però noi a casa nostra i gatti per lo più mangiano crocchette, che è cibo secco, quindi l'umido è sporadico o poco. Quindi in realtà il gatto è in deficit cronico di idratazione, tutti i nostri gatti, tant'è vero che gatti che raggiungono una certa età, quasi la totalità si ammala per problemi urinari e renali. Quindi in realtà, al di là del caldo freddo, bisogna aumentare il più possibile l'idratazione del gatto e ci sono vari trucchetti. Me ne do un paio facili facili. Ad esempio, una cosa che vedo spessissimo e non viene fatta: il gatto non beve dopo aver mangiato, quindi già soltanto il fatto di separare in luoghi diversi la ciotola del cibo dalla ciotola dell'acqua mi aumenta esponenzialmente la possibilità che il gatto beva, e soprattutto ne metto una, ne metto diverse in varie stanze dove il gatto soggiorna, in modo da, diciamo così, andare a sopperire un po' l'alimentazione sbagliata di per sé, tra virgolette. Un altro trucchetto estivo invece che vi do: nelle ciotole dell'acqua potreste mettere un paio di cubetti di ghiaccio che portano il gatto a essere incuriosito di una cosa nuova, li possono portare a giocarci con questi cubetti nell'acqua, oltre a rinfrescare l'acqua, permettono al gatto di abbeverarsi più, perché magari ci infilo la zampina e poi me la lecco.
1: Il fatto che sia dopo l'acqua più fredda non gli fa comunque male. Certo, ne metto un paio di cubetti.
0: Certo, esatto.
1: Un bicchierone all'americana.
0: Esatto, esatto. Quindi ne metterò due o tre ogni tanto. Potrebbe essere un gioco molto divertente per il gatto, che mi aiuta anche a tenerlo idratato.
1: Ecco, in generale a volte i veterinari consigliano proprio le crocchette anziché l'umido per i gatti, per loro è più sano. In estate, magari, visto il problema della disidratazione, andrebbe bene di integrare un po' di umido, comunque, che è più morbido e più bagnato.
0: Sì, assolutamente, il cibo umido ha l'80% di acqua, mentre la crocchetta ne ha pochissima di fatto. Quindi se abbiamo il gatto che... perché poi ci sono anche gatti che l'umido non se lo guardano nemmeno e mangiano solo crocchette, quindi c'è sempre un dipende.
1: Allora, stanno arrivando tante domande, adesso ti faccio rispondere. Buongiorno, il mio amico ha 19 anni, quindi veneranda età, e diciamo che per l'età che ha sta abbastanza bene. Durante il mese di maggio, quando ci sono stati questi giorni caldissimi, l'ho visto piuttosto sofferente. Già penso all'estate prossima, se dovesse fare così tanto caldo, questo mi fa davvero un po' paura, visto la sua età. Abbiamo condizionatori, ventilatori, ma a 19 anni non non è troppo delicato per questo?
0: Allora, va detto che il cane, ci attacchiamo anche al cane. Cane, gatti anziani hanno una termoregolazione meno efficiente. Quindi, come il cucciolo, così l'animale anziano ha una capacità termoregolatoria della temperatura interna meno efficace. E anche meno stimolo a bere. Quindi anche qua per questo poi abbiamo problemi renali, urinari. Soprattutto poi se ci mettiamo magari delle patologie che il cane, gatto, cane di quell'età possa avere. Quindi in questo, io mi ricordo, avevo un gatto anziano malato di reni, andavo un giorno su un giorno a farle flebo dal veterinario, né più né meno. Quindi il mio consiglio è di confrontarsi anche col proprio veterinario per vedere se ci possono essere delle cose che possiamo aggiungere rispetto alla dieta piuttosto che all'idratazione, e anche il consulente relazione felina potrebbe darvi una mano a mettere qualche input in più a far sì che il gatto sia idratato. Però mi atterrei su un animale di questa età, mi atterrei molto al veterinario, che è sicuramente più preparato anche proprio a livello clinico.
1: Ecco, abbiamo un messaggio che esula un po' dal tema di oggi, ma noi rispondiamo a tutti. Qualcuno ci dice: buongiorno, non ho gatti, però devo purtroppo pulire ogni giorno la pipì che quelli dei vicini fanno sui miei vasi, addirittura sul pavimento del nostro portico. Sono solo i maschi che lo fanno per segnare il territorio? Chiede. Chissà se potete darmi qualche consiglio per provare a tenerli lontani o perlomeno a scoraggiarli ad avvicinarsi a casa nostra, ovviamente senza nuocere.
0: Allora, anche le femmine marcano il territorio. Chiaro, un maschio lo fa anche magari per questioni diverse rispetto appunto alle battaglie che può dare per una femmina in calore che c'è in zona, oltre che per le risorse. Allora, secondo la protezione svizzera degli animali, è l'invaso, cioè chi subisce l'invasione degli altri gatti, a doversi difendere dall'invasione del gatto, perché il gatto, domestico che sia, randagio che sia, è un animale che di per sé a livello etologico ha diritto e dovere di girare un po' dove gli pare. Chiaro che è una cosa che dà molto fastidio trovarsi appunto queste deiezioni in casa. Ascoltatrice cioè che non ha gatti, giusto? Però mi chiedo, magari ha altri animali o disponibilità di cibo che il gatto possa usufruire, gatto esterno possa usufruire. Quindi attenzione per le invasioni di campo a non lasciare porticine, gattaiole, cibo a disposizione, perché ovviamente questo va a tirare i gatti del vicinato. I dissuasori ce ne sono tanti, non vi so dire cosa funziona e cosa no, c'è un enorme dipende, da dissuasori a ultrasuoni, a banale canna dell'acqua, okay, quando ti vedo ti spruzzo così scappi, e non lo so, è un problema che ci troviamo spesso, ma oggettivamente non ho delle soluzioni pratiche che funzionano to cure.
1: Eh beh, certo, come sempre il mondo si divide in due, gli amanti e non amanti degli animali.
0: Ma io posso essere anche amante degli animali, però mi può girare le scatole che il gatto che, mi venga,
1: esatto.
0: Ecco, quello sì, ci sta.
1: Allora, un'ascoltatrice ci scrive: 2 mesi fa la mia gatta è entrata di corsa, è una gatta di 6 anni che è sempre stata in salute, aveva la lingua fuori, il respiro veloce. L'ho portata subito dal veterinario, dopo aver fatto una radiografia ha constatato un po' di asma, le hanno fatto una puntura di cortisone ed è stata poi subito bene. Avrebbe dei consigli per quest'estate?
0: Non ho proprio le competenze per poter gestire una cosa del genere, cioè al di là dei consigli che ho già dato rispetto come tenere fresco in casa, rispetto all'idratazione, all'alimentazione, l'unica cosa che mi viene in mente è la cura del manto. Cioè, cerchiamo di abituare i gatti, abituare non mi piace tanto, ma di lavorare sul gatto perché si faccia spazzolare. Non aspettate quando è in muta per fare tutto d'un botto, perché poi magari il gatto ha i rasta, ha i nodi e vi rende la vita difficile. Cura del manto intendo proprio levare il pelo morto in modo che non abbia, se diciamo così, problemi rispetto alle temperature alte. Adesso non so se la cosa è collegata alle temperature alte rispetto a questo attacco d'asma o se c'è una malattia pregressa. Sinceramente mi rivolgerei più al veterinario che per questa cosa qui.
1: Certo. Allora, ascoltiamo Bruno Mars, poi continuiamo a parlare di gatti, ma anche di cani in estate.

0: Oggi alla consulenza stiamo parlando di estate da affrontare con i nostri amici a quattro zampe. Ci siamo concentrati per cominciare sul gatto, ma ovviamente vorremmo dare anche qualche consiglio ben mirato con il cane. Diciamo che a differenza che con il cane, Sabrina, Piacente, quando noi partiamo in vacanza raramente lo portiamo con noi a fare un viaggio in albergo, in campeggio, anche se ci sono persone che lo fanno. Diciamo che la maggioranza delle persone, quindi anche forse tra i nostri ascoltatori, decidono di spostare un gatto se magari hanno una casa o l'hanno affittata per un periodo abbastanza lungo estivo, per cui decidono di portare l'animale con sé. Allora, prima domanda, dobbiamo fargli comunque affrontare un viaggio, come ci comportiamo? È vero, esistono questi trasportini, quale tipo di trasportino è meglio? Se io ho più di un animale ne devo comprare uno per gatto oppure posso metterli insieme? Il viaggio potrebbe essere più lungo, più corto? Come prepararmi per affrontarlo?
1: Allora, sicuramente per ogni gatto un trasportino, non li metterei insieme, anche se sono amicissimi, super compagnoni, ma ho un gatto per ogni trasportino. Rispetto a quello che è il discorso estate, se potete partire di notte meglio, proprio per una questione caldo, una questione di in macchina accendo l'aria condizionata, e quindi ecco. Un'altra cosa che farei, eviterei di mettere nel baule il gatto, il trasportino col gatto, perché nel baule non abbiamo abbastanza ricambio d'aria, anche se ci sono poi alcuni trucchetti che possiamo usare, ad esempio per il cane, che invece magari nel baule ci sta un po' per forza.
0: Beh, evidentemente anche modelli tipo i SUV, dove praticamente il baule è quasi aperto verso l'abitacolo, comunque non è l'ideale.
1: No. Per quanto riguarda appunto così in generale, se voi andate via 2 o 3 settimane, il mio consiglio per i gatti, lasciateli a casa nel loro ambiente con qualcuno di fiducia, un cat sitter, un parente, un amico che possa venire a casa vostra a occuparsi di lui. Se invece avete la casa di vacanza dove andate per 2 mesi, 3 mesi l'anno, sarebbe anche un po' peccato magari non portarlo il gatto, però ho bisogno di una conoscenza, cioè ho bisogno soprattutto nei primi anni, prime volte di cioè dovete contare come se aveste adottato per la prima volta un gatto e lo portate in una casa nuova, quindi l'iter è un po' sempre quello. Magari il primo anno non ti faccio uscire o non ti faccio uscire immediatamente appena arrivati con tutte le porte e finestre aperte. Dipende anche dove vado, rispetto a cosa c'è attorno. Se sono nel bosco c'è il rischio anche che c'è incontri con animali selvatici, volpi, porcioni, via dicendo. Quindi, chiaro, è un po' un rischio. Lo mettiamo in conto, come anche semplicemente se ho la possibilità al mio gatto di uscire di casa.
0: Quando abbiamo parlato dell'adozione del nuovo gattino, tu avevi consigliato magari il primo giorno adeguata una stanza a lui, quindi mettete lì la sua cuccettina, mangiare, acqua eccetera, e tenetelo lì finché si è abituato al cambiamento, e poi nei giorni successivi fatelo uscire. Vale lo stesso consiglio quindi anche per una casa nuova?
1: Allora, non lo farei in questo termine, nel senso che se mi arriva un gatto nuovo, il gatto non ha soltanto bisogno di conoscere il nuovo ambiente, ma ha anche bisogno di fidarsi di noi, conoscerci e creare una relazione col referente umano. Dal momento che io il gatto già ce l'ho e lo porto in vacanza, questa relazione dovrebbe già esserci, quindi conosco che gatto ho, se è un giroldone piuttosto che un gatto che magari rimane semplicemente sull'uscio di casa e poi rientra. Quindi forse la separazione in casa, nella casa di vacanza, cioè dare un luogo, una stanza per l'ambientamento della casa di montagna o casa al mare, non, sinceramente penso anche di no. Però ecco, calcolate che il gatto vive in quello che è il suo ambiente naturale, cioè il suo territorio, quindi ho bisogno gradualmente di fargli conoscere questo ambiente. Non è che arriva perché sto con te, io mi fido, devo fare i conti anche col territorio che ho. Di fatto farei la stessa cosa che faccio quando devo, dopo che è arrivato il gatto nuovo, che ha fatto tutta la sua introduzione in casa a livello relazionale con l'altro gatto cane o semplicemente referente umano, quando inizio magari a farlo uscire, e quindi magari gradualmente. Ma anche qua apriamo un capitolo molto, molto vasto su come e cosa posso farlo, dipendenza di dove vado.
0: Mm-hmm. Appunto, dopo quanto tempo lo faccio magari uscire a esplorare se è un gatto che esce?
1: Dipende il gatto come sta vivendo, se sta vivendo quell'introduzione lì. Chiaro, se ogni minimo rumore il gatto mi va a nascondersi sotto il letto, magari non, prima di aprire la porta ci penso un po', ok? E poi questo magari è un lavoro che vado a fare il primo anno, il secondo anno, poi il gatto si abitua, conosce bene il suo posto, va a ritrovare il proprio territorio, che andrà a rimarcarsi tutto quanto, e quindi poi la cosa andrà liscia.
0: Un'ascoltatrice ci scrive: noi andiamo sempre 2 settimane in Trentino con il nostro cane, gli altri animali, gatto, 2 conigli, nani, tartarughe e cocorito, rimangono a casa accuditi da amici o figli. Quindi se si fa una vacanza breve, la classica 1-2 settimane, ovviamente non si porta il gatto con sé, come comportarsi? Il gatto, si dice sempre, è casalingo, è meglio lasciarlo nella sua abitazione, far venire qualcuno dall'esterno ad accudirlo. C'è anche chi magari per quelle 2 settimane lo dà ai figli, lo dà alla mamma, lo dà a un conoscente.
1: Sì, allora il consiglio è di non spostare il gatto. Abbiamo detto che appunto il gatto è molto abitudinario, gatto è l'ambiente in cui vive, quindi spostarlo senza un lavoro dietro, cioè io parto domani e la mattina lo porto alla zia, alla cugina e poi me ne parto, il gatto non conosce la casa, non conosce la zia e la cugina, giustamente può finire che è uno stress assurdo e causiamo veramente problemi. Quindi meglio sarebbe che stesse a casa sua, oppure se ho un parente, un amico, qualcuno che volentieri se lo tiene durante le nostre vacanze, si può impostare un lavoro di conoscenza di quella casa lì. Io spesso, quando avevo tra l'altro fatto con gatto molto giovane, tutte le domeniche andavo a mangiare da mia mamma e me lo portavo il gatto nel trasportino, in funzione che poi in domani andavo in vacanza, sapevo a chi lasciarlo, e il gatto arrivava a casa di mia mamma, era come casa sua. Quindi a tutto c'è un lavoro da fare, ma diciamo niente impossibile.
0: Allora, qualcuno ci scrive, anzi saluta e si firma Silvana e dice: ciao Sabrina, non so se vi conoscete, è stato uguale anche temporali, questa notte ce n'è stato uno lungo e molto borbottoso, il cane era terrorizzato, era impossibile da gestire e da aiutare, nonostante io non adotti metodi particolari tipo convincerlo o stare a parlargli troppo, ma piuttosto cerco di stare con lui e assistere questa brutta ansia. Magari mi dai un consiglio utile. Per finire, il mio cane lo faccio entrare nel baule box e lì sembrerebbe essere d'aiuto, ma naturalmente non rimango insieme, non vedo esattamente cosa succede. È stato comunque bruttissimo da vivere. Grazie per i consigli.
1: Io stanotte non ho chiuso occhio, proprio perché ho uno dei miei 2 cani che sta tutto il tempo a tremare, ad ansimare vicino a me. Allora, ci sono varie cose che si possono fare in questo senso. La prima che mi viene in mente a livello relazionale è proprio quella di attenzione a gestire la nostra di ansia. Quindi cerchiamo di non dirglielo, ma nemmeno pensarlo: oddio, poverino, il mio cane sta soffrendo le pene dell'inferno. Cioè, è umano e l'ho vissuto anch'io stanotte, ogni temporale che mi capita. Però dobbiamo capire che il gatto ci assorbe a livello emozionale, entriamo proprio in osmosi, quindi noi dobbiamo cercare di rimanere centrati sulla cosa. Detto questo, io ti spiego quello che faccio io e che secondo me potrebbe valere sia per cane che per gatto. Allora, io tutti i giorni guardo le previsioni del tempo, quindi se vedo che il giorno dopo è in arrivo un potenziale temporale, vado già ad esempio di rescue, fiore di Bach oppure di fiori australiani, quindi dei rimedi d'emergenza, già vado a cominciare a metterlo nel cibo, nell'acqua, in modo da già in anticipo andare a lavorare un po' sulla gestione dello stato emozionale. Un'altra cosa che faccio è: non obbligo cane e gatto a stare, cioè faccio scegliere al cane e al gatto qual è il punto della casa dove possa sentirsi meno peggio. Chiudo tapparelle, tutto, posso accendere la radio, televisione no, ma radio sì, perché la televisione ha degli sbalzi di volume, inizio con un documentario, finisco con un film western, pim pum pam, quindi anche no. La radio invece ha un volume costante, c'è un po' di parlato, c'è un po' la musichetta, mi può un po' mitigare i rumori. Una cosa che a me è servita tanto, ad esempio, sono gli spinotti di feromoni, sia per cani che per gatti. Per intenderci la Adaptil Calm, che devo dire, io tra l'altro ho una maremmana fobica sociale ambientale, adesso un po' sorda, quindi non soffro più di temporali e del vento che tira, ma devo dire ha fatto il suo porco lavoro, insomma. Ad esempio io c'ho un bagno cieco senza finestra dove il mio cane andava, la mia maremmana andava a nascondersi, e lì già il giorno prima andavo a metterglielo su questo spinotto. Non risolveva i problemi del mondo, però ho visto che non mettendolo era un po' peggio. Un'altra cosa, soprattutto a livello relazionale, cerchiamo di non sminuire la cosa, cioè dire al cane o al gatto ma no, non è niente. Cioè, io gli posso dire anche mele, pere, banane a questo cane e a questo gatto, ma l'emozione che io trasmetto attraverso un ma no, non è niente è uno sminuire di fatto. Quindi io quello che dico ai miei cani, gli dico, ma proprio testuale, tranquillo, sono qua vicino a te, ok? Cerco anche di sdrammatizzare un attimo, quindi fischietto, canticchio, eccetera. Poi osservo l'animale. Ad esempio, l'altro mio cane, Misty, barboncina, terrorizzata da botti, spari, da qualsiasi rumore temporale, eccetera. Se io l'accarezzo, vedo la sua iperventilazione che aumenta, cioè va proprio a mille, vedi proprio il cuore che gli sbatte fuori. Se lei invece mi si spalma addosso senza che io la tocchi, pian pianino va a calmarsi. Quindi questo rescue che io lo do all'inizio, nei momenti topici glielo vado a dare per bocca ogni 20 minuti, mezz'ora. Come detto, non gli fa passare la paura, aiuta a livello emozionale a mitigare un attimino questa cosa. Ma quello che fa tanto, e secondo me è tutto, è proprio come vi ponete voi nei riguardi del vostro cane. Quindi baule della macchina, sì, perché magari è più protetto a livello acustico, però non ti metti anche tu, Silvana, nella baule della macchina, cioè mi metterei nel sedile dietro, cioè la mia presenza c'è, ed è lì che ci deve essere, sia per cane che per gatto. Quindi vi invito a stare con i vostri animali in questo senso. Poi ci può essere benissimo il cane e il gatto che invece non ne ho proprio di questa roba, mi vado a rintanare in un posto inaccessibile, lì lo lascio, però la mia sola presenza nella stanza, semplicemente che sto lì a leggermi un libro o a guardare il cellulare o sentirmi la radio, la vostra presenza, se, cioè fategliela sentire.
0: Allora, noi volevamo dare tanti consigli, sì, sia per i cani che per i gatti. Abbiamo detto tanto per i gatti è più corto e praticamente è andata tutta l'ora. A volte comunque, anche se adesso abbiamo pochissimo tempo, ci sono tanti padroni che conoscono benissimo i consigli, ma ripeterli non fa mai male. Allora, se soprattutto parto in vacanza con il cane, che è un'esperienza bellissima, anzi raccomandiamo, portateli con voi. Quali sono i tuoi consigli, gli accorgimenti principali per un viaggio?
1: Allora, oggi è veramente facile andare in vacanza col cane, quindi anche se magari il primo anno è impegnativo, però è tutto il lavoro che fate per gli anni successivi, in cui poi il cane ve lo portate veramente tranquillamente in giro. Allora, riguardo, vabbè, a parte il caldo, e questo ribadiamo l'ovvio, non uscite con i cani alle 2 del pomeriggio sotto la stecca del sole, preferite luoghi, prendetelo in macchina con l'aria condizionata, andate in luoghi ombreggiati, negli specchi d'acqua, eccetera eccetera. Attenzione al viaggio in auto col cane, che normalmente viaggia in un kennel, in una gabbia, nel baule,
0: che sappiamo non è obbligatoria, però è caldamente consigliata.
1: Assolutamente sì. Girano foto di macchine assolutamente distrutte, il kennel integro col cane dentro, sano e salvo. Meglio quelli in alluminio piuttosto che la plastica, che si surriscalda molto di più e ha meno aperture per far girare l'aria. Attenzione all'aria condizionata, che spesso nel baule non arriva. Adesso tutte le macchine hanno delle prese, tipo quelle dell'accendino, anche nel baule, dove potete mettere un ventolino o qualcosa che fa girare. In commercio ci sono anche dei tubi morbidi che voi attaccate al bocchettone dell'aria condizionata dal davanti e ve la porta anche un po' dietro. Ok? Anche qui, se potete viaggiare nelle ore meno calde, meglio per tutti, non solo per il cane, ma anche per noi umani. se il cane sta dormendo tranquillamente nel suo kennel, state viaggiando, non avete necessità ogni ora, ogni due ore di fermarvi, farlo sgranchire, eccetera, eccetera. Quindi se il cane dorme, andate avanti pure, ma calcolate che ogni paio d'ore, due o tre orette, ci sgranchiamo un po' le gambe, ci facciamo un giretto, ti faccio bere l'acqua fresca e via dicendo. La questione poi, ci sono cani che possono fare il pasto completo e poi partire in viaggio in macchina e farsi 10 ore di macchina senza problemi. Ci sono cani che magari soffrono un po' la macchina e quindi meglio lasciarli a digiuno, ma anche qua ci sono varie cose che sia anche omeopatiche che gli si può dare rispetto a un po' la nausea che può venire viaggiando in macchina. Mi vengono in mente tappetini refrigeranti che sia in casa che sia in viaggio possiamo utilizzare. Sono dei tappetini normalmente di colore blu che hanno dentro un gel che con la pressione del corpo rilasciano un po' di frescura. Attenzione solo a cani e eventualmente gatti che lo possono morsicare, graffiare. Il gel che c'è dentro può essere assolutamente tossico. Al momento così
0: non so. Ecco, poi forse va detto ogni paese ha delle sue regole, okay. E quindi sapendo che magari andiamo in viaggio in qualche paese limitrofo alla Svizzera, è sempre bene controllare sul sito del paese eventuali regolamenti che riguardano vaccinazioni, antiparassitari, quindi regole per la salute, ma anche regole di comportamento, perché ci sono anche delle differenze e eventuali multe, quindi andare a leggere tutte queste informazioni. Cosa vuol dire passare un confine con un cane?
1: Allora, vuol dire appunto informarsi bene sia in patria, quindi informatevi, c'è il sito del veterinario cantonale che ha tantissime informazioni su come poi dirigersi verso paesi terzi, ma informatevi anche presso i paesi terzi rispetto anche a quello che è il passaggio dello sdoganamento, la presentazione del passaporto e via dicendo. Mi raccomando l'antirabica. È recente in Italia un cane importato dal Marocco illegalmente che è stato risultato positivo alla rabbia e adesso c'è un disastro a livello sanitario perché è arrivato l'obbligo di vaccinare 500.000 animali. E, attenzione alle profilassi, alle malattie mediterranee, ma questo assolutamente informatevi bene col veterinario, ma non il giorno prima, informatevi per tempo, perché ad esempio se il cane non è mai uscito dalla Svizzera e andate per dire in Italia in vacanza, l'antirabica deve essere fatta, cioè è un doppio vaccino, quindi una distanza di 21 giorni se non mi sbaglio uno dall'altro, quindi informatevi molto bene per tempo su tutto quanto. E attenzione anche ai mezzi di trasporto, ad esempio per alcuni in Italia è obbligatoria la museruola su qualsiasi mezzo di trasporto pubblico, quindi informatevi veramente bene, attenzione appunto alla questione sanitaria e dichiarate il cane che avete. E un'ultima cosa che vorrei dire, non vi portate a casa il randagino, il randagione che trovate per strada, perché veramente, cioè, non dico che non potete farlo, ma fatelo con un po' di testa, perché se c'è una cosa che abbiamo debellato in almeno le nostre attitudini, la rabbia, è subito fatto riportarcela, quindi, e sappiamo, è una malattia mortale e non c'è cura, non c'è scampo.
0: Visto che abbiamo largamente parlato del caldo per quello che riguarda il gatto, che è uno dei peggiori nemici, lo è anche per i cani, quando capire che il cane è sofferente sul serio per il caldo?
1: Allora, più o meno i sintomi sono quelli che ho detto prima per il gatto. Spossatezze, irrequietezza, diarree, mucose, rosso vivo, rosso scuro, salivazione eccessiva, battito cardiaco, ansimazione del cane, anche scialorrea, ad esempio la sbava a litri. Ecco, questo già, questi sono i segnali, diciamo così.
0: Come reagisco?
1: Come detto, appunto, vado anche qua, sposto in zona d'ombra, in zona ventilata, senza piantargli addosso il condizionatore a meno 30, e vado a tamponare. Prima cosa chiamo il veterinario, che magari in diretta mi dà dei suggerimenti subito. Vado a bagnare, a tamponare, ci tengo a questa parola perché poi si accende appunto la canna dell'acqua invece, con un asciugamano le zone inguinali, ascelle, collo e mento, zampe e polpastrelli, e offrire acqua fresca se è in grado di bere in autonomia. Mi raccomando, se succedono queste cose, in ogni caso, anche se il cane si riprende, una visita veterinaria va fatta, una visita di controllo è meglio farla.
0: Sabrina Piacente, grazie mille per tutti i consigli preziosissimi che ci hai dato oggi. Segnaliamo magari ancora ai nostri ascoltatori super velocemente che c'è un sito, se avete voglia di guardarlo, si chiama dogwelcome.it e lì potete trovare
1: di
0: per
1: tutto,
0: quello che
1: più
0: riguarda soprattutto la vicina penisola, visto che sappiamo che tante persone si spostano in questa direzione. Tanti consigli, ma tante segnalazioni dove trovare dog beach, autogrill che permettono di portare i cani all'interno, dove trovare l'acqua, dove trovare insomma tutto quello che può servire a voi, al vostro cane, al vostro viaggio. Grazie Sabrina, grazie a voi, buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani. Thank you.

0: Rete 1.
1: Notizie delle 14, in studio Alberto Andreani. A Lugano si è concluso il dibattimento che vede coinvolti 7 imputati per la rapina del 2 luglio 2024 in una gioielleria del centro città. Le richieste di pena vanno dai 3 anni e 10 mesi fino ai 15 anni per il presunto capobanda. Da Palazzo di Giustizia riferisce Umberto Gatti.
2: Iniziamo la cronaca di questa ultima giornata di dibattimento con una curiosità. Le misure di sicurezza a Palazzo di Giustizia, dove pubblico e media seguono in streaming il processo, ci sono sembrate rafforzate. I motivi dei controlli rafforzati però non ci sono stati resi noti. Parlando invece del processo vero e proprio che si tiene nel carcere della Stampa, oggi le difese hanno concluso le loro arringhe. Tutte hanno respinto qualsiasi affiliazione degli imputati al gruppo criminale dei cosiddetti Pink Panther, sostenendo che non vi siano elementi concreti per dimostrarne il legame. Al centro delle arringhe è anche la questione delle pene richieste dalla procura, definite sproporzionate rispetto ai fatti. Per il presunto capobanda sono stati chiesti 15 anni di carcere anche per tentato assassinio. Per gli altri uomini le richieste oscillano tra gli 8 e i 12 anni, mentre per l'unica donna coinvolta si parla di 3 anni e 10 mesi. Per questo le difese hanno citato diverse rapine avvenute e giudicate in Ticino, anche con uso di armi e violenza, che hanno portato a condanne attorno ai 4 anni di detenzione in passato. Da qui la richiesta di una sensibile riduzione delle pene. Un altro punto chiave riguarda il giudizio sul gruppo. Secondo gli avvocati, gli imputati dovrebbero essere giudicati singolarmente in base alle responsabilità individuali e non come parte di una banda, evitando così una colpa condivisa anche per gli aspetti più gravi. L'ultima parola è stata data agli imputati, che hanno sottolineato ancora una volta che non avevano nessuna intenzione di fare del male a qualcuno. Uno degli imputati ha colto inoltre l'occasione per sottolineare le dure condizioni di carcerazione e dei mesi di isolamento che ritiene di aver subito in maniera eccessiva rispetto a quanto commesso. La sentenza è prevista per venerdì mattina.
1: A Berna anche gli stati, dopo il Consiglio nazionale, hanno approvato una revisione di legge per aggiornare e ampliare le reti elettriche. Oltre la metà della rete principale ha più di 50 anni di esistenza. Il suo rinnovo, secondo il Parlamento, va reso compatibile con la nuova strategia energetica federale, che prevede molti più punti di immissione. Si pensi ad esempio ai pannelli solari. L'oggetto torna al nazionale per appianare l'ultima divergenza. Si è spento a 92 anni Jean Sigler, sociologo, scrittore e figura storica della sinistra svizzera. Sigler divenne celebre negli anni 70 col libro intitolato Una Svizzera al di sopra di ogni sospetto, una dura critica al sistema finanziario elvetico. Per decenni John Sigler denunciò disuguaglianze, la fame e le ingiustizie nel mondo.
3: J'ai retracé le chemin de l'argent du sang. J'ai dit là-bas les enfants meurent, ici les banquiers prospèrent.
1: Battaglie condotte da Jean Sigler, prima come consigliere nazionale socialista e poi come relatore speciale dell'ONU per il diritto all'alimentazione. Personalità spesso controversa, non ha mai smesso di alimentare il dibattito pubblico e di criticare la globalizzazione liberale. Per la pagina estera, l'esercito israeliano e i servizi di sicurezza interno annunciano di aver eliminato un altro esponente di Hamas, considerato uno dei finanziatori del movimento integralista palestinese. Secondo il Times of Israel, l'uomo è stato ucciso domenica durante un attacco sulla striscia di Gaza. E a Belfast è comparso in tribunale il rifugiato sudanese fermato per aver ridotto in fin di vita un quarantenne. L'invito dell'estrema destra nordirlandese a protestare ha portato la notte scorsa vandalismi e atti di guerriglia urbana. Durante le prossime ore variamente nuvoloso su tutta la Svizzera con rovesci o temporali, in seguito ampie schiarite a sud delle Alpi e sulla Romandia. Domani prevalentemente soleggiato a sud, nel resto del paese ancora in parte coperto e poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato.
4: Si segnalano 3 chilometri di coda sulla A2 tra Quinto e Airolo in direzione nord con attese fino a 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Forti rallentamenti inoltre sono segnalati sulla A2 tra Chiasso Centro e Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia.

5 minuti dopo le 14, buon pomeriggio da Isabella Visetti, ben ritrovate, ben ritrovati a Tracce dove si sente quello che resta per sempre, una voce incisa su nastro, una canzone che qualcuno ha scelto di registrare tanti anni fa, un suono che credevamo perduto e invece era lì ad aspettarci, ad aspettare che qualcuno lo ascoltasse. Tracce, lo sapete, è il programma che va a cercare ciò che il tempo non ha cancellato e lo cerca negli archivi della RSI, che ormai lo sapete sono un tesoro importante, sono una memoria viva fatta di persone, emozioni, di storie che tornano a parlarci se solo noi abbiamo il tempo, la pazienza di ascoltarle. E questa è l'ora per avere la pazienza e il tempo per ascoltarle. Dunque noi seguiamo qualcuna di queste tracce, mettetevi comodi, si parte, ma prima partiamo in musica con questo pezzo di Bruce Springsteen, Human Touch, del 1992.

0: Il 10 giugno del 1943, 83 anni fa, viene brevettata la penna a sfera. L'inventore è il giornalista ungherese László Biró, che ebbe l'idea di creare una penna con un tubicino di inchiostro collegato a un cuscinetto a sfera rotante. E a questa penna diede il nome di Biró, prendendo il nome dal suo cognome. Si dice che abbia avuto l'intuizione per questa penna, che doveva sostituire la meno pratica stilografica, osservando delle bocce che rotolavano su una pozzanghera d'acqua piovana. La Costa dei Barbari, la nostra famosissima pagina programma dedicata alla lingua italiana di Rete 1, nel gennaio del 1974 risponde a chi chiede da dove arrivi il nome di Biró. Ascoltiamo.
1: Alcuni amici di Chiasso ci chiedono da dove venga il nome Biró, dato a un tipo di penna con serbatoio.
2: Posso parlare io? Come siamo vecchi, Luigi.
1: Oh, se dice così parli pure lei.
2: Ma perché? Perché?
1: Perché?
2: Siamo vecchi perché i nostri amici di Chiasso devono essere molto giovani.
1: Ma non vedo, scusi.
2: I chiassesi, ricordo bene, sono stati tra i primi ticinesi a vedere e a usare, e costavano moltissimo, le penne Biró arrivate al nostro confine dall'Italia al seguito delle truppe americane.
3: Va bene, ma il nome? Da dove viene? Cosa significa?
1: No, se l'avesse inventata lei, dolcissima Flavia, probabilmente si chiamerebbe Soleri, la penna Soleri, o semplicemente Soleri.
2: E non scriverebbe, non scriverebbe.
3: Mm. E Biró allora sarebbe un nome.
1: Certo. Biró è il nome di un ungherese emigrato in America che ebbe la felice idea di sostituire il pennino della penna stilografica con una piccola sfera d'acciaio rotante. L'invenzione ebbe grande fortuna subito, anche perché la nuova penna fu adottata dall'esercito americano e venne in Europa al seguito dei soldati americani.
2: Mi ricordo, Luigi, 15 anni fa, all'inizio della nostra trasmissione, che io raccontai una barzelletta sui tre indiani. Penna bianca non sente.
1: No.
2: Penna nera non parla.
1: No.
2: Penna Biró non scrive. Non se la ricorda. Scusate, ho voluto ricordarla ai fedelissimi della Costa. Oh, dunque, brevettata col nome del suo inventore, la penna si chiamò penna Biró. Poi semplicemente Biró, ma è probabile che il nome sia ancora legalmente protetto, per cui si deve parlare piuttosto di penne a sfera.
3: E allora il refill come si dice in italiano?
1: Il refill, cara Flavia, che si scrive refill, è un

Refill, come si può dire in italiano, ricambio. E allora la penna sfera, che viene brevettata il 10 giugno del 1943 con il nome del suo inventore, nome che poi diventa un nome proprio, che poi diventa nome comune per indicare l'intera categoria di oggetti. Siamo qui nel campo di quello che gli esperti chiamano genericizzazione del marchio. È la figura retorica dell'antonomasia. Esempi classici in italiano sono Scotex per carta da cucina, Scotch per nastro adesivo, Jeep per indicare un fuoristrada. Ne abbiamo anche molti nel nostro italiano regionale, parlato in Svizzera, Natel per cellulare oppure Sagex per polistirolo. Natel e Sagex sono due nomi propri, uno era un sistema, il primo sistema per la telefonia mobile. Sagex è un marchio registrato di un'azienda svizzera che però nella lingua parlata vengono usati come diciamo nomi generici per indicare una categoria di oggetti. Ma torniamo alla nostra penna sfera. Pensate che poco tempo dopo il barone francese Marcel Bic realizzò la prima versione usa e getta della Biro. Si chiamò Bic, ebbe un grande successo, divenne uno degli oggetti più popolari e usati nel mondo, e anche qui Bic, vediamo, è un nome proprio che diventa nome generico. Ora verrebbe da dire: c'è ancora qualcuno che usa le penne a sfera, la Biro, la Bic? Chissà, c'è ancora qualcuno che scrive a mano e non con i mezzi computer, tablet o direttamente sul telefonino. Ora in scaletta abbiamo L'era del cinghiale bianco di Franco Battiato, è il titolo dell'omonimo disco di Franco Battiato. Questo disco e questo pezzo segna la fine della fase sperimentale ed elettronica degli anni 70 per Franco Battiato, e apre di fatto la strada a quello che sarà il grande successo due anni dopo, successo clamoroso, della Voce del padrone. Ma ora godiamocela.

0: Allo 076 321 1113 arrivano i messaggi di chi ancora scrive con la penna a sfera brevettata oggi 10 giugno ma del 1943, dunque 83 anni fa. C'è Maria che ci dice: io scrivo regolarmente con la penna a sfera, con la biro, la lista della spesa, dunque non la scrive sul telefonino. Invece Anacleto ci scrive: sarà l'età, ma auguri di compleanno, auguri di Natale, auguri per nascite e condoglianze, scrivo tutto sempre a mano con la penna a sfera. A me sembra che le persone restino da una parte meravigliate e dall'altra apprezzano il gesto. Io credo proprio di sì, qualcosa scritto a mano mi sembra che possa avere un valore maggiore, perché vuol dire che qualcuno si è proprio preso il tempo, ha cercato un bigliettino, una carta da lettere, un cartoncino e ha scritto un pensiero con la penna sfera, che ha più di 80 anni e li porta molto bene. Poi l'abbiamo detto, stata soppiantata qualche anno dopo dalla Bic, che è la versione di penna sfera usa e getta. Ora andiamo alle bolle di Magadino, lo sappiamo, sono una riserva naturale cantonale, è uno dei 9 paesaggi golenali svizzeri di importanza internazionale, un habitat privilegiato di animali e piante tipici delle zone umide, ma è anche un importantissimo luogo di sosta per numerose specie di uccelli migratori. Ci andiamo con la voce di Max Molteni, che nel 1997 così ne parlava su Rete 3.
1: Caccia al tesoro, come si arriva alle bolle di Magadino? Si può partire dalla strada cantonale in direzione di Quartino, dal bivio il confine delle bolle segna la cantonale che attraversa tutto il piano di Magadino, sul ponte del Ticino fino alla rotonda dell'aeroporto. Dalla rotonda seguono la direttissima fino a poco dopo l'entrata di Tenero, dove il confine della zona della cartiera di Tenero va verso il lago. In pratica da una parte la cantonale, dall'altra il lago Maggiore. Tre invece sono le entrate principali al biotopo, una a Magadino vicino al cantiere nautico, una a Quartino in zona ponte del Ticino e una a Gordola in via zona protetta. Una cosa invece probabilmente meno conosciuta è perché le bolle si chiamano proprio così. E qui l'insegnante Roger Velti, che è il responsabile delle visite guidate alle bolle, ci viene in aiuto.
2: Ci sono due ipotesi. La prima è bolla perché quando si entra nelle bolle, nelle acque stagnanti o in riva al lago, si vedono queste bollicine di aria che vengono dal suolo verso la superficie dell'acqua. L'altra possibilità invece è che provenga dalla parola, dall'italiano polla, che come dico sempre durante le visite guidate non è il femminile di pollo, ma è una pozza d'acqua alimentata da acqua di falda, acqua quindi che viene dal fondo, dal terreno.
1: Ecco, ma come si sono formate queste bolle e come mai sono così importanti tra le tante zone protette della Svizzera italiana?
2: Le bolle di Magadino si sono formate grazie all'attività dei due fiumi Verzasca e Ticino, e come zona protetta sono importanti per diverse specie di uccelli migratori che più alle bolle trovano un luogo di ristoro, un luogo di pausa durante le loro migrazioni. Queste zone protette sono importanti non solo per gli animali ma anche per la vegetazione, e da noi sono ancora delle piccole isole naturali che anche la gente indigena utilizza ancora come luoghi di svago, come luoghi di tranquillità, di ricerca di pace e via dicendo.
1: Luoghi di tranquillità, anche se non va sottovalutato l'aspetto educativo, ideato grazie anche alla collaborazione del Dipartimento Istruzione e Cultura proprio con il maestro di Gordevio Roger Velti. I sentieri sono stati suddivisi in 5 percorsi didattici lungo i quali si incontrano numerose tavole informative per conoscere meglio flora e fauna delle bolle di Magadino, cosa particolarmente utile alle scolaresche. A questo proposito sta per uscire anche un volume, Vita nella palude, per i docenti di tutte le scuole e per le persone interessate, e la Fondazione delle Bolle realizzerà anche un CD-ROM per visitare il biotopo in modo virtuale. Ma noi torniamo alle visite reali. Sono molti gli errori in cui si può incorrere attraversando zone tanto belle quanto delicate. E non è mia intenzione fare morali sui comportamenti più corretti da adottare. Lascio piuttosto una riflessione a Roger Velti, dato per scontato che non si dovrebbe scegliere un'area protetta per fare grigliate o disturbare gli animali che vi vivono.
2: È chiaro, tutte queste cose si dovrebbero evitare. Io quando faccio le visite guidate dico ai ragazzi all'inizio sempre una frase che ho rubato a un docente di Ascona, e lui ha spiegato ai suoi allievi che non sono gli animali che ci appartengono, ma siamo noi qui ospiti degli animali. E questa è una frase che dice tutto.
0: Una frase che dice tutto. Era un servizio di Max Molteni del 1997 nella rubrica Mondo Cane. Le bolle di Magadino sono però sempre lì, sempre incontaminate, sempre un luogo meraviglioso e prezioso da visitare. Potete organizzare una visita andando sul sito bolledimagadino.com. La A2 tra Hersfeld e il portale nord della Galleria del San Gottardo in direzione sud è chiusa a causa di un veicolo in fiamme.

0: Lui è Jimmy Cliff con questo pezzo del 1969. Continuano ad arrivare i messaggi, i vostri messaggi che scrivete ancora a mano con la penna Biro che è stata brevettata più di 80 anni fa. Qualcuno mi dice: io scrivo le mie candidature di lavoro a mano a volte e usando appunto la penna a sfera. 10 giugno 1926, oggi ricorrono i 100 anni dalla morte di Antoni Gaudí, l'architetto catalano famoso per essere l'anima e la mente della Sagrada Famiglia a Barcellona. Lui è morto il 10 giugno del 1926 a 73 anni, è stato investito da un tram, e quando lui muore del suo progetto super visionario erano stati completati soltanto la cripta, l'abside e una delle torri della facciata della Natività. Infatti la Sagrada Famiglia, monumento iconico della città spagnola, è proprio famoso per essere un monumento incompiuto. Gaudí, che è anche soprannominato l'architetto di Dio, non riuscì a completarlo. Appunto famoso per essere un incompiuto, ma anche per la sua realizzazione lunghissima. Pensate, i lavori sono iniziati nel 1882 e in questi decenni ci sono stati numerosi ritardi per arrivare fino a noi oggi. Ritardi dovuti alla complessità del progetto di Gaudí, l'uso di tecniche e materiali innovativi, la mancanza di fondi pubblici perché la costruzione è finanziata quasi interamente da donazioni private e dai biglietti dei visitatori. Poi ci furono anche dei danni causati dalla guerra civile spagnola. Attualmente sono completate 17 delle 18 torri previste. Il completamento totale dell'opera è previsto per il 2036, ma oggi che ricorre il centenario della morte dell'architetto Gaudí, il Papa Leone è a Barcellona, sappiamo che è in visita in Spagna, e inaugurerà e benedirà la torre centrale dedicata a Gesù Cristo. Questa torre sarà la più alta della basilica, oltre i 170 metri, sarà sormontata da una croce visibile in tutta la città, sarà quello che sarà proprio il punto più alto dello skyline di Barcellona. Ma della Sagrada Famiglia aveva parlato Giorgio Toni nella rivista Passepartout su Rete 1 nel dicembre del 1989. Proprio in occasione di un reportage da Barcellona ne aveva parlato con lo storico e architetto catalano Juan Bassegoda, che spiega proprio in questo pezzo che ho estratto da questo lungo reportage l'origine del progetto e anche il suo forte simbolismo religioso.
1: Ecco, immaginiamo allora, professore, di fermarci un attimo e di guardare questo capolavoro che è anche un po' il simbolo della città, che è la Sagrada Famiglia, che ha una sua storia, una storia abbastanza triste, però importante. Perché?
2: Bene, la Sagrada Famiglia è cominciata come un'idea del signore Bocabella, che era un libraio della via Princesa qui di Barcellona, che tentava di seguire le idee sociali della Chiesa Cattolica, soprattutto dopo il primo Concilio Vaticano. Poi questo arriva a una formula letteraria o una formula precisa con l'enciclica del Rerum Novarum, che è del 97, più tardi. Ma nel 70 si finisce questo concilio, si parla di San Giuseppe in un'altra forma. San Giuseppe è proclamato patriarca della Chiesa Universale e si tenta di affrontare il problema sociale della lotta delle classi, gli operai contro i padroni, no? E la Chiesa Cattolica propone, invece di una lotta, una amicizia, più che un'amicizia, una familiarità, e mette come esempio la Sacra Famiglia, dove Cristo e San Giuseppe lavoravano, erano lavoratori, ma lavoranti, ma familiare. La relazione fra il padrone e l'operaio può diventare familiare, questo sarebbe perfetto. E per questo Boccabella decise di fondare l'associazione chiamata Josefina, Giuseppina, e di costruire un tempio dedicato alla Sacra Famiglia. Si fa un progetto che non lo fa Gaudì, lo fa un altro architetto, poi questo architetto si arrabbia con il comitato direttivo, abbandona l'opera e entra Gaudì come architetto della Sacra Famiglia a 31 anni, molto giovane, e cambia tutto. L'idea generale della Sacra Famiglia gaudiniana è del 1891. È stata una settimana santa che Gaudì fece, restò quasi 10 giorni senza mangiare, facendo un'astinenza totale, e finalmente ebbe come un'ispirazione e spiega questa chiesa che deve essere come un credo in pietra. Perché nella Sagrada Famiglia il simbolismo religioso è ingegnosamente combinato con le forme architettoniche. Sono 3 facciate, ogni facciata ha 4 torri, 4 campanile, che fanno i 12 apostoli. Poi nel centro c'è il grande cimborio di Cristo, presso 170 metri di altezza, e al suo dintorno i 4 evangelisti, dietro la cappella della Vergine. Ma tutto è combinato con un grande ingegno. Per esempio, nella facciata principale, che non è ancora cominciata, quella della Gloria, perché si inizia con la nascita, che guarda a Palestina, guarda all'est, poi quella della Passione, incominciata dopo la morte di Gaudì, molto dopo la porta di Gaudì, che guarda al tramonto, e poi la facciata principale, la Gloria, che guarda verso mezzogiorno. Bene, in questa facciata sono 7 porti, le 5 delle 5 navate, oltre la cappella della Confessione e la cappella del Santissimo. Al fronte della cappella del Santissimo c'è una fiamma, dall'altra parte una fontana. Il battesimo, l'acqua, l'amore della fiamma nella cappella del Santissimo. Le 7 porte sono combinate con le 7 virtù, con le 7 vizi, con le 7 frasi del Pater Noster. È una combinazione bellissima, molto fatta con un grande ingegno, con una grande immaginazione di parte di Gaudì. Gaudì ha lavorato dal 1883 al 1884 fino a 3 giorni prima della sua morte. 40 anni per quest'opera esclusivamente. Non ha voluto accettare dei nuovi progetti, perché voleva dedicare tutta la sua attività alla Sacra Famiglia, perché considerava che era il suo testamento architettonico. Cioè, vedete come ho fatto e continuatelo. Gaudì sempre aveva detto che la Sacra Famiglia era un'opera di generazioni.
0: E così capiamo che Gaudì voleva che a completare la sua opera fossero gli architetti e gli artisti di più generazioni. Abbiamo detto, oggi ricorre i 100 anni della morte dell'architetto catalano Antoni Gaudì, morto appunto il 10 giugno del 1926 a 73 anni, lasciando questo monumento, questa sua grande opera incompiuta, opera iconica, diventata patrimonio dell'UNESCO, consacrata nel 2010, anche se non completata, da Papa Benedetto, un monumento visitato ogni anno da oltre 5 milioni di turisti, che generano 134 milioni di euro, e questi soldi in parte, come vi ho raccontato, vanno per il completamento dell'opera, che sarà nel 2036. Però oggi, per celebrare, ricordare i 100 anni della morte, c'è questo evento molto atteso, un evento molto solenne, la messa di Papa Leone XIV, messa che celebrerà nella Basilica questa sera alle 19:30, e benedirà l'ultima parte di lavori che sono stati fatti. Vi segnalo anche che Chiesa in diretta, nella puntata di domenica scorsa, scorsa ha proprio parlato con l'artista italiano Andrea Mastrovito, che è l'ultimo artista che ha realizzato l'ultima opera finora per questa inaugurazione solenne, che sarà questa sera alle 19:30 a Barcellona. Il Papa celebrerà una messa nella Basilica e si ricorderanno i 100 anni dalla morte di Antoni Gaudí.

La voce di Nada per questo suo pezzo del 1982. E ora c'è un'informazione sul traffico. La A2 tra Hersfeld e il portale nord della Galleria del San Gottardo in direzione sud è stata riaperta. Si segnalano 3 km di coda sulla A2 tra Quinto e Airolo in direzione nord, con attese fino a 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Forti rallentamenti inoltre sempre sulla A2 tra Chiasso Centro e Chiasso Progeda in direzione dell'Italia.

0: 14:48 a Tracce, siamo diciamo all'ultima traccia di oggi che riguarda David Riondino, il cantante, attore, scrittore, comico nato il 10 giugno 1953 e scomparso a marzo di quest'anno all'età di 73 anni. Le sue prime esperienze nel mondo dello spettacolo risalgono alla seconda metà degli anni 70 con il gruppo collettivo Victor, che propone musica dalle spiccate connotazioni politiche. Poi nel 1979 viene invitato da Fabrizio De André a fare da supporter alla tournée della PFM e queste esibizioni cominciano a farlo conoscere in tutta Italia. Poi lui inizia a proporsi proponendo una miscela di musica e cabaret unita all'attività da attore per il cinema e per il teatro. Inizia a frequentare i salotti televisivi e diventa un personaggio molto amato e molto originale, un artista poliedrico che aveva un legame particolare con la nostra radio, aveva partecipato a diverse trasmissioni. Qui vi propongo un estratto di un'intervista del giugno del 2008, intervista curata da Gianni Delli Ponti per l'attualità culturale di Rete 2.
1: Adesso devo dirvi qualcosa, ci vorrà del tempo. Allora, cantante, scrittore, drammaturgo, attore, regista, improvvisatore, celebri sono rimaste le sue apparizioni al Maurizio Costanzo Show.
2: Ha già fatto andare la mano, ti devo dire.
1: Io vado avanti fino a che qualcuno non mi ferma, perché ho 57 pagine di biografia. Facciamo notte, l'alba. Allora, Davide Riondino, buonasera.
3: Buonasera,
1: grazie
3: di avermi invitato qui all'estero per me, perché fiorentino sono e di Lugano, della Svizzera. Contrariamente a quello che magari si può pensare, abbiamo sempre avuto l'idea che fosse una capitale, cioè a questo territorio si è guardato come un punto di eccellenze, no? Per cui sono molto contento di essere qua.
1: Grazie.
3: Prego.
1: Stiamo andando in diretta, l'hanno scritto tutti. Siamo nel pieno dei lavori in corso, perché Davide Riondino è qui per all'estero per fare qualcosa che gli è stato proibito di fare.
3: Sì, no, non esattamente. Fortunatamente, anzi, con la radio c'è un rapporto molto proficuo in questo momento in Italia. Stiamo facendo un programma con l'ottimo Vergassola, altro sciocco nazionale italiano, su Radio 2 italiana la mattina, e un bel programma abbiamo fatto su Radio 3 che può somigliare per certi versi alla vostra emittente in questo caso, con Bollani, con Stefano, altro illustre musicista, si chiama Dottor Djembé. Sono rielaborazioni, reinvenzioni di musiche immaginarie sotto forma di una classifica che ci viene spedita da questo Dottor Djembé, che ci manda dei pezzi che in realtà non esistono, ma che abbiamo costruito noi registrandoli prima e che commentiamo. Per questo, diciamo, è la radio il campo su cui stiamo coltivando di più, insomma. Tra l'altro, l'incontro qui all'estero, come si diceva,
1: bisogna sottolinearlo,
3: nasce anche da degli incontri sul campo, perché la radio poi è un laboratorio, ci si incontra sul campo facendola. In questo caso è col vostro direttore Sganzini che ci siamo incontrati camminando sulle strade di Santiago piuttosto che sulle strade di Grecia, no? Negli anni passati, in quelle abbinate Radio 3, sì, e la radio estera che sono state realizzate.
1: Camminano tutti più o meno nella stessa direzione.
3: Per cui, ecco, vedi, è bello che anche si cammini oltre i confini. È piacevole stare in Svizzera perché circondata da quest'Europa è l'occhio del ciclone, cioè il punto immobile in cui il turbine che c'è intorno magari si sente meno, no? Però è forse il cuore di tutto questo uracano che gira.
1: Due cose, però, visto che non ci sente nessuno, perché noi sentiamo che voi camminate, ma voglio dire, non mentite, vero?
3: No, non è fatto in un sottoscala come ritengono alcuni.
1: Si può. Cioè, camminate, le fiacche ci sono
3: fiacche,
1: dimostrabili, ci sono
3: delle piaghe, ci sono degli usi di sandali alternativi, ci sono tematiche sulle salite, le discese, no? Le percorrenze. E in realtà, anche se qualcuno può sospettare che non sia vero, la trasmissione, il gran pregio della trasmissione è proprio che nessuno riuscirebbe a inventare, stando fermo, le cose che si vedono camminando, e quindi al di là dello scopo, diciamo, spirituale del viaggio, per certi versi lo è, no? È sulle strade antiche dei pellegrinaggi. Il pregio della trasmissione è un invito al viaggio.
0: La voce di Davide Riondino, intervistato nel 2008 da Gianni Delli Ponti per l'attualità culturale di Rete 2. L'artista poliedrico qui racconta del suo legame particolare con la Svizzera, e vi dicevo anche il legame particolare con la RSI. Aveva partecipato a diverse interviste e anche a diverse trasmissioni. Artista poliedrico, cantante, attore, scrittore, comico. Lui nel 1975 scrive insieme a Lou Colombo la canzone Maracaibo, che diventerà la colonna sonora dell'estate del 1981. È un pezzo culto della musica italiana di quegli anni. E allora io vi saluto così, con questo pezzo iconico. Anche oggi abbiamo seguito le nostre tracce, le abbiamo seguite fino dove ci hanno portato, le tracce restano e noi ritorneremo a seguirle, a cercarle domani dalle 14. Dopo Maracaibo c'è il notiziario e poi Elisa Manca con Passaggi. E allora a presto per seguire le tracce degli archivi RSI. Buona continuazione d'ascolto da Isabella Visetti. E allora Maracaibo è il pezzo culto della musica italiana, pezzo culto dell'estate 1981. Siete pronti a ballare? Chissà.

0: mitragliere. Era una copertura, faceva traffico d'armi con Cuba.
1: Innamorato.

0: Tracce.
1: Rete 1, le 15.
2: In studio Alberto Andreani. Si è spento a 92 anni a Ginevra l'ex consigliere nazionale Jean Ziegler, figura storica della sinistra svizzera, sociologo e scrittore. Ziegler viene ricordato come contestatore della globalizzazione liberale. Torniamo sulla sua lunga carriera con Raffaele Pedrazzini.
3: Un libro 50 anni fa lo rese celebre anche fuori dai confini svizzeri. Si intitolava Una Svizzera al di sopra di ogni sospetto.
4: Ça a vraiment bouleversé ma vie socialement, intellectuellement et a fixé durablement une image très négative dans l'opinion publique, il faut aussi le dire.
3: Nel saggio che ha sconvolto la sua esistenza, l'allora consigliere nazionale socialista denunciava i meccanismi dei poteri finanziari, capaci di riciclare le ricchezze scaturite da ingiustizie mondiali grazie al segreto bancario svizzero. Seguono molti altri libri, tra cui La Svizzera lava più bianco o La Svizzera, l'oro e i morti, scritti che gli valgono anche denunce e condanne giudiziarie.
5: Ce qui compte, c'est de changer la réalité sociale, la vie des hommes, pas les textes.
3: Quello che conta è cambiare la realtà sociale, la vita delle persone, non i libri. Così Ziegler interpretava il suo lavoro politico, come docente di sociologia nei 30 anni a Berna come consigliere nazionale e poi negli ultimi mandati internazionali di prestigio. Come relatore speciale del Consiglio dei diritti umani denuncia l'eterno scandalo della fame e nel 2019, a 85 anni, va a Lesbo nel campo profughi per denunciare l'Europa intera.
6: Il faut une insurrection des consciences, l'horreur de Moria.
3: Un indignato che ha però anche frequentato personalità più che controverse, il libico Gheddafi o Mugabe dello Zimbabwe.
7: J'ai fait des erreurs. J'ai serré des mains que j'aurais jamais dû serrer.
3: Se ne rammarica, ma non lo farà mai invece per Cuba. Il suo ultimo lavoro, di appena 2 anni fa, si intitola Dov'è la speranza? In un mondo su cui pesa la minaccia di una guerra mondiale, Ziegler trovava ancora una volta possibile un'insurrezione delle coscienze.
2: Le regole sul commercio digitale sono state al centro di 2 dibattiti del Consiglio nazionale. Il primo per obbligare alcune piattaforme cinesi come Temu e Shein a rispettare gli standard elvetici, a iniziare dai requisiti di sicurezza. La proposta proveniente dai banchi dei Verdi è stata adottata di misura con 99 voti a favore, 87 contrari e 4 astenuti. Il secondo dibattito ha riguardato gli affitti a breve termine, offerti in particolare dal sito Airbnb. Anche in questo caso, con pochi voti di scarto, la Camera del Popolo ha chiesto una banca dati nazionale per evidenziare la portata del fenomeno. Entrambi gli atti parlamentari verranno in seguito esaminati dal Consiglio degli Stati. Il Canton San Gallo vieterà alle insegnanti di indossare il velo islamico. Questa disposizione è stata introdotta dal locale Gran Consiglio sulla scorta di un dibattito apertosi con la non assunzione di una docente che intendeva insegnare portando il velo. Prosegue anche in Francia la ristrutturazione di Nestlé. Il gruppo cancellerà fino a 178 posti di lavoro nella sua filiale Nespresso. Il piano elaborato dalla sede centrale di Vevey prevede il taglio di 16.000 effettivi a livello planetario per risparmiare circa 3 miliardi di franchi a partire dal prossimo anno. E proseguono in Libano gli attacchi dell'esercito israeliano su obiettivi di Hezbollah che oggi hanno già causato 12 morti, lo riportano fonti mediche. A Ginevra intanto l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani ha annunciato una missione in Libano per raccogliere prove sulle violazioni dei diritti umani commesse da Israele. A sud delle Alpi e in Romandia, graduale passaggio a tempo asciutto nelle prossime ore. Nel resto del paese ancora in parte nuvoloso. Domani attese ulteriori schiarite a sud, mentre a nord sarà variamente coperto. Dal pomeriggio abbastanza soleggiato.
8: La A2 tra Hersfeld e il portale nord della galleria del San Gottardo in direzione sud è stata riaperta. Segnaliamo 3 km di coda sulla A2 tra Quinto e Airolo in direzione nord con attese fino a 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Forti rallentamenti inoltre sempre sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia.

Buon pomeriggio, ben ritrovati, 4 minuti dopo le 15. Io sono Elisa Manca, siamo insieme fino alle 4 e mezza del pomeriggio con tante storie che arrivano dalla Svizzera, dal mondo della musica, ma invece tra un poco parliamo di storie, come piace a noi, parlando stavolta di storie per ragazzi e ragazzi grandi.

0: Non sono da sola oggi pomeriggio su Rete 1, voi lo sapete perché ogni tanto ne parliamo, ci è capitato anche parlando recentemente di Matematicando, quindi una festa dedicata a dove la matematica è attorno a noi, non necessariamente sui libri di scuola, e proprio in collaborazione con il Centro Competenze Didattica della Matematica del Dipartimento Formazione e Apprendimento, l'Alta Scuola Pedagogica della SUPSI, avevamo raccontato in parte, dando solo un tassello, dell'iniziativa RSI Kids dedicata, collegata. Allora, io voglio fare però una premessa e quindi dico anche alla mia ospite, tranquilla, adesso voglio dire un'altra cosa. Prima, quando abbiamo lanciato, avevo detto storie per i piccoli e per quelli che sono cresciuti, intendo proprio noi, perché la generazione di chi ora è genitore sta cercando di far capire ai bambini come leggere le loro emozioni. È un tema che è diventato molto importante, raccontare ai bambini e ai ragazzi a riconoscere le emozioni che hanno dentro per saperne parlare. Quindi a qui la mia domanda e la mia attenzione anche a chi genitore non è o lo è stato tempo fa e ormai i ragazzi sono belli grandi. Ma noi le sappiamo leggere le nostre emozioni, noi grandi? Ciao Alessandra Bonzi, benvenuta.
1: Ciao Elisa, grazie mille, buon pomeriggio a tutte e a tutti.
0: Dall'etichetta ma RSI Kids, perché secondo me ci riguarda tutti.
1: Ma hai centrato il cuore del progetto, perché appunto questo progetto che si intitola Conta su di te, sono 5 fiabe che abbiamo creato in collaborazione con la SUPSI, con il Centro di Competenza Didattica della Matematica, e sono 5 fiabe create per i bambini e le insegnanti e gli insegnanti delle scuole elementari, quindi un target ben preciso. Ma accanto a queste 5 fiabe abbiamo anche preparato un podcast per le persone adulte, cioè come facciamo noi genitori, noi adulti che accompagniamo i ragazzi e le ragazze nel percorso scolastico a comprendere le emozioni, le paure che loro hanno, che si sviluppano durante il percorso scolastico, durante l'apprendimento. Quindi in realtà è un progetto non solo rivolto ai bambini, ma rivolto a tutti noi, anche ai nonni, agli zii, perché bisogna, come dici tu, capire quali sono le emozioni e perché una dei mantra che mi ripete sempre Silvia Sbaragli, che è appunto una delle menti di questo progetto, una delle autrici delle storie, è che non solo la matematica, ma l'italiano, la matematica vanno sempre inserite all'interno del mondo. Non si può più pretendere di apprendere solo su un quaderno e sui banchi di scuola. L'apprendimento è ovunque, la matematica è ovunque, la letteratura ovunque, e tutto quello che noi impariamo ci serve poi nella vita.
0: Alessandra Bonzi, in particolare hai prodotto per RSI Kids la parte delle storie. Mm-hmm. Allora, do qualche indicazione. Voi andate su rsi.ch, cercate la parte dei podcast,
1: sì,
0: e trovate Conta su di te, mm-hmm, e quindi lì vi rimando alla parte podcast. In generale, se non lo sapete, c'è proprio tutto il nostro canale RSI Kids.
1: Sì, dove in realtà non ci sono solo queste fiabe,
0: certo,
1: perché fiabe sonore abbiamo iniziato a produrle già qualche anno fa. Un po' di anni fa avevo prodotto, sempre per RSI Kids, delle fiabe sonore in collaborazione con il Museo Cantonale di Storia Naturale, quindi che raccontavano la biologia degli animali. Poi ci ho un po' preso gusto, ho incontrato Silvia Sbaragli e lei aveva come idea quella di raccontare le forme geometriche e la matematica nell'ambiente, nel mondo, proprio come nuovo approccio alla matematica e alla geometria. E lì ci siamo dette, perché non creiamo delle storie da raccontare per far capire ai bambini dove è la matematica nella vita quotidiana? Conta su di te è un terzo progetto, sono sempre appunto fiabe da ascoltare, che però vanno oltre, appunto toccano le emozioni, cioè quello che succede ai bambini e alle bambine quando, come dicevo prima, sono a scuola e magari incontrano delle emozioni non conosciute. Per esempio, c'è una storia che è quella che mi sta più a cuore, che è Cuor di Vanessa, che racconta la paura della matematica. E io sono mamma di un bambino che ha il terrore della matematica.
0: Il terrore addirittura.
1: Il terrore, la frustrazione, la paura.
0: Hai già detto 3 cose che,
1: sì,
0: un bambino non le sa descrivere, a volte,
1: esatto,
0: neanche un adulto.
1: Esatto.
0: Perché avere paura di qualcosa vuol dire avere paura di sbagliare o di essere rimproverati.
1: Esatto.
0: O di vedere che faccio fatica e quindi abbandono. Sono già interpretazioni diverse,
1: esatto,
0: dello stesso problema.
1: Esatto. E io, da mamma di un bambino prima delle elementari e adesso adesso alle medie che ancora non ha fatto pace con la matematica, sentivo l'esigenza, sono molto legata appunto a questa storia perché racconta la storia di una bambina, in questo caso Vanessa, che incontra questo mostro che per lei non ha è intoccabile, ma è qualcosa che le rovina la giornata, e la sua insegnante che l'aiuta a guardare in faccia a questo mostro e a trovare un modo per diminuire questa nuvola di paura, di frustrazione che lei incontra durante il giorno quando è a scuola e a cui non sa dare un nome. Quindi ogni storia racconta come noi adulti, come le insegnanti, gli insegnanti possono aiutare i bambini a sentire questa emozione, soprattutto se emozioni appunto un po' più contrastanti, un po' più negative, e lavorare assieme per quello abbiamo intitolato il progetto Conta su di te. Ci abbiamo messo un sacco a trovare questo titolo. Prima era Conto su di me, Conta su di noi, e poi ci siamo detti

0: Prima di quel giorno, Vanessa era stata una bambina spensierata. Ogni cosa nella sua vita sembrava essere al posto giusto. Aveva tanti amici. C'era Golia, un adorabile cagnolone che amava farsi lavare i denti dalla sua padroncina. E soprattutto aveva una grande passione: l'atletica leggera. La sua disciplina preferita era la staffetta. Le piaceva l'aria fra i capelli quando correva, l'eccitazione quando passava il testimone alle sue compagne di gara, la fiducia che sapeva di riporre nelle sue compagne. In quattro siamo più veloci che da sole, era il loro motto. Insomma, tutto sembrava filare per il verso giusto nella vita di Vanessa, finché un giorno arrivò lui. Successe una mattina, dopo che la maestra Joana aveva distribuito delle schede con alcuni problemi da risolvere. Vanessa abbassò lo sguardo sul primo foglio e all'improvviso i pensieri si annebbiarono. Numeri, parole e figure fluttuavano senza più un nesso.
1: Ecco, Vanessa, cara Vanessa, protagonista di questa favola. In moltissimi ci siamo ritrovati così, con la matematica, ma perché no, con scienze, con italiano, ciascuno magari in un momento diverso nella vita, quando siamo arrivati al lavoro ma ci sembrava di non saper fare delle cose che in teoria ci avevano spiegato come fare.
2: E io aggiungerei, adesso mi sono ritrovata da genitore, perché io ho un cuore di Vanessa a casa mia, ma anche un perfetto ma non troppo, che è un'altra fiaba di questo bambino Umberto estremamente perfezionista. Io ho una Margherita che è estremamente perfezionista e che non contempla l'errore, ed è difficilissimo quando un bambino inizia a battere i pugni, strappare le pagine del quaderno e arrabbiarsi, e tu da genitore dici: come lo prendo? Da dove inizio? Oppure quando un bambino come mio figlio Emiliano inizia ad arrabbiarsi, inizia a chiudersi e inizia a urlare perché non vuole fare matematica, come genitore tu cosa fai per cercare di aiutarlo? Perché prima perdi la pazienza, secondo ti scoraggi, insomma non è facile. Ed è per questo motivo che abbiamo creato, appunto accanto alle storie, questo podcast in collaborazione con Piera Malagola, che è una psicologa e che ci ha aiutato anche a scrivere le storie, proprio indirizzato ai genitori, perché gli insegnanti al DFA vengono formati per affrontare le paure, le emozioni di bambini, insomma, dei loro allievi. I genitori, insomma, lo sappiamo, genitori si diventa, si impara.
1: Nell'insieme delle collaborazioni ci sono anche delle collaborazioni artistiche. Io qui ho una canzone degli Sgaffi. Com'è andata questa storia?
2: Allora, perché è così: noi abbiamo fatto appunto le storie, i podcast, e poi l'altra volta, quando avevamo fatto queste altre fiabe sulla matematica, avevamo fatto delle sorte di filastrocche che poi noi usavamo nei vari spettacoli, perché il progetto precedente è diventato uno spettacolo itinerante per le scuole, e ci siamo detti: beh, sarebbe bello fare delle altre filastrocche da cantare, chissà che un giorno Conta su di te non diventi uno spettacolo. E ci siamo detti: qual è la band che piace di più ai bambini delle elementari nella Svizzera italiana? Gli Sgaffi. E Fede degli Sgaffi in realtà è un maestro di scuola elementari, quindi quando io gli ho chiesto...
1: Torna tutto, insomma.
2: Sì, torna tutto. Quando gli ho chiesto: Fede, hai voglia di comporre le musiche per queste filastrocche? Loro si sono buttati e...
1: Ed ecco il risultato.

le parole magiche per imparare sono prova, riprova e continua a tentare. Come un labirinto così è la vita, si può sbagliare strada.

0: perché la sto già canticchiando?
1: Sì, è molto orecchiabile, sono d'accordo.
0: Penso che stasera...
1: Ma sai che forse dobbiamo condividere il pensiero che abbiamo fatto a microfoni spenti?
0: Dai, dimmi.
1: Che noi siamo la prima generazione di genitori che fanno i compiti con i loro figli. E che carico! Parliamone!
0: Sì. Ma infatti pensavo che stasera approfitterò proprio di questo passaggio radiofonico e di questa canzone per intavolare il discorso. È vero che poi parlare di scuola, quando la scuola insomma si avvicina alla fine...
2: Mamma, lascia stare.
0: Ecco.
1: Mio figlio mi risponderebbe così.
0: Però, allora, abbiamo detto, stiamo parlando con Alessandra Bonzi, che è in studio con noi, perché per RSI Kids hai prodotto la parte delle storie di questo progetto. Il progetto si chiama Conta su di te, che è bellissimo perché vuol dire bambino. Noi li abbiamo chiamati bambini, loro forse preferirebbero ragazzi.
1: Allora, di alle elementari ancora bambini. Il mio figlio più grande, Emiliano, dalla prima media era ragazzo.
0: Certo. Abbiamo detto che questi materiali sono le storie, soprattutto quelli per i più piccoli. Abbiamo detto che questa parte, questo nuovo progetto di RSI Kids ha a che fare con le storie legate alle emozioni, mm-hmm. e quindi saperle distinguere, capire che quando si fa un errore, come hanno detto gli sgaffi, va bene anche sbagliare. E poi abbiamo detto che c'è tutta una parte podcast, e consigliavamo anche questa, dedicata a i grandi, per aiutarli a fare insieme ai bambini un percorso assieme. Ci dicevi che in qualche edizione precedente, per esempio il progetto che era dedicato alle figure geometriche, il tutto si è coinvolgiato anche con uno spettacolo per le scuole.
1: Sì.
0: E quindi di fatto noi RSI Kids, noi, come se io avessi fatto qualcosa. Comunque,
1: beh, noi RSI.
0: Ecco, noi RSI produciamo le storie, in questo caso, mm-hmm. i podcast, e poi i genitori cosa fanno? Cioè gli dite: ehi, c'è questa nuova iniziativa.
1: Allora, soprattutto le storie, anche come erano stato prima un mondo di figure, sono storie create per i maestri. Soprattutto. Poi sono storie talmente piacevoli, per esempio quando avevo fatto Fiabe al museo, che in realtà noi per viaggiare, per andare in vacanza, le usavamo come podcast da ascoltare. Quindi in realtà hanno una doppia funzione. La cosa interessante di un mondo di figure, e sarà così anche per Conta su di te, è che poi il DFA, insomma Silvia Sbaragli e il suo team, prepareranno un kit di esercizi e di strumenti proprio per rendere queste storie ancora più partecipative in classe, quindi per poter lavorare con queste storie. Nel caso del mondo di figure era stato, avevamo fatto un tour di ben 2 anni in giro per la Svizzera italiana e avevamo raccontato queste storie, avevamo poi proposto delle attività, quindi a teatro si era portate alla geometria e alla matematica. Era stato bellissimo. Chissà che un giorno non riusciremo anche a farlo con Conta su di te.
0: Naturalmente noi abbiamo parlato di alcuni dei progetti, ce ne sono davvero tantissimi dai 3 anni in su, che trovate su rsi.ch/kids, che giusto per quelli che sono meno abituati alla tastiera si scrive semplicemente K-I-D-S. E poi lì vi dividete, perché ci sono i progetti per chi ha fino ai 5 anni e per chi ne ha dai 6 in su. Lì trovate tutto da Conta su di te, vi appare già nella pagina principale, ma c'è dalla collezione Colpeo a approfondimenti scientifici, c'è Piotta la marmotta, Gatto Arturo, insomma tutto quel mondo lì è lì, quindi anche i grandi magari vogliono guardare Pingu e noi gliene diamo lì in particolare l'occasione. Ma in questo caso con Alessandra Bonzi stavamo parlando di questa parte del nuovo progetto di RSI Kids, dicevamo in collaborazione col Centro Competenze Didattica della Matematica del Dipartimento Formazione e Apprendimento, Alta Scuola Pedagogica della ZUPSI, 5 storie e 5 canzoni legate alle emozioni e tutti quegli atteggiamenti quando ci si confronta, in particolare dicevamo allora, con la matematica, no? La paura, la rabbia, l'eccesso di precisione, nominavi anche quello, l'evitare di fare errori, il credere di non potercela fare. Io credo che parliamo di bambini, ma parliamo anche di noi.
1: Assolutamente sì.
0: Grazie Alessandra Bonzi per essere venuta a parlarcene.
1: Grazie mille.
0: In questi casi si dice sempre prossimi progetti, anche questo diventa uno spettacolo.
1: Speriamo, perché posso dirti che la parte bella di questi progetti è poi quando incontri i bambini e le insegnanti e capisci che in realtà le storie stanno funzionando, li stanno diventando degli strumenti didattici, e quella secondo me è la parte più bella. Anche solo sentire i bambini che cantano le canzoni degli sgaffi o le strofe di un mondo di figure.
0: Grazie Alessandra Bonzi, alla prossima.

0: versione originale del 1982, Weather Girls, It's Raining Men. Se siete in strada abbiamo notizie per voi. In Ticino la circolazione è intensa e al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, sulla A24 Stabio Mendrisio verso Stabio e sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Vassen e Göschenen le code sono di 2 km, i ritardi di circa 20 minuti. Se ci avete ascoltato lunedì o ieri in questo stesso orario, sapete che con Manuela Bieri abbiamo iniziato un percorso che ci porta a scoprire lo sciamanesimo e anche il neo-sciamanesimo. Lo stiamo facendo con Denise Lombardi, che è antropologa delle religioni, esperta in spiritualità contemporanee, e ieri ci eravamo lasciati dicendo che avremmo affrontato il tema dell'animale guida, dell'animale totem.
1: Ciclostilabili.
2: Stiamo sempre parlando di neosciamanesimo, un movimento nato in Occidente attorno alla metà degli anni 50 che riprende alcuni elementi tradizionali legati ai rituali di popolazioni indigene e comunità ancestrali, ma li rielabora in chiave individuale e contemporanea. Il neosciamanesimo è spesso legato al benessere e alla crescita personale. E infatti l'antropologia oggi discute proprio queste reinterpretazioni e il rapporto tra tradizione e nuove spiritualità. Ed è un po' quello che cerchiamo di fare con questo ciclo e con la nostra ospite, l'antropologa delle religioni, esperta in spiritualità contemporanee, Denise Lombardi. In questa terza puntata ci addentriamo in quello che è il viaggio sciamanico e l'incontro con l'animale totemico, di fatto un alleato e una guida della persona che segue il seminario.
3: Quello che è postulato, quello che è richiesto durante il viaggio sciamanico, la persona deve andare all'incontro dell'animale e alcuni sciamani propongono un percorso che è all'interno del proprio corpo, attraverso la respirazione, la visualizzazione, accedere all'interno del proprio corpo e incontrare l'animale. Altri sciamani propongono invece di sfruttare un luogo esistente nella realtà, ossia di immaginarsi un luogo, non so, può essere una grotta, può essere una scala, qualcosa che scende, che va verso il mondo plutonio, il mondo sotterraneo, percorrere con l'immaginazione questa discesa e poi dopo lì incontrare il proprio animale totemico. L'animale totemico è questa entità ibrida, comunque, una sorta di animale chimerico, perché da che cosa è costituita? Molto interessante, secondo me, la figura dell'animale totemico, in quanto è un animale, la persona deve entrare in contatto, quindi essere in grado, se vogliamo, di accarezzarlo, comunque di instaurare un contatto visivo. E nell'animale vediamo sia le caratteristiche dell'animale, non so, la libertà del cavallo, la forza del toro, tutte quelle che sono, se vogliamo, un po' le caratteristiche che noi attribuiamo agli animali, e al tempo stesso le intenzioni della persona. Quindi l'animale totemico è costituito da una parte con delle caratteristiche che sono proprio l'animale e dall'altra con le volontà della persona, e diventa un'entità di aiuto in qualche modo, un riferimento, una specie di spirito guida per la persona a cui ci si può riferire quando si è in un momento di bisogno. E secondo me appunto è una figura estremamente potente e è molto interessante proprio perché è un po' una figura liminale, sta un po' dentro, sta un po' fuori. Viene descritto non come pura immaginazione, ma quello che viene chiesto è di avere un contatto con questo animale.
2: E questo avviene durante questi seminari sostanzialmente?
3: Esatto, durante i seminari si impara ad entrare in contatto con l'animale. E cosa succede? Lo sciamano spiega esattamente, in maniera solitamente molto precisa, come avverrà il viaggio sciamanico, per cui vi è un inizio in cui batte il tamburo dando dei colpi scanditi in un certo modo che indicano l'inizio del viaggio sciamanico, poi continua a suonare, a battere sul tamburo per circa 15-20 minuti. In questo tempo la persona, che è stesa in uno stato di semiveglia, comunque non è addormentata e non è sveglio. Solitamente i seminari sciamanici avvengono in contesti molto tranquilli, vengono affittati, non so, delle case un pochino in campagna, comunque insomma luoghi che possano accogliere un gruppo di persone, che possono essere 10, 15, insomma non sono mai situazioni in cui si ritrovano 1000 persone per quello che riguarda i seminari sciamanici. Per cui la persona è invitata a fare il viaggio sciamanico, è stesa per terra, di solito avvolta nelle coperte, al caldo, in una situazione molto confortevole, e lo sciamano conduce il viaggio, la persona è portata ad andare all'incontro del proprio animale totem, animale guida, e poi dopo fa il viaggio a ritroso per ritornare nel mondo del qui ed ora. Una volta finito il viaggio c'è il momento della condivisione. Il momento della condivisione è un po' un momento fondamentale, perché è quello che mi è stato dato di vedere. Io parlo per quelle che sono le esperienze che ho vissuto e gli studi che ho fatto. Durante il momento della condivisione, per cui le persone sono sedute in cerchio e ognuno descrive quello che è stato l'incontro con il proprio animale totemico. Inizialmente, durante le 48 ore della durata di un seminario, si fanno chiaramente più viaggi, nel senso che se ne fa solo uno. Se durante i primi viaggi le descrizioni sono un pochino vaghe, più si va avanti, più quello che ho visto è che le persone sono portate sempre di più a descrivere un pochino quelle che sono le loro sofferenze, i loro traumi, nel senso che l'incontro con l'animale totem poi dopo permette in qualche modo di far emergere quelle che sono i dolori di ciascuno.
2: Ma quindi, Denise, se capisco bene, chi frequenta questi corsi dà quasi per scontata la parte mistica dell'esperienza, mentre è proprio la guarigione che cerca.
3: Eh sì, non è più semplicemente una questione di scoprire una cosmologia diversa, scoprire che possono esistere delle entità e delle divinità, non è più una curiosità spirituale. I seminari neosciamanici vengono utilizzati come strumenti terapeutici. Quello che accomuna spesso è il fatto che qualsiasi forma di malattia o di trauma o di sofferenza è comunque una frattura nella biografia dell'individuo, e quindi c'è bisogno di riuscire a colmare questa frattura, a metterci sopra delle parole. Quindi cosa succede? Il viaggio sciamanico, attraverso l'utilizzo, l'escamotage, se vogliamo, dell'animale totemico, permette alla persona di ritornare un pochino su quello che è il proprio vissuto doloroso e di cercare in qualche modo di farci pace, diciamo così, o di trovare una soluzione. E questo è quello che spesse volte succede in quelle che sono definite un po' le terapie complementari, le terapie alternative, ossia aumentare il margine di azione dell'individuo. Questo qui, secondo me, nel neosciamanesimo si vede in maniera abbastanza evidente. Questo perché? Perché le persone che si recano agli seminari sciamanici non dichiarano, per quello che mi è stato dato di vedere, la ragione per la quale sono lì. Non dicono: sono qui perché ho subito questo o quello tipo di violenza, o mi è successo qualcosa, ho perso una persona cara. Nessuno dice nulla all'inizio. È solo successivamente, al momento della condivisione finale, che pian piano emergono tutti questi racconti che fanno vedere quali sono le sofferenze di ciascuno. E quindi è un modo, questo secondo me, per cercare di appropriarsi in qualche modo degli strumenti per potersi curare, in qualche modo per autocurarsi. Ah, una cosa che forse non ho detto è che io mi sono occupata del neosciamanesimo senza utilizzazione di sostanze psicotrope.
2: E infatti ti stavo per chiedere se oltre al tamburo si utilizzano.
3: I seminari che io ho seguito non fanno uso né di ayahuasca né di San Pedro, che è un cactus, né di psilocibine, che sono i funghi, niente. C'è da dire che in Europa la maggior parte di queste sostanze sono considerate illegali. La Svizzera ha un altro tipo di statuto per cui tipo l'ayahuasca non è considerata illegale. In Francia e in Italia da 3-4 anni, è abbastanza recente, l'ayahuasca è considerata al pari di una droga pesante. E chi organizza i seminari rischia appunto il carcere. Adesso, almeno per quello che riguarda la Francia, ma anche la Svizzera, in questo è abbastanza avanti, vediamo come ad esempio gli studi sulle psilocibine, sui funghi, ma anche sulla ayahuasca, sono ripresi, perché erano in vigore fino agli anni 50, in ambito terapeutico, e quindi stanno facendo degli studi a livello ospedaliero sostanzialmente. Siamo ancora a livello di studi, non sono ancora appunto delle pratiche che vengono utilizzate dappertutto, però è qualche cosa su cui, come dire, si sta un po' riaprendo il discorso.
1: Ciclostilabili.

Tyler, Nile Rodgers, Damiano, David, quello dei Maneskin, Talk to Me, siete all'ascolto di Rete 1. Come sempre io, prima di arrivare da voi nel pomeriggio, faccio anche una bella rassegna stampa musicale. In questi giorni ci sono tutta una serie di interviste a personaggi anche della musica italiana che stanno in effetti lanciando nelle prossime giornate i loro nuovi album. Si sa che l'estate è un buon momento, soprattutto quando si parte con un disco dal sapore estivo. Non è esattamente così per Daniele Silvestri, che è uno di quei cantautori che ha sfornato molte canzoni di grande successo, anche dai motivetti molto orecchiabili. È anche vero che anche grazie alle sue canzoni la pensa molto direttamente, la dice molto direttamente, dice molto direttamente quello che pensa. Arriva un nuovo album, arriva proprio questo venerdì 12 giugno, si chiama Canzoni a sdraio, e quindi lì mi ero fatta un po' mi sono fatta prendere in giro forse da Daniele Silvestri. Pensavo fosse una serie di canzoni tipo La Paranza, con qualcosa da ballare e che mi richiamassero a cose spensierate, anche se poi sappiamo che il testo della Paranza non parla di cose spensierate. Ma appunto, dalle varie interviste che sta rilasciando per lanciare Canzoni a sdraio, prima di tutto la cosa che si capisce è che la sdraio non è la sdraio nel senso mettiamoci lì, prendiamo il sole in giardino o in spiaggia. La sdraio era il luogo in cui ognuno dei tre, cioè lui insieme ai suoi musicisti Davide Savarese e Marco Santoro, a turno andavano a riposare. Hanno registrato questo album praticamente come se fosse una sessione live, uno studio, come se fosse un disco registrato in diretta. Il fagottista e trombettista Marco Santoro, batterista e percussionista Davide Savarese. Da un paio d'anni, dice, facciamo assieme dei live acustici. Volevo fotografare questa intesa artistica. Dice che quando sono in studio non ci sono orari, ma non per abnegazione, è semplicemente, dice Daniele Silvestri, che finché non siamo contenti non smettiamo. C'è questa sedia a sdraio, lì ci venivano le idee migliori, quindi quella che intendo non è una postura da vacanza, ma volersi togliere dal flusso in cui le cose si fanno correndo, insomma quello che capita tantissimi, no, attualmente. Eppure ogni tanto capita di sedersi su una sdraio e per me sono i momenti più importanti. A proposito di questo lavorare sempre di corsa, beh, l'album appunto inanella queste 12 canzoni che sono brani che sono già del suo repertorio, a volte mai pubblicati. C'è una canzone per esempio che era stata scritta per Mina nel 2002, poi non se n'era fatto niente. Per i giovani artisti, Daniele Silvestri dice che forse per loro oggi è più difficile essere liberi, poter dire quello che davvero gli va, perché i mezzi ci sono. Se si vuole realizzare qualcosa lo si fa anche con poco e in modo immediato, ma quando siamo tutti di fretta, quando non c'è tempo, si va sul sicuro, manca la voglia di sperimentare, la libertà di farlo, di sbagliare, di riprovarci. Tutto ciò, non avere i mezzi non corrisponde a un aumento dell'originalità, cioè come ricerca, dimostrazione che il mondo è vivo e che qualcosa di nuovo emerge. Beh, mi sono sembrate parole interessanti. Poi vedete, il tema della paura di sbagliare è tornato anche in quest'ambito, quello artistico, e non solo prima, quando si parlava di difficoltà a scuola e con la matematica in particolare. Attendiamo dunque il nuovo album di Daniele Silvestri, questi 12 tracce. Una l'aveva scritta da ragazzino, da 17enne, non era ancora stata pubblicata. Ora lo riascoltiamo con un brano del 2002, Il mio nemico. Lo dice lui adesso.

0: Charlie Puth ci ha portato fino all'informazione delle 16.
1: Rete 1.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. In primo piano la morte di John Ziegler, deceduto a 92 anni. Sociologo, scrittore ed ex consigliere nazionale socialista, è stata una figura di spicco della sinistra elvetica. Per decenni ha combattuto le disuguaglianze, la fame nel mondo e la globalizzazione liberale. Negli anni 2000 aveva ricoperto il ruolo di relatore speciale dell'ONU per il diritto all'alimentazione. Si avvia alla conclusione il processo per la rapina alla gioielleria Taleda di Lugano. Nell'ultima giornata di dibattimento le difese hanno respinto qualsiasi legame degli imputati con i cosiddetti Pink Panther e contestato le pesanti pene richieste dalla procura. Gli avvocati chiedono che le responsabilità siano valutate individualmente e non come banda organizzata. La sentenza è attesa per venerdì mattina. Dalla sessione delle Camere federali. Il Consiglio nazionale vuole proseguire i negoziati per un accordo di libero scambio tra Svizzera e Stati Uniti. Respinta di misura una proposta dell'UDC che chiedeva di rinviare il tema in commissione. Via libera poi a maggiori controlli sugli affitti a breve termine, ad esempio tramite la piattaforma Airbnb. La proposta sarà ora discussa al Consiglio degli Stati. Imprescindibile fissare regole più severe per siti di commercio online come Temu e Shine. Il Consiglio nazionale ha approvato una mozione che obbliga i grandi operatori esteri a rispettare gli stessi standard di sicurezza e di mercato validi in Svizzera. Il dibattito si sposterà agli stati. Patrick Bruel, cantante e attore francese, è stato interrogato dai giudici istruttori nell'ambito di un'inchiesta per presunti reati sessuali. I magistrati stanno esaminando 9 casi di stupro, tentato stupro, aggressione e molestie sessuali che sarebbero avvenuti tra il 2000 e il 2019 in Francia, Svizzera e Belgio. La procura ha chiesto la custodia cautelare. Complessivamente sarebbero almeno 23 le donne che accusano il cantante di comportamenti illeciti. Tensione a Belfast dopo i disordini anti-migranti seguiti all'uccisione di un quarantenne. Il premier britannico Starmer ha condannato le violenze, mentre la polizia ha arrestato 3 persone e rafforzato il dispositivo di sicurezza in vista di nuove proteste previste nelle prossime ore. Infine, il Gran Consiglio sangallese vuole vietare alle insegnanti di indossare il velo islamico nelle scuole pubbliche. La decisione segue il caso di una docente che lo scorso anno non era stata assunta a Eschenbach dopo le proteste di alcuni genitori. Previsioni per domani, giovedì. Al sud in prevalenza soleggiato, al nord inizialmente nuvolosità variabile, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato.
0: In Ticino la circolazione è intensa e al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A24 Stabio Mendrisio verso Stabio, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia e su quella da Agnuzzo ad Agno. La situazione alla galleria del San Gottardo sulla 2 direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Vassen e Göschenen le code sono di 2 km, i ritardi di circa 20 minuti.

Di nuovo buon pomeriggio, ben ritrovati in Passaggi, sono Elisa Manca, siamo insieme fino alle 16.30. Tra poco volevo parlarvi di alcune cose che accadono nei prossimi giorni in Svizzera, non necessariamente solo nella Svizzera italiana. Svizzera, paese di banche, sì, è vero, e questo diventa anche una mostra. Tra poco parleremo un po' di consumi e di cose da fare. Wet Wet Wet ci portano nella metà degli anni 80 con la loro Sweet Little Mystery. Voi, se volete, sempre allo 076 321 11 13. Vi leggiamo.

What, Sweet Little Mystery, siete, dicevo, all'ascolto di Rete 1 e vi parlavo di Svizzera, paese di banche. Non è una novità naturalmente, ma molto bello che questa abitudine che noi abbiamo di considerare in tutto il mondo, no? È così, Svizzera, l'associazione è banche, ma anche sicurezza e anche stabilità finanziaria. Tutto questo gli amici del Museo Nazionale di Zurigo sono riusciti a convogliarlo in una mostra. La domanda da cui si può partire è: come è riuscita una nazione piccola e nelle Alpi a diventare una delle principali piazze finanziarie a livello internazionale? Svizzera, paese di banche, è proprio il titolo della nuova mostra al Museo Nazionale di Zurigo, che si inaugurerà venerdì e affronta questa domanda, quindi il legame stretto tra il sistema bancario svizzero e la storia e l'identità del nostro paese. La mostra infatti parte dalle prime operazioni con le monete a quella che è l'attualità, quindi la finanza a livello digitale, molto prima che nascessero le banche moderne, col cambio di valuta, i crediti, gestione del patrimonio, insomma c'erano già questi sistemi, no, di organizzazione del denaro. Ci sono tesori di monete di epoca romana, ci sono bilance storiche, quelle dei primi cambiavalute, ci sono documenti medievali che testimoniano come le persone proteggevano i propri beni e li commerciavano. Viene anche raccontata la storia di chi prestava denaro, chi erano queste persone, quelle che hanno gettato le basi di quello che poi è diventato il nostro attuale, per l'epoca futura, adesso attuale, sistema bancario svizzero. Uno dei temi centrali nella mostra, che non è solo oggetti naturalmente, è cercare di inquadrare la fiducia. La fiducia infatti è il fondamento di ogni attività delle banche. In Svizzera si sa che le banche sono ancora adesso sinonimo di discrezione, oltre che di sicurezza e di stabilità. Quindi oggetti storici, ma anche l'evoluzione delle operazioni bancarie. Lo sappiamo, una volta bisognava per forza recarsi in filiale, le macchine per contare le banconote, adesso tre click, l'e-banking, addirittura le criptovalute. Quindi questa mostra, che appunto sarà da questo venerdì 12 di giugno e ci accompagnerà fino all'8 di novembre al Museo Nazionale di Zurigo, avrà anche una serie di stazioni interattive. Ci saranno dei sondaggi, per esempio dei giochi per i bambini, per le bambine naturalmente, e per chi in generale andrà e si presenterà per fare questo viaggio nella storia e nella storia del nostro paese, proprio per riflettere sul rapporto che abbiamo tutti con il denaro, perché anche se ci sembra che ci scivoli via, ce l'abbiamo tutti il rapporto col denaro, e anche i temi di risparmio e fiducia. Vi stavo parlando del Museo Nazionale di Zurigo, che da venerdì ospita la mostra La Svizzera, paese di banche. Prima invece parlavamo di canzoni per l'estate. Gaia si è candidata con questa Bossa Nostra.

Poco fa c'era Raffaele Predrazzini, prima ancora Alberto Andreani, ci stavano raccontando dalla sessione delle Camere federali la ormai imprescindibile necessità di fissare regole più severe per i siti che commerciano online, soprattutto quelli come Temu e Shein. Il Consiglio nazionale ha approvato una mozione che obbliga i grandi operatori dell'estero a rispettare gli stessi standard di sicurezza di mercato validi in Svizzera, ed è una notizia che fa un po' il paio con i dati che riguardano le vendite negli ultimi mesi. Allora, la domanda insomma ci richiederebbe di star qua a parlarne via messaggio allo 076 321 1113 per diverso tempo, è forse anche una di quelle domande da controcorrente, ma voi pensate di avere contratto, diminuito gli acquisti di un certo settore negli ultimi mesi? Allora, in 25 anni il commercio alimentare

quale, soprattutto quando si tratta di grandi colossi internazionali, sappiamo che ha rosicchiato moltissimo del nostro mercato e soprattutto se i grandi si sono potuti attrezzare, i piccoli si sono trovati schiacciati. Il commercio digitale ha trasformato i negozi fisici in pagine web, cioè molti sono passati ad avere almeno un profilo social per commercializzare, rendere visibili, fare da vetrina i propri prodotti, e naturalmente chi si occupa di analisi di consumi ha cercato di capire quali siano le carte vincenti, per esempio capaci di distinguersi dagli altri, avere dei prodotti con un posizionamento chiaro, un'offerta riconoscibile. C'è però anche un altro settore, non bisogna sempre solo puntare il dito contro questi colossi del fast fashion, dell'ultra anzi fast fashion. Anche il mercato dell'usato ha ormai sottratto volume ai rivenditori tradizionali. Avete capito che sto parlando proprio dell'affanno nel settore dell'abbigliamento e delle calzature. Sono ancora in sofferenza per i consumi che sono giudicati deboli, poi ci sappiamo incertezza a livello geopolitico e borsellini un po' più contenuti. È anche vero, mi stavo domandando, cresce appunto questo mercato dell'usato grazie a piattaforme, siti internet, social network. L'altro giorno, appunto, facendo un po' di repulisti anche personale nell'armadio per passare alla bella stagione, mi sono detta: ma non è che semplicemente compriamo meno abiti e scarpe perché ne abbiamo gli armadi pieni? George Ezra, questa è Shotgun.

0: con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
1: Una tribù che balla, canta, tifa, che esulta o si dispera. La tribù del calcio vive i mondiali al 100%, ogni mattina su Rete 1 e su RSI La 2. Paolo Guglielmoni,

Maurizio Casati, Danny Rauseo, Axel Belloni, Antonio Bolzani e soprattutto i tifosi. Tra colori, canti, bandiere, una vera festa sportiva a suon di usanze e tradizioni di ogni paese. La Tribù del Calcio su Rete 1, dall'8 giugno al 17 luglio, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10. Rete 1.

è praticamente arrivato per me il momento di congedarmi da voi e salutarvi, ma siccome ho ancora un minutino ne approfitto per darvi un'idea per domani alle 18.30, appuntamento all'auditorio della Banca Stato a Bellinzona, perché la SSR della Svizzera Italiana, la Corsi, vi invita al suo prossimo evento, si chiama L'evoluzione dei dibattiti politici attraverso gli archivi RSI. La voglia è quella di ripercorrere l'evoluzione dei dibattiti politici e di talk show alla RSI, dai primi format televisivi fino a come ci si confronta adesso nel mondo odierno. La moderazione sarà della redattrice RSI di Sharon Bernardi. Intervengono Atina Greco, che è collaboratrice scientifica del Servizio per le Pari Opportunità del Canton Ticino, Oscar Mazzoleni, professore all'Università di Losanna, esperto di politica cantonale e federale, e Reto Ceschi, che è responsabile del Dipartimento Informazione della RSI. Siccome si parla dell'evoluzione dei dibattiti attraverso i nostri archivi, vedrete anche filmati e documenti dei nostri archivi RSI. In questi casi si va sul sito della Corsi oppure si manda un'email a info@ssr-corsi.ch per iscriversi, per riservare il proprio posto, visto che abbiamo fatto anche qualche discorso di una volta si faceva così nel corso del nostro passaggio di oggi. Vedo già Axel Belloni, quindi tra poco è tempo reale con notizie dell'ultimo minuto e di giornata. Rochford, per salutarci bene, buon proseguimento d'ascolto con Rete 1. Ciao!

0: Dai che ci siamo, dai che andiamo, dai che mercoledì siamo pronti a partire.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Con 29 euro viaggi in treno per un mese in tutta la Francia. È una promozione estiva della regione francese del Grand Est, una promozione che vale su gran parte della rete ferroviaria regionale francese, vale su alcune linee tedesche, ma soprattutto vale su tutta la rete svizzera inclusa nell'abbonamento generale delle FFS. Ed è da qui che scatta la polemica, perché i cittadini svizzeri, i giovani svizzeri, che per un abbonamento generale giovani devono sborsare 260 franchi, si sentono discriminati perché al cambio attuale pagano 10 volte tanto rispetto a questa promozione. Polemica, proteste, malcontento appunto da parte dei giovani svizzeri che viaggiano in treno e che si sentono appunto discriminati da questa grossa differenza. Secondo l'Alliance Suisse Pass, che è l'associazione mantello dei trasporti pubblici che quindi regola anche i prezzi, si tratta di un progetto pilota, quello francese, basato sulla reciprocità. Quindi in sostanza i giovani in possesso di un abbonamento generale svizzero potranno viaggiare gratis sui treni regionali del Grand Est francese durante la promozione e quindi durante l'estate. Resta però il fatto che l'offerta francese costa decisamente meno e soprattutto resta il dibattito sulla possibilità di introdurre offerte estive più accessibili per i giovani, ma soprattutto rimane la madre di tutti i dibattiti, ovvero il costo dei treni in Svizzera. Beh, 29 euro contro 260 franchi, c'è una bella differenza. Buon pomeriggio, questo è Tempo Reale, questa è Rete 1, sono le 16.32 e buon pomeriggio da Axel Belloni. Ora, bisogna anche fare questa precisazione: 260 franchi si pagano per un abbonamento generale ai giovani per tutto l'anno. Questa invece è una promozione estiva di una regione della Francia, però rimane comunque una grossa differenza. Ben arrivati, ben arrivate, questa è la Rete 1, abbiamo detto, il Tempo Reale è il nome di questo programma. Ieri vi davamo una notizia in apertura proprio che riguardava un furto in gioielleria, la gioielleria Gerber di Ascona, e prima di andare col nostro sommario, con le informazioni sul traffico e con il palinsesto solito della nostra trasmissione, c'è un aggiornamento, quindi la prima notizia in Tempo Reale ci porta proprio lì. Furto in gioielleria ad Ascona, sono state arrestate due persone, due uomini, dopo il colpo messo a segno all'alba di ieri. I sospettati sono stati fermati in serata, quindi ieri, la notizia arriva adesso, a Muzzano con attrezzi da scasso. Si tratta di due cittadini rumeni di 21 e 37 anni che risiedono entrambi in Romania e che sono stati arrestati appunto nell'ambito dell'inchiesta relativa a un furto con scasso avvenuto nelle prime ore del mattino in una gioielleria di Ascona. Questa era la prima notizia in Tempo Reale. Le altre notizie in Tempo Reale arrivano con le informazioni sul traffico. E allora andiamo a vedere com'è la situazione sulle strade della Svizzera italiana. La circolazione è intensa e ci sono già dei rallentamenti sulla A2 a causa di un incidente tra Lugano Sud e la Galleria del Dosso di Taverne in direzione sud, quindi in direzione di Chiasso. Sempre sulla A2 anche tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud. Sulla A24 Mendrisio Stabio verso Stabio e sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno. Poi ci sono dei rallentamenti anche sulla cantonale da Lamone a Vezia, sul pian Scairolo da Granciano Ranco, sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su diversi tratti in direzione dell'Italia e sulla strada da Agnuzzo ad Agno. Andiamo al San Gottardo, sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, code di 3 km con attese di circa mezz'ora, con l'entrata autostradale di Airolo che è chiusa in direzione nord, mentre ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Dall'altra parte, quindi in direzione del Ticino, tra Vassen e Göschenen, al portale nord del San Gottardo, code di 2 km e attese di circa 20 minuti. E allora possiamo partire con il nostro sommario che ci porta come sempre con tre notizie a dare uno sguardo complessivo a tre aspetti che hanno caratterizzato la giornata di oggi. Partiamo dal mondo e partiamo dalla notizia che ci porta ancora in Iran. Gli Stati Uniti potrebbero essere vicini a sferrare nuovi attacchi contro l'Iran. Trump ha dichiarato all'emittente televisiva Fox News di essere vicino a ordinare nuovi attacchi contro centrali elettriche e ponti iraniani. Trump che ha poi accusato l'Iran di prendere in giro gli Stati Uniti con trattative che stanno registrando scarsi progressi nelle trattative di cessate il fuoco. Secondo Trump, l'Iran ci avrebbe messo troppo tempo per negoziare un accordo e quindi ora dovrà pagarne il prezzo. Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver colpito siti iraniani già oggi, dopo che un elicottero dell'esercito americano è stato abbattuto nel Golfo. In risposta, l'Iran ha lanciato diversi attacchi contro diverse basi americane nella regione del Golfo, in paesi come il Bahrain, la Giordania e il Kuwait. Le dichiarazioni di Trump sono comunque diametralmente opposte rispetto a quelle stesse di Trump di ieri, quando aveva parlato di un accordo molto buono, citiamo, in fase di discussione. Dal canto suo, il Ministero degli Esteri iraniano aveva accusato gli Stati Uniti di danneggiare il processo diplomatico attraverso messaggi contraddittori. Veniamo in Svizzera e andiamo nel Canton San Gallo, dove il velo sarà vietato in classe per gli insegnanti, appunto nel Canton San Gallo. Lo ha deciso il Gran Consiglio cantonale, che ha approvato una mozione che vieta agli insegnanti delle scuole pubbliche di indossare simboli religiosi evidenti, e quindi compreso il velo islamico. È una decisione scaturita dopo il caso di una giovane docente di Eschenbach, appunto nel Canton San Gallo. La sua assunzione era stata contestata da alcuni genitori l'anno scorso, nel 2020, a causa del velo che l'insegnante intendeva indossare durante le lezioni. Questa normativa, votata in Parlamento cantonale, prevede quindi il divieto di tutti i simboli religiosi, di tutte le religioni, tutti i simboli visibili per il personale docente, ad eccezione di segni discreti come potrebbe essere per esempio una catenina. Il governo sangallese avrebbe preferito limitare questa misura alle sole scuole elementari, ma il Parlamento ha scelto per una versione che fosse estesa a tutte le scuole dell'obbligo. Ora la palla torna al Consiglio di Stato e quindi al governo per elaborare le modifiche di legge necessarie per applicare questo provvedimento. Chiudiamo venendo nella Svizzera italiana. Violento temporale, violenta grandinata nella serata sul Mendrisiotto. Quello che sembrava inizialmente un normale temporale stagionale si è trasformato ieri sera in un fenomeno eccezionale, con chicchi di grandine fino a 7 cm di diametro, chicchi di grandine nel Mendrisiotto che sembravano quasi palline da tennis, colpiti particolarmente i comuni di Coldrerio, Castel San Pietro, Breggia, Morbio Inferiore, Vacallo, Chiasso e Balerna. Danni appunto considerevoli causati dalla grandine, con molte auto con i vetri rotti o ammaccate e molti edifici con tetti e lucernari rotti o addirittura distrutti, e con conseguenti infiltrazioni d'acqua nelle case. Al lavoro quindi per tutta la notte fino alle 6:30 di questa mattina i pompieri del Mendrisiotto, 35 militi impiegati, una ventina i veicoli impiegati e una quarantina gli interventi. Nel frattempo i servizi cantonali e comunali sono intervenuti per liberare le strade dagli accumuli di grandine, che sembrava per quantità quasi neve, e questo ha consentito il ripristino della viabilità senza troppi disagi già nelle prime ore del mattino. Chiudiamo dicendo che fortunatamente non si segnalano feriti.

Mile, Bob Marley and the Wailers. Allora, ci sono un paio di messaggi, un paio di reazioni alla notizia con cui abbiamo aperto, ovvero la questione che in Francia c'è questa promozione sulla rete regionale francese del Grand Est che prevede appunto un abbonamento estivo per i giovani a 29 euro e la polemica è che sono compresi anche alcuni treni che viaggiano in Svizzera sempre in questi 29 euro e quindi la polemica è costa molto di meno rispetto all'abbonamento generale giovani in Svizzera. Alcuni nostri ascoltatori ci scrivono, qualcuno ci scrive è vero, però l'abbonamento generale svizzero si può viaggiare su tutti i treni, non solo su quelli regionali, anche la Germania lo ha fatto. I regionali però in Germania sono un disastro, non so com'è in Francia. Bisogna dire appunto che questa è una promozione per quanto riguarda i regionali francesi, giustamente i treni, l'abbonamento generale è generale, quindi permette di viaggiare su tutti i treni in Svizzera. Lasciamo questo tema e ne affrontiamo un altro, è una di quelle notizie di attualità, ci porta a Belfast, Irlanda del Nord, dove sono in corso da alcuni giorni violenti scontri e proteste contro i migranti e si tratta di proteste che continuano a essere piuttosto violente appunto a Belfast, che sono scatenate dopo un caso brutale, un brutale accoltellamento coinvolto un quarantenne che è stato gravemente ferito al volto, al collo e alla schiena dopo essere stato accoltellato da un trentenne. Il trentenne è un rifugiato sudanese che è incriminato per tentato omicidio, non è ancora comparso in tribunale e al momento quello che si sa è che non ci sono elementi per dire che si è trattato di un attentato terroristico, pare piuttosto che si sia trattato di un gesto isolato, ma come dicevo appunto l'aggressore verrà sentito nei prossimi giorni in tribunale. Intanto è stato pubblicato un video sui social che mostra proprio l'attacco e questo video ha scatenato una serie di proteste che hanno diciamo toccato le strade in serata, quindi nella serata di ieri decine di manifestanti hanno bloccato strade, incendiato cassonetti, incendiato veicoli, hanno incendiato addirittura un autobus a Belfast, un edificio al centro. Nella zona del centro ha preso fuoco durante i disordini, sono dovuti essere evacuati i residenti e dunque la polizia è dovuta intervenire in forze per contenere le violenze. Violenze che stavo guardando proprio in questo momento sul sito della BBC continuano, proseguono. La BBC evidentemente sta seguendo da vicino la faccenda. BBC che in primo piano riporta le parole della famiglia della vittima di questa aggressione, la famiglia che dice che insomma invita alla calma, ovvero va bene protestare, dice, ma tutte le proteste pacifiche sono ben accette, i disordini invece no. Cosa possiamo dire? Possiamo dire che queste tensioni, queste proteste sono amplificate poi dal contesto politico, nel senso che diversi ambienti di ultradestra hanno diffuso messaggi online che amplificavano le proteste, mentre il governo ha cercato di smorzare la situazione chiaramente condannando il gesto, ha condannato un'aggressione che ha ritenuto ripugnante il primo ministro Starmer, ma comunque ha detto tolleranza zero verso questo tipo di manifestazioni e questo tipo di violenza. Violenza che colpisce Belfast, che colpisce quindi l'Irlanda del Nord, dicevo, e che parte come spunto che si sfoga diciamo sull'immigrazione, che dicevo disordini che si inseriscono in un contesto di grossa e crescente tensione nei confronti degli immigrati, nei confronti dell'immigrazione in tutto il Regno Unito, quindi non solo nell'Irlanda del Nord, ma rimanendo in Irlanda del Nord negli ultimi anni ci sono state altre proteste anti-migranti e questo caso, come dicevo, ha riacceso il dibattito politico sulla questione dell'immigrazione, sulla questione del controllo delle frontiere, un dibattito che non riguarda solo questa parte del Regno Unito, riguarda solo l'Irlanda del Nord, ma che riguarda tutto il Regno Unito. Basti pensare che alle ultime elezioni regionali uno dei partiti a guadagnare più consenso è stato proprio il partito Reform UK, un partito che fa proprio della retorica anti-immigrazione uno dei suoi punti forti. Insomma, è una delle notizie di attualità quella degli scontri e delle violenze che ci sono a Belfast e abbiamo un po' voluto spiegarvi come mai si è arrivati a questo punto.

0: La sigla della meteo ci porta a Locarno Monti, dove c'è Luca Nisi. Buonasera Luca, ben arrivato.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora Luca, partiamo da quello che è successo ieri in tarda serata, che poi è successo nella notte, soprattutto sul Mendrisiotto. Quello che questa mattina è stato, abbiamo visto un po' tutti, sono le immagini che anche sono girate sui social, sui portali di informazione, queste immagini di strade imbiancate dalla grandine. Ma soprattutto di danni molto grossi, con parabrezza rotti, tetti in parte di lamiera pesantemente danneggiati, chiaramente dal temporalone che è arrivato ieri sera. Cosa è successo e cosa ci puoi dire dal punto di vista meteo rispetto al fenomeno di ieri sera?
1: Sì, nelle ultime 36 ore siamo stati interessati da correnti da sud-ovest e soprattutto su delle Alpi la massa d'aria è risultata molto umida e instabile, dando luogo a numerosi rovesci temporali che hanno interessato soprattutto il Ticino centro-meridionale e questa cellula temporalesca molto molto forte di tipo supercellulare, quindi la classificazione più elevata che abbiamo per i temporali, ha attraversato le regioni più meridionali dal basso Malcantone al Mendrisiotto con questa grande annata, compresi tra 3 e 5 centimetri su una regione piuttosto estesa. Ecco, le supercellule, possiamo dire, fanno parte del clima delle regioni più meridionali del Ticino, in quanto sono un tipo di temporale che non amano molto le montagne alte, quindi tendono a formarsi sulle pianure oppure dove diciamo le montagne non sono così pronunciate come, ecco, può essere il cuore delle Alpi. A dire la verità, nelle ultime ore è transitato un ulteriore temporale molto violento. Chi si trova nel Mendrisiotto probabilmente l'avrà visto verso sud, con un cielo molto nero, un'altra supercellula probabilmente che ha causato ulteriori grandinate, però come detto ha interessato le regioni della Lombardia a ridosso del Ticino, non toccando il territorio svizzero. Il grosso della perturbazione comunque è andato già in queste ore, vediamo da ovest delle ampie schiarite, entro sera in tutto il sud delle Alpi il tempo sarà asciutto e una diminuzione della nuvolosità. La giornata di domani al sud sarà prevalentemente soleggiata, con temperature massime fino a 26 gradi. Nelle vallate alpine una corrente favonica moderata, questa sera a tratti un po' di vento da nord presente con intensità moderata fino in pianura. Anche a nord delle Alpi abbiamo questa sera ulteriori rovesci che a partire da ovest stanno già diminuendo con ampie schiarite, notte parzialmente serena verso la Svizzera romanda, più a est ancora nuvolosità estesa con qualche goccia di pioggia, domani la giornata sarà abbastanza soleggiata sulla Svizzera romanda, qualche banco nuvoloso un po' più esteso soprattutto il mattino verso est con ultime gocce, ma poi anche nella Svizzera orientale passaggio a tempo almeno in parte soleggiato. Un po' più fresco a nord delle Alpi rispetto al sud, è arrivata dell'aria decisamente più fresca, le temperature massime oggi non hanno superato i 15 gradi, domani non supereranno i 19 gradi.
0: Luca, ti faccio un'ultima domanda ancora per quanto riguarda la grandinata e la quantità d'acqua che è scesa ieri sera, sono quantitativi che hanno infranto qualche record, le immagini sono abbastanza impressionanti rapportate alle persone che avevano in mano queste palline da tennis di ghiaccio, di fatto, che sono le dimensioni di questa grandine.
1: Sì, oltre alla dimensione della grandine, che già a livello di impatto causa dei danni, chiaramente la combinazione con forti precipitazioni poi è un aggravante per quanto riguarda gli allagamenti, perché la grandine poi con tutto quello che ne consegue a livello di fogliame, rami, vanno poi a otturare anche le caditoie, quindi peggiorare la situazione sugli allagamenti. C'è un pluviometro di Coldrerio che effettivamente ha misurato ben 40,9 mm o litri per metro quadrato in soli 10 minuti, il record svizzero è detenuto da Losanna con 41 mm, misurato nel giugno del 2018. Ecco, per 0,1 non l'abbia superato, bisogna però dire che il valore di Losanna era stato registrato durante un temporale dove cadeva prevalentemente solo pioggia, mentre il pluviometro di Coldrerio probabilmente ieri sono entrati dei chicchi di grandine anche di grosse dimensioni. Quindi, trattandosi nello specifico di una bilancia di precisione, ecco che siamo andati a pesare anche questo ghiaccio e quindi il valore è da considerarsi come nuovo record per il sud delle Alpi, però con l'indicazione durante una violenta grandinata.
0: Grazie, grazie Luca per queste spiegazioni e anche per le previsioni di sole sulle prossime ore. Ti ringrazio, ti auguro una buona serata.
1: Grazie mille, buona serata a tutti.
0: Allora, chiudiamo la questione meteo rapidamente, però guardando anche ai danni che si sono creati, ne riferisce in questo momento in primo piano il Corriere del Ticino, i danni relativi soprattutto alle vigne. Il titolo è questo: il maltempo non risparmia i vigneti, grande sconforto tra i viticoltori, danni causati dalla grandine implicheranno una forte perdita di produzione, e le parole sono quelle del presidente di Federviti. Come dicevamo, grossi danni soprattutto ai vigneti, le reti antigrandine hanno limitato i danni ma solo in parte, nei vigneti non protetti da reti antigrandine praticamente i tralci, quindi le piante, la vigna è stata devastata, possibili ripercussioni e quindi anche sulle vendite delle aziende già importanti. Nei prossimi giorni i viticoltori dovranno valutare meglio la situazione, ma chiaramente oltre ai danni della grandine cresce anche la preoccupazione per eventuali infezioni legate a funghi come la peronospora, che sono favorite dal fatto che le piante sono state ferite, sono state danneggiate appunto dalla grandine. Le conseguenze potrebbero estendersi anche sul prossimo anno, perché i danni al legno potrebbero compromettere anche la produttività futura di vigna e di uva. In ogni caso, un clima di forte sconforto è quello che dice appunto il presidente di Federviti, il quale ha parlato addirittura di uno scenario mai visto in 30 anni di attività, con una grandinata eccezionalmente intensa appunto nel Mendrisiotto, è quello che si legge. Poi chiaramente tutte le somme e tutto quello che ne conseguirà verrà poi stabilito soltanto al momento della prossima vendemmia, però come dicevo appunto, purtroppo al momento la panoramica non sembra delle migliori neanche per chi opera nel settore vinicolo.

0: cell phone ringing. Hold up. Can you hear me now? Yeah.
1: So Alicia Keys, You Don't Know My Name. Non sappiamo il tuo nome, ma sappiamo che ore sono. Sono le 17 e dobbiamo correre perché c'è il notiziario.
2: Rete 1.
3: In studio Raffaele Pedrazzini. Si conclude venerdì il processo per la rapina alla gioielleria Taleda di Lugano. Nell'ultima giornata di dibattimento le difese hanno respinto qualsiasi legame degli imputati con i cosiddetti Pink Panther, contestando pure le pene richieste dalla procura. Gli avvocati chiedono che la responsabilità siano valutata individualmente e non come banda organizzata. Si è spento a 92 anni Jean Sigler, sociologo, scrittore e storica figura della sinistra svizzera. Sigler divenne celebre negli anni 70 col libro Una Svizzera al di sopra di ogni sospetto, una dura critica al segreto bancario. Per decenni Jean Sigler denunciò disuguaglianza, la fame e le ingiustizie nel mondo.
4: J'ai retracé le chemin de l'argent du sang. J'ai dit là-bas les enfants meurent, ici les banquiers prospèrent.
3: Battaglie condotte da Jean Sigler prima come consigliere nazionale socialista e poi come relatore speciale dell'ONU per il diritto all'alimentazione. Personalità controversa, Sigler non ha mai smesso di alimentare il dibattito pubblico e di criticare la globalizzazione liberale. Trovato a Berna un compromesso per finanziare la 13ª VS. La conferenza di conciliazione, dopo il disaccordo tra gli stati e il nazionale, propone una soluzione mista. Questa prevede un aumento dell'IVA dello 0,4% e dei contributi salariali dello 0,2%. La proposta dovrà ora passare il vaglio delle due Camere federali. Sempre a Berna, il Consiglio nazionale vuole proseguire i negoziati per un accordo di libero scambio tra Svizzera e Stati Uniti. Respinta di misura una proposta dell'UDC che chiedeva di rinviare il tema in commissione. Via libera poi a maggiori controlli sugli affitti a breve termine, atti a frenare piattaforme come Airbnb. La proposta sarà ora discussa al Consiglio degli Stati. Imprescindibile fissare regole più severe per siti di commercio online come Temu e Shein. Il Consiglio nazionale ha approvato una mozione che obbliga i grandi operatori esteri a rispettare gli stessi standard di sicurezza e di mercato validi in Svizzera. Il dibattito si sposta ora agli stati. Continua a salire l'inflazione negli Stati Uniti. L'aumento dei prezzi lo scorso mese è stato del 4,2%. A far salire i prezzi è stato però soprattutto il comparto energetico, che soffre delle conseguenze della guerra in Medio Oriente. Intanto, proprio sul conflitto con l'Iran, Donald Trump non esclude nuovi attacchi. Lo ha dichiarato lo stesso presidente all'emittente Fox News. Previsioni per domani, giovedì 11 giugno. Al sud in prevalenza soleggiato, al nord inizialmente nuvolosità variabile, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato.
1: Le 17:04 minuti, ben arrivati di nuovo per chi si fosse connesso in questo momento, avesse acceso la radio in questo momento. Questa è Rete 1, questo è Tempo Reale, di nuovo buon pomeriggio. Magari qualcuno è salito in questo momento in macchina e quindi ha anche intenzione di sapere com'è la situazione sulle strade. Vi diamo subito il bollettino. Informiamo che a causa di un incidente sulla A2 il traffico è fortemente rallentato tra Bellinzona Sud e la Galleria del Monte Ceneri in direzione di Chiasso. Anche sul resto della rete viaria della Svizzera italiana, circolazione intensa e principali rallentamenti segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sulla A24 Stabio Mendrisio verso Stabio e sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno. Rallentamenti anche sulla cantonale da Lamone a Vezia, sul Pian Scairolo da Grancia a Noranco, sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti verso l'Italia e sulla strada da Agnuzzo ad Agno. Andiamo alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, colonne di 3 km con conseguenti ritardi di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo invece che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece, quindi al portale nord del San Gottardo, tra Vassen e Göscheren, code di 2 km e ritardi di circa 20 minuti. Infine, un'informazione sul traffico ferroviario. A causa del maltempo, il traffico ferroviario sulla tratta Chiasso-Milano Centrale è interrotto in Italia tra Carimate e Milano Centrale. Al momento non circola nessun treno e sono da prevedere ritardi e soppressioni. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ffs.ch.

0: Mr. Jones, Counting Crows dagli anni 90. Allora, c'è un'informazione che abbiamo dato prima nel bollettino ma che ribadisco: oltre al solito traffico in direzione sud c'è dell'altro, abbiamo detto c'è stato un incidente sulla 2 e il traffico quindi è ulteriormente rallentato tra Bellinzona Sud e la galleria del Monte Ceneri in direzione sud, quindi A2 Bellinzona Sud Monte Ceneri in direzione di Chiasso, ulteriormente rallentato il traffico a causa di un incidente. Allora, questa mattina Modem ha parlato di un tema che è stato discusso a livello parlamentare a Berna, ovvero la questione, il rompicapo del finanziamento della 13ª AVS che viene discusso, è stato discusso a livello di Camere federali, e non si è parlato invece di un altro tema che si è parlato in un altro Parlamento, nel Parlamento cantonale ticinese. Il tema è quello di cui vi abbiamo già anticipato ieri, il tema è quello delle due iniziative che riguardano le casse malati, che sarà in pagina domani mattina a Modem. Franco Cristini, buonasera, ben arrivato Franco.
1: Buonasera.
0: Allora, ieri era in corso la sessione parlamentare a Bellinzona, tu eri sul posto, nel frattempo la sessione ovviamente si è conclusa, aiutaci un po' a ricapitolare e poi dici cosa succederà nella puntata di domani.
1: Sì, non rifaccio la cronaca, l'hanno già fatta i colleghi e l'hanno fatta anche i colleghi dei giornali, però in sostanza diciamo che il grande o il piccolo risultato di ieri in Gran Consiglio è che è stata fissata la data di attuazione di queste due iniziative, dunque quelle che hanno, lo ripetiamo, l'intento di ridurre il peso dei premi della cassa malati nei budget di ognuno di noi, in particolare di chi ha meno soldi di altri. Allora, adesso non entro nei dettagli, ma diciamo che quella leghista sarà attuata completamente dal 2028, quella del PS, quella che vuole, quella leghista vuole far sì che i premi che paghiamo per la cassa malati non vengano non rientrino nel computo delle imposte che paghiamo, e quella del PS che vuole invece evitare che si paghino dei premi superiori al 10% del reddito. Ecco, quest'ultima verrà inizialmente attuata provvisoriamente dall'anno prossimo, dal 2027, poi sarà attuata definitivamente dal 2029. Dunque questo il grande risultato, che ci sono queste date adesso fissate per legge sulle quali non si potrà più transigere. Quello che resta aperto invece sono il calcolo di come verrà attuata questa iniziativa del PS, che è quella che pesa di più sui conti dello Stato. C'è stata una discussione su quale deve essere il premio di cassa malati effettivo da tener conto in questo di cui tener conto in questo calcolo. Diciamo che la decisione del Gran Consiglio è stata di ridurre comunque, questo lo sappiamo, il peso effettivo di questa misura sulle casse pubbliche. Non sarà come inizialmente immaginato, ed era anche la cifra che c'era stata menzionata al tempo della votazione. Ecco, la misura non peserà 300 milioni, la misura peserà al massimo 150 milioni. Qui c'è un accordo. Adesso c'è chi dice: vabbè, la volontà popolare non viene veramente presa in linea di conto, visto che al momento del voto si era parlato di 300 milioni. C'è chi invece, con un atteggiamento un po' più pragmatico e un po' più non rispettoso, ma un po' più attento alle difficoltà in cui versano le casse dello Stato, dice che comunque la misura sarà importante per un certo numero di cittadini e che ci si può in qualche modo accontentare anche di una misura che richiederà 150 milioni, forse un po' meno, 150 milioni messi a disposizione dello Stato per aiutare chi fa fatica a pagare questi premi. Comunque, appunto, il risultato importante è quello che ci sono le date di attuazione, e l'altro risultato importante è questa comunque riduzione delle aspettative che si possono porre negli effetti dell'iniziativa socialista, che avrà comunque effetti importanti. Quello che ancora resta da precisare sarà fatto nei prossimi 2 anni, è il metodo di calcolo su chi avrà e non avrà diritto a qualche aiuto nel pagamento dei premi, e poi anche, insomma, dove andare a trovare i soldi per finanziare queste iniziative. Ecco, anche su questo ci sono state indicazioni, ma soprattutto, insomma, c'è ancora tutto un grande lavoro da fare.
0: Certo.
1: Allora, noi domani, ritorneremo un po' su questi aspetti, e poi, come avevo già detto ieri, visto che queste due iniziative hanno messo i riflettori sulla fragilità in cui versano le casse pubbliche, ecco, parleremo anche un po' di finanze. E visto che neanche tanti giorni fa il nostro ministro delle finanze ha detto che l'anno prossimo non si ripresenterà, quindi ce ne sarà uno nuovo, Christian Vitta si dedicherà ad altro, ecco, magari parleremo anche un po' di elezioni 2027, perché questo annuncio e qualche altro annuncio o episodio avvenuto questa primavera hanno già messo un po' l'accento anche su una campagna che non è ancora avviata, ma della quale si inizia a parlare.
0: Le due iniziative, l'attuazione delle due iniziative di Cassano.

0: Si intitola Passenger della nuova di Alex Warren, che è uscita proprio venerdì scorso e vi abbiamo fatto ascoltare qui nel giorno delle uscite, che è il venerdì e tempo reale, tra cui anche altre trasmissioni di Rete 1. Si trasforma nel giorno delle uscite musicali, perché la radio serve a questo, anche a far sentire delle novità dal mondo della musica, non soltanto delle novità in termini di notizie. A volte però ci prendiamo una pausa e soprattutto in questo orario non vi facciamo sentire delle novità, ma vi facciamo sentire qualcosa che magari per alcuni è una novità, qualcuno l'ha già sentito questa mattina.
1: Siamo pronti a partire anche questa mattina.
2: Questo è Mille Voci.
3: Un po' di Via Rose, un po' di Mille Storie.
1: 720, i rari, così ci chiamano.
4: Ci siamo chiamati noi, ma, a della verità. Sì, ma...
0: Il mercoledì è dedicato alla scienza e alla ricerca, Mille Voci dedicato alla scienza e alla ricerca. Oggi si è parlato di medicina, sì, ma di medicina legale. E Maria Pia Belloni e Claudia De Mircan sono andate sulla scena del crimine per capire un po' come funziona, tra tracce digitali di un'azienda o di un singolo cittadino, indagini sul corpo di una persona aggredita o deceduta. Hanno voluto un po' capire come opera la polizia scientifica e l'istituto di medicina legale. E le voci che sentirete sono quelle dei due ospiti di questa mattina. La voce femminile è quella della dottoressa Rosa Maria Martinez, direttrice dell'Istituto Cantonale di Medicina Legale, che ci spiega un po' come opera lei rispetto ad un medico tra virgolette tradizionale, e l'altra invece è la voce del commissario capo della Polizia Scientifica ticinese, Giancarlo Santacroce.
5: Il medico terapeutico guarda in futuro, lui vede un paziente con una ferita aperta e sa: devo suturare la ferita. Io come medico legale ho un approccio forense, devo guardare in passato. Una ferita suturata non mi aiuta tanto, la ferita non suturata con le caratteristiche mi aiuta a capire la violenza che è successa all'evento, quindi sia nella persona vivente sia nella persona deceduta.
2: Torniamo a quella fase di raccolta prove, raccolta elementi, e poi vanno conservate e trasportate anche qui, perché non è, noi vediamo nei film sì il sacchettino, ma non basta sempre quello.
6: Assolutamente, ci sono delle linee guida a livello internazionale che ci dicono come dobbiamo fare determinati prelievi e come dobbiamo assicurare le tracce, seguendo quella che viene definita the chain of custody, la catena della custodia, per fare in modo che la traccia venga poi utilizzata senza nessun problema, senza che nessuno metta in discussione come la traccia è stata prelevata e in che occasione, eccetera eccetera. Dunque abbiamo questa tracciabilità sulla traccia che ci permette di documentare ogni singolo passaggio al momento che noi rileviamo un'impronta, per esempio, da una finestra.

0: La rileviamo sì, ma dobbiamo anche scattare una fotografia che ci permette di dire che quell'impronta l'abbiamo prelevata su quella determinata finestra e non da un'altra parte. Poi a quel prelievo noi diamo un numero univoco che permette proprio di classare quella impronta e solo quella, ok? Il numero del caso che viene iscritto all'interno del nostro database. Questo ci permette in effetti di garantire la tracciabilità e dunque la corretta catena della custodia dal momento del prelievo fino al momento del giudizio, perché chiaramente anche noi lavoriamo su una base che è l'articolo 139 del codice di procedura penale, che ci dice bisogna ricostruire la verità di quello che è successo, e per ricostruire questa verità ci si può basare sulle prove scientifiche e sull'esperienza dei collaboratori.
1: È un mondo che, come spesso succede, differisce rispetto a quello che ci fanno vedere magari nei film, e questa mattina è stata l'occasione proprio per capire un po' come funziona il mondo della medicina scientifica e come funziona una scena del crimine anche alle nostre latitudini, purtroppo a volte succede. 720 invece si è occupata di una faccenda piuttosto spiacevole che riguarda una barriera architettonica che una compagnia aerea non ha fatto nulla per cercare di eliminare.
2: KLM, compagnia aerea di bandiera olandese, ha dovuto scusarsi con un'atleta paralimpica che si chiama Anna Babalola, ha 37 anni, gareggia nell'atletica leggera ed è andata a gareggiare per la Nigeria in Sudafrica. Lei però vive a Chicago. Al momento di rientrare, lei è in carrozzina, la compagnia aerea le ha negato l'accesso a una sedia a rotelle per poter andare in bagno. Capirai che il volo Città del Capo Chicago non è un volo di un'ora, e questa persona, non potendo camminare, aveva bisogno di una di quelle sedie a rotelle strette che passano nel corridoio. Ci sono. Poi il viaggio di andata è stato tutto regolare. Quando è arrivata in aeroporto e salita sull'aereo, si è vista negare questa sedia a rotelle per un volo di quasi 11 ore. Alla sua protesta ci sono stati dei problemi, è per questo che dico che i lavoratori che hanno prestato servizio su quell'aereo forse se la vedranno brutta, perché l'hanno un po' bullizzata. Il capitano addirittura, dopo che lei ha protestato diverse volte, le ha fatto arrivare un bigliettino dicendo: se continua così la facciamo scendere dall'aereo.
3: Complimenti.
2: Le hanno detto: no, deve sbarcare. Ha detto: ma io ci devo tornare a casa per motivi di famiglia e lavoro. E le hanno detto: e non posso sbarcare dall'aereo, quindi o andare in bagno senza usare la sedia oppure sbarcare. L'equipaggio ha contattato la sicurezza, che non è intervenuta, consegnato questo avviso scritto del capitano, anche la polizia aeroportuale si è negata.
3: Lei era già sul volo? Sì. Era imbarcata?
2: Sì. KLM, l'abbiamo detto, si è scusata, oltre che ad aver accolto il suo reclamo formale, ha annunciato un'indagine completa sui rapporti dell'equipaggio e altre informazioni. Un altro caso è successo nel 2017, simile, questa volta non su un aereo ma su un treno, quando un'altra atleta paralimpica non è potuta andare in bagno perché non c'era un bagno attrezzato per entrare con la carrozzina. E questo ci dice solo una cosa, che c'è ancora tanta strada da fare.
1: E ci dice soprattutto anche che questi sono i casi eclatanti, o perlomeno i casi di personaggi, essendo personaggi pubblici che vengono per esempio dal mondo dello sport, che hanno anche una certa risonanza, fortunatamente. Purtroppo ci sono dei casi in cui che magari fanno meno rumore, che purtroppo toccano persone anche della vita quotidiana, persone normali che però sono confrontate con delle barriere del genere. Chiudiamo questa carrellata andando dalla Tribù del Calcio. Tribù del Calcio, da questa settimana fino alla fine dei mondiali di calcio, dalle 9 alle 10 vi tiene compagnia, ma soprattutto cerca di farvi scoprire i mondiali, ma i mondiali sono anche un pretesto per conoscere delle nazioni, per conoscere delle persone, delle storie di persone che rappresentano dei paesi. Questa settimana abbiamo messo in scena già alcune sfide abbastanza incredibili, Olanda, o meglio Paesi Bassi, Corea del Sud, e questa mattina invece due paesi a confronto: da una parte l'Iran, con tutte le difficoltà che stanno già avendo i giocatori e la delegazione iraniana per giocare questo mondiale, dall'altra parte il Giappone. Due storie di due persone che vivono qui nella Svizzera italiana e che rappresentano questi due paesi.
4: Ma voi, quando siete allo stadio, voi giapponesi, tutti dicono che siete composti, che non mostrate i vostri sentimenti, quindi cioè non c'è tifo?
5: Ma guarda che in giapponese anche noi gridiamo, anche arrabbiamo, tutto che facciamo, non lo so come mai che europei che pensano giapponese non fa niente.
4: Lui me l'ha detto.
5: Bomba, sì, però è vero. Noi abbiamo.
4: Allora, qual è la tua storia? Perché tu arrivi nella Svizzera italiana da Tokyo.
5: Quando ho finito l'università io volevo studiare inglese, se io posso parlare inglese il mondo diventerà un po' più piccolo. Allora sono andato a Sydney, Australia, ho conosciuto mio marito
4: che è di qua.
6: Sì. A un certo punto Omar, tuo marito, dice: beh, ti faccio vedere Lugano per la prima volta, come te l'ha descritta?
5: E lui ha detto: guarda che Lugano più grande città di Ticino, mi ha detto. Sì. Allora io immaginavo: wow, più grande città di Ticino, io non immaginavo quanto piccola è Ticino. Sono arrivato a stazione di Lugano, sono un po' scioccata che la stazione è già piccola per me, però che va bene, centro sarà
4: bello,
5: sarà bello
6: grande anche quello.
5: Sì. E lui mi ha portato centro. E dov'è la più strada più famosa? E dov'è che non è ancora arrivato?
6: Era
5: non
6: Vianassa.
5: È già passato. Sì, è
6: già passato.
4: La storia di Kamran, la tua storia è molto interessante perché è legata alla rivoluzione iraniana del 1979. Tu sei lì a Teheran.
7: Eh sì, scendevo in piazza, manifestazione, l'Osha viene deposto da noi, la rivoluzione fatta non solo da islamici, ma tutti c'erano.
4: La tua protesta non veniva da una matrice religiosa?
7: Assolutamente no, veniva da una matrice marxista. E grazie a mio padre ha avuto intuito di mandarmi via dall'Iran, pericoloso per la mia attività. Alla fine del 79 arrivo in Italia, scendo a Roma, diretto a Padova, e niente, da lì inizia la mia storia. 6 mesi dopo conosco la mia Maria, un po' inglese, un po' gestualità, e mi iscrivo all'università a Padova, scienze biologiche, e fino all'88 ero a Padova. Nell'85 abbiamo fatto un giro della Svizzera orientale da qui per scegliere la città di stabilire, per costruire la nostra famiglia. Alla fine, in una giornata ventosissima qui a Lugano, ma una città bellissima, qui sì, possiamo costruire la nostra famiglia. E da lì la nostra storia d'amore continua fino adesso.

0: Toto, the song is finished.
1: L'ha detto lei, eh? L'ha detto lei che la canzone è finita, the song is finished, e allora possiamo andare alla nostra prossima sigla.
2: Gol su punizione battuta da Carrasco.
3: Primo!
4: Grande signore del tennis, a terra in domani.
1: Eccoci qua, pronti a parlare di sport. Omar Meschal, ben arrivato.
5: Ciao, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. Allora, partiamo dal fatto che sono giorni di attesa, si aspetta che arrivi finalmente l'inizio di questo mondiale.
5: Lunga attesa, esatto. Domani sera alle 21, Messico-Sudafrica, al mitico stadio Azteca. Stiamo un po' aspettando anche all'interno della redazione sportiva, con diversi contributi di avvicinamento che vanno in onda nei diversi Rete Uno Sport. Anche questa sera, in coda a 6 di sera, parleremo un po' del clima che sta preoccupando insomma in Nord America, con dei temporali piuttosto violenti che sono previsti. Vedremo se andranno ad intaccare insomma il regolare svolgimento del mondiale. Il caldo oramai non fa quasi più notizia, perché
1: c'è la questione degli incendi anche.
5: Esatto, è capitato anche alla nazionale svizzera, si è incendiata una boscaglia nei pressi dell'hotel della nazionale, senza conseguenze per nessuno, ma ecco che insomma è qualcosa che andrà forse ad intaccare il regolare svolgimento delle partite, ma vedremo. Per il momento insomma non ci resta che attendere insomma l'ora X.
1: Altri due spunti. Allora, uno riguarda il ciclismo. Eravamo abituati, già questa è la notizia, perché eravamo abituati a chiamarlo Giro del Delfinato, adesso non si può più chiamare così.
5: E hanno cercato di complicarci un po' la vita, perché oggi si chiama Tour Auvergne-Rhône-Alpes ed è un giro che è arrivato alla quarta tappa. Oggi è stato Quinn Simmons ad imporsi dopo 167 chilometri parecchio movimentati. Lo statunitense, che è un po' insomma nel suo elemento, quando c'è una fuga, dopo quasi 100 chilometri di fuga, è andato ad imporsi nel sprint a ranghi ristretti, con il francese Baudin che resta leader appunto dell'ex Delfinato, chiamiamolo così, con 12 secondi sulla coppia Ineos, Vauclin e Onley. L'attualità poi ci porta anche al tennis, con Belinda Bencic che non parteciperà ai tornei del Queens e di Berlino a causa di un leggero infortunio alla caviglia destra, che costringerà la sangallese a un periodo di riposo per guarire completamente e soprattutto per farsi trovare pronta per il torneo di Wimbledon, che comincerà il 29 giugno. Un ultimo appunto magari sull'atletica, perché questa sera la Diamond League fa tappa ad Oslo con diretta TV dalle 20 sulla 2, insomma seguiremo questo ulteriore appuntamento.
1: Grazie Omar,
5: a
1: buon
5: voi.
1: Lavoro a te e a tutta la redazione sportiva. Adesso andiamo a Bien. Andiamo da Daniele De Mattè e gli chiediamo, come al solito a quest'ora, com'è la situazione sulle strade.
6: Buonasera a tutti da Bien e buon viaggio a chi è in auto. Allora, sulle strade ticinesi il traffico continua ad essere intenso e i rallentamenti più significativi al momento sono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sulla A24 Stabio Mendrisio in direzione di Stabio, da Stabio verso la dogana del Gaggiolo, sulla cantonale dalla Forca di San Martino a Melide, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone in direzione di Locarno e nel Malcantone sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. La situazione invece è alla Galleria del San Gottardo, sempre sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo sono ora segnalate code di 2 km con ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, ricordiamo però che la corsia preferenziale Cupra è aperta. In direzione del Ticino invece, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 1 km e ritardi di una decina di minuti circa. Nei Grigioni infine informiamo che a causa di un incidente sulla strada cantonale tra Tusis e Tiefenkasten la galleria Sils è stata chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto viene comunque segnalata una deviazione.
7: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Williams, ovviamente i Coldplay, con questa canzone che ha già compiuto i suoi 10 anni di vita nel 2016. Allora torniamo in tempo reale e torniamo sulle notizie in tempo reale con la nostra rassegna stampa. Partiamo da una questione che viene riportata dal nostro sito rsi.ch e che riguarda uno sviluppo nel processo ai coniugi Moretti. Cramontana, gli avvocati chiedono l'omicidio con dolo eventuale per i coniugi Moretti. Secondo i legali di alcune vittime, un messaggio su WhatsApp della titolare del bar Le Constellation dimostrerebbe che la donna era consapevole del rischio che le candele scintillanti sulle bottiglie potevano incendiare il locale. Le procuratrici incaricate dell'inchiesta sull'incendio al bar Le Constellation di Cramontana sono in possesso di messaggi schiaccianti nei confronti dei titolari. Due avvocati hanno preso carta e penna al termine dell'udienza nei confronti dei coniugi Moretti del 5 di giugno e nelle loro lettere indirizzate al Ministero Pubblico chiedono di perseguire gli imputati per omicidio con dolo eventuale e non più per omicidio colposo. Quindi di fatto l'accusa chiede di tenere in conto il fatto che secondo questi messaggi i coniugi Moretti erano a conoscenza appunto della pericolosità della situazione. Le procuratrici stanno indagando e rispondono di questi messaggi che sono stati mostrati durante l'udienza di 5 giorni fa, in cui Jessica Moretti avvertiva i suoi dipendenti del bar che le candele scintillanti potevano far andare a fuoco il bar se avessero incendiato la schiuma antiacustica protettiva, insomma quello che poi purtroppo è successo. Per gli avvocati delle famiglie questo dimostra che i titolari erano consapevoli del rischio. Secondo una avvocata che rappresenta la famiglia di una delle vittime, di una cameriera, il messaggio prova che i Moretti conoscevano l'alta infiammabilità della schiuma e il pericolo legato alle candele, ma hanno comunque permesso pratiche rischiose come per esempio far salire i dipendenti sulle spalle, come sappiamo purtroppo in quei video che abbiamo visto, lasciatemelo dire, fin troppe volte. E quindi questo è potrebbe essere uno sviluppo importante per quanto riguarda il processo di Cramontana. Andiamo sugli altri portali di informazione, partendo dal Corriere del Ticino, che dedica ampio spazio a due temi. Uno, la grandinata di ieri sera, una grandinata di solidarietà sul crotto dei Tigli, che è una delle strutture colpite. Ci hanno dato una mano senza chiedere nulla, alcuni clienti e semplici passanti hanno aiutato spontaneamente i gerenti di questo storico ristorante di Balerna per sistemare i danni del maltempo. Le immagini sono abbastanza impressionanti, sappiamo che è stato colpito principalmente il Mendrisiotto, quindi questa è una declinazione del tema temporale grandinata che c'è stato proprio ieri sera sul Corriere del Ticino. L'altra riguarda appunto, dicevamo prima, i viticoltori. E altro tema in primo piano invece è ancora una volta il processo in corso per quanto riguarda il furto, la rapina avvenuto nel 2024 in una gioielleria in centro a Lugano, con la fuga, col fatto che, se ricorderete, durante la colluttazione per la fuga partì un colpo. Questo è il titolo. Non è mai stata una banda, tantomeno di Pink Panther. Le ultime sono le parole ovviamente delle difese dei 7 imputati, ultime arringhe delle difese dei 7 imputati per la rapina, chieste massicce riduzioni di pena e 2 assoluzioni. Gli avvocati hanno contestato l'accusa di aver agito come gruppo organizzato. La regione invece dà un'occhiata lontano e alla questione Medio Oriente. Petroliera dal Golfo diretta in Europa è la prima da marzo. La regione riferisce della nave Advantage Victory, che trasporta 2 milioni di barili verso Rotterdam di petrolio, ed è quindi sarebbe il primo ritorno delle esportazioni dal Golfo verso il mercato europeo. Una petroliera con 2 milioni di barili a bordo, la prima di questo tipo da marzo, è diretta in Europa dopo aver lasciato il Golfo alla fine di maggio, e questo secondo una società di tracciamento marittimo. Andiamo oltre Gottardo. Il Blick torna sulla questione preoccupazioni in prospettiva del G7 che ci sarà a Evian.
Il No G7 si sta organizzando, il corteo No G7 si sta organizzando a Ginevra, pochi giorni prima del vertice. La coalizione No G7 si sta organizzando a Ginevra con accampamenti, una sorta di controvertice e alcune polemiche. Gli oppositori al vertice si stanno preparando e stanno preparando la loro mobilitazione. Lo ricorderemo, la manifestazione è stata accordata dopo alcune trattative e avrà luogo a Ginevra il 14 di giugno. Intanto cresce la preoccupazione da parte dei commercianti, e Ginevra si prepara al G7, ma mancano i pannelli di legno compensato, perché corsa a soprattutto dei negozi che hanno delle vetrine che danno sulle zone dove dovrebbe passare il corteo, temono danneggiamenti. Molte attività commerciali del centro stanno installando dei pannelli di legno davanti alle proprie vetrine, ma proprio a causa della forte richiesta, l'associazione di categoria Genève Commerce dice che iniziano a mancare il legno nelle varie falegnamerie della regione. Viene oltretutto, al di là della carenza di queste assi di legno per proteggere i vetri e le porte, si fa un primo conteggio. I costi di installazione delle protezioni potrebbero aggirarsi tra i 3.000 e i 10.000 franchi per ogni singolo negozio. Inoltre, oltre a questi possibili atti vandalici, ovviamente speriamo che non sia così, diversi negozi, soprattutto nella prestigiosa Rue du Rhône, quindi pieno centro di Ginevra, temono che dovranno chiudere l'attività proprio per evitare rischi durante queste manifestazioni, e quindi chiudere l'attività significa non vendere e significa anche un calo sul fatturato. Ricordiamo che soprattutto per la questione possibili danni, il Canton Ginevra aveva già approvato un fondo straordinario di 6 milioni di franchi destinato a sostenere i commercianti nel caso in cui dovessero subire dei danni materiali durante le manifestazioni appunto del G7, che si avvicinano appunto, e che, lo ricordo, si tengono a Évian-les-Bains, che non è in Svizzera ma è molto vicino alla Svizzera, a Ginevra, al Canton Vaud. Andiamo sulla stampa romanda, due spunti. Uno riguarda uno studio che riguarda la natalità, perché sempre meno donne hanno figli. Mentre molte coppie scelgono di vivere senza figli, altre sottovalutano l'impatto dell'età sulla fertilità. Uno studio a lungo termine rivela le conseguenze, e questo è quanto riferisce questo articolo del 24 Ore. Uno su cinque tra gli intervistati ha già avuto problemi di infertilità. Altra questione, sempre sulla stampa romanda, un manifesto criticato che riguarda il 25esimo Festival Multiculturale di Vevey, manifesto di un evento che dovrebbe essere un evento di incontro di culture, che è stato ritenuto caricaturale e rimosso dopo una protesta. Ospite d'onore di questo festival il Congo, e la rappresentazione del Congo in questo caso ha suscitato indignazione. Il comitato ha reagito, il manifesto ritrae alcuni animali esotici, tra cui un tucano, ma ritrae anche un gorilla, un tamburo e una signora che sembra essere una signora congolese che suona questo tamburo. Secondo alcuni gruppi questo manifesto è stato considerato offensivo e quindi è stato cambiato. Ovviamente un festival delle culture vuole essere il più inclusivo possibile. Se il manifesto già crea degli screzi, evidentemente l'intento di inclusività non viene perseguito. Erano alcuni titoli che abbiamo scelto in tempo reale dalla stampa. La stampa svizzera quest'oggi, ci siamo concentrati su quello, e adesso sta arrivando un piccolo grande capolavoro della musica italiana. Negli anni 80, alla fine degli anni 80, Gianni Morandi si rilancia in un tour mondiale insieme ad un suo concittadino, che è Lucio Dalla.

0: Lucio Dalla con Gianni Morandi. Questa era Vita.
1: What's going on?
2: What's going on?
3: What's going on?
4: Che succede?
0: Allora, succede che ci sono state nel corso della giornata di ieri nuove proteste contro il centro di quarantena voluto dagli Stati Uniti in Kenya, centro di quarantena per contenere l'Ebola. Allora, nuove proteste, dicevo, nel corso della giornata di ieri a Nanyuki, che è questa città, ma soprattutto il luogo dove viene ospitato questo centro di quarantena, è una città a 200 km a nord della capitale Nairobi, e le proteste riguardano e sono contrarie al progetto degli Stati Uniti di realizzare, non è ancora operativo, di realizzare quindi un centro di quarantena per i cittadini che sono entrati in contatto con il virus Ebola epidemia del virus Ebola in corso in Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. Qui siamo in Kenya dove al momento non è ancora stato registrato nessun caso. Le proteste si muovono su due fronti. Proteste perché si teme che questa struttura possa di fatto diventare a suo un focolaio di contagio, questo secondo le persone che protestano, ma protestano anche per i possibili impatti negativi sul turismo, ed è questa città dove è in fase di realizzazione questo centro di quarantena, è una città che vive di turismo. Le proteste sono iniziate a inizio mese, quindi una decina di giorni fa, inizio giugno, ma ieri c'è stata una nuova manifestazione violenta, piuttosto accesa, ci sono stati nuovi arresti, ci sono stati nuovi scontri con la polizia, almeno una persona sarebbe rimasta uccisa e secondo la Commissione Keniana per i diritti umani sarebbe stata la polizia a sparare. Cosa c'entrano però gli Stati Uniti con un centro di quarantena contro l'Ebola in Kenya? Cosa c'entrano? C'entrano nella misura in cui il governo americano vieta l'ingresso nel proprio paese, negli Stati Uniti, alle persone contagiate o a rischio contagio che sarebbero entrate in contatto con l'Ebola. E quindi il centro servirebbe per la quarantena prima di poi partire per gli Stati Uniti. Dicevo, in fase di realizzazione, e quindi se, bisogna usare il condizionale, se dovesse aprire, dovrebbe ospitare persone asintomatiche in quarantena, avrebbe circa 50 posti letto e sarebbe gestito questo centro di quarantena americano in Kenya da personale americano, ed è un centro che sarebbe ospitato all'interno di una base militare americana. Ecco quale il legame con gli Stati Uniti. Com'è andata? È stato un progetto che è stato ovviamente approvato dal governo keniano, perché avviene sul suolo keniano. A fine maggio poi in realtà un tribunale keniano ha ordinato la sospensione della costruzione di questo centro. Ciò nonostante, aerei militari americani hanno continuato ad arrivare portando materiale tecnico e portando anche personale per realizzare questo centro. Gli Stati Uniti hanno promesso 13 milioni e mezzo di dollari di aiuti per prevenire la diffusione dell'Ebola in questo caso, e al momento, nonostante le proteste, non hanno ancora abbandonato il progetto. Questo nonostante, abbiamo detto, il governo keniano ha approvato il progetto, ma ci sono state comunque delle frenate. In particolare lo scorso dicembre il governo keniano aveva contestato, e poi a livello giudiziario era stato effettivamente sospeso, un accordo che permetteva agli Stati Uniti di accedere ai dati finanziari di pazienti keniani in cambio di aiuti finanziari. Cioè, Stati Uniti che avrebbero avuto accesso a dati sensibili, dati sanitari dei pazienti in cambio di finanziamenti al paese. Le proteste, dicevo, continuano, perlomeno ci sono state delle proteste ieri. Purtroppo continua anche l'epidemia di Ebola, che, lo abbiamo detto, al momento non registra casi in Kenya, dove è in fase di realizzazione questo centro. È in corso invece nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo e nel nord-ovest dell'Uganda, Uganda che confina con il Kenya. In Repubblica Democratica del Congo al momento ci sono 598 casi confermati e ci sono state 115 vittime, in Uganda 19 i casi accertati, 2 i morti. Sappiamo che si tratta di una variante poco conosciuta e anche poco studiata dell'Ebola, motivo per cui si è diffusa, si sta diffondendo così rapidamente, e Oltretutto la gestione di questa crisi sanitaria è resa ancora più difficile dal fatto che da un lato ci è voluto del tempo per identificare questo tipo di focolaio, dal fatto che la Repubblica Democratica del Congo è in una situazione di instabilità politica e dal fatto che ci sono stati anche degli attacchi contro i centri in cui venivano trattate le persone che erano malate di Ebola o che erano morte a causa dell'Ebola, a causa del fatto che alcuni parenti richiedevano indietro i corpi dei propri cari che erano morti a causa dell'Ebola per poter, diciamo, celebrare il funerale. A tutto questo, e chiudo, c'è anche la questione sostenuta da alcune ONG che sulla prevenzione della diffusione di questo focolaio di Ebola hanno influito ovviamente negativamente i tagli che ci sono stati anche agli aiuti umanitari dall'amministrazione Trump e al fatto che è stata chiusa l'agenzia americana, la USAID, che da 60 anni forniva aiuti umanitari in decine di paesi. Insomma, questa è un po' la situazione.

0: Jungle con Carry On, che è una di quelle canzoni perfette per i titoli di coda. È quella canzone che magari al cinema ti permette di alzarti, iniziare a guardarti in giro, capire chi si è addormentato durante il film. È perfetta per i titoli di coda questa canzone. E siamo infatti ai titoli di coda, ma c'è ancora una notizia da darvi.
1: Zitti, zitti, sta per dire qualcosa.
2: Chi ha parlato?
0: È uno dei mondiali più controverso della storia. La frase di oggi è dell'artista italiano, street artist italiano, Laika 1954, una frase accompagnata anche da due opere di street art, entrambe a Zurigo. La prima ritrae il presidente americano Trump e il presidente della FIFA Infantino stretti attorno ad una Coppa del Mondo che al posto del globo dorato classico della Coppa del Mondo in realtà ha un teschio. È la Coppa della Morte, così si chiama questa opera d'arte, ed è comparsa a Zurigo davanti alla sede della FIFA. È il mondiale di Trump e delle deportazioni dell'ICE, e proprio l'ICE, l'agenzia federale americana responsabile dell'immigrazione, ormai famigerata per i suoi metodi, è raffigurata nella seconda opera di Laika 1954, un'opera che si chiama FIFA Crime Cup 2026, e raffigura un tifoso messicano con la faccia al muro, le mani alzate, perquisito e arrestato proprio da due agenti dell'ICE. Due opere di denuncia, di critica, verso quello che, come dicevamo, l'autore ha definito uno dei mondiali più controversi della storia sul piano dei diritti umani. Mondiale che comincia domani e, lo sappiamo, ancora prima di cominciare, le critiche non mancano. Siamo arrivati alla fine di questa puntata del mercoledì, vi lascio con le previsioni del tempo sulla giornata di domani, che quindi sarà giovedì. Al sud in prevalenza soleggiato, al nord invece nuvolosità variabile, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Temperature al sud fra 14 e 26 gradi, al nord tra 7 e 18.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Di sera.
4: Sono ingenti i danni del maltempo nel Mendrisiotto. La violenta grandinata di ieri sera ha lasciato il segno sulle proprietà private, ma anche su quelle pubbliche, e toccata duramente è anche l'agricoltura, con la perdita a volte dell'intera produzione. Bentrovati a 6 di sera da Luca Berti. È morto a 92 anni lo scrittore, sociologo e politico svizzero Jean Sigler, una delle voci più critiche e radicali degli ultimi decenni nella politica elvetica. E poi in Medio Oriente, nel giorno in cui il partito di Netanyahu conferma la sua candidatura alle prossime elezioni, noi andremo a capire che cosa succede in Libano, dove la guerra tra Israele e Hezbollah ha costretto un milione di persone a spostarsi dal sud verso il nord.
5: Lei penserà che siamo degli straccioni a vederci qui accampati, ma noi siamo benestanti. Io sono un imprenditore. Avevamo una bella casa con un grande giardino e ci hanno cacciati via dalle nostre terre.
4: Questa è la voce raccolta in una tendopoli di Beirut dalla nostra inviata, e sentiremo il suo reportage. In Svizzera intanto sono stati allentati i requisiti per poter accedere alla flotta mercantile svizzera. Sì, stiamo parlando di navi che solcano i mari e gli oceani con bandiera elvetica. Cosa significa in concreto? Beh, cercheremo di capirlo anche grazie all'aiuto di chi è direttamente interessato. E poi andremo anche a Filadelfia, negli Stati Uniti, alla vigilia del calcio d'inizio della Coppa del Mondo in America. Questo è il sommario di oggi. Iniziamo. E noi, come avete sentito, iniziamo questa edizione tornando sulla violentissima grandinata che ieri sera ha colpito il Mendrisiotto. Non si registrano per fortuna feriti, ma la somma dei danni si preannuncia parecchio elevata.
6: Siamo qui al Tennis Morbio e si sono rotte tutte le finestre con conseguente allagamento, e a parte la devastazione dei campi da tennis, mattinate di lavori, chiaramente questa è una struttura comunale.
7: Tutta rovinata, la facciata non c'è più.
8: Spaventoso, anche perché c'era un fiume e scorreva e scendeva giù su questa stradina.
7: Intonaco, tetti, le tegole bisogna guardare, quelle cose lì, non lo so, però io un 100.000 li stimo, ma...
8: Io avevo avuto danni alle tapparelle, alla porta d'entrata, alle moto, alle macchine.
4: tappare le porte d'entrata, moto, macchine, insomma, queste i danni in alcune testimonianze di quanto è successo nel Mendrisiotto ieri sera. Fare un bilancio dei danni è ancora forse prematuro, ma coinvolgo John Robiani che mi ha nel frattempo raggiunto in studio. Si può comunque azzardare una prima cifra?
2: Sì, è stata una grandinata davvero violentissima con danni che saranno milionari, lo abbiamo sentito, pareti danneggiate, tetti rovinati, pannelli solari distrutti, finestre e vetri in frantumi, e poi le auto. Bastava farsi un giro tra Coldrerio e Vacallo per vedere veicoli posteggiati all'aperto con il parabrezza imploso e gli interni allagati. A Morbio Inferiore la sindaca Claudia Canova ci ha detto che praticamente tutti gli immobili comunali hanno subito danni di qualche tipo. Situazione simile anche a Balerna, lì anche la scuola ha subito danni, o l'asilo di Coldrerio. Ecco, danni materiali, tutto si può ricostruire, riparare, e per fortuna non ci sono stati feriti. Forse le ferite più gravi e durature sono quelle che ha subito la natura, il settore agricolo, che rischia un colpo gravissimo. Un colpo gravissimo lo rischia la viticoltura in una regione ricca di vigneti, e un colpo tra l'altro che potrebbe anche avere effetti perfino l'anno prossimo, e questo nonostante il 99% di quei vigneti sia ricoperto da reti di protezione.
4: Questo è proprio un tema che Umberto Gatti ha affrontato con Davide Cadenazzi di Federviti, al quale ha chiesto una prima valutazione. Sentiamo.
9: Sono danni ingenti, la zona grandinata è una zona estesa, parte da Coldrerio in direzione di Castel San Pietro per arrivare a Morbio e a Vacallo. Questa grande zona è interessata da diverse superfici vignate con grandi vigneti, e il danno è impressionante.
4: Ha parlato di grandi vigneti, percentualmente quanto sono stati danneggiati?
9: Dalle prime stime si può ipotizzare un danno tra il 50 per arrivare fino al 90-100%.
4: Si può già quantificare un danno economico?
9: E adesso il danno è più lo sconforto che quello che si può veramente quantificare. È solo dopo una giornata o due di sole che i danni si vedono effettivamente, cambiando il colore, seccando. Lì si potrà fare veramente un calcolo preciso e capire vigneto per vigneto qual è l'entità della perdita.
4: Da parte vostra, quali sono le misure più urgenti da prendere in questi giorni?
9: Di sicuro la prima necessità è proteggere il vigneto a livello sanitario, quindi imperativo anticipare il trattamento contro le malattie fitosanitarie e arrivare ad avere almeno una protezione sanitaria ottimale.
4: Per quanto riguarda i rapporti con il cantone, ci saranno richieste di sostegno all'ente pubblico?
9: Ci sarà di sicuro un canale aperto con la sezione dell'agricoltura per valutare se ci sono delle possibilità per trovare degli aiuti o comunque sostenere in un modo o nell'altro i viticoltori.
2: E stamattina tra l'altro il cantone era sul posto insieme a Cadenazzi, c'era anche il capo della sezione dell'agricoltura Daniele Fumagalli. Dopo il sopralluogo sono scattati dei primi provvedimenti per sostenere e soprattutto informare sulle misure da attuare per chi è stato colpito. Allora ti propongo di sentire l'intervista di Romina Lara. Tra l'altro la grandine ha danneggiato anche alcune infrastrutture dell'azienda agraria cantonale di Mezzana.
10: I vigneti sono stati colpiti duramente, ma anche l'orticoltura, le serre e la campicoltura a Mezzana, così come a tutti gli agricoltori privati della zona di Mendrisio, Castel San Pietro, Coldrerio e Morbio Inferiore soprattutto, in parte anche Vacallo e Stabio.
11: Lei riesce a stimare quella che è un po' l'entità dei danni? Immagino che appunto abbia comunque potuto visitare un po' tutte le zone.
10: I danni alle strutture adesso dovranno essere valutati con le assicurazioni, che dovranno fare delle perizie, delle stime per il costo delle riparazioni e del ripristino. Per quanto riguarda la vegetazione, questo è il consiglio che diamo anche ai viticoltori, per esempio, va atteso qualche giorno senza fare interventi drastici presi dallo sconforto, per esempio di potatura, per vedere come reagisce la pianta, qual è la nuova ricrescita vegetativa. Lì tra qualche giorno sarà possibile fare una conta dei danni più fedefacente.
11: Come cantone, come sezione dell'agricoltura, adesso come vi siete attivati? Insomma, ci sono delle misure che si possono mettere in campo per aiutare chi è stato colpito?
10: Sì, allora innanzitutto già questa mattina ci siamo subito sentiti come sezione dell'agricoltura, io personalmente con il presidente di Federviti, Davide Cadenazzi, è stata effettuata da parte sua e da parte mia e dal consulente in viticoltura dell'ufficio della consulenza agricola un sopralluogo. È stata allestita una comunicazione tecnica con dei consigli pratici d'emergenza che sono stati mandati a tutti i viticoltori.
2: Raccomandazioni quelle di cui parla Fumagalli, che spaziano dalle tempistiche ai trattamenti fitosanitari per cercare di recuperare quanto possibile. Il cantone assicura vicinanza.
4: Gian Rabiani in diretta, e solidarietà al Mendrisiotto, in particolare appunto al settore agricolo, è giunta anche dai panchi del Gran Consiglio ticinese in apertura di seduta, questo nel pomeriggio. Allora lì che andiamo ora, dove Pervin Cavacioglu e Marcello Irace stanno seguendo proprio i lavori parlamentari. Allora, fra i temi discussi finora ci sono stati la legge sulla protezione dei beni culturali e il sostegno alla stampa scritta. Allora Pervin, iniziamo da quest'ultimo tema. Come ha affrontato la politica cantonale questo tema?
12: La stampa regionale è importante, il pluralismo altrettanto, ma attenzione al tipo di sostegno. In sostanza è questo. La proposta del governo è di dare 1 milione di franchi in totale per i prossimi 2 anni a 5 testate locali: Corriere del Ticino, La Regione, Rivista di Lugano, Informatore e Tessiner Zeitung. Per la maggioranza del Parlamento in questo modo si mantiene la diversità dell'informazione senza comprometterne l'indipendenza. L'UDC ha contestato questo aiuto diretto, considerato che arriveranno aiuti federali. Sentiamo il capogruppo Alain Bühler.
13: Tra tutte le forme possibili di sostegno ai media, quella diretta è la più delicata, la più rischiosa, la più esposta al sospetto e la più difficile da conciliare con il ruolo del quarto potere. Il livello federale interviene su un costo infrastrutturale, il modello ticinese crea un rapporto finanziario diretto tra il cantone e gli editori, ed è esattamente quel rapporto, quando si parla di quarto potere, che dovrebbe essere evitato.
12: Il presidente del Partito Liberale Radicale Alessandro Speziali ha risposto così.
14: Personalmente non intravedo in questo strumento un problema democratico, perché parliamo di un aiuto limitato nel tempo e nell'importo, non una nazionalizzazione dell'informazione, non un ministero della verità, non una redazione pubblica travestita da giornale privato.
12: La discussione è ancora in corso, c'è stata l'entrata in materia che è stata accolta dalla maggioranza, un tentativo di rinviare il dossier in commissione, ora si sta ancora discutendo delle proposte di modifica.
4: E noi nel frattempo torniamo invece all'inizio della seduta, quando il Parlamento ha discusso della legge sulla protezione dei beni culturali. È una legge vecchia di 30 anni di cui vi abbiamo parlato la settimana scorsa. Allora Marcello Irace ha seguito il dibattito.
15: Il Gran Consiglio ha detto sì, senza alcuna opposizione, ad una riforma di legge nata da un'iniziativa promossa nel 2014 dalla STAN, la Società Ticinese per l'Arte e la Natura. Una legge più chiara, con meno rigidità burocratiche, che fornisce più autonomia ai comuni, ma nel contempo non impone vincoli finanziariamente insostenibili. Insomma, il concetto è che i beni culturali vanno tutelati, ma non a tutti i costi. E non a caso, dopo anni di lavori, di compromessi e equilibrismi istituzionali, il Parlamento si è scontrato proprio sui costi. Nella nuova legge, infatti, non si parla più della situazione economica del proprietario per l'ottenimento di sussidi statali. Il perché lo spiega Gianluca Padlina, del Centro, che ha firmato il rapporto unico che accompagna la nuova legge.
16: Quando un bene viene protetto, il proprietario non è più libero di disporne come prima. Deve rispettare condizioni, procedure, limiti di intervento e spesso sostenere costi superiori a quelli ordinari.
15: Una modifica invisa alla sinistra, che ha provato a correggere il tiro con un emendamento del deputato De Verdi Marco Noi.
17: Questa ponderazione è un dettame di legge che dice proprio espressamente che i sussidi vanno ponderati alla forza finanziaria del beneficiario.
15: Insomma, il recente caso Ofima non si ripeterà più. Con il Parlamento che 2 anni fa aveva decurtato di quasi 1 milione di franchi il sostegno per la ristrutturazione del palazzo amministrativo, un bene culturale protetto.
17: Se non ci fosse stato questo principio, noi non avremmo potuto adattare il credito alle Ofima.
15: Bocciato anche un secondo emendamento proposto da Marco Noi, il quale chiedeva che in caso di ritrovamenti archeologici e quindi di uno stop ad un cantiere, si attendessero 3 mesi e non 2 per indennizzare i proprietari.
4: Marcello Irace, che sta seguendo i lavori parlamentari assieme a Pervin Cavacioglu. In Svizzera si è spenta una voce, forse la più critica, la più radicale degli ultimi decenni.
18: J'ai retracé le chemin de l'argent du sang. J'ai dit là-bas les enfants meurent, ici les banquiers prospèrent.
4: Jean Sigler, scrittore, sociologo e politico, è morto oggi all'età di 92 anni. È stato un intellettuale in un paese dove gli intellettuali sono guardati con sospetto. È stato marxista in un panorama politico dove la sinistra è sempre stata in minoranza. Eppure è stato ascoltato sia in Svizzera sia all'estero. Ce ne parla Alan Kramer.
19: La Svizzera, l'oro e i morti, oppure La Svizzera lava più bianco. Sono solo due titoli dai tanti libri di Jean Sigler che ben fanno capire il tenore dei suoi testi, critici nei confronti del capitalismo e severi con la propria patria. Già negli anni 70 aveva fatto scalpore il suo libro Una Svizzera al di sopra di ogni sospetto.
18: Ça a vraiment bouleversé ma vie socialement.
20: Ha letteralmente sconvolto la mia vita, socialmente e intellettualmente, e ha fissato, anche in modo duraturo, un'immagine molto negativa nell'opinione pubblica.
19: Sigler ha denunciato i meccanismi dei poteri finanziari, le ingiustizie mondiali derivate dall'accumulo di ricchezze in poche tasche. Lo ha fatto prima di tanti altri, sia da scrittore che da politico. È stato quasi 30 anni consigliere nazionale del Partito Socialista. Lui, bernese trasferito a Ginevra, aveva un respiro e un'ambizione internazionale. Parlava con Sartre e De Beauvoir, con Che Guevara e Muammar Gheddafi. Affascinato dal potere della rivoluzione, a volte troppo, ammise lo stesso Sigler, in particolare in relazione all'ex brutale dittatore della Libia, Gheddafi.
20: Ho sbagliato, stretto mani che non avrei mai dovuto stringere. Ma ho imparato.
19: Sigler ha saputo coniugare indignazione e azione anche in tarda età, con mandati internazionali di prestigio. In quanto relatore speciale del Consiglio dei diritti umani, ha denunciato l'eterno scandalo della fame nel mondo. Sempre per l'ONU, nel 2019, a 85 anni, era andato a Lesbo, nel campo profughi di Moria, per denunciare questa volta l'Europa intera.
21: Il faut une insurrection des consciences, l'horreur de Moria. C'est l'Europe qui liquide le droit d'asile.
19: Una vita fatta di mille battaglie e un continuo impegno. Oggi, a 92 anni, è deceduto per le conseguenze del morbo del Parkinson, ha fatto sapere la sua famiglia. L'ultimo libro è del 2024, intitolato Dov'è la speranza? Una domanda impellente in un mondo pieno di conflitti. Tipico stile Sigler. Questioni fondamentali alla ricerca di risposte non facili. Lui, coscienza critica della Svizzera, ma potrebbe sorprendere anche profondo credente in Dio.
22: Vous croyez en Dieu, Jean Sigler?
23: Oui.
22: Oui?
23: Profondément.
4: Questa è la voce di Jean Sigler, spentosi oggi all'età di 92 anni. In Israele il primo ministro Benjamin Netanyahu si presenterà alle prossime elezioni che si terranno entro la fine di ottobre. Lo ha annunciato oggi il suo partito, il Likud. E allora coinvolgo subito il nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio. Allora Michele, Netanyahu affronta da tempo pesanti critiche per i suoi processi per corruzione, per non aver saputo evitare il massacro del 7 ottobre, per i suoi attacchi all'indipendenza della magistratura. Gli ultimi sondaggi dicono che i consensi sono in calo, ma il risultato delle elezioni non è affatto scontato, insomma non è detto che perda.

0: Non vorrebbe Netanyahu, diciamo, ancora primo ministro, e tra questi il 57% sono ebrei.
1: Michele, ieri tra l'altro sei andato al nord di Israele, a Metula, che si trova appunto a un passo dal confine con il Libano. Anche lì Netanyahu è fortemente contestato. Che situazione hai trovato e cosa ti hanno detto le persone che hai incontrato?
0: Beh, la contestazione nasce da altre ragioni. Se per la maggior parte degli israeliani è molto legato alla figura di Netanyahu, al fatto che è molto divisivo, che è accusato di corruzione, per gli israeliani che sono al nord, quindi a ridosso del confine, sostanzialmente in guerra, Netanyahu ha o avrebbe la colpa di essere troppo debole nei confronti delle decisioni del presidente americano Donald Trump e soprattutto non sarebbe stato in grado di vincere ancora contro Hezbollah. In Israele c'è forte stima e considerazione per il lavoro, chiamiamolo così, che sta facendo l'esercito, mentre invece ci sono forti dubbi rispetto invece a ciò che fa il governo, a ciò che fanno Netanyahu e i suoi ministri. Non è abbastanza, molti mi hanno ripetuto, dobbiamo finire il lavoro.
1: Michele Giorgio in diretta. Noi andiamo a Beirut adesso, in uno sterrato tra i grattacieli del centro finanziario e il lungomare, dove ci sono una centinaia di tende blu. Lì vivono gli sfollati del sud del Libano, cacciati da Israele e dalle loro case in questo ultimo ciclo di guerra. La nostra inviata Bettina Müller ne ha incontrati alcuni, a cominciare da Mahmoud Yassin, una sessantenne proveniente da un villaggio vicino alla frontiera con Israele. Sentiamo.
2: Lei penserà che siamo degli straccioni a vederci qui accampati, ma noi siamo benestanti. Io sono un imprenditore. Avevamo una bella casa con un grande giardino e ci hanno cacciati via dalle nostre terre. Siamo qui a Beirut da 2 mesi. Abbiamo affittato un appartamento per le donne della nostra famiglia in modo che abbiamo almeno un tetto sopra la testa e l'acqua corrente, mentre noi uomini ce ne stiamo qui in tenda. Il governo aveva promesso che avrebbe installato delle docce, dei bagni e delle cisterne qui al campo, ma niente di niente. Usiamo il bagno di un supermercato qui vicino. È un disastro.
3: Mahmoud Yassin mi racconta che l'esercito israeliano gli ha dato 15 minuti di tempo per lasciare la sua casa. Poi l'hanno bombardata. Si sovrappone al racconto Atvi, sfollato da Tiro per ordine dell'esercito israeliano.
4: Ma noi siamo gente dura e resistente, non abbandoneremo mai la nostra terra, torneremo al villaggio e lo ricostruiremo, può starne certo. Mi sembro un terrorista io? Ho l'aria di uno che vuole morire per qualche guerra assurda? Assomiglio a un estremista religioso? Ci guardi. Stiamo difendendo le nostre case e il diritto di vivere dove abbiamo sempre vissuto. Io importavo auto dalla Germania e le rivendevo qui. Era un commercio redditizio. Ora è tutto distrutto. La casa, il giardino, il negozio di auto. A dire il vero, gli unici che ci sostengono, che resistono a questa ingiustizia senza limiti, sono gli iraniani, che almeno loro rispondono con la forza a Israele quando seminano la morte nei nostri villaggi e li radono al suolo. Gli unici, Hezbollah che resiste e l'Iran. Gli altri paesi non fanno nulla per sostenerci. Nessun altro ci aiuta.
3: Un'altra famiglia sfollata dal sud vive suddivisa tra 2 tende. Ci sono i nonni, i genitori, i bambini, i bebè e gli adolescenti che seguono le lezioni online del maestro del loro villaggio.
5: Hard. Very hard, with baby and kids.
3: La vita qui è durissima, mi dice la giovane mamma. Quando piove poi è un disastro, è tutto allagato.
5: It's very complicated. Especially bathroom.
3: Facciamo pipì nelle bottiglie, mi confessa ridendo suo figlio. Non ci sono gabinetti, ci laviamo nei catini.
6: We need
3: Il nonno Hassan è sconcertato per le mancate promesse del governo libanese di fornire un minimo di servizi igienici per gli sfollati del sud.
7: Yes. There's many people here feeling
6: for us what the tragedy we are.

0: Quelli che davvero ci aiutano sono delle persone a caso, che di loro iniziativa vengono qui con del cibo e dei vestiti. Spesso sono lavoratori stranieri che abitano qui a Beirut. C'è uno del Bangladesh che fa anche un po' di musica per bambini e distribuisce da mangiare. Ci sono due etiopi che portano da mangiare e dolci per bambini tutti i fine settimana. Questo ci rincuora davvero, sentire che a qualcuno importa di questa nostra situazione così ingiusta e crudele.
1: Sometimes food, sometimes clothes, sometimes bring music to make kids.
0: Io al villaggio avevo i mini punti di riferimento, c'era la casa della zia, la casa del cugino, i vicini, era così da generazioni. Adesso siamo tutti sparpagliati, ci sono tensioni qui nel campo di sfollati, liti alle distribuzioni di cibo. E mi sembra che anche i bambini si siano imbarbariti con le loro armi giocattolo, con i loro Kalashnikov giocattolo e i genitori che lasciano fare, che non hanno l'energia per tenerli a bada.
1: So the new generation, how will become? They play with guns.
2: Questo dunque il reportage e le voci raccolte a Beirut da Bettina Müller. In Svizzera ora, dove si fanno sempre meno figli, i motivi sono molteplici, ma sta di fatto che la media è scesa a 1,3 figli per donna, ben al di sotto della soglia considerata necessaria per garantire la stabilità della popolazione nel lungo periodo. Un fenomeno che è stato ora analizzato da uno studio presentato a Zurigo, ce ne parla Gianluca Olgiati.
3: La Svizzera non è un'eccezione. In tutta Europa le linee puntano verso il basso. Natalità, fertilità. In meno di 10 anni le nascite in Svizzera sono calate di quasi il 10%. Un fenomeno in parte camuffato dall'immigrazione, ma ben noto agli esperti. Bruno Intorn è professore emerito di medicina riproduttiva all'Università di Zurigo. Lui riassume la questione così.
4: Alle gewebe, alle zellen haben diese Lebenserwartungsverlängerung.
3: Tutto il nostro corpo si è adattato a una speranza di vita molto più lunga, tranne gli ovuli delle donne. Una sorta di dilemma, di trappola. Progetti di vita su un orizzonte di 85 anni, ma un orologio biologico che corre come prima. Molte persone non ne sono consapevoli. Bruno Intorn si dice sorpreso da come la gente sottovaluti l'impatto dell'età sulla fertilità. Per gli uomini diminuisce gradualmente dopo i 40-45 anni, mentre nelle donne il calo è molto più repentino dopo i 35 anni. La fertilità è solo uno degli aspetti analizzati in uno studio realizzato dall'Università di Zurigo per conto della IPSA Foundation per la ricerca scientifica di Lugano. 5.000 le persone interpellate. Emerge un paese di genitori tardivi. L'età media delle donne alla nascita del primo figlio è oltre i 31 anni, ma anche un'infertilità già sperimentata da una persona su 5. E c'è di più, non avere figli è sempre più spesso una scelta consapevole, voluta, come rileva il professore di sociologia Jörg Rössel, autore dello studio.
5: Individualisierung bedeutet, dass die Entscheidung nicht mehr sozial vorgeprägt ist. Das heißt, es wird nicht mehr erwartet, dass man Kinder bekommt.
3: Avere figli o no è diventata una scelta individuale, non più dettata dalle norme sociali. Ci sono tante altre priorità nella vita considerate legittime, spiega Rössel. Lo confermano le cifre. La quota di giovani che scelgono consapevolmente di non avere figli è triplicata in 10 anni, dal 6 al 17%. Di che preoccupare la politica? A lungo termine sì, secondo Katja Christ, consigliera nazionale verde liberale. Non si possono obbligare le persone ad avere figli, ma possiamo migliorare le condizioni per i genitori e l'accesso ai metodi di procreazione assistita, dice Christ, una delle promotrici di una svolta in Parlamento, quella che dovrebbe legalizzare presto non più solo la donazione di sperma, ma anche quella degli ovociti femminili. Una proposta di legge è attesa entro fine anno. Intanto sempre più donne in Svizzera decidono di congelare i propri ovociti per prolungare il periodo di fertilità e tentare così di sfuggire all'orologio biologico.
2: Adesso noi parliamo di marina mercantile svizzera. Sì, non è un errore, la Svizzera, pur non avendo il mare, ha una flotta mercantile, forse non tutti lo sanno. Anni di crisi l'hanno tuttavia ridimensionata e oggi il Consiglio federale la vuole rilanciare. Si tratta di una nuova strategia a beneficio dell'economia che passa dall'allentamento dei criteri per battere bandiera svizzera in mare. Gli spunti di cronaca che ci portano a parlarne sono due. 2, Giampaolo Driussi, quali sono?
6: Sì, il Parlamento ha ieri concluso la revisione della legge sull'approvvigionamento economico, con la quale è stata messa la parola fine al sostegno federale per le navi d'alto mare che battono bandiera svizzera, e questo è il primo punto che richiama subito anche al secondo, perché la fine di questo sostegno sotto forma di fideiussioni è accompagnata appunto da una nuova strategia la cui pietra miliare è stata posta a fine maggio dal governo. È una modifica d'ordinanza che entrerà in vigore il primo luglio e che aprirà le porte a molti armatori potenzialmente interessati a issare sulle navi da loro gestite la nostra bandiera.
2: Ecco, vediamo magari il contesto da dove nasce la necessità di questi cambiamenti, anche perché, lo dicevamo, forse parlare di marina mercantile svizzera sembra quasi un paradosso.
6: Esatto, tant'è che fino a qualche anno fa veniva chiamata la flotta più singolare al mondo, la più grande a disposizione di un paese senza sbocco sul mare. Il sostegno politico era nato nel 1941 sulla base di un patto con l'economia privata, garanzie finanziarie in cambio di flessibilità delle rotte in caso di crisi d'approvvigionamento. Verso il 2010 il settore stesso finì in crisi, con la conseguente svendita di diverse navi e quindi con ingenti perdite per la Confederazione. Era stata stimata un'esposizione complessiva di 800 milioni di franchi. È da quel contesto che è nata la nuova strategia per un rilancio della flotta, flotta che nel frattempo si è ridotta dai 50 mercantili iniziali alla decina attuale.
2: Giampaolo, si passa dunque da una strategia che puntava ad assicurare l'approvvigionamento del paese ad un'altra, quella odierna, che è orientata alla competitività economica. Allora, qual è il potenziale e come si vuole raggiungerlo?
6: Nel nostro paese operano oltre 50 armatori che controllano un migliaio di navi. Per poter battere bandiera rosso-crociata occorre però che sia la proprietà sia l'armatore, quindi la persona o la società che gestisce il mercantile, siano svizzeri. Con la modifica apportata sarà possibile registrare nel naviglio svizzero anche mercantili di proprietà straniera, e questo è già stato deciso per ordinanza, appunto. A livello di legge si sta poi rielaborando l'insieme dei requisiti necessari, ma la grande domanda che sorge è: cosa resterà di svizzero battendo bandiera svizzera? E la risposta è un simbolo che richiama agli atout della Svizzera in termini di affidabilità, servizi e innovazione, con nuovi modelli commerciali a disposizione degli armatori. In termini economici va infine aggiunto che l'operazione ha indubbi vantaggi per le casse statali, dato che l'iscrizione al registro svizzero comporta un corrispondente gettito fiscale. E fra i cantoni che potrebbero beneficiarne di più c'è il Ticino.
2: Giampaolo Driussi da Berne. Allora saluto Vincenzo Romeo, armatore e amministratore della Nova Marine Carriers con sede a Lugano. Buonasera.
7: Buonasera a tutti.
2: Dunque, sarà più facile far battere bandiera elvetica alle navi? È qualcosa che può interessare a voi armatori?
7: Assolutamente sì, è già un primo passo per ravvivare, diciamo, il business delle navi mercantili svizzera. Io sentivo Driussi che spiegava, diciamo, il beneficio per l'economia svizzera non va visto solo dal punto di vista fiscale, ma va visto anche in termini di indotto, perché comunque la Svizzera è sinonimo, e io ne sono testimone, di grande stabilità, di una burocrazia chiara e facile da interpretare e con cui è facile averci a che fare, che è una cosa che gli armatori apprezzano molto. Quindi tutto l'indotto di creare, cioè da creare come industria marittima in Svizzera, porterebbe non solo il gettito fiscale, ma anche benefici dal punto di vista delle persone, delle strutture che verrebbero create in Svizzera.
2: Senta, lei diceva stabilità, poca burocrazia. Basta questo per far decidere qualcuno di portare le proprie navi sotto bandiera elvetica?
7: Guardi, non è la poca burocrazia, ma la burocrazia chiara, perché ci sono paesi che hanno poca burocrazia, ma comunque è difficile interfacciarsi. Io sono 22 anni che vivo in Svizzera, la mia azienda ha il quartier generale a Lugano, ed è una burocrazia con cui è facile interfacciarsi, trovare delle soluzioni e, diciamo, spiegare le problematiche che un'azienda come la nostra può avere. La difficoltà degli armatori è che non hanno uno stabilimento fisso in un paese, ma le nostre navi girano il mondo. Quindi abbiamo bisogno di flessibilità, abbiamo bisogno di avere, diciamo, il rapporto con il nostro stato di bandiera in qualsiasi parte del mondo si trovino le nostre navi. La Svizzera, ad esempio, un punto forte della Svizzera è la rete di ambasciate che abbiamo in giro per il mondo.
2: Senta, la Nova Marine, la sua azienda, ha una settantina, sì, ottantina di navi. Dal vostro sito, però, mi corregge se sbaglio, nessuna batte bandiera svizzera. E allora sarebbe pronto poi a portare qualche nave sotto bandiera elvetica?
7: Sì, diciamo che questo, come dicevo all'inizio, questo è il primo passo. Questo primo passo va integrato con una riforma che in tanti paesi è definita come la tonnage tax. Cioè, la tonnage tax è un'imposta forfettaria applicata alle navi, in quanto sia la Svizzera, ma come tanti altri paesi, le faccio l'esempio, l'Italia ha una tonnage tax perché le navi non sono impiegate solo su traffici italiani, ma girano tutto il mondo. E quindi c'è questo concetto che lo stato di bandiera dove è registrata la nave applica un'imposta forfettaria, in quanto l'utile o il presunto utile non è prodotto nello stato in cui è imbandierata la nave. Non lo so se mi sono spiegato.
2: Sì, certamente. È un altro passo, ecco, questo è qualcosa che sperate.
7: Sì, però è importante.
2: Certo, che sperate arriverà. Intanto, grazie mille Vincenzo Romeo per essere stato nostro ospite. Buona serata.
7: A lei, buona serata.
2: Vincenzo Romeo, lo ricordo che è armatore e amministratore della Nova Marine Carriers di Lugano. Tra poco andremo negli Stati Uniti perché domani si aprono i mondiali di calcio nel Nord America. A far discutere sono però anche i limiti imposti dagli Stati Uniti ai visti d'entrata. Prima però altre notizie di giornata con Alessandro Borgini.
0: Due cittadini rumeni sono stati arrestati in relazione al furto con scasso in una gioielleria di Ascona avvenuta nella notte tra lunedì e martedì, perforando la vetrina del negozio. I due la sera sono stati fermati a Muzzano su un'auto dove sono stati trovati attrezzi da scasso. E intanto si avvia la conclusione del processo per un'altra rapina, sempre a una gioielleria, la Taleta di Lugano. Nell'ultima giornata di dibattimento le difese hanno respinto qualsiasi legame degli imputati con i cosiddetti Pink Panther e contestato le pesanti pene richieste dalla procura. Gli avvocati chiedono che la responsabilità siano valutate individualmente e non come banda organizzata. La sentenza è attesa per venerdì mattina. Patrick Bruel, cantante e attore francese, è stato interrogato dai giudici istruttori nell'ambito di un'inchiesta per presunti reati sessuali. I magistrati stanno esaminando 9 casi di stupro, tentato stupro, aggressione e molestie sessuali che sarebbero avvenuti tra il 2000 e il 2019 in Francia, Svizzera e Belgio. La procura ha chiesto la custodia cautelare. Complessivamente sarebbero almeno 23 le donne che accusano il cantante di comportamenti sessuali illeciti. Continua a salire l'inflazione negli Stati Uniti. L'aumento dei prezzi a maggio è stato del 4,2% rispetto al 3,8% del mese di aprile. A far salire i prezzi soprattutto il comparto energetico, che soffre delle conseguenze della guerra in Medio Oriente. L'aumento dell'inflazione mette pressione alla Federal Reserve per un rialzo dei tassi, cosa che non piacerebbe al presidente Donald Trump.
2: In Canada, Messico e Stati Uniti c'è grande attesa per l'inizio dei mondiali di calcio che prenderanno avvio appunto domani a Città del Messico con la gara inaugurale. 16 le città che ospiteranno le partite, 11 sono in territorio statunitense. Tra queste c'è anche Filadelfia, la città dove 250 anni fa è stata siglata la dichiarazione di indipendenza e che si prepara dunque ad una duplice celebrazione. Allora, poche ore dall'inizio del torneo, il nostro corrispondente Andrea Vosti ha incontrato Meg Kane, che è CEO del comitato di organizzazione Philadelphia Soccer 2026.
8: I'm Meg, very nice Andrea, to meet you.
9: Thank you for having me.
8: Absolutely, come on in.
10: Meg Kane mi riceve negli uffici del comitato organizzatore di Philadelphia 2026.
9: A pochi giorni dal calcio d'inizio l'atmosfera è sorprendentemente rilassata. La prima scontata domanda, siete pronti?
10: Is Philadelphia ready to host this World Cup?
11: We are absolutely ready to host FIBA.
12: Siamo assolutamente pronti a ospitare la Coppa del Mondo. Dal momento della nostra candidatura sono passati più di 10 anni. La pianificazione è stata meticolosa, quindi siamo preparatissimi. Philadelphia vanta una straordinaria esperienza nell'ospitare grandi eventi internazionali e nazionali. Penso alle convention politiche o alla visita di Papa Francesco. Abbiamo lavorato a lungo in vista di questo momento, quindi ci sentiamo davvero pronti e preparati, pur consapevoli che durante il torneo ci saranno degli aggiustamenti. Nessun piano di mobilità o di sicurezza è mai definitivo. È importante rimanere flessibili. Tuttavia, ci sentiamo pronti e non vediamo l'ora del calcio d'inizio.
9: A Philadelphia si giocheranno 6 partite del Mondiale. Per la città la festa del calcio coincide con un'altra importante celebrazione, quella per i 250 anni dell'indipendenza americana.
12: Per Philadelphia la sfida principale è stata proprio quella di integrare la Coppa del Mondo con tutti gli altri eventi che sono in programma in città. Mentre in altre sedi ospitanti i mondiali sono l'unico grande evento di questo periodo, noi ci troviamo in una situazione davvero unica, visto che il torneo coincide con le celebrazioni del 250° anniversario degli Stati Uniti. Non è un caso che una partita si disputerà proprio il 4 luglio. A questo si devono aggiungere anche l'All-Star Game della Lega di Baseball e gli altri eventi culturali che attireranno in città decine di migliaia di visitatori. Pertanto, chi viene a Philadelphia per la Coppa del Mondo avrà anche l'opportunità di fare esperienze diverse e di immergersi nella nostra storia, nella cultura e nelle tradizioni culinarie.
9: La fase di avvicinamento ai mondiali è stata segnata dalle polemiche per i prezzi esorbitanti dei biglietti. Chiedo a Meg Kane se questo non abbia creato dei problemi e un danno d'immagine all'organizzazione Philadelphia 2026.
12: Per quanto riguarda i prezzi dei biglietti, si tratta di un aspetto su cui purtroppo né la città né il comitato organizzatore hanno alcun potere decisionale. Tuttavia siamo fiduciosi che le vendite stiano procedendo bene. Detto questo, l'accessibilità e in particolare quella economica è stata una priorità per la nostra città fin dal lancio della nostra candidatura. È proprio per questo che abbiamo deciso di allestire una FIFA Fan Zone gratuita e aperta al pubblico, che resterà aperta per 39 giorni. Vogliamo garantire a tutti, che si tratti dei residenti della città o dei tifosi che arriveranno da lontano per seguire la loro nazionale, la possibilità di partecipare e di godersi lo spirito della manifestazione. E questo vale soprattutto per chi non ha potuto permettersi di acquistare il biglietto per andare alle partite.
9: Un altro tema controverso è quello delle migliaia di camere d'hotel prenotate e poi cancellate dalla FIFA. Si va dal 70% delle cancellazioni di Boston e Dallas al 20% di Philadelphia, circa 2.000 camere su 10.000. Ma a me Kane rimane fiduciosa.
12: Al momento siamo fiduciosi riguardo all'occupazione dei nostri hotel. Sappiamo per esperienza che i viaggiatori domestici tendono a prenotare all'ultimo minuto, quindi prevediamo un incremento delle prenotazioni man mano che ci si avvicina all'inizio del torneo. Senza dimenticare che tradizionalmente registriamo un aumento di presenze in occasione del 4 luglio grazie ai concerti e allo spettacolo pirotecnico. Pertanto siamo molto ottimisti riguardo ai flussi di visitatori in arrivo. L'aeroporto internazionale di Philadelphia ha registrato un aumento dell'11% dei voli internazionali. Questo dato è in linea con l'andamento del settore alberghiero e degli affitti a breve termine per i visitatori diretti in città. Quindi siamo convinti che gli hotel faranno buoni risultati durante il periodo dei mondiali.
9: Infine c'è la questione ICE, i timori per dispiegamento della controversa polizia anti-immigrazione e più in generale un clima politico che rischia di tenere lontani molti tifosi.
12: Siamo ben consapevoli che in alcune comunità di immigrati ci sono forti timori riguardo all'ICE. Vorrei però sottolineare che l'anno scorso abbiamo ospitato 8 partite del mondiale per club, accogliendo squadre provenienti dal Medio Oriente e dall'America Latina. Già allora c'erano dei timori, ma poi non abbiamo riscontrato alcun problema legato all'ICE. Abbiamo comunque espresso le nostre preoccupazioni e credo che l'amministrazione le abbia comprese. Anche la Casa Bianca vuole che questa Coppa del Mondo sia un successo. Il presidente sa che per gli Stati Uniti questo torneo segna l'inizio di un decennio di grande sport, con ben 2 Olimpiadi in programma. Pertanto, tutti a Washington capiscono che lo sport sarà un elemento trainante per il turismo. Sono sicura che i nostri visitatori troveranno delle città incredibilmente accoglienti, pronte a garantire un'esperienza sicura, inclusiva e di grande ospitalità.
2: E queste sono le certezze di chi sta organizzando i mondiali a Filadelfia. L'amministrazione Trump capisce, dice McCain. È una certezza che però, diciamo così, traballa di fronte ad alcuni fatti di cronaca, peraltro direttamente collegati alle politiche migratorie di Trump. Intanto ci sono i fan che si sono visti negare l'ingresso negli Stati Uniti e poi ci sono altri casi di cronaca. Allora, quali sono, Camilla Camponovo?
13: Il caso più noto è quello dell'arbitro somalo selezionato dalla FIFA, che è stato fermato al suo arrivo all'aeroporto di Miami, dove è stato interrogato per diverse ore e dove poi è stato respinto dalle autorità statunitensi nonostante disponesse di documenti e visto. È tornato oggi a casa in Somalia dichiarando che spera di poter partecipare alla prossima Coppa del Mondo. L'amministrazione Trump ha motivato la decisione di questa espulsione parlando di un suo legame con, citiamo, sospetti membri di organizzazioni terroristiche. Non è un caso isolato, ci sono state altre difficoltà, alcune di queste, anche se meno categoriche, le hanno riscontrate ad esempio gli staff delle delegazioni irachene e iraniane, entrambe trattenute e sottoposte a controlli straordinari all'ingresso negli Stati Uniti. Politiche migratorie restrittive che hanno preso di mira anche i tifosi iraniani che, oltre alle restrizioni di accesso, si sono visti revocare anche le quote dei biglietti che la FIFA assegna normalmente a ogni federazione partecipante di tifosi. Solitamente ogni nazionale riceve circa l'8% dei posti disponibili per ciascuna partita da distribuire ai propri tifosi attraverso canali ufficiali. Questa quota è stata cancellata all'ultimo, rendendo impossibile la distribuzione dei biglietti ai propri tifosi tramite la federazione, e questo nonostante molti avessero già organizzato viaggi e alloggi. Per quanto riguarda i tifosi e la delegazione iraniana, per Teheran si tratta di una decisione legata alla guerra. Per gli Stati Uniti invece il problema sarebbe soprattutto un problema finanziario e legato alle sanzioni economiche che Washington ha posto nei confronti dell'Iran. Altri casi simili si sono verificati con i tifosi haitiani e della Costa d'Avorio, con restrizioni sui visti o con ostacoli all'ingresso del paese. Alcuni tifosi provenienti dal Marocco hanno riferito anche loro rifiuti del visto, senza però spiegazioni dettagliate, nonostante appunto anche loro avessero già acquistato i biglietti. Insomma, tutti casi che hanno già portato a definire questo mondiale tra i meno inclusivi, e questo nonostante l'elevato numero di squadre partecipanti.
2: Un mondiale, lo ricordo, che comincerà domani con il fischio d'inizio di Messico-Sudafrica alle 21 ora svizzera. Con questo lasciamo il microfono ai colleghi dello sport. Da parte mia, Luca Berti, e da parte di Alessandro Broggini in preparazione, e da tutta la redazione, grazie per l'ascolto e buona serata.
14: Lo sport. Buonasera da Omar Meschal. Il ciclismo a portarci le notizie più fresche di questo mercoledì con Quinn Simmons, vincitore della quarta tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Lo statunitense, dopo 167 chilometri parecchio movimentati, si è imposto nella volata a ranghi ristretti di Montrond-les-Bains e dopo una fuga lunga quasi 100 chilometri. Il francese Baudin resta leader del Tour, che una volta si chiamava Delfinato, con 12 secondi sulla coppia Ineos-Vauclin e Onley. Basket NBA nella notte, gara 4 della finale playoff, sempre in attesa della prima vittoria casalinga. Si gioca nuovamente a New York, al Madison Square Garden, con i Knicks avanti 2-1 su San Antonio. Calcio, siamo dunque ad un giorno dall'esordio dei mondiali nordamericani. Domani alle 21 allo stadio Azteca di Città del Messico i padroni di casa affronteranno il Sudafrica. Nelle ultime ore, tra tensioni politiche e minacce di sciopero, a preoccupare sono però anche le condizioni atmosferiche. Ce ne parla allora Lorenzo Boscolo.
15: Sarà una questione, una prova di resistenza psicofisica. Il clima potrebbe avere un ruolo decisivo nell'andamento di un torneo, per la prima volta nella storia, lungo 104 partite composto da ben 48 selezioni nazionali. Tra i maggiori fattori di instabilità e prevedibilità vanno considerate appunto le condizioni ambientali decisamente diverse. Negli Stati Uniti del Sud e in Messico, ad esempio, si prevedono temperature elevate e tassi di umidità abbondantemente sopra l'accettabilità umana. Anche agli sbalzi di altitudine, in particolare a Città del Messico, dove l'aria rarefatta potrebbe, a oltre 2000 metri sul livello del mare, allungare i tempi del recupero fisico. Aggiungiamoci pure, e perché no, il fattore viaggi. Altra grande variabile rispetto a tutte le altre edizioni, con i tre paesi ospitanti e inevitabilmente le distanze enormi tra una città e l'altra. Insomma, ai mondiali 2026 non basterà soltanto il talento, serviranno soprattutto organizzazione, condizione atletica e capacità di adattamento. E allora questa Coppa del Mondo sarà vinta dalla squadra più forte oppure da quella più resistente? E potremmo andare avanti ad elencare possibili motivi destabilizzanti. Alla fine però, girala e rigirala, le grandi favorite non si toccano. Francia, Spagna su tutte, ma anche Inghilterra e Portogallo, Brasile, Argentina, le solite note, anche perché a rigor di logica la miglior risposta al quesito legato alle differenti condizioni climatiche è forse una sola: trionferà alla fine la nazionale con la rosa più profonda o con i ricambi di maggior qualità. E allora la scelta, soprattutto tra le nazionali citate, beh, non manca.
14: Insomma, come detto, a partire da domani i pronostici lasceranno spazio ai risultati. Rientriamo in Europa. Tennis: Belinda Bencic non parteciperà ai tornei del Queens di Berlino a causa di un leggero infortunio alla caviglia destra che costringerà la San Gallese ad un periodo di riposo per guarire completamente, ergo farsi trovare pronta per Wimbledon, che comincerà il 29 giugno. Il Gran Premio d'Aragona rimarrà nel calendario MotoGP nel 2027 per poi diventare circuito di riserva dal 2028 al 2031, nonostante la concorrenza, soprattutto in Spagna. Il circuito, amato da piloti come Marc Marquez, ospiterà allora la sua 16ª edizione dal 28 al 30 agosto. Atletica in chiusura con la Diamond League che fa tappa ad Oslo, diretta a TV dalle 20 sulla 2.
16: In Ticino sono tuttora segnalati rallentamenti sulla 2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione di Chiasso, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda e nel Malcantone sulla strada principale tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Nei Grigioni, infine, a causa di un incidente avvenuto in precedenza sulla strada cantonale tra Tusis e Tiefenkasten, la galleria Sils è tuttora chiusa in entrambe le direzioni. La chiusura durerà almeno fino alle 8.30 di questa sera. Sul posto comunque viene segnalata una deviazione. Da Bien per la redazione di Via Suisse, Daniele De Mattè.
17: Via Rai. Radio con TCS e Ferrovie Federali. I'm so tired.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Davos. Migliorano i conti dell'ospedale che guarda comunque a un futuro più in piccolo. Coira. Un food truck e nuovi arredi per ridare vita allo Stadtgarten. Buonasera da Roberto Scolla. 2001 degenze nel reparto stazionario, 8.365 casi trattati dal pronto soccorso, 1.535 interventi del servizio ambulanza. Sono le cifre che meglio riassumono l'intenso 2025 dell'ospedale di Davos. Nel rapporto di attività pubblicato da poco, Patrick Colombo, sono contenute anche importanti indicazioni sullo stato di salute delle finanze della struttura sanitaria della Prettigorgia.
2: Dati decisamente incoraggianti, tra i quali spicca il dimezzamento rispetto al 2024 del deficit d'esercizio, attestatosi a 1,23 milioni di franchi a fronte di 43,5 milioni di entrate. E grazie alla decisione popolare di cancellare i debiti cumulati, l'anno contabile si è chiuso per l'ospedale di Davos con un avanzo straordinario di quasi 13 milioni. Una boccata d'ossigeno che, riconosce il presidente del consiglio di amministrazione, Tarzisius Kaviezel, regala margini di manovra nel processo di riorganizzazione dell'istituto di cure, che oggi garantisce 272 impieghi a tempo pieno.
3: Das gibt uns in der Tat ein wenig Freiheit in der Weiterentwicklung des Spitals.
2: Una ristrutturazione che partorirà nella seconda città più popolosa dei Grigioni un ospedale decisamente più piccolo di quello esistente e focalizzato sulle cure acute.
3: Wir können davon ausgehen, und das ist auch die Zielsetzung, dass wir ein viel kleineres Spital bauen werden.
2: L'obiettivo, prosegue Kaviezel, sarà quello di assicurare alla popolazione locale e ai tanti turisti di Davos l'assistenza medica di base.
3: Für die einheimische Bevölkerung und für die Gäste, die wir in Davos haben, die Grundversorgung sicherstellen wird.
2: Quale sarà la paletta dei servizi che verranno mantenuti è oggetto dei negoziati in corso con il comune, che detiene l'intero pacchetto azionario della società ospedaliera. La strategia per il futuro verrà definita entro la fine del 2026, tenendo anche conto delle linee direttive sulla salute per il prossimo decennio appena pubblicate dal Dipartimento di Giustizia, Sicurezza e Sanità.
3: Im Verlaufe dieses Jahres wird dann entschieden, auch in Abstimmung mit dem Leitbild des Kantons, was wir künftig noch anbieten werden und in welcher Form.
2: Ne va soprattutto della sopravvivenza del reparto maternità dell'ospedale di Davos, per il quale Coira prevede la chiusura. Posizione che non sorprende l'ex landamano Tarzisius Kaviezel, dato che le strategie cantonali sono da tempo oggetto di discussione per le strutture sanitarie regionali. La decisione verrà in ogni caso presa dai cittadini di Davos e non dalla capitale retica.
3: Hilfe künftig anbieten werden oder nicht, das entscheidet dann am Ende des Tages die Bevölkerung.
2: Sarà il comune dunque a stabilire se salvare l'ostetricia facendosi carico dei costi presumibilmente non più coperti dal cantone.
1: Un furgone per la vendita di cibi e bevande e nuovi arredi per trasformare il Parco della Droga in un luogo di incontro per residenti e turisti dalla mattina all'ora di cena. Oggi è partito il progetto ideato dalla città di Coira per ridare vita allo Stadtgarten. Stefano Barbusca è andato a dare un'occhiata. Sentiamo.
4: Musica che ha già il sapore dell'estate e profumo di carne alla piastra si diffondono dallo Stadtgarten verso la città vecchia. Nel food truck dell'azienda Plan B Kitchen, due addette preparano gli hamburger per i primi clienti. Ad accoglierli, oltre al personale del furgone ristorante, c'è il municipale di Coira, Simon Gredig. L'obiettivo è ridare un po' di vitalità al giardino pubblico, coinvolgendo diverse fasce della popolazione.
5: Das Ziel ist es, den Stadtgarten wieder ein bisschen mehr mit unterschiedlichen Bevölkerungsschichten zu beleben.
4: I posti per accomodarsi non mancano. La città di Coira ha posizionato nei vialetti e sul prato una trentina di sedie. All'ora di pranzo una decina sono occupate. Sono ben più affollati, intanto, i tavolini situati sull'altro lato del giardino pubblico dove bivaccano una ventina di persone di tutte le età. C'è chi dorme e chi è euforico, chi chiacchiera e chi saltella nel prato. Il municipale Simon Gredig gira per il parco per dialogare con i frequentatori dello Stadtgarten. Con loro ha discusso più volte negli ultimi tempi di questo progetto e i riscontri, riferisce, sono stati positivi.
5: Positive Rückmeldungen erhalten von den Betroffenen.
4: Le persone che frequentano questo parco, assicura Gredig, sono convinte che qui si possa stare insieme.
5: Die Leute aus der Szene sind auch der Überzeugung, dass man miteinander in diesem Park sein kann.
4: E così la sicurezza, spiega il municipale di Coira, non rappresenta un problema rilevante.
5: Ich glaube nicht, dass die Sicherheit ein großes Problem ist.
4: La pensa così anche l'imprenditore engadinese Roberto Giovanoli, titolare dell'azienda che ha portato il food truck allo Stadtgarten.
6: Oramai le persone sono lì e saranno anche dopo lì e non sono persone cattive. Loro vanno solo la loro strada e non hanno forse altre opzioni, ma secondo me si deve vivere con loro. Se dopo rimangono anche lì, dopo che il parco avrà di nuovo vita, non si sa, ma il più importante è che si trova il modo che la gente rivà di nuovo in quel parco e non hanno paura di andare in quel parco.
4: Quello lanciato dalla città di Coira è un progetto pilota, un esperimento che segue l'apertura del centro per il consumo controllato di stupefacenti al Welschdörfli e potrà essere arricchito con l'organizzazione di piccoli eventi nel parco. Non si sa ancora come andrà, sottolinea Simon Gredig, ma in ogni caso il municipio ci vuole provare.
5: Aber wir möchten es auf jeden Fall probieren.
4: Per Roberto Giovanoli, che con la Plan B Kitchen gestisce diversi ristoranti e food truck in Engadina e a Coira, questa esperienza ha un sapore speciale, che va ben al di là del semplice aspetto economico.
6: Chiaro, sarebbe bello se si guadagna qualcosa, ma è anche bello se si fa una cosa per la gente e si riporta qualcosa che forse in futuro dice: ah, ma era bello che l'hanno fatto, no?
4: Oggi la prima, assicura dal bancone del food truck Gianissi Silva mentre serve gli ultimi clienti, è stata buona e gustosa.
7: È andato molto bene, è arrivato le persone, ha fatto tutti i diversi hamburger che hai in la ordine, tutto ha mangiato e piaceva tantissimo questo. Vediamo come facciamo questo primo tempo qua col food truck e aspettiamo che andrà tutto bene.
4: E che dopo tanti anni di sofferenza e desolazione, allo Stadtgarten risuoni finalmente anche un'altra musica.
1: Grigioni Sera termina qui, grazie per averci ascoltati, a domani.
8: Buonasera, ben arrivati a Effetto Sera con me, con Loriana Sertoni. Questa sera facciamo un viaggio così curioso, perché ci sono storie che sembrano uscite da un romanzo di fantascienza e invece stanno accadendo davvero, e altre che sembrano ormai certe ma guardandole bene sono ancora piene di dubbi, ma ne parleremo. Intanto apriamo subito con i Rolling Stones e Like a Rolling Stone. Ben arrivati nel nostro salotto serale.

buonasera naturalmente a voi che ci state seguendo tramite il nostro numero di WhatsApp, sempre presenti. Allora, dicevamo, questa sera facciamo un viaggio curioso, no? Perché appunto esistono storie che davvero sembrano uscite da un film di fantascienza e invece sono cose che accadono, e altre storie che sembrano sì certe, però guardandole bene sono piene di dubbi. Dall'intelligenza artificiale che promette di tradurre il linguaggio dei cani, pensate un po', fino ai misteri di Stone Age, che ci affascinano sempre, insomma, passando per James Bond, ci sarà anche lui, e poi protagonista di questa sera anche una delle chiese più famose del mondo. Preparatevi, perché il confine tra realtà e immaginazione è sempre più sottile. E adesso dove andiamo? Andiamo al mio paese, o meglio, nel paese di Serena Brancale, Levante e Delia.

0: Nenad Stojanovic è professore associato al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Ginevra e ricercatore presso il Centro di Studi sulla Democrazia di Aarau dell'Università di Zurigo. Dirige il Polo di Ricerca sulle Innovazioni Democratiche. Scrive contributi scientifici, politici ed opinione per diversi giornali svizzeri. Nenad Stojanovic commenta i fatti dell'attualità al microfono di Mattia Pelli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.

Shape of My Heart, lui è Sting. E allora fra poco parleremo dei nostri amici a quattro zampe. Chi non ha mai guardato il proprio cane o il proprio gatto pensando: ma se solo potessi capire che cosa mi sta dicendo? Ebbene, pensate che una startup cinese, sì, lo so, state dicendo, figuriamoci se non si trattava della Cina, eppure sostiene di esserci quasi riuscita, perché ha creato un collare intelligente. E che cosa può fare? Ve lo dico fra poco.

alzi la mano chi almeno una volta non ha guardato il proprio cane negli occhi e ha pensato: ma adesso che cosa mi vorresti dire? O chi non si è sentito giudicato dal proprio gatto dopo l'ennesimo miagolio? Ebbene, forse siamo ad un passo dalla risposta, perché appunto, come vi ho anticipato, questa startup cinese sostiene infatti di aver sviluppato un collare intelligente alimentato da chi? Da cosa? Sempre da lei, dall'intelligenza artificiale, che sarebbe capace di tradurre il linguaggio degli animali domestici. Mi viene un po' da sorridere, però in pratica il vostro cane abbaia e il dispositivo dovrebbe dirvi se sta chiedendo una passeggiata, se ha fame, se sta semplicemente protestando perché avete osato sedervi sul suo divano preferito. Allora, il collare, sì, lo so che voi state pensando, ma con un punto di domanda gigantesco in testa, ma possibile? E poi chissà mai se questo collare mi rivelerà la frase giusta: cane abbaia, mi puoi dire quello che vuoi, no? Allora, il collare comunque raccoglie miagolia, abbai, movimenti, comportamenti dell'animale grazie a sofisticati algoritmi, non so come potrebbe fare, ma li trasforma in messaggi comprensibili agli esseri umani, una specie di traduttore simultaneo, no? Tra noi e i nostri amici a quattro zampe. Ma la cosa sorprendente è che questa azienda parla di una precisione vicina al 95%. Ma com'è possibile? Una percentuale davvero altissima, tanto che molti esperti invitano a mantenere un sano scetticismo, perché finora, insomma, non esistono, no, studi indipendenti che confermano questi risultati. Cioè, i vostri cane abbaia e il collare dice: ho voglia di andare a fare una passeggiata, però poi magari ha fame e quindi voi lo portate a fare la passeggiata e lui fermo, non cammina e dice: ma c'è qualcosa che non va. Però diciamolo, l'idea è irresistibile. Pensate alle possibili traduzioni, no? Il cane che vi guarda mentre mangiate potrebbe semplicemente dire: ne vuoi davvero tutto finire tutto, lo vuoi davvero finire tutto da solo? Mentre il gatto potrebbe limitarsi a ripetere: apri quella porta, anzi no, richiudila, no, aspetta, riaprila. Forse la tecnologia non è ancora arrivata a decifrare il pensiero degli animali, credo, ma una cosa è certa: io penso che milioni di persone sarebbero felicissime di poter finalmente sapere cosa passa per la testa del loro compagno peloso, anche se qualcuno teme poi che la risposta più frequente possa essere semplicemente: e dammi un altro biscotto. Ma voi lo comprereste un collare del genere? Perché l'unico rischio è scoprire che il nostro cane ci sopporta solo perché siamo noi ad aprire il sacchetto dei croccantini. E magari il gatto ci confermerà quello che sospettavamo da sempre: in casa il padrone chi è? Ma è lui già.

Insomma, è curioso come proprio l'intelligenza artificiale nata per far dialogare le persone con le macchine oggi provi addirittura a far parlare gli esseri umani con gli animali. Allora, non so come la pensate voi, ma potete scrivermi allo 076 321 1113. Allora, intanto grazie, perché sto guardando una fotografia di un ascoltatore che mi manda un piatto di risotto dicendo questo la tecnologia non lo sa fare, qui ci sono le mani degli esseri umani. Grazie mille, naturalmente buon appetito. Questa sera lasceremo il futuro e faremo anche un salto indietro di 5.000 anni e cambieremo atmosfera, perché per decenni ci siamo chiesti come abbiano fatto gli uomini senza macchine moderne a trasportare blocchi di 6 tonnellate per centinaia di chilometri. E vi parlo di un nuovo studio che riguarda Stone Age. Intanto però c'è il dito nella piaga con Disco I Love It.

Sei bellissima, lei è Loredana Bertè con una voce meravigliosa. Grazie Loredana Bertè per essere passata di qua all'interno del nostro salotto serale, quello di Effetto Sera. Allora, qualcuno dice, beh, è vero sul gatto, non bisogna scomodare l'intelligenza artificiale per scoprire chi davvero comanda. Beh, sì, perché comanda lui, in effetti, comanda sempre lui. Allora, poi grazie mille, dopo leggeremo altri messaggi che sono arrivati. Se esce davvero questo collare, il primo a cui lo compro è il mio gatto. Sono curioso di sapere se miagola perché ha fame o semplicemente perché si diverte a svegliarmi alle 5 del mattino. Grazie chi dice, io invece ho paura di scoprire la verità. Magari mio cane mi guarda con quegli occhioni dolci e in realtà sta pensando, questo umano è proprio strano. Può essere, può essere.

West Coast sono gli One Republic. Allora, Grazia che dice basta intelligenza artificiale. Beh, avete ragione, sembra che ormai l'intelligenza artificiale spunti fuori ovunque, però è un po' come internet 20 anni fa, o i telefoni 10 anni dopo. All'inizio sembrava un argomento, poi è diventato parte della vita di tutti i giorni, ma adesso parleremo di esseri umani in carne ed ossa, anche se vissuti migliaia di anni fa. Ma il motivo è semplice, insomma, l'intelligenza artificiale sta entrando un po' ovunque nella nostra vita quotidiana. Oggi ad esempio non stiamo parlando di robot che conquistano il mondo, ma di un collare che promette di tradurre gli abbai del cane. Insomma, diciamo che è diventato uno strumento che finisce nelle notizie più curiose e impensabili, quindi inevitabilmente ci si casca sempre dentro. Allora, intanto adesso però andiamo a parlare di esseri umani, perché prima ci siamo chiesti, no, cosa passa per la testa dei nostri cani e dei nostri gatti. Adesso facciamo un salto indietro di qualche migliaio di anni e proviamo a capire un'altra cosa, ovvero come facevano i nostri antenati a spostare massi giganteschi senza camion, senza gru e senza ruspe. Che oggi già prendere le 6 bottiglie dell'acqua pesa. Perché una nuova ricerca torna a far parlare di Stone Age, uno dei monumenti più misteriosi del mondo, e gli studiosi si sono concentrati sulla cosiddetta pietra dell'altare, un enorme blocco di arenaria lungo 5 metri e pesante, pensate, circa 6 tonnellate. Ma il bello è che questa pietra arriva da una zona che dista circa 700 chilometri dal sito di Stone Age, e per anni qualcuno aveva pensato che fosse stata trasportata dai ghiacciai durante l'era glaciale. Una spiegazione comoda, diciamolo, ma secondo questo nuovissimo studio le cose sarebbero andate diversamente. I ghiacciai avrebbero aiutato solo per un tratto del percorso, mentre il resto del viaggio sarebbe stato compiuto, indovinate un po', dagli esseri umani. Pensateci un attimo: trasportare 6 tonnellate di pietra per centinaia di chilometri senza i mezzi moderni, probabilmente alternando percorsi sulla terra e sull'acqua, insomma, un'impresa che avrebbe richiesto organizzazione, collaborazione, una straordinaria conoscenza del territorio. Insomma, ogni tanto tendiamo davvero a sottovalutare i nostri antenati, ma forse erano molto più ingegnosi di quanto immaginiamo, perché se oggi ci stupiamo davanti a un algoritmo che traduce un abbaio, forse dovremmo stupirci anche davanti a chi 5.000 anni fa riusciva a spostare una montagna praticamente a mano. Cioè, qual è il morale della storia? Beh, oggi abbiamo sì l'intelligenza artificiale che prova a parlare con il cane, però i nostri antenati, senza nemmeno una carriola motorizzata, diciamocelo, riuscivano a portarsi a casa 6 tonnellate di pietra. Direi che anche loro se la cavavano abbastanza bene, eh?

Remo Forer con Out Loud, un'ora è quasi quasi è scivolata via e noi dopo le, perché sono le 17:57, dopo le 20 andremo a Trieste a fare un giro in un hotel davvero molto molto particolare e che anzi è una sorta di museo stazione con un hotel proprio a tema, ma ve la racconto più tardi. Adesso c'è il nuovo singolo di Alex Warren. Pa.

0: Sono le 20.
1: Studio Fabiano Rizzi. Si è spento a 92 anni Jean Ziegler, sociologo, scrittore e storica figura della sinistra svizzera. Ziegler divenne celebre negli anni 70 con il libro Una Svizzera al di sopra di ogni sospetto, una dura invettiva contro il segreto bancario. Per decenni Ziegler denunciò le disuguaglianze, la fame e le ingiustizie nel mondo. In Ticino, dopo un lungo dibattito, il Gran Consiglio ha deciso di dare un sostegno finanziario alla carta stampata locale. Per i prossimi 2 anni verrà elargito 1 milione di franchi suddiviso fra 5 testate, Corriere del Ticino, La Regione, Rivista di Lugano, Informatore e Tessiner Zeitung. L'aiuto è stato approvato dalla maggioranza per promuovere la pluralità dell'informazione in un momento di difficoltà per i giornali cartacei. Una minoranza composta da UDC, Lega, Elvetica, Partito Comunista e da qualche deputato del PLR riteneva l'aiuto diretto dello Stato un pericolo per l'indipendenza dei media. 2 cittadini romeni di 21 e 37 anni, entrambi residenti in Romania, sono stati arrestati ieri sera poco dopo le 20:30 a Muzzano. Lo comunicano le autorità ticinesi precisando che i due sono sospettati di aver compiuto un furto con scasso all'alba ad Ascona in una gioielleria di Via del Borgo. Dall'estero, attaccheremo pesantemente l'Iran anche oggi, lo ha annunciato il presidente statunitense Trump dalla Casa Bianca, ricordando l'elicottero statunitense americano abbattuto lunedì dalle forze di Teheran nei pressi dello stretto di Hormuz. Nella notte l'Iran ha preso nuovamente di mira basi militari americane in Bahrain e Giordania. Intanto l'esercito statunitense ha colpito la sala macchine di una nave cisterna battente bandiera di Palau, fermandola mentre transitava nel Golfo dell'Oman. Ne ha dato notizia il comando centrale americano, precisando che l'equipaggio aveva ripetutamente ignorato le intimazioni dei militari. Tensione a Belfast dopo i disordini anti-migranti seguiti all'uccisione di un quarantenne. Il premier britannico Starmer ha condannato le violenze, mentre la polizia ha arrestato 3 persone e rafforzato il dispositivo di sicurezza in vista di nuove proteste previste nelle prossime ore. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese in prevalenza soleggiato con qualche nuvola mattutina e con temperature massime di 25 gradi al sud e di 20 al nord.
0: Ben ritrovati, effetto sera come Sertoni Loriana e fra poco andremo, come detto, a Trieste, dove sta per prendere forma un progetto che è molto più di una semplice riqualificazione urbana, è una trasformazione completa del concetto di stazione ferroviaria. Adesso però ci sono gli America con

0: Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini. Sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

senza parole, Vasco Rossi. Sicuramente rimarrà senza parole chi va a vedere questo progetto, davvero, che è molto più di una semplice, abbiamo detto, riqualificazione urbana, ma è una trasformazione completa del concetto di stazione ferroviaria. Allora, siamo a Trieste e parliamo della storica stazione di Campo Marzio, un edificio che racconta già da solo un pezzo importante di storia europea, perché fu inaugurata questa stazione nel 1906 come Trieste Sant'Andrea, in piena epoca austro-ungarica, costruita in stile Liberty, pensata come uno degli scali più moderni dell'impero. All'epoca, pensate, aveva addirittura 24 binari e collegava Trieste con le grandi rotte ferroviarie internazionali. E col passare dei decenni però la sua funzione si è progressivamente spenta, diciamo così. Il traffico passeggeri è diminuito dopo la Seconda Guerra Mondiale, fino poi alla chiusura definitiva del servizio viaggiatori, e questo attorno agli anni 60. Da lì in poi la struttura ha vissuto una sorta di seconda vita sospesa, no? Fino poi alla nascita negli anni 80 di un museo ferroviario, oggi chiuso in fase di restauro. Ed è proprio da qui che riparte tutto, perché la fondazione ha deciso di trasformare Campo Marzio, questa stazione, in qualcosa di unico in Italia, ovvero il primo museo stazione, un luogo che non si limita a raccontare la storia dei treni, ma la rimette letteralmente in movimento. L'idea è quella di creare un polo multifunzionale dove convivono quattro anime diverse. La prima è quella della ferrovia vera e propria, quindi la stazione tornerà ad essere una sorta di punto di partenza, con collegamenti verso la Slovenia, attraverso l'antico valico di Monruppino, e con il potenziamento delle linee locali verso Villa Opicina, Trieste Centrale e varie aree, quindi non solo memoria ma anche rete. E poi c'è la seconda anima, quella del museo, che, pensate, ospiterà locomotive storiche e carrozze d'epoca, divise, plastici, strumenti originali. C'è un percorso che vuole raccontare, diciamo, non solo i treni, però anche le persone che li hanno costruiti e fatti viaggiare, proprio con un'attenzione particolare alla storia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia, ma anche dell'area adriatica. E poi c'è la terza anima, quella sociale, quella un po' più contemporanea, che è anche un ristorante panoramico sospeso, pensate, sopra i binari e sotto la grande volta della stazione, dove si potrà mangiare guardando i treni storici e poi sullo sfondo il mare, insomma un mix tra viaggio, memoria e paesaggio. E poi accanto a questo ci sarà uno spazio bookshop culturale con oggetti ferroviari, e poi c'è una quarta anima, e diciamo questa è forse la più sorprendente, perché poi ci sarà un hotel a tema ferroviario, non un hotel qualunque, ma un'esperienza immersiva, perché ogni stanza sarà progettata come una carrozza diversa, dai vecchi vagoni letto alle carrozze storiche. L'idea è proprio quella di far vivere agli ospiti di questo hotel treno, insomma, l'esperienza del viaggio ferroviario anche quando il treno è fermo. Apertura graduale: prima il museo, poi il ristorante, poi gli spazi culturali, infine l'hotel, tutto previsto entro il 2028. E allora questo posto non torna semplicemente una stazione, diventa un luogo dove davvero il treno non è più solo un mezzo per partire, ma una sorta di storia in cui entrare.

E da Trieste noi andiamo a Copenaghen, dove hanno avuto davvero un'idea che, detta così, sembra quasi un esperimento sociale, ma funziona davvero in pratica. Più sei un turista bravo e più vieni premiato. Ve ne parlo fra poco. Intanto c'è Fino Daniele con Yes I Know My Way.

0: Yes, I know my way. Pino Daniele, grande Pino Daniele con la sua musica e la sua grande voce. Adesso noi andiamo, come detto, a Copenaghen per parlarvi di un progetto, sì, chiamiamolo progetto, davvero molto particolare, che strizza l'occhio, se così possiamo dire, all'ambiente, perché loro hanno avuto un'idea funzionale, cioè in pratica, no, come abbiamo detto, più sei un turista bravo e più vieni premiato. La capitale danese ha deciso di rendere permanente un programma che si chiama CopenPay, cioè una specie di moneta alternativa del viaggio, no? Dove però non si paga con i soldi, ma con i comportamenti sostenibili. Allora, cosa succede? Se vai in giro in bicicletta invece che in taxi, puoi ricevere un caffè gratis o l'ingresso ad un evento culturale, che non è male, no? Se partecipi alla pulizia dei canali o della città, puoi ottenere un giro in kayak oppure un pasto biologico. Se ricicli vestiti o scegli mezzi pubblici, ottieni esperienze, sconti e attività dedicate. Allora, in sostanza, a Copenaghen non ti chiedono la carta di credito, ma le buone azioni. E la cosa interessante è che non è solo un gioco per turisti virtuosi, ma questo programma ha coinvolto centinaia di attrazioni, migliaia di persone, e molti partecipanti dicono di aver davvero cambiato abitudini, pensate, anche dopo essere tornati a casa. E adesso viene la parte più interessante, perché questa iniziativa ribalta un'idea molto comune, no? Che il turismo sia qualcosa di consumo, ecco, cioè io arrivo, io vedo, io fotografo, riparto, prendo. Copenaghen invece prova a dire il contrario, cioè la città dice: se vieni qui non limitarti a guardare la città, contribuisci, no, a migliorarla. E forse la vera domanda che lascia questa notizia è proprio questa, cioè non solo che tipo di turisti siamo, ma che impatto lasciamo poi nei luoghi che attraversiamo, anche quando poi siamo di passaggio, perché alla fine, insomma, il turismo sostenibile non è solo una scelta di trasporto o di hotel green che strizzano l'occhio all'ambiente, ma è un cambio di mentalità, no? Passare dall'idea di consumare un posto a quella di farne, anche solo per un attimo, parte attiva, che è bello. E Copenaghen non è un caso isolato, perché in Europa si sta creando una piccola rete di città che stanno ripensando il turismo in chiave sostenibile. Ma di questo ve ne parlo fra poco. Nel frattempo c'è Ernia con Per te.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

vuoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

diceva, allora, Copenaghen non ti chiedono la carta di credito, ma ti chiedono le buone azioni. A Copenaghen appunto non è un caso isolato, ma davvero in Europa ci sono diverse città, una piccola rete di città che stanno davvero ripensando il turismo in chiave verde, in chiave green, in chiave sostenibile. Per esempio Amsterdam da anni sta limitando il turismo mordi e fuggi e spinge sempre di più sulla mobilità dolce, quindi bici, quartieri meno congestionati, cercando di spostare l'attenzione dal consumo veloce della città a una visita un pochino più consapevole. Poi a Vienna c'è la strategia che passa molto dalla cultura e dai trasporti pubblici, una città dove muoversi senza auto è praticamente la normalità, dove il turismo viene integrato nella vita quotidiana dei residenti senza separazioni nette tra chi visita e chi vive in pratica. Poi c'è Firenze che sta iniziando a sperimentare proprio modelli ispirati a Copenaghen, con progetti di turismo molto più responsabile, puntando sui comportamenti virtuosi dei visitatori e su una gestione più sostenibile dei flussi. Insomma, quello che emerge da queste esperienze è proprio un cambio di prospettiva interessante, ovvero le città non stanno solo cercando di accogliere i turisti, però anche un po' di educare il modo in cui i turisti poi vivono lo spazio urbano. Cerchiamo di rispettare ogni città che andiamo a visitare, forse la direzione è questa, non più città che si visitano e basta, ma città che ti chiedono di partecipare anche solo per pochi giorni al proprio equilibrio. E perché no?

Under the Moonlight, by la Sexy Thing, Zucchero. Intanto il conto alla rovescia è iniziato, beh, in verità manca davvero pochissimo. Il Mondiale 2026 sarà molto più di una semplice Coppa del Mondo, si gioca da domani sino al 19 luglio tra Canada, Stati Uniti, Messico, insomma per la prima volta nella storia in tre paesi diversi. Però la vera rivoluzione non è solamente geografica, perché questo sarà il mondiale più grande di sempre, 48 nazionali, 104 partite, in pratica una Coppa del Mondo che diventa quasi una sorta di mese e mezzo di calcio continuo, con più squadre, più storie, inevitabilmente più sorprese, perché insomma ecco, a difendere il titolo ci sarà l'Argentina di Messi, in quella finale del 2022, già entrata nella leggenda. E questo mondiale segna anche un cambio di epoca, perché non è solo più grande, è anche più globale. Il Messico ospiterà per la terza volta la competizione, record assoluto. Gli Stati Uniti tornano dopo il 1994, il Canada farà il suo debutto come paese organizzatore. E ma il mondiale è anche memoria, statistiche. In 22 edizioni il trofeo è rimasto sempre tra Europa e Sud America, e poi ci sono loro i protagonisti annunciati, Messi e Cristiano Ronaldo, che potrebbero vivere un record storico, diventare i primi giocatori a disputare 6 mondiali. Ma ogni mondiale ha anche il suo lato folcloristico, fatto di numeri estremi, a partite da 12 gol come Austria-Svizzera nel 1954, poi medie gol, altissime edizioni come Italia 90, tra le più chiuse della storia. Poi ci sono i rigori, che ormai sono una parte fissa del copione. E alla fine, insomma, questo mondiale sembra raccontare una cosa molto semplice: il calcio sta davvero diventando sempre più globale, sempre più ricco di storie. Ma proprio per questo la domanda è interessante. Quindi più squadre, più partite significa anche più spettacolo. Allora, sarà sicuramente un mondiale da seguire e anche un mondiale da attraversare, a partire dall'inno di questo mondiale. C'è lei, bellissimo il video, non so se l'avete visto, Shakira, Burna Boy, dai dai.

Ray con Every Morning. A Los Angeles, vogliamo Los Angeles, ci spostiamo in tutto il mondo questa sera perché si è appena concluso un evento che sembra uscito da un film, invece è tutto reale. Per celebrare il centenario della nascita di una grande attrice, ovvero Marilyn Monroe, si è tenuta una grande asta dedicata ai suoi oggetti personali, professionali. Il risultato, quasi 2 milioni di dollari raccolti per comprare pezzi della sua vita. Non si parla solo di abiti da sera o rossetti iconici, ma di un intero universo privato, perché sono stati battuti circa 190 lotti, vestiti, trucchi, lettere scritte a mano, contratti cinematografici, documenti, persino mobili della sua casa di Brentwood, pensate, fino a oggetti molto quotidiani, come addirittura padelle o elementi del bagno, insomma, pur di avere qualcosa di Marilyn Monroe. In sala, tra champagne e piccoli sandwich al cetriolo, collezionisti e curiosi hanno assistito a una specie di rito collettivo, non solo un'asta, ma una celebrazione del mito di Marilyn. E come spesso succede in queste storie, i numeri hanno davvero sorpreso tutti. Pensate che un divano giallo e un arazzo comparsi in alcune foto scattate poco prima della sua morte sono stati venduti a cifre enormi, molto sopra le stime iniziali, ma il vero shock è arrivato da un dettaglio quasi intimo: una pagina di agenda del 1951 con appunti sulla recitazione importantissima, stimata a poche migliaia di dollari, ed è stata venduta per oltre 140.000 dollari. Segno che quando si parla di Marilyn Monroe, anche un semplice foglio scritto a mano diventa un frammento di un mito. E fra gli oggetti più richiesti anche il primo contratto, pensate, con la 20th Century Fox, abiti firmati da grandi stilisti, persino i suoi rossetti venduti come reliquie, fino ai trucchi usati nei suoi ultimi film. E alla fine quest'asta racconta qualcosa che va oltre il mercato del collezionismo, perché non si sta comprando solo un abito o un pezzo di carta, un contratto, si sta cercando in qualche modo di avvicinarsi ad un'icona che continua a vivere anche dopo la sua storia. E quando una star diventa leggenda, insomma, si sa, gli oggetti che lascia dietro di sé sono ancora semplici oggetti, oppure diventano un modo per toccare proprio un mito che non si riesce più a raggiungere davvero. In fondo Marilyn Monroe non si colleziona, si continua a raccontare. C'è Sabrina

0: Rete 1.
1: Sono le 21.
2: In studio Fabiano Rizzi, il governo ginevrino ha convalidato il tracciato della manifestazione contro il G7 prevista domenica in città tra le 15 e le 22.30. Il percorso eviterà il Pont du Mont Blanc e passerà per Rue des Alpes e Rue de la Servette fino ad arrivare a Place des Nations. Lo ha annunciato la consigliera di Stato Caroline Cast, titolare del Dipartimento delle Istituzioni. Per la prima volta i poliziotti ginevrini porteranno un codice identificativo sulla tenuta antisommossa. Si susseguono le reazioni da parte del mondo politico per la morte dell'ex politologo ed ex consigliere nazionale socialista Jean Ziegler, avvenuta oggi a Ginevra all'età di 92 anni. Attraverso il suo profilo social, la consigliera federale Baumschneider ne ha lodato l'impegno e la libertà intellettuale. Ziegler divenne celebre negli anni 70 con il libro Una Svizzera al di sopra di ogni sospetto, una dura invettiva contro il segreto bancario. Per decenni denunciò le disuguaglianze, la fame e le ingiustizie nel mondo. Dopo 30 anni il Ticino ha una nuova legge sulla protezione dei beni culturali. Il Gran Consiglio ha approvato senza opposizione e con solo due astenuti una riforma di legge nata da un'iniziativa popolare generica promossa nel 2014 dalla STAN, la Società Ticinese per l'Arte e la Natura. Una legge più snella, con più autonomia e senza vincoli finanziariamente insostenibili per le amministrazioni locali. Respinti però i due emendamenti del deputato dei Verdi Marco Noi, che chiedeva sussidi adatti alla situazione economica del proprietario e 3 mesi d'attesa anziché 2 per indennizzare i proprietari in caso di stop ai lavori dovuti a ritrovamenti archeologici durante gli scavi. Dall'estero attaccheremo pesantemente l'Iran anche oggi, lo ha annunciato il presidente statunitense Trump dalla Casa Bianca, ricordando l'elicottero statunitense abbattuto lunedì dalle forze di Teheran nei pressi dello stretto di Hormuz. Nella notte l'Iran ha preso nuovamente di mira basi militari americane in Bahrain e in Giordania. Intanto l'esercito americano ha colpito la sala macchine di una nave cisterna battente bandiera di Palau, fermandola mentre transitava nel Golfo dell'Oman. Ne ha dato notizia il comando centrale statunitense, precisando che l'equipaggio aveva ripetutamente ignorato le intimazioni dei militari. Continua a salire l'inflazione negli Stati Uniti, che in maggio ha segnato un più 4,2%. I prezzi in aprile erano già cresciuti del 3,8%, a farli salire soprattutto il comparto energetico che soffre delle conseguenze della guerra in Medio Oriente. L'aumento dell'inflazione mette pressione sulla banca centrale per un rialzo dei tassi, rialzo sgradito al presidente Trump. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese in prevalenza soleggiato con qualche nuvola mattutina e con temperature massime di 25 gradi al sud e di 20 al nord.
1: Ben ritrovati, 21 e quasi 4 minuti, ultima ora di Effetto Sera con me, Loriana Sertoni, ci sono anche i Duran Duran con Serious.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

Raff salta più in alto. E a proposito di mode, oggetti che diventano iconici, prima abbiamo parlato di Marilyn Monroe, ma c'è una notizia che sembra davvero arrivare dal futuro. A Seul è andata in scena una sfilata decisamente particolare. Pensate che in passerella non solo modelli umani, ma anche robot umanoidi. E sì, avete capito bene, anche i robot hanno sfilato vestiti, naturalmente. L'idea è semplice quanto surreale, cioè se i robot fanno sempre più parte della nostra vita, allora perché non dovrebbero anche avere uno stile, no? Così li abbiamo visti indossare completi blu con frange in stile western. Io ho visto i video, guardate, davvero incredibile. Completi argentati retro, abiti futuristici, pensate, ispirati persino a David Bowie, con tanto di coordinamento tra modello umano e collega robot. Quindi ogni robot era affiancato da un modello umano, quasi come una coppia in passerella, no? Solo che uno dei due, beh, non respirava, probabilmente non aveva neanche problemi di postura, ma gli abiti erano adattati alle strutture dei robot, perché anche i robot hanno bisogno di sartoria su misura. E l'azienda organizzatrice ha spiegato il concept così: non solo moda, ma una domanda aperta, no? Come potranno convivere umani e robot nel futuro? E qualcuno ha già deciso una risposta molto pratica: intanto iniziamo a vestirli i robot, no? E dietro questa, chiamiamola provocazione, c'è anche un progetto concreto. Comunque creare, pensate, perché ormai c'è già chi ci sta pensando, creare un vero e proprio brand di moda dedicato ai robot, con l'idea che entro pochi anni potremmo avere una presenza sempre più massiccia di umanoidi nella vita quotidiana. E dove andiamo a comprarli i vestiti? Beh, nei negozi apposta per loro. E qui la previsione diventa quasi fantascienza, perché secondo alcune stime entro il 2050 potrebbero esserci più di 1 miliardo di robot umanoidi nel mondo. Quindi oggi li vediamo in passerella, domani forse li vedremo scegliere il cappotto prima di uscire di casa, non so. E la cosa curiosa è questa, perché fino a ieri la moda era un modo, scusate il gioco di parole, per raccontare chi siamo, ma oggi in pratica sembra diventare anche un modo per chiedersi chi o cosa includeremo nel noi del futuro. Perché se anche i robot iniziano a vestirsi, cioè non è più solo cosa indossiamo noi, ma che tipo di mondo stiamo costruendo per condividere lo stile con le nostre stesse macchine? Ma

le passerelle, anche i robot, anche loro devono essere vestiti. Siamo passati dal vestiti per farti notare al vestiti anche se sei un robot. Mancano solo i camerini con la presa USB, poi via, siamo pronti per la stagione 2050. Ma anche i robot avranno diritto di dire non ho niente da mettermi. Vedremo. Allora, anche questa sera naturalmente apriremo la finestra sul mistero. Il mistero di questa sera arriva da lontano, lontanissimo, è una vecchia leggenda che vi racconto fra poco.

Fra poco entriamo in una di quelle storie che restano sospese tra cronaca, leggenda e qualcosa che ancora oggi nessuno è riuscito a spiegare del tutto. Siamo nell'Inghilterra medievale, in un piccolo villaggio chiamato Woolpit. Fra poco ve lo

Avete mai sentito parlare dei misteriosi bambini verdi di Woolpit? È una storia che arriva direttamente dal Medioevo inglese e che ancora oggi continua a far discutere storici e appassionati del mistero. Ci troviamo nel XII secolo, in un piccolo villaggio del Suffolk chiamato Woolpit. Il suo nome significa letteralmente fossa dei lupi, perché gli abitanti avevano scavato profonde buche nel terreno per proteggere il bestiame dagli attacchi di questi animali. Ed è proprio accanto a uno di questi fossati che un giorno accade qualcosa di incredibile. Alcuni contadini trovano due bambini, sono un fratello e una sorella. Sembrano spaventati e disorientati, ma c'è un particolare che lascia tutti senza parole. La loro pelle è di un intenso colore verde. Non solo, indossano abiti che nessuno ha mai visto, parlano una lingua completamente sconosciuta e non riescono a comunicare con nessuno. Gli abitanti del villaggio decidono comunque di aiutarli e li affidano alle cure di un nobile locale. Ma il mistero continua. I due bambini rifiutano qualsiasi cibo venga loro offerto: pane, carne, latte, niente. Non vogliono mangiare assolutamente nulla, finché qualcuno porta loro dei fagioli appena raccolti. Solo allora i due si precipitano a mangiarli con entusiasmo, come se fosse l'unico alimento che conoscessero. Con il passare dei mesi, però, le loro condizioni prendono strade diverse. Il bambino più fragile si ammala e purtroppo muore. La sorella invece sopravvive. Poco alla volta impara l'inglese e con una dieta regolare la sua pelle perde lentamente quella strana colorazione verde, assumendo un aspetto del tutto normale. Ed è proprio quando riesce finalmente a raccontare la sua storia che il mistero si infittisce. La ragazza spiega di provenire dalla terra di San Martino, un luogo dove il sole non splende mai davvero e tutto è immerso in una specie di luce crepuscolare. Racconta che lei e suo fratello stavano seguendo il bestiame quando si avventurarono in una grotta sconosciuta. Sentirono il suono di alcune campane e all'improvviso si ritrovarono nel mondo che noi conosciamo, senza capire come fosse successo. È il racconto di due bambini smarriti oppure il resoconto di un viaggio tra due mondi? La vicenda è riportata da due cronisti medioevali che la descrissero come un fatto realmente accaduto e proprio per questo, ancora oggi, la leggenda continua ad incuriosire studiosi e ricercatori. Naturalmente, non mancano le spiegazioni razionali. Secondo molti storici, quei due bambini potrebbero essere stati orfani di una famiglia fiamminga, arrivata in Inghilterra durante un periodo di forti tensioni e violenze. La lingua incomprensibile sarebbe stata semplicemente il fiammingo, mentre il riferimento alla terra di San Martino potrebbe indicare un vicino villaggio chiamato Forham San Martin. Anche il colore verde della pelle potrebbe avere una spiegazione medica. In passato esisteva infatti una forma di grave malnutrizione nota come malattia verde, che poteva conferire all'incarnato una sfumatura verdastra. Una volta nutrita correttamente, la bambina avrebbe quindi recuperato il suo colore naturale. Eppure, nonostante queste ipotesi, nessuno è mai riuscito a dimostrare con certezza quale sia la verità. Erano semplicemente due piccoli profughi malati e impauriti? Oppure avevano davvero attraversato una porta invisibile tra due mondi? A quasi 900 anni di distanza, il mistero dei bambini verdi di Woolpit rimane irrisolto. E forse è proprio questo il suo fascino più grande: ricordarci che alcune storie continuano a sfidare il tempo, lasciandoci sospesi tra storia, leggenda e immaginazione.

I Wish I Could Fly, sono i Roxette e adesso giriamo il mondo questa sera, davvero andiamo a Barcellona. C'è un edificio che è diventato quasi una categoria a sé, praticamente non è solo una basilica, è un concetto. E parliamo della Sagrada Famiglia, l'opera monumentale di Antoni Gaudí, che dopo più di 140 anni di lavori continua a non essere del tutto finita. I lavori vanno avanti sempre, qui la cosa interessante è proprio questa, perché nonostante le inaugurazioni, le torri completate, le cerimonie solenni, la Sagrada Famiglia resta ancora oggi un gigantesco cantiere quasi finito. Insomma, di recente è stata completata la torre centrale di Gesù, la più alta, e dal punto di vista dell'altezza la basilica è considerata terminata. Ma attenzione, finita non vuol dire finita, perché resta ancora il 30% dei lavori da completare, quindi facciate, sculture, ingressi, spazi interni, dettagli decorativi. In altre parole, la Sagrada Famiglia è come quei lavori in casa che sembrano finiti, ma poi scopri che manca sempre solo una cosa. E in realtà non è una sorpresa, perché Gaudí stesso sapeva che non avrebbe mai visto la fine del suo progetto. Infatti disse una frase diventata poi leggendaria, no? Il mio committente non ha fretta. Da allora la storia di questa basilica è una sequenza quasi infinita di rallentamenti, distruzioni, guerre, proteste, problemi economici, discussioni urbanistiche. Persino la guerra civile spagnola ha distrutto modelli fondamentali per la costruzione, e oggi il problema non è solo architettonico ma è anche urbano. Uno dei punti più discussi è la futura facciata della Gloria, che prevede una grande scalinata, un viale che attraverserebbe la città, ma per farlo servirebbero espropri e lo spostamento di centinaia di famiglie. Quindi il progetto, diciamo, si intreccia con la vita reale di Barcellona, tra chi vede il completamento dell'opera e chi teme di dover lasciare casa. E così la Sagrada Famiglia diventa una sorta di metafora, un'opera che doveva essere dedicata all'eternità e che in un certo senso è diventata eterna anche nei lavori, no? Perché a questo punto, più che una basilica in costruzione, sembra davvero la cattedrale più famosa del mondo, specializzata in una cosa: non essere mai completamente pronta, perché a Barcellona ormai lo sanno tutti, la Sagrada Famiglia non si visita, la si segue a puntate, ma prima o poi sarà terminata. Sincerità, c'è Riccardo Cocciante con noi.

Love Song con i nostri husband, anche la musica di casa nostra all'interno del salotto serale di Effetto Sera. Noi di artisti bravi bravi ne abbiamo veramente tanti, e poi con tantissimi generi. Però fra poco ci ascoltiamo Rosario Flores con Como Quieres Que Te Quiera, speriamo di averlo pronunciato bene, ma anche Coez con Essere Liberi, perché fra poco arrivano loro, Marco Trovesi e Nicola Colotti, con Fino a Tardi. Noi ci risentiamo domani. Ciao ciao.

0: Sono le 22.
1: Studio Fabiano Rizzi. Il governo genevrino ha convalidato il tracciato della manifestazione contro il G7 prevista domenica in città tra le 15 e le 22.30. Il percorso eviterà il Pont du Mont Blanc e passerà per Rue des Alpes e Rue de la Servette fino ad arrivare a Place des Nations. Lo ha annunciato la consigliera di Stato Caroline Cast, titolare del Dipartimento delle Istituzioni. Per la prima volta i poliziotti genevrini porteranno un codice identificativo sulla tenuta antisommossa. In Ticino le domeniche di apertura straordinaria dei negozi saranno sempre e solo al massimo 4, ma da ora in poi si dovrà tenere conto delle differenze regionali e locali e delle richieste presentate dalle associazioni del settore del commercio al dettaglio. Questa accortezza è stata inserita dal Gran Consiglio nell'articolo 13 della legge cantonale sull'apertura dei negozi, grazie al voto compatto del centrodestra. Il settore del commercio avrà dunque qualche possibilità in più di ottenere ulteriori domeniche d'apertura. I dipendenti non potranno comunque lavorare più di 4 domeniche all'anno. Ieri a Berna il Consiglio degli Stati ha respinto la proposta di estendere le domeniche di apertura da 4 a 12 all'anno. E dopo un lungo dibattito, il Gran Consiglio ticinese ha anche deciso di dare un sostegno finanziario alla carta stampata locale. Per i prossimi 2 anni verrà elargito 1 milione di franchi, suddiviso fra 5 testate: Corriere del Ticino, La Regione, Rivista di Lugano, Informatore e Tessiner Zeitung. L'aiuto è stato approvato dalla maggioranza per promuovere la pluralità dell'informazione in un momento di difficoltà per i giornali cartacei. Una minoranza composta da UDC, Lega, Elvetica, Partito Comunista e da qualche deputato del PLR riteneva l'aiuto diretto dello Stato un pericolo per l'indipendenza dei media. Attaccheremo pesantemente l'Iran anche oggi, lo ha annunciato il presidente statunitense Trump dalla Casa Bianca, ricordando l'elicottero statunitense abbattuto lunedì dalle forze di Teheran nei pressi dello stretto di Hormuz. Nella notte l'Iran ha preso nuovamente di mira basi militari americane in Bahrain e in Giordania. Intanto l'esercito statunitense ha colpito la sala macchine di una nave cisterna battente bandiera di Palau, fermandola mentre transitava nel Golfo dell'Oman. Ne ha dato notizia il comando centrale americano, precisando che l'equipaggio aveva ripetutamente ignorato le intimazioni dei militari. Bill Gates ha smentito ogni coinvolgimento nei crimini del finanziere Jeffrey Epstein davanti a una commissione del Congresso americano che indaga in particolare sui contatti di politici e di altre personalità con il criminale sessuale morto in carcere nel 2019. Non avrei mai dovuto incontrarlo, ha però ammesso il magnate della tecnologia, assicurando di non aver mai fatto del male a nessuno e di non essere mai stato sull'isola, nel ranch o nella casa in Florida dove Epstein era solito commettere i suoi abusi. Anche il presidente ucraino Zelensky parteciperà al G7 di Evian la prossima settimana, lo ha confermato il presidente francese Macron, aggiungendo che all'evento si associeranno anche i leader di Egitto, Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi per parlare di guerra in Medio Oriente e di riapertura dello stretto di Hormuz. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese in prevalenza soleggiato, con qualche nuvola mattutina e con temperature massime di 25 gradi al sud e di 20 al nord.
2: Rete.

0: Abbiamo fatto anche un po' di mosse alla Tony Manero in questi minuti. Night Fever, Bee Gees, per 15 anni o giù di lì la colonna sonora di Saturday Night Fever è stata la più venduta della storia con 40 milioni di copie vendute, fino a quando non è arrivata quella di The Bodyguard nel 1992. Buonasera Nicola Colotti.
1: Buonasera Marco, abbiamo cominciato con un tema musicale che ci riporta un po' in anni spensierati e questa sera sarà un po' il filo rosso anche delle nostre riflessioni un po' rivolte a un passato che per certi versi potrebbe essere persino nostalgico, per altri invece ricordarci anche fatti politici e accadimenti legati all'evoluzione della società che guardati oggi a distanza di anni e nel bailamme di cose che capitano in questo frangente potrebbero sembrare di un'altra, di un altro eone, come dicono i paleontologi. Sì. Però rendendo omaggio a una figura comunque della musica che è ben presente, credo, a tutti coloro che ci ascoltano, sarà davvero un modo anche per ricostituire un tempo, una sensazione, insomma i colti dicono una temperie anche culturale e politica, ma come sempre non anticipiamo troppo perché sennò magari togliamo un po' di curiosità ai nostri ascoltatori. Ho capito le tue titubanze a rievocare questo anniversario, perché dicevi non è un anniversario pieno, insomma,
0: tondo, insomma,
1: ecco. Però quando mi hai detto il nome del personaggio al quale volevamo fare riferimento, io continuo a non dire chi è, che così la curiosità dei nostri 27-28 ascoltatori cresce.
0: Poi ti ho raccontato un paio di aneddoti,
1: ecco, e dopo io
0: non sono molto conosciuti,
1: sì. E da lì ne è nato un profluvio di altri aneddoti e di altri addentellati che ci porteranno a spaziare un po' in tutte le direzioni, ma partendo ovviamente in questo caso dalla musica. E che musica, però insomma non anticipiamo perché poi ne abbiamo tanta anche su Rete 1. Insomma, l'abbiamo fatta lunga, però intanto almeno ci siamo scaldati l'ugola.
0: Buon ascolto a tutti voi.
1: Dimenticavo. Occhi al cielo, perché dopo le intemperie di queste ultime ore la bellissima congiunzione tra Venere e Giove è tornata visibile. Io sono uscito,
0: sono
1: prima,
0: molto vicini,
1: le ho anche fotografati. Già alle 9 di sera si intuiva la lucina di Venere, era ancora praticamente giorno, ma se andavi a cercarla
0: brilla talmente tanto vedevi, già si vedeva, sì.
1: E adesso se guardate verso ovest vedrete appunto sopra Venere, sotto Giove, e fanno una bella accoppiata.
0: Adesso rotoliamo verso sud invece con i negri.

0: 14 minuti dopo le 10 di questa sera, fino a tardi qui sulla Rete 1. Sono passati invece 22 anni dalla scomparsa di uno degli artisti, musicisti, cantanti più importanti del secolo scorso. Talmente importante da essere soprannominato The Genius.
1: Anzi, come lo apostrofava un altro grande della musica americana, Frank Sinatra, l'unico vero genio del nostro campo. E che a dirlo fosse Frank Sinatra di un collega che aveva il colore della pelle molto diverso, colpisce, perché in fondo Frank Sinatra è associato a una certa visione abbastanza wasp della musica.
0: Poi col suo caratterino.
1: E col suo caratterino. Ma qui stiamo parlando comunque di un grande musicista, un grande cantante, un grande interprete che penso molti dei nostri ascoltatori conoscono, non fosse altro perché lo hanno almeno sentito nominare qualche volta.
0: Parliamo di Ray Charles
1: Robinson.
0: Ray Charles Robinson.
1: All'anagrafe. Nato ad Albany il 23 settembre del 1930 e morto a Beverly Hills il 10 giugno del 2004. Beh, insomma, perché è un grande Ray Charles? Infatti è la domanda che ti ho fatto quando ne abbiamo parlato prima, perché mi aveva molto colpito questa
0: affermazione
1: di Frank Sinatra, e io ti ho chiesto: ma perché possiamo definire Ray Charles un grande genio della musica?
0: Beh, è definito anche il padre della musica soul, perché lui ha saputo unire gospel, blues, jazz, musica tipicamente afroamericana, con il pop e financo alla musica country, abbattendo così in questo modo le barriere culturali e razziali. Erano gli anni del movimento per i diritti civili, ma lui comincia la sua carriera già negli anni 40.
1: Una vita, diciamo, anche avventurosa, quella di Ray Charles, agli inizi, come quella peraltro di altri esponenti della comunità afroamericana, perché, come dicevamo, appunto questo porterà a una serie di comportamenti, azioni che insomma fanno parte di un'epoca anche ricca di tensioni negli Stati Uniti, ma questo non inficia poi la strada che invece Ray Charles sceglierà, che è quella di diventare un grande cantante, un grande musicista, un grande interprete, nonostante, perché è un dettaglio che forse è il caso di ricordare,
0: non da ultimo, sì.
1: A 6 anni contrae una grave malattia agli occhi e perde la vista, e quindi resterà praticamente non vedente per il resto della sua esistenza.
0: Ma la madre, severa ma determinata per renderlo indipendente, sarà fondamentale per la sua vita, perché le insegnerà a suonare il pianoforte e a muoversi soprattutto nel mondo con indipendenza. Quando incontrerà Quincy Jones rimarrà stupito della sua autonomia, perché Ray Charles in quel momento viveva da solo, e siamo nel 1948. Ascoltiamo uno dei suoi classici, veramente senza tempo.
1: Sì, magari ricordando che anche secondo le riviste specializzate come Rolling Stones, Ray Charles è considerato al decimo posto tra i 100 più grandi artisti musicali di tutti i tempi. E fammi dire una cosa a proposito del titolo del brano che stiamo per ascoltare, che è sicuramente uno dei suoi classici più belli e anche più emozionanti. Forse non è un caso che il titolo, che poi magari non è stato neanche deciso così in maniera ragionata da Ray Charles, però Georgia on my mind, e non è Georgia on my eyes. Ora stiamo parlando di un artista non vedente, stiamo parlando di una persona che ha perso l'uso della vista a 6 anni e che quindi poteva anche in età adulta ricordare qualcosa di ciò che aveva visto nel mondo, però tutto ciò che ha visto e ricordato

0: non si saprà mai con esattezza questa Giorgia a chi si riferisce, se alla sorella di uno dei due autori originali oppure allo stato della Georgia, dove nasce appunto Ray Charles.
1: E perché non pensare che si riferisca ad entrambe? In fondo,
0: sì,
1: sarebbe la cosa più semplice, anche la più bella e anche la più evocativa.
0: Geograficamente, nel 1979 l'Assemblea Generale dello Stato ha proclamato ufficialmente la versione di Ray Charles come inno appunto dello Stato della Georgia.

0: un pezzo di storia della musica nel vero senso della parola. Georgia on my mind, la voce era quella di Ray Charles.
1: È un brano quasi struggente a tratti, c'è della malinconia, c'è della speranza, c'è un abbandono, un sentimento appunto che non si capisce se è rivolto a una persona o a un territorio. Quel Georgia, no peace, no peace I find, just an old sweet song. Non trovo pace, non trovo se non un vecchio motivo che mantiene questa Georgia nella mia mente. È una canzone che mi

0: che mi riempie di anche tenerezza, direi, un po' anche perché mi fa ricordare che mia madre, che ormai non c'è più da tanti anni, l'ascoltava sempre con grande partecipazione. Ogni volta che l'ascoltava le sgorgava una lacrima dagli occhi, perché anche non interpretando necessariamente il testo in inglese, questo motivo, questa ballata un po' nostalgica che fa molto sud, fa molto campi di cotone anche, sì, verrebbe da dire, fa pensare sì a una sorta quasi di rassegnazione al tempo che passa, di un Ray Charles che però appunto ai suoi esordi aveva conosciuto anche una vita movimentata e soprattutto una collaborazione musicale straordinaria, perché qui stiamo parlando della musica afroamericana che annovera dei nomi straordinari.
1: Un altro dei massimi esponenti è l'amico di tutta la vita Quincy Jones, tra l'altro arrangiatore di Georgia on My Mind.
0: Appunto, hai detto poco e niente. Poi certo si potrebbe pensare al caso di un altro artista afroamericano non vedente, no? Che tutti conosciamo.
1: Stevie Wonder,
0: genere un po' diverso, un po' più
1: definito The Little Genius.
0: E forse questa genialità sta appunto nella loro cecità, che però ha permesso loro di vedere cose straordinarie. Ma è interessante invece questo connubio con Quincy Jones, che si staglia praticamente sopra tutti questi grandi artisti, anche lui per la sua genialità, ma verrebbe da dire anche per alcune loro intemperanze.
1: Sì, allora i due si conoscono quando Quincy Jones ha 15 anni e suona la tromba, Ray Charles ne ha 17 ed è già un pianista e cantante straordinario. Quincy Jones rimane folgorato dalla presenza di Ray Charles, che fu il suo primo mentore, perché sarà Ray Charles a insegnare a Quincy Jones i rudimenti dell'arrangiamento musicale e della composizione, quindi spingendolo a studiare quindi la teoria musicale e non porsi limiti di nessun genere. I due sì, hanno un'adolescenza diciamo abbastanza burrascosa, perché essendo Ray Charles più grande di Quincy Jones, Jones lo segue per emulazione e diventerà dipendente dall'eroina. Ray Charles si porterà dietro questo problema per parecchi anni, mentre Quincy Jones si salverà grazie a un incidente, perché una sera sotto l'effetto della droga cade per le scale e il lungo periodo di degenza a letto lo costringe quindi di fatto a disintossicarsi.
0: E qui la storia degli Stati Uniti, degli Stati Uniti in cui la segregazione razziale e le rivendicazioni dei neri si andavano profilando in maniera sempre più pronunciata, si incrocia con un'altra figura che all'apparenza può sembrare quasi antitetica, sì, ma invece diventa il terzo vertice del triangolo.
1: Sì, il triangolo anche della droga per certi versi, perché il loro spacciatore, prima di diventare un leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani, era quello che si direbbe oggi una teppa, truffatore, criminale di strada, soprannominato Detroit Red, ma conosciuto e rimasto nella storia con il nome di Malcolm X.
0: Sì, che poi noi lo pronunciando all'americana magari si fa un po' fatica a identificarlo, ma insomma ditelo come volete, Malcolm X o Malcolm X resta uno dei personaggi chiave di quelle rivendicazioni della comunità afroamericana che negli anni 60 poi toccherà l'apice con la famosa marcia di Washington del 1963 e la vicinanza, e qui l'aspetto è interessante, perché se gli esordi sono accanto a quella che tu hai definito una teppa come Malcolm X, che poi insomma rivendicherà in maniera anche abbastanza decisa una certa visione dei diritti dei neri, ma Ray Charles invece si avvicinerà progressivamente a Martin Luther King, che è in fondo la faccia buona delle rivendicazioni dei neri, al punto da diventare uno dei suoi finanziatori anche per appunto raccogliere fondi necessari per organizzare la famosa marcia su Washington del 1963, che è quella celebre del discorso I Have a Dream, che abbiamo ricordato anche recentemente, perché vi partecipò tra gli altri anche la grande artista francese.
1: Sì, e ne abbiamo anche parlato. Ma come dici tu, io ho la memoria di un pesce rosso.
0: E adesso come si chiamava? Ce la siamo dimenticata tutti e
1: anche
0: due.
1: Anche tu?
0: Sì. Abbiamo ricordato recentemente l'anniversario della nascita.
1: Beh, permettimi nel frattempo di ricordare, a proposito di Ray Charles e di Malcolm X, due film che raccontano la loro vita. Ray Charles, uscito tra l'altro nell'anno della scomparsa, pochi mesi dopo la sua morte, film che ripercorre 30 anni della sua vita intensa. Jamie Foxx interpreta da Ray Charles e si aggiudicherà anche l'Oscar per il migliore attore protagonista. Su Malcolm X invece ha fatto un film molto interessante, Spike Lee.
0: Allora, i due pesci rossi nel frattempo hanno ripescato dall'acquario Josephine Baker.
1: Josephine Baker,
0: abbiamo
1: certo
0: ricordato, che appunto è un personaggio molto particolare, però sarà presente assieme a un'altra grande della musica afroamericana, che è Ella Fitzgerald. E tra l'altro ho presente di aver visto proprio recentemente un duetto tra Ella Fitzgerald e Frank Sinatra, e i due cantano insieme con un'intesa straordinaria da vedere, anche al di là delle differenze, delle differenze di appartenenza etnica. Dicevamo prima, Frank Sinatra in fondo appartiene a una certa borghesia, vero? Lui sarà comunque vicino ai Kennedy, che in fondo portavano avanti anche una sorta di adeguamento rispetto ai diritti civili dei neri, però insomma rimane comunque un rappresentante della cultura bianca abbastanza colta e anche forse abbastanza selettiva. Però ecco, la musica a questo punto abbatte le barriere. Frank Sinatra può duettare tranquillamente con Ella Fitzgerald e avrebbe, riconosce in Ray Charles un genio, che però si confronta ancora con queste forme segregazioniste che negli Stati Uniti impedivano per esempio ai neri di partecipare ai suoi concerti e a comprare il biglietto per sedersi nei posti, diciamo, normali, mentre in realtà dovevano poi sedersi nei posti più indietro, più lontani, che erano attribuiti ai neri, che ovviamente non potevano avere gli stessi diritti dei bianchi. E Ray Charles a un certo punto prenderà anche lui posizione dicendo: no, allora piuttosto non mi esibisco sì. E pago persino la penale. Però il fatto che Ray Charles sceglie appunto la via che noi oggi definiremmo forse impropriamente buonista di Martin Luther King non inficia invece l'immagine di Malcolm X, sul quale magari ci torniamo tra un attimo, perché alla figura di Malcolm X e a quello che ne è venuto dopo è associato anche a un episodio storico al quale volevo fare comunque un accenno e che ci porta nel mondo dello sport, e forse avrete già intuito a cosa mi riferisco.
1: Adesso torniamo in Italia nei prossimi minuti con Fabio Concato.

0: Fabio Concato è tornato a cantare dopo una pausa forzata di quasi un anno dovuto a problemi di salute. 22 e 37 minuti, 0763211113 è il nostro numero WhatsApp. Un caro saluto a Simone,
1: che si è aggiunto alla schiera dei
0: 24, 25,
1: 27, 28, 29, 30, 31 N ascoltatori. No, grazie, messaggio molto, molto carino il suo. Facevamo un accenno a questi personaggi che hanno attraversato la storia delle rivendicazioni della comunità afroamericana negli anni 60. Beh, Ray Charles, che a un certo punto, dopo aver conosciuto un irruente, per definirlo con un eufemismo, Malcolm X, dopo aver seguito comunque le impronte musicali di un grande Quincy Jones, si avvicina poi alla scuola, potremmo dire, di rivendicazione dei diritti civili di Martin Luther King. Gli Stati Uniti vengono attraversati da una sorta di spaccatura tra le due ali di rivendicazione dei diritti dei neri, e il Malcolm X, che era diventato spacciatore, era diventato rapinatore, eccetera, nel 1952 esce dal carcere e, dopo aver scontato una pena, insomma, per tutti questi reati, entra a un certo punto, si avvicina ai movimenti come il Black Power e a un certo punto poi sposa, diciamo, la visione religiosa islamica, islamista, si trasforma, tra l'altro assumerà anche a un certo punto il nome islamico di El Haji Malik El Shabazz, però è sempre Malcolm X. Tra l'altro la X la sceglie apposta perché denota figli di schiavi, perché in realtà Malcolm X si chiamava Malcolm Little, e sceglie una via, diciamo, più combattiva, quella che porterà purtroppo anche nel suo destino tragico a venire assassinato con 7 colpi di rivoltella o fucile, adesso non ricordo quale fu l'arma utilizzata, dopo un raduno ad Harlem nel 1965. Nel 1966, quindi un anno dopo, ma seguendo appunto questa corrente di rivendicazione, che se quella di Martin Luther King era non violenta, quella invece sul lato di Malcolm X e della rivendicazione poi della nascita del famoso Black Panther Party porterà invece a una visione molto più, potremmo dire, radicale, massimalista, sì, e radicale, cioè anche quella che prevedeva l'uso eventualmente della violenza, sì, contro la segregazione. E le rivendicazioni effettivamente contraddistinguono anche la visione e anche i discorsi dello stesso Malcolm X, che parlerà poi di voto e pallottola, cioè, come dire, che insomma i neri devono poter raggiungere la pienezza dei diritti civili, ma se necessario lo possono anche fare attraverso forme di ribellione, che, restando poi in un clima comunque di tensione, con rivolte, lo sappiamo, il famoso blackout di Los Angeles, insomma ci furono anche sommosse che portarono poi a interventi della Guardia Nazionale, insomma sappiamo che sono anni travagliati questi, a ridosso dell'anno cruciale che è il 1968. Che cos'è il 1968? Per noi è fondamentalmente l'anno della primavera francese, del maggio francese, quindi della rivendicazione dei giovani contro le vecchie generazioni. Negli Stati Uniti sarà però anche l'anno, guarda caso, dell'assassinio di Martin Luther King, nell'aprile del 1968, nel giugno del 68 l'uccisione di Robert Kennedy, fratello minore del presidente John, ucciso a Dallas, che si profilava a diventare comunque candidato del Partito Democratico, quindi si respirava questa aria di riformismo che verrà invece troncata da questa violenza cieca, prima contro Martin Luther King e poi contro lo stesso Robert Kennedy. Ma il 1968 è anche l'anno delle Olimpiadi di Città del Messico. Tra l'altro siamo alla vigilia dell'inizio dei mondiali di calcio, che si svolgono anche a Città del Messico, lo famoso stadio Azteca, dove venne stabilito il famoso record del mondo di salto in lungo di Bob Beamon, che saltò 8,90 m, condizioni ideali anche dal punto di vista della rarefazione dell'aria. Ma Città del Messico, neanche un mese prima, era stato, dell'inizio delle Olimpiadi, era stato tra l'altro teatro di una sommossa giovanile repressa nel sangue dall'esercito messicano, nel quale tra l'altro fu anche gravemente ferita Oriana Fallaci. Ma il 1968 è anche l'anno del famoso pugno chiuso alzato dai due finalisti dei 200 metri, Tommy Smith e John Carlos, il primo medaglia d'oro e il secondo medaglia di bronzo, che si presentarono alla premiazione scalzi e sollevando il pugno chiuso durante l'esecuzione dell'inno degli Stati Uniti, perché Tommy Smith era arrivato primo, e siccome avrebbero dovuto alzare entrambi i pugni con entrambi i guanti, ma uno dei due aveva dimenticato il suo paio di guanti al villaggio olimpico, allora si suddivisero i due guanti, quindi uno alzò il braccio destro e l'altro il braccio sinistro. Il secondo...
0: E questo gesto era tipico delle Black Panther.
1: E questo gesto ovviamente assunse una dimensione anche politica, perché ovviamente rappresentava la rivendicazione appunto delle Pantere Nere, che attraverso questo pugno manifestavano il loro desiderio di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla rivendicazione dei diritti dei neri. Tra l'altro, a supportare i due atleti afroamericani c'era anche un atleta australiano, Peter Norman, che poi sostenne, diciamo, la rivendicazione dei due, che vennero invece pesantemente sanzionati dal Comitato Olimpico, in particolare da Avery Brundage, che fu un contestato presidente del CIO, e tra l'altro Avery Brundage era presidente del CIO anche durante le Olimpiadi del 1972 a Monaco, quindi 4 anni dopo, quando ci sarà la famosa presa di ostaggi israeliani da parte dei Fedayeen. E questo apre purtroppo invece una nuova stagione, finisce la stagione delle rivendicazioni dei diritti degli afroamericani, che aveva pervaso anche lo sport mondiale. Si apre invece quella del terrorismo anche attraverso le rivendicazioni delle minoranze, in questo caso quella palestinese, nei confronti dello Stato di Israele. Ma si apre anche una nuova stagione, diciamo, a livello mondiale, perché gli anni 70 poi saranno gli anni della crisi petrolifera, saranno gli anni della nascita del terrorismo e di tutta una serie di altre cose. Ma questo gesto simbolico dei due atleti americani, afroamericani, che alzano il pugno chiuso, rimane una delle immagini più iconiche nella storia dei giochi olimpici, al punto che credo proprio John Carlos, sì, ne ha scritto un libro, e il collega Alessandro Bertellotti lo ha intervistato proprio in occasione dell'uscita del suo libro dal titolo Autobiografia di una leggenda, I pugni olimpici che hanno cambiato il mondo. Se andate sul sito di Laser Rete 2, quindi radio, datato 27 luglio 2024, potrete sentire la bella intervista che Alessandro Bertellotti ha fatto a John Carlos, uno, diciamo, dei personaggi storici dei neri, diciamo, afroamericani storici ai giochi olimpici. Se pensiamo a Jesse Owens nel 1936 e alla rabbia di Hitler a Berlino per le sue medaglie d'oro, beh, gli altri due protagonisti, diciamo, nella storia dei giochi olimpici afroamericani sono sicuramente Tommy Smith e John Carlos, e quel pugno rimane un'immagine iconica di un momento storico al quale in fondo forse anche la musica di Ray Charles ci aiuta a pensare riguardando quell'epoca.
0: Sì, per tornare brevissimamente a Malcolm X, Spike Lee ha diretto nel 92 il film che porta come titolo il suo nome, basato sull'autobiografia di Malcolm X, che è interpretato in questo caso da Denzel Washington, che si aggiudica il premio come miglior attore al Festival del Cinema di Berlino. Un girato, oltre che negli Stati Uniti, visto che comunque Malcolm X si era convertito alla all'Islam negli Stati Uniti, in Egitto, in Sudafrica e in Arabia Saudita, e il film è stato il primo film occidentale a presentare alcune sequenze ambientate alla Mecca, girate con il permesso di un tribunale islamico.
1: Sì, anche perché Malcolm X aveva voluto fare una sorta di pellegrinaggio in Arabia Saudita, non era riuscito a ottenere i permessi, poi tramite invece la famiglia reale dell'Arabia Saudita riuscì ad entrarci, quindi ha fatto praticamente il suo viaggio iniziatico, verrebbe da dire. Resta il fatto che la figura di Malcolm X rimane una figura tragica, forse persino più tragica di quella di Martin Luther King. Luther King è il Gandhi nero, mentre Malcolm X è colui che cerca attraverso una strada impervia di manifestare la propria volontà, e questa volontà viene stroncata ancora più violentemente, se fosse possibile, di quanto non fu per Martin Luther King. Martin Luther King morì per una fucilata sparata da un bianco a distanza sul famoso terrazzo dell'hotel di Memphis, dove stava diciamo per soggiornare dopo il suo arrivo. Malcolm X verrà ucciso con 7 proiettili alla fine di un suo comizio, e sembra quasi che l'accanimento sia anche peggiore, se ci può essere una differenza di fronte al sangue che purtroppo in quegli anni scorse in molte occasioni negli Stati Uniti, e purtroppo ancora oggi lo sappiamo, negli Stati Uniti è facile sparare quando si è di idee politiche diverse e contrapposte.
0: Rete 1, fino a tardi.

0: Tra di noi i Tiro Mancino, pochi minuti al notiziario delle 23, grazie a Elena per il suo messaggio e grazie anche a Marco, 076-321-1113, il nostro numero WhatsApp.
1: Dopo aver reso omaggio alle figure della comunità afroamericana attraverso la figura di Ray Charles, Malcolm X e anche dei due atleti del famoso pugno alzato alle Olimpiadi di Città del Messico, nella seconda ora parleremo ancora di America, ma a questo punto prendendola esattamente all'opposto, perché faremo degli accenni al tycoon Elon Musk. Ci sono novità anche dal punto di vista spaziale e poi parleremo di un sacco di altre cose, ma vi promettiamo che metteremo anche tanta musica. Adesso intanto incombe il notiziario delle 23 con Fabiano Rizzi. Ci vediamo dopo, ci sentiamo dopo.
0: E dopo Ray Charles, Georgia on my mind, la Georgia italiana che vince il Festival di Sanremo nel 1995 con questa splendida ballata, Come saprei.

0: Rete 1.
1: Sono le 23. In studio Federico Talarico. Si è spento a 92 anni Jean Ziegler. Sociologo, scrittore e storica figura della sinistra svizzera, divenne celebre negli anni 70 col libro Una Svizzera al di sopra di ogni sospetto, una dura critica al segreto bancario. Per decenni Ziegler denunciò le disuguaglianze, la fame e le ingiustizie nel mondo. In Ticino ci sarà sempre il limite di 4 aperture domenicali straordinarie dei negozi, ma da ora si dovrà tenere conto delle differenze regionali e locali, così come delle richieste presentate dalle associazioni del settore del commercio al dettaglio. Lo ha deciso il Gran Consiglio grazie al voto compatto del centrodestra. Il settore del commercio potrà ottenere altre domeniche di apertura. Ad ogni modo, i dipendenti non potranno lavorare più di 4 domeniche all'anno. Ricordiamo che martedì a Berna il Consiglio degli Stati ha rigettato la proposta di estendere le domeniche di apertura da 4 a 12 all'anno. Sempre in Ticino, il Gran Consiglio ha approvato dopo 30 anni una nuova legge sulla protezione dei beni culturali. La riforma non ha ricevuto opposizione e nasce da un'iniziativa promossa nel 2014 dalla Società Ticinese per l'Arte e la Natura. Una legge più chiara e flessibile che dà più autonomia ai comuni, senza imporre vincoli finanziariamente insostenibili. Il presidente statunitense Trump ha tenuto una riunione nella Situation Room per parlare di potenziali nuovi attacchi all'Iran. Lo riporta il quotidiano online americano Axios, citando fonti secondo le quali il presidente valuta di lanciare un'operazione su larga scala, ma di breve durata, per spingere Teheran a negoziare. A Belfast non si placano le violenze dopo i disordini antimigranti che hanno seguito l'uccisione di un quarantenne. Il premier britannico Starmer ha condannato le violenze, mentre la polizia ha arrestato 3 persone e rafforzato il dispositivo di sicurezza in vista di nuove proteste previste nelle prossime ore. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese in prevalenza soleggiato con qualche nuvola mattutina e con temperature massime di 25 gradi al sud e di 20 gradi al nord.
0: Rete.

casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Mario, quello del bar, ricorre spesso nelle canzoni di Ligabue. Certe notti è uno dei suoi straclassici, era il 1995.
1: Nulla a che vedere quindi con Super Mario
0: Bros, no.
1: Vabbè, però insomma è un posto di ritrovo popolare, quindi giusto rendere omaggio anche attraverso la musica.
0: Lui è Nicola Colotti, io sono Marco Trovesi, fino a tardi, fino alla mezzanotte.
1: Non è nostra intenzione di parlarvi di cose molto, come dire, popolari e popolaresche adesso.
0: Ma allora, ieri parlando di Elon Musk mi dicevi che se dovesse spendere a partire da oggi $1 milione ogni...
1: No, adesso mi stai rovinando tutto il ragionamento. Facciamo un piccolo passo indietro. Perché abbiamo parlato di Elon Musk? Perché ne abbiamo parlato ieri sera, perché pensavo di riparlarne anche stasera.
0: Perché SpaceX entra in borsa.
1: Sì, alla fine di questa settimana, da venerdì, dovrebbe arrivare la quotazione alla borsa di New York e si parla anche di cifre abbastanza astronomiche. Ma qui poi le interpretazioni degli esperti divergono. Resta il fatto che questa initial public offering potrebbe valutare il gruppo SpaceX a quasi 2.000 miliardi di dollari, nonostante le perdite registrate, nonostante tutta una serie di agganci tecnici che non riescono, si fa fatica, diciamo, a districare per capire esattamente se quando parliamo dell'impero economico di Elon Musk parliamo di un gigante dai piedi d'argilla. Resta il fatto che comunque vadano le cose, sappiamo dalle riviste economiche internazionali che Elon Musk, diciamo, potrebbe ambire, si avvia ad essere il primo essere umano a detenere una ricchezza, diciamo, calcolabile nel trilione di dollari, cioè stiamo parlando di 1.000 miliardi di dollari. Ecco, questo era, diciamo, quindi, il punto di approdo. Adesso quindi, fai tutti i calcoli che vuoi.
0: No, quindi, appunto, quello che mi dicevi ieri, se dovesse iniziare da questo momento a spendere $1 milione ogni ora,
1: secondo la CNN, secondo calcoli che sono stati fatti ovviamente, anche spendendo $1 milione ogni ora, ogni giorno,
0: impiegherebbe un secolo per esaurire il suo patrimonio.
1: Più di un secolo.
0: Più di un
1: addirittura.
0: Secolo.
1: Allora, qui bisogna fare un po' di ordine. Tra l'altro, prima ho voluto fare un piccolo raffronto, quindi ammetto che ho chiesto brutalmente al sistema di intelligenza artificiale di Google di rispondere a una domanda che poteva sembrare un po' farlocca e balorda, però ve la leggo testuale per come l'ho scritta. È mai stata calcolata la ipotetica quantità di denaro che sarebbe contenuta nel deposito di Paperon de Paperoni? Se sì, a quanto ammonterebbe riportata al valore di oggi? Ebbene, la risposta è tutt'altro che balorda, perché persino la rivista Forbes ha tentato di calcolare a quanto ammonterebbe la montagna di denaro, o meglio, la vasca di denaro dentro la quale si tuffa Paperon de Paperoni, per chi conosce i fumetti della Disney e quindi anche dello zio Paperon de Paperoni, che notoriamente nel suo deposito va nella sala, c'è un trampolino e lui si tuffa nell'oro delle sue monete. Bene, secondo questi calcoli, tenuto conto delle dimensioni dell'edificio eccetera, si potrebbe ipotizzare che, attualizzando il volume cubico del deposito di Paperon de Paperoni, la sua fortuna monterebbe a qualcosa tra i 4,7 e gli 8,4 miliardi di dollari, a seconda della densità delle monete, perché anche lì dipende come le monete si sono. Però ci sono state altre stime basate sempre sul volume dell'edificio, e qui però le risposte appunto divergono, perché se convertissimo in oro o monete d'argento tutto quello che è contenuto nel deposito, si può arrivare addirittura a immaginare un contenuto compreso tra i 5 e i 20 trilioni di dollari, quindi molto di più di quello che possiederebbe Elon Musk. restiamo comunque a cifre mediane, per cui si potrebbe arrivare a valutare una fortuna intorno ai 65 miliardi di dollari, ai quali poi bisognerebbe sommare tutte le proprietà immobili che Paperoni detiene, perché nelle sue storie è possessore di isole, di miniere e quant'altro. E qui si può arrivare addirittura, anzi, la cosa divertente è che secondo il contabile di Paperon de Paperoni, che si chiama Pico de Paperis.
2: Ah, il suo contabile, è vero.
1: Pico de Paperis, che ovviamente riprende Pico dalla Mirandola, e quindi quello che sa tutto a memoria. Lui ha quantificato che il contenuto del deposito in 607 tiliardi, 686 zilioni, 947 trilioni, 522 biliardi di dollari e 36 centesimi. Cifre ovviamente farlocche, perché non si basano su nessuna unità di misura razionale. Ma quindi, per fare dei paragoni,
0: ricordo anche la prima tonnellata d'oro raccolta nel Klondike, da Paperone.
1: E il famoso cent, che rimane, diciamo, la sua moneta miliare. Ma può sembrare una provocazione, ma in realtà provocazione non è, perché quando leggevamo da bambini di Paperone da Paperoni, cercavamo di figurarci la sua immensa ricchezza, mai avremmo immaginato che un giorno ci sarebbe stato qualcuno che avrebbe potuto rivendicare la possibilità di possedere un trilione di dollari. Sì. E oggi invece questa persona c'è, sui 50 anni, si chiama Elon Musk, è proprietario di un'azienda che produce automobili elettriche, tanto per non fare nomi, la Tesla, è proprietario di un'impresa spaziale che si chiama SpaceX e che dovrebbe portare prossimamente degli esseri umani sulla Luna. Tra l'altro è notizia di queste ore che a far parte dell'equipaggio della prossima missione Artemis 3 ci dovrebbe anche essere l'italiano Luca Parmitano, che abbiamo imparato a conoscere anche in missioni passate, dove ha anche persino rischiato la pelle a un certo punto. E questo mi fa pensare che se c'è un astronauta europeo che fa parte del programma, diciamo, spaziale progressivo verso, si immagina poi chissà quando, il ritorno sulla Luna, perché non immaginare che magari in un futuro non troppo lontano ci possa essere anche il nuovo astronauta svizzero, visto che ne abbiamo uno, perché dopo Claude Nicollier abbiamo dovuto aspettare che venisse nominato un nuovo astronauta nel corpo astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea. Adesso sto divagando, ma pensando che è proprio SpaceX che andrà a farsi quotare in borsa, questo mette in risalto tutte le fragilità

0: perché sì. calcolare quanto possiede Elon Musk è un esercizio financo inutile, perché quei soldi lui non li ha effettivamente. Cioè, non è che Elon Musk, tra l'altro, è stato.
1: Non ha la vasca.
0: Non ha neanche una dichiarazione delle imposte negli Stati Uniti, cioè non dichiara neanche. Perché tutto quello che ha è in titoli e in beni, diciamo, immobili o comunque mobili, ma eventualmente eiettabili nello spazio. Ma è tutto un calcolo basato su un'ipotesi di dividendi e di guadagni che potrebbero derivare dalle sue attività.
1: Da qui il rischio di bolla finanziaria.
0: E qui allora emergono delle criticità, perché effettivamente ci sono degli esperti e economisti che si chiedono che tipo di capitalismo rappresenta un tycoon delle dimensioni di Elon Musk. Siccome ho fatto riferimenti che andavano un po' in tutte le direzioni, c'è il rischio un po' di perdersi, ci fermiamo un attimo, che così magari raccogliamo le idee, e dopo proviamo ad entrare un pochino di più nei gangli di questa interpretazione, perché non riguarda soltanto gli eventuali piedi d'argilla del colosso Elon Musk, ma riguarda anche la percezione mediatica che oggi abbiamo di un certo tipo di ricchezza e di un certo tipo di sfrontatezza che i grandi tycoon hanno nell'economia mondiale, con tutte le conseguenze che questo può avere sulla finanza globale.
1: Quindi lui, Bezos, Zuckerberg, insomma, sono i primi nomi che ci vengono
0: sì,
1: in mente.
0: Sì, poverini, che quando vanno al bar non sanno cosa togliersi dalle tasche per pagare.
1: George Michael, Older.

0: 25 anni fa Uncle Cracker, nome d'arte di Matthew Shaffer, cantava Follow Me. Passa il tempo e si sono fatte nel frattempo le 23:30, qui fino a tardi.
1: E noi stiamo cercando di avventurarci senza perderci nel ginepraio della comprensione della ricchezza o di quali sono gli elementi su cui si baserebbe la ricchezza dell'uomo più ricco al mondo, secondo tutte le statistiche e le analisi che sono state fatte e che si continuano a fare, cioè Elon Musk. Ma non soltanto per citare cifre fantasmagoriche, ma per capire anche come sono cambiati i tempi. Dicevamo degli anni 60 con la rivendicazione dei diritti della comunità afroamericana negli Stati Uniti, le rivendicazioni del 68, la crisi degli anni 70 con la crisi petrolifera e tutte le conseguenze che questo ha avuto sull'economia mondiale, e in fondo è in quegli anni che abbiamo cominciato a parlare di economia globalizzata. Oggi possiamo parlare non soltanto di economia globalizzata, anzi di caos globalizzato, ma possiamo parlare anche di finanza globalizzata, di capacità di agire in ogni settore, in ogni ambito, quasi senza nessun controllo. E allora in questo senso la figura di Elon Musk diventa una figura particolarmente interessante, perché il genio e la sregolatezza, il genio sicuramente dell'inventore che ha precorso e continua a precorrere i tempi, ha queste visioni futuriste anche straordinarie per certi versi, realizzate soprattutto attraverso la sua spinta verso lo spazio, ma anche con tutti i lati deteriori dell'inquinamento dell'atmosfera terrestre intasata di satelliti che tra un po' non vedremo più neanche le stelle a causa della rete Starlink. Tutto questo però ci porta a cercare di profilare questa immagine anche abbastanza evanescente e a volte anche con questo sguardo abbastanza fisso con il quale Elon Musk guarda sempre i propri interlocutori, e arrivare alla conclusione che, come scriveva bene Federico Fubini, che è un bravo economista del Corriere della Sera, si può parlare di Musk come l'uomo del più ricco, come l'uomo più ricco del mondo, ma non il più liquido. Cioè non è l'uomo dotato di grande liquidità. In realtà sì, lui si vanta di vivere in un appartamento che non vale più di $50,000 e di fare tutto sommato una vita abbastanza normale.
0: Potrebbe permettersi.
1: A parte che chi riesce a stargli dietro è bravo, perché probabilmente è uno con il quale, se si lavora, bisogna veramente avere dei ritmi folli. Poi si sa che lui rivendica l'uso di sostanze, anfetamine, anche altre sostanze.
0: Sì, svariate droghe.
1: Svariate droghe, insomma, probabilmente questo lo aiuta a restare sempre, tra virgolette, sulla breccia. Però il fatto di non rivendicare necessariamente una ricchezza spropositata, ma di poterla contabilizzare, ecco che fa di lui un personaggio per certi versi atipico. Paradossalmente, lui come uomo più ricco del pianeta lo troviamo davanti ad altri tycoon tecnologici, perché seguirebbero subito dopo il fondatore di Google Larry Page e Sergey Brin, il fondatore di Oracle Larry Ellison, quello di Amazon Jeff Bezos e poi Mark Zuckerberg. Ma la somma dei patrimoni di questi non arrivano neanche a raggiungere la somma del patrimonio stimato di Elon Musk. Il problema è che Elon Musk ha costruito il suo impero economico-finanziario su un'idea che ormai è completamente, diciamo, interiorizzata dal sistema economico-finanziario americano, ma anche politico, e cioè che alla fine lui continua a ottenere finanziamenti, fiducia dalle banche, perché comunque per far girare la sua economia lui ha bisogno del sostegno delle banche, è iperindebitato, al punto che si dice che per ogni attività, che ogni $10 che riesce a fatturare, in termini di gioco, perde oltre $2.50 ogni $10 che riesce a fatturare. Cioè, se un'azienda normale avesse lo stesso andamento economico finanziario che hanno le attività di Elon Musk, probabilmente fallirebbe dopo un mese. Sì. Musk invece gode di una tale diciamo intoccabilità che anche il fatto di arrivare adesso a farsi quotare in borsa a Wall Street da venerdì, questo porterà a un perturbamento degli altri titoli, perché praticamente coloro che si occupano di asset finanziari dovranno per forza acquistare le azioni, perché entra, diciamo, dirompentemente nel sistema e quindi farà perdere quotazioni, ci saranno vendite probabilmente a go-go su altri titoli, quindi ci saranno comunque delle ripercussioni,
0: degli scossoni
1: nella borsa americana, ma lui va avanti dritto per la sua strada, tra l'altro senza neanche sottostare alle regole che normalmente vigono per le attività economico-finanziarie quando si è il patron di un'azienda, cioè il CEO, perché hai un consiglio di amministrazione che controlla la tua attività, ci sono gli azionisti che ti chiedono comunque dei rendiconti.
0: No, lui fa quello che vuole.
1: Fa quello che vuole, al punto che è stato definito un satrapo della finanza, della finanza globale, cioè fa quello che lui ritiene meglio, se ne frega di tutti. Non so se ricordate quando si è comprato Twitter, poi diventata X, che è il suo social,
0: sì.
1: Quando arrivò alla sede di Twitter con il famoso lavandino, no? Per dire adesso qui comando io e voi ve ne andate fuori,
0: sì.
1: Li ha cacciati tutti e gli ha cambiato anche i codici delle serrature, che poi non riusciva più ad entrare neanche lui, perché Musk è fatto così, è un decisionista anche impulsivo. Ma quello che secondo me è interessante è che questo connubio tra una finanza che potrebbe avere persino slanci avveniristici, ma totalmente incurante di quali potrebbero essere le conseguenze, i controlli anche da parte degli enti federali, non solo americani, ma globali, finanziari, per capire esattamente se la sua non è una ricchezza che potrebbe aprire voragini dentro cui tutti potremmo cadere, e soprattutto la sua connivenza con il governo e in particolare con il presidente degli Stati Uniti Trump, che gli ha aperto le porte della Casa Bianca, lo ha fatto diventare, no, capo del famoso doge che doveva fare repulisti nell'amministrazione americana, e abbiamo visto i disastri che ne sono derivati.
0: Poi ecco, hanno litigato, si sono allontanati. Beh, con due caratteri così è difficile trovare un'armonia, penso.
1: Beh,
0: no?
1: Sì, anche perché sono due, diciamo, adesso non lo voglio dire, ma mi si perdoni il termine, sono due prime donne, in realtà sono due primi uomini, perché è proprio brutto dire che sono due prime donne, perché è proprio esattamente il contrario.
0: Sì.
1: Fossero donne, penso che sarebbe molto meglio, molto meno peggio.
0: Sì,
1: ma sono
0: sì.
1: Proprio due primi uomini cerodoristi, no? Anche in fatto di politica, di visione economica. Ora, tutte le speculazioni sul fatto che l'amministrazione Trump, in particolare Trump e la sua famiglia, abbiano speculato sull'andamento dei mercati anche attraverso, no, le famose inside trading e le dichiarazioni,
0: Bitcoin,
1: che,
0: ecco, e quant'altro.
1: E sì. Tutto questo denota un'idea che potremmo definire quasi da cowboy della finanza, e che Elon Musk, da questo punto di vista, è comunque il satrapo che sta comunque al di fuori delle regole, che crea dei precedenti che sono praticamente incommensurabili, perché nessuno sa più esattamente come valutare la solvibilità di Elon Musk. E tutto si basa, questo dicono gli esperti che analizzano questa situazione, su una sorta di credulità da parte del sistema economico finanziario, che da un certo punto di vista non può sottrarsi, data la potenza economica
0: enorme,
1: che può muovere, ma anche industriale, anche tecnologica, perché non dimentichiamoci, sono tutti gli investimenti sull'intelligenza artificiale, lo spazio, l'economia dello spazio, la space economy, tutto questo non può far sottrarre il sistema finanziario dal dover partecipare a questo gioco pericoloso, e nel contempo fa saltare tutte le regole. Ecco, quello che un po' temono gli esperti è che l'entrata, oltretutto, in borsa di un peso massimo come Musk con SpaceX non potrebbe produrre effettivamente degli effetti incalcolabili e forse anche ingestibili.
2: ci dice qualcosa sul modo in cui oggi guardiamo all'economia, alla ricchezza, e scrogliamo a volte il capo perché non riusciamo a capire, neanche a figurarci che cosa rappresentano queste cifre incredibili. Ma quello che resta, e chiudo qui il discorso, è lo strapotere economico, finanziario, tecnologico e politico che converge in un manipolo di persone che non sottostanno a nessuna regola e a nessun controllo.

0: Al Stand By You erano i Pretenders di Chrissy Hynde, che ci hanno portato quasi ai titoli di coda. 23:47.
1: Sì, ci stiamo slanciando in citazioni cinematografiche di film ai quali stiamo pensando, ma adesso non avremmo il tempo per fare
0: consigli reciproci.
1: Sì, infatti, perché poi scopriamo di essere abbastanza complementari, perché tu hai visto finché io non ho visto, e viceversa. No, io volevo chiudere facendo un accenno, perché mi sembra anche doveroso, l'avete sentito e visto soprattutto attraverso le immagini che abbiamo anche riproposto sul sito della RSI, il disastro che la notte scorsa ha colpito la parte, diciamo, meridionale della Svizzera italiana, il Mendrisiotto, dove c'è stata questa grandinata che per dimensioni e quantità è praticamente forse tra le più violente che ci sia mai stata,
0: sì.
1: Anche secondo quanti i dati registrati da Meteo Svizzera. E giustamente i colleghi dell'informazione si sono rivolti agli esperti di Meteo Svizzera per cercare di capire non tanto come si è verificata questa intemperie così violenta. Peraltro, io avendo una cugina che vive a Vacallo, e le ho telefonato e le ho chiesto com'era la situazione, mi ha detto sembrava un bombardamento, cioè tutti hanno avuto danni.
0: Beh, chicchi grandi, anche più di una pallina da ping pong.
1: Sì, c'è chi paragonati per dimensione a delle prugne, a delle palline di ping pong, ma insomma stiamo parlando comunque di grandine, che per fortuna che non ci sono state persone ferite, ma i
0: sì,
1: danni...
0: Perché se ti arriva un chicco così in testa ti fa anche male, eh?
1: Tra l'altro questa notte mentre rientravo, non lontano da qui, comunque ha cominciato a grandinare anche nel Luganese, ma per fortuna con chicchi di grandine molto più piccoli. Insomma, è stata una cosiddetta cellula, supercellula temporalesca violentissima, che si è scatenata poi in un territorio, perché poi abbiamo guardato questa striscia di grandine, ha colpito un territorio molto circoscritto, paragonabile per certi versi a quella che aveva colpito Locarno nel 2020.
0: Sì, qualche anno fa.
1: Ma quello che effettivamente colpisce delle analisi che sono state fatte dagli esperti è innanzitutto il periodo, perché magari non è così frequente che grandini così violentemente nel mese di giugno, però sappiamo che siamo ancora in una fase in cui, diciamo, il tempo potrebbe assestarsi. Però se guardiamo le manifestazioni...
0: Dovrebbe già da domani.
1: Sì. Sperando poi che non arrivino altri stratempi, perché lo sappiamo che in Ticino abbiamo avuto anche casi in passato di nubifragi nel mese di agosto che hanno provocato anche vittime.
0: Sì.
1: Questo per ricordarci, tra l'altro, che la memoria che abbiamo noi, che è sempre una memoria selettiva, a volte o non tiene conto o tiene conto eccessivamente anche di fenomeni particolarmente salienti, ma come dicono i climatologi, attenzione, perché bisogna calcolare le medie. Quindi queste medie e soprattutto la frequenza con cui queste medie si vanno, diciamo, delineando. Ed è qui che l'aspetto diventa, diciamo, significativo. Abbiamo avuto questa ondata di caldo nel mese di maggio, precedentemente un'ondata di freddo, un caldo anomalo a un certo punto, perché avevamo temperature che erano anche 7-8 gradi superiori a quella media che dovrebbe essere tipica della stagione, poi improvvisamente arrivano questi fenomeni violentissimi, circoscritti, estremamente, diciamo, intensi, ed è questo che preoccupa i meteorologi.
0: Da un estremo all'altro.
1: Eh sì, è questo che dicono, e quello che purtroppo i modelli climatologici prevedono, e mi dispiace doverlo dire perché qualcuno potrebbe anche far storcere il naso, ma se è quella tendenza che si delinea a causa dei cambiamenti climatici in atto, i modelli previsionali su quello che potrebbe capitare nei prossimi anni è che si vada a, diciamo, verso la tendenza ad avere fenomeni sempre più intensi per scatenamento, perché è una macchina termodinamica, cioè l'atmosfera si carica di calore, a un certo punto questo calore si deve dissipare, poi dipende dall'orografia, dalle correnti, tutto quello che volete, però queste bombe non sono bombe d'acqua, come vengono spesso definite dai media italiani, sono proprio bombe termiche che a un certo punto devono in qualche modo esplodere. Quello che fa preoccupare i climatologi è che possano aumentare e di intensità e di frequenza. E quindi, se non ricordo male, perché trovate l'approfondimento anche sul nostro sito internet, credo che fosse Luca Nisi che ricordava e diceva: guardate che i modelli previsionali dicono che tendenzialmente le Alpi e la zona, diciamo, attorno alle Alpi della Svizzera italiana potrebbe essere, diciamo, nei prossimi anni interessata da fenomeni sempre più intensi, sempre più circoscritti e speriamo non sempre più frequenti, perché anche questo è un problema. Certo, quindi immaginate i costi, immaginiamo la notte scorsa quanti interventi per i pompieri che sono dovuti stati chiamati a ripetizione. Ecco, se questi sono gli scenari verso i quali andiamo, speriamo di avere almeno un'estate ancora tutto sommato tranquilla.
0: Sì, tra l'altro, ecco, nei prossimi mesi dovrebbe arrivare non qui il Niño, che non è un fenomeno che si ripete ogni anno, di solito accade sul Pacifico, però la presenza del Niño poi
1: sì,
0: porta,
1: che anche di questo sta
0: delle conseguenze
1: all'infinito, sì. Però non credo che la grandinata del nostro scorso sia legata al Niño.
0: No.
1: Legata ai nostri comportamenti probabilmente. Vabbè, niente, siamo quasi alla fine.

0: When All's Well, musica allegra, ma nella voce c'è quella tipica malinconia che ha caratterizzato buona parte della musica britannica degli anni Ottanta. Erano gli Everything But The Girl.
1: A Cesare quel che è di Cesare. Ricordavo prima un articolo di approfondimento sulla questione legata ai mutamenti climatici e ai fenomeni violenti. Il titolo dell'articolo, se lo volete rileggere, è Grandinate violente sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico. Lo trovate sul nostro sito RSI. Per tutte le altre notizie basta che ascoltate il radiogiornale adesso delle 24 con Fabiano Rizzi, o comunque che consultate il nostro sito RSI, che vi tiene aggiornati.
0: Serena notte. Succede
1: nel mondo, serena notte, sì, bruciami così. Marco Trovesi, Nicola Colotti, a presto.
0: Vi salutiamo con un classico che porta la firma di Burt Bacharach e Al David, coppia formidabile. Dionne Warwick, I Say a Little Prayer. A presto.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Si contano i danni nel Mendrisiotto dopo la straordinaria grandinata di martedì sera, duramente colpito il settore viticolo con vigneti distrutti tra il 50 e il 100%. È morto Jean Ziegler, il sociologo ed ex consigliere nazionale socialista, si è spento a Ginevra, aveva 92 anni. Case bruciate, famiglie di migranti costrette a lasciare le proprie abitazioni, non si placano a Belfast le violenze scatenate dall'aggressione da parte di un richiedente asilo sudanese ai danni di un irlandese. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. La guerra in Medio Oriente in apertura. Attaccheremo pesantemente l'Iran anche oggi, lo ha annunciato il presidente statunitense Trump. Esplosioni sono state udite poco fa sull'isola iraniana di Kish e nella città di Sirik, nel Golfo Persico. Lo riferiscono fonti iraniane riprese dal sito di notizie israeliano Inet. Attacchi americani cominciati contro diversi obiettivi iraniani, fa sapere il comando centrale, che definisce come autodifensivi i bombardamenti. E secondo il quotidiano online statunitense Axios, che cita fonti vicine alla sicurezza americana, il presidente Trump ha valutato nelle scorse ore alla Situation Room il lancio di un'operazione su larga scala, ma di breve durata, per spingere Teheran a negoziare. Nel Mendrisiotto è iniziata la conta dei danni ingenti dopo la violenta grandinata di martedì sera, toccata duramente anche l'agricoltura in una zona ricca soprattutto di vigneti. Secondo il presidente di Federviti, Davide Cadenazzi, dalle prime stime si ipotizza un danno tra il 50 e il 100% delle piante a seconda della zona. La sezione cantonale dell'agricoltura, dopo un primo sopralluogo, ha già emanato alcune raccomandazioni. Romina Lara ha chiesto al capo sezione Daniele Fumagalli quali misure sono dunque ipotizzabili per aiutare chi è stato colpito.
2: È stata allestita una comunicazione tecnica con dei consigli pratici d'emergenza che sono stati mandati a tutti i viticoltori.
3: Il settore di sicuro soffrirà, è quello che ha constatato anche lei.
2: Sì, ci sono state delle zone, dei punti, delle fasce colpiti in maniera grave, con della perdita di fogliame e di frutto di seria entità. Si consiglia adesso di evitare interventi drastici di potatura, aspettare la ripresa vegetativa, non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno. Quindi non pioverà, sarà secco, senza vento, di anticipare il prossimo trattamento fitosanitario. Sarà fondamentale un'adeguata protezione fitosanitaria della nuova vegetazione, particolarmente sensibile alle infezioni e tenera e quindi appetibile per la temuta popiglia japonica, e se del caso di intervenire tempestivamente con le misure di lotta.
3: Queste dunque sono un po' le raccomandazioni che avete dato. In prospettiva, guardando più avanti, ci sono delle misure o degli aiuti attivabili in questi casi?
2: Ci sono le misure ordinarie previste dalla legislazione sull'agricoltura e sulla viticoltura. Abbiamo, con un'ottica più a medio-lungo termine, i contributi per le migliorie strutturali, ma la sezione dell'agricoltura può concedere anche degli aiuti per la conduzione aziendale. Si tratta di prestiti senza interessi, quindi a tasso zero, che permettono di far fronte a difficoltà finanziarie momentanee che non sono imputabili al gestore dell'azienda, come per esempio in questo caso potrebbe essere una mancanza di liquidità dovuta alla perdita del raccolto.
3: Quindi lei si aspetta che arriveranno delle richieste?
2: È possibile, noi siamo pronti a fare il possibile per fornire il nostro sostegno.
1: Si è spento a 92 anni a Ginevra l'ex consigliere nazionale Jean Ziegler, figura storica della sinistra svizzera, sociologo e scrittore. Ziegler viene ricordato come contestatore della globalizzazione liberale, la sua lunga carriera nel contributo di Raffaele Pedrazzini.
4: Un libro 50 anni fa lo rese celebre anche fuori dai confini svizzeri. Si intitolava Una Svizzera al di sopra di ogni sospetto.
5: Ça a vraiment bouleversé ma vie socialement, intellectuellement e ha fixé durablement une image très négative dall'opinione pubblica, il faut aussi le dire.
4: Nel saggio che ha sconvolto la sua esistenza, l'allora consigliere nazionale socialista denunciava i meccanismi dei poteri finanziari, capaci di riciclare le ricchezze scaturite da ingiustizie mondiali grazie al segreto bancario svizzero. Seguono molti altri libri, tra cui La Svizzera lava più bianco o La Svizzera, l'oro e i morti, scritti che gli valgono anche denunce e condanne giudiziarie.
6: Ce qui compte, c'est de changer la réalité sociale, la vie des hommes, pas les textes.
4: Quello che conta è cambiare la realtà sociale, la vita delle persone, non i libri. Così Ziegler interpretava il suo lavoro politico, come docente di sociologia nei 30 anni a Berna come consigliere nazionale e poi negli ultimi mandati internazionali di prestigio. Come relatore speciale del Consiglio dei diritti umani denuncia l'eterno scandalo della fame e nel 2019, a 85 anni, va a Lesbo nel campo profughi per denunciare l'Europa intera.
7: Il faut une insurrection des consciences, l'horreur de Moria.
4: Un indignato che ha però anche frequentato personalità più che controverse, il libico Gheddafi o Mugabe dello Zimbabwe.
7: J'ai fait des erreurs. J'ai serré des mains que j'aurais jamais dû serrer.
4: Se ne rammarica, ma non lo farà mai invece per Cuba. Il suo ultimo lavoro, di appena 2 anni fa, si intitola «Dov'è la speranza?». In un mondo su cui pesa la minaccia di una guerra mondiale, Ziegler trovava ancora una volta possibile un'insurrezione delle coscienze.
1: La brutale aggressione da parte di un richiedente asilo sudanese ai danni di un irlandese ha provocato la scorsa notte violente reazioni a Belfast, in Irlanda del Nord. Case e auto di immigrati sono state date alle fiamme da attivisti di estrema destra. Da Londra, Giancarlo Ciccone.
8: Sono continuati tutta la notte i disordini a Belfast. Case bruciate, famiglie di immigrati costrette a lasciare le loro abitazioni, scontri violenti con la polizia. Non ci sono dubbi. Questa volta le violenze hanno una chiara matrice razzista. A scatenarla, l'accoltellamento da parte di un cittadino sudanese di 30 anni contro un irlandese di 40 anni. In un video diventato virale si vede il sudanese inginocchiato sulla vittima che, dopo averlo colpito agli occhi e al collo, tenta apparentemente di tagliargli la testa. La vittima è ora ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. La polizia esclude il movente terroristico. La destra britannica è certa. Troppi immigrati che non riescono a integrarsi e che vogliono imporre ai britannici le loro culture. Il sudanese, passato da Parigi a Dublino, era entrato in Irlanda del Nord, dove 3 anni fa aveva ottenuto un permesso di soggiorno di 5 anni. Nigel Farage, capo del partito Reform UK, è stato pronto ad accusare il governo Starmer di concedere permessi come caramelle, ha dichiarato. Dello stesso parere i conservatori. Sotto il profilo politico adesso è l'immigrazione il principale problema. Non a caso Farage è in testa a tutti i sondaggi di opinione. Tanto più che proprio nei giorni scorsi era stato ucciso un giovane inglese da un Sikh di origine indiana a Southampton, con un errore gravissimo da parte di un poliziotto che aveva addirittura ammanettato la vittima morente in strada. Eppure il premier Starmer sostiene, cifre alla mano, che l'immigrazione illegale sta diminuendo. Ma non ci sono dubbi. Troppo è troppo, proclama Farage. E le elezioni generali si vinceranno o si perderanno nel Regno Unito, soprattutto sul problema della immigrazione.
1: La pagina sportiva ora firmata da Omar Meshal.
9: Sì, ben ritrovati. Partiamo dal calcio perché siamo alla vigilia dell'esordio del Mondiale con Messico-Sudafrica alle 21 allo stadio Azteca. Spazio allora agli ultimi test con il Portogallo che a Leiria ha messo sotto 2-1 la Nigeria, mentre l'Inghilterra sta vincendo 1-0 contro la Costa Rica, una partita rinviata per un violento temporale abbattutosi su Orlando e cominciata dunque con ampio ritardo. Atletica ora con la tappa di Oslo della Diamond League ed il miglior cronometro stagionale piazzato da Timothée Mumenthaler nei 200 metri 20:58 e quinto posto finale davanti all'astro nascente australiano Goat nei 200 appunto vinti dal botswano Tebogo. Lontano invece l'Obalu nei 5000 metri vinti dall'etiope Yuhune. I 100 femminili sono andati ad Alfred in 10:76 mentre nei 400 maschili Dos Santos ha preceduto l'idolo di casa Varholm. Hockey su ghiaccio, la National League e la Swiss League hanno nominato Mark Lüthi, l'ex CEO del Berna, come candidato alla presidenza della federazione al posto del dimissionario Kessler. La candidatura di Lüthi sarà sottoposta alla prossima assemblea generale. Ciclismo. Quinn Simmons è il vincitore della quarta tappa del Tour Aura. Lo statunitense, dopo 167 chilometri parecchio movimentati, si è imposto nella volata a ranghi ristretti di Montrond-les-Bains e dopo una fuga lunga quasi 100 chilometri. Il francese Baudin resta leader del Tour, che una volta si chiamava Delfinato, con 12 secondi sulla coppia Ineos, Vauclin e Onley. Tennis in chiusura perché Belinda Bencic non parteciperà ai tornei del Queens e di Berlino a causa di un leggero infortunio alla caviglia destra che costringerà la sangallese ad un periodo di riposo per guarire completamente, ergo farsi trovare pronta per il torneo di Wimbledon che comincerà il prossimo 29 giugno.
1: Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo giovedì 11 giugno. In tutto il paese in prevalenza soleggiato con qualche nuvola mattutina e con temperature massime di 25 gradi al sud e di 20 al nord. È tutto per il radiogiornale di mezzanotte. L'informazione torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Beniamino De Ritis alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
0: Take it easy.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: Like a Magic Woman, Peter Green al microfono e soprattutto le riffate di chitarra poetica di Santana che ci hanno portato al primo appuntamento informativo della notte.
1: Rete 1.
0: Edizione del notiziario dell'Una in redazione e al microfono fino a mattina Fabio Degli Antoni, ben ritrovati. Sempre alta tensione Medio Oriente, attaccheremo pesantemente l'Iran anche oggi, lo ha annunciato il presidente statunitense Trump. Esplosioni sono state udite nell'ultima ora sull'isola iraniana di Kish e nella città di Sirik nel Golfo Persico. Attacchi americani cominciati contro diversi obiettivi iraniani, fa sapere il comando centrale dell'esercito degli Stati Uniti, che definisce come autodifensivi i bombardamenti. E secondo il quotidiano online degli States Axios, che cita fonti vicine alla sicurezza americana, il presidente Trump ha valutato dalla Situation Room il lancio di un'operazione su larga scala, ma di breve durata, per spingere Teheran a negoziare. Veniamo alla cronaca regionale con alcune decisioni prese dal Gran Consiglio ticinese riunito a Bellinzona fino a tarda sera. Le domeniche di apertura straordinaria dei negozi saranno sempre e solo al massimo 4, ma da ora si dovrà tener conto delle differenze regionali e locali e delle richieste presentate dalle associazioni del settore del commercio al dettaglio. L'accortezza è stata inserita nell'articolo 13 della legge cantonale sull'apertura dei negozi grazie al voto compatto del centrodestra. Il settore del commercio avrà dunque qualche possibilità in più di ottenere ulteriori domeniche di apertura. I dipendenti non potranno comunque lavorare più di 4 domeniche all'anno. Dopo un lungo dibattito, poi il legislativo ha deciso di dar un sostegno finanziario alla carta stampata locale. Per i prossimi 2 anni verrà elargito 1 milione di franchi suddiviso fra 5 testate, ovvero sia Corriere del Ticino, La Regione, Rivista di Lugano, L'Informatore, nel Mendrisiotto e Tessiner, Zeitung. L'aiuto da Palazzo delle Orsoline è stato approvato dalla maggioranza per promuovere la pluralità dell'informazione, in un momento di difficoltà per i giornali cartacei. Una minoranza composta da UDC, Lega Elvetica, Partito Comunista e da qualche deputato del PLR riteneva l'aiuto diretto dello Stato un pericolo per l'indipendenza dei media. E dopo 30 anni il Ticino ha una nuova legge sulla protezione dei beni culturali. Sempre il Gran Consiglio ha approvato senza opposizione, con solo 2 astenuti, una riforma di legge nata da un'iniziativa popolare generica promossa nel 2014 dalla Società Ticinese per l'Arte e la Natura. Una legge più snella, con più autonomia e senza vincoli finanziariamente insostenibili per le amministrazioni locali, respinti però i 2 emendamenti del deputato dei Verdi Marco Noi che chiedeva sussidi adattati alla situazione economica del proprietario e 3 mesi d'attesa, anziché 2, per indennizzare i proprietari in caso di stop ai lavori dovuti a ritrovamenti archeologici durante i lavori. Veniamo alle notizie sportive, partendo dall'atletica con la tappa di Oslo della Diamond League e il miglior crono stagionale piazzato dal ginevrino Timothée Mumenthaler nei 200 metri, 20 secondi 58 centesimi e 5° posto davanti all'astro nascente australiano Goot nei 200 vinti dal botswano Tebogo. Lontano invece l'elvetico Dominic Lobalu nei 5000 metri vinti dall'etiope Yune. Veniamo adesso al tempo di oggi, ormai giovedì 11 giugno 2026. Dopo un'instabilità anche tempestosa, da oggi inizieranno diverse giornate ricche di sole al sud delle Alpi, minima 14, massima 26. Isoterma di 0 gradi, in temporaneo calo a 2400 metri. Nord delle Alpi, Vallese, nord e centro dei Grigioni, ultime gocce di pioggia e poi anche in queste parti della Svizzera sarà sereno o abbastanza con temperature tra 8 e 19 gradi. E adesso è tempo, dalla 1 alle 2, della replica del programma Casa Svizzera in onda ogni mattina su Rete 1. Andiamo a scoprire il duo Casati-Pedrazzini cosa ci dice oggi. Noi ci risentiamo tra poco meno di un'ora per le notizie delle 2. A voi una felice notte.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
2: Il Tour de Suisse si ferma in rotonda. La gara ciclistica più importante della Svizzera torna anche quest'anno con una tappa tutta ticinese, con partenza e arrivo a Locarno. E per la prima volta potremo tifare insieme sia i campioni che le campionesse del ciclismo. In diretta su Rete 1, una volata radiofonica con Capitan Paolo Guglielmoni e il suo scalatore di fiducia Axel Belloni. Tour de Suisse, in diretta da Locarno, giovedì 18 giugno dalle 15 alle 18. Rete 1.

dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti.

dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby,

0: Rete 1.
1: Ed eccoci le notizie delle due in studio Fabio Degli Antoni. Alta tensione dai cieli del Medio Oriente. Poco fa il presidente americano Donald Trump ha dichiarato al canale amico Fox News che i caccia statunitensi stanno operando sui cieli dell'Iran, affermando che gli attentati iraniani finiranno a breve. Ha poi aggiunto che funzionari di Teheran gli hanno chiesto di fermare i bombardamenti. Poco prima l'esercito americano ha annunciato di aver lanciato attacchi contro molteplici obiettivi in Iran. L'operazione è stata presentata come una risposta all'aggressione ingiustificata e continua della controparte, dicono da Washington. I media ufficiali iraniani poi hanno riferito che proiettili nemici hanno colpito alcune località nelle prime ore di giovedì, vicino a Minab e a Sirik, giurisdizioni nel sud dell'Iran vicino allo stretto marittimo di Hormuz. Nel frattempo, una delegazione del Qatar recatasi a Teheran per colmare le lacune rimanenti tra Stati Uniti e Iran è ancora nel paese, secondo quanto riferito da una fonte diplomatica alla CNN. Nell'Irlanda i disordini a Belfast si sono concentrati nelle ultime 24 ore lungo una strada principale appena fuori città. Un gruppo di dimostranti si è radunato e alcuni sono stati visti lanciare oggetti contro la polizia e incendiare